0: tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
1: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
2: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
2: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti, i nostri fedeli qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi con me c'è un seminarista, un bravo ragazzo che mi sta seguendo e che lo sto portando verso le braccia del nostro Signore Cristo. E con noi il nostro seminarista, ve lo presento, si chiama Fabio. Ciao Fabio.
3: Salve, salve a tutti, salve a tutti.
2: Bene, sai che questa è una radio e adesso ci chiameranno le nostre ascoltatrici per confessarsi e dire tutte le loro cose segrete.
3: Sono prontissimo.
2: Bene, adesso dai il numero per contattarci.
3: 522 Nostro Cristo Gesù.
2: Benissimo Fabio, salutiamo alla regia incredibile e dinamica Suor Cavalla.
4: Bella frati.
2: Grazie Suor Cavalla e sentiamo subito che abbiamo linea. Pronto?
5: Buonasera.
2: Buonasera, come sta signora?
5: Bene, bene, bene. Tu come stai?
2: Non l'ho chiamata settimana scorsa perché ho avuto il Covid. E te? Raccontami un po'.
5: No, tutto a posto.
2: Beh. Senti, allora, dimmi. Sono molto emozionato perché con me oggi ho un seminarista.
5: Ah.
2: E ho parlato, lui sa che io e te ci sentiamo sempre e si è affezionato a questa persona che non conosce, che sei tu, che ti vorrebbe conoscere. E lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi. Che sono preti da anni proprio loro, tutti preti.
5: Nella famiglia ci sono.
2: Sì, a fratelli sono diventati preti, le sorelle suore. Sì.
5: Mamma mia.
2: Sì. Bene, allora ti passo Fabio,
5: Ok.
3: Salve signora.
5: Ciao, buonasera. Come stai,
3: buonasera.
5: Fabio?
3: Bene, bene, molto bene.
5: Mi fa piacere
3: lei...
5: che padre Pollo mi fa parlare con te. Io sto bene.
3: In nome del Padre, del Figlio
5: dello Spirito Santo. Amen.
3: Brava. Come va? Mi hanno detto che sta facendo allenamento, che sta facendo la piscina.
5: Sì.
3: E cosa?
5: Sono in piscina perché me l'ha detto l'ortopedico.
3: Ma ha provato a fare il tuffo ad angelo? È una cosa che facciamo spesso.
5: No.
2: Senti, allora, facciamo così, facciamo una bella canzone tutti insieme.
5: Ok.
2: Allora, sei pronta?
5: Sì.
3: Quindi posso cominciare?
2: Prego, va.
5: Sì.
3: Ho tutto in una borsa. Solo fatta grossa.
5: A te vado di corsa.
3: È tutto un copia e incolla.
5: La moda ci controlla.
3: Sparisco tra la folla.
5: Sparisco fra la...
3: Vorrei ballare come bolle. Cantare di felicità.
5: Il caso di salone di palone.
3: E papà

0: quanto non ho tanto bisogno.
1: Tanto perché con questa voce qua. Pa pa pa la pa. Pa pa la pa la pa la pa pa pa. Proviamo un attimo a rifarla questa.
0: Sì. Pa pa la pa la pa. Pa la pa la pa.
1: Ancora, ancora.
0: Pa la pa la pa. Pa la pa la pa.
2: Pa la pa pa pa.
0: Pa la pa. Pa la pa la pa.
1: Ancora, ancora.
0: Pa la pa la pa. Pa la pa la pa.
2: Pa la pa pa.

0: Spirito Santo, amen.
1: Ti è piaciuta domenica questa
0: canzone? Sì, bella, sì.
1: Di cosa, adesso chiediamo a Fabio, di cosa parla? Cioè, come ti è venuta da scrivere? Che storia è questa?
2: Ma ero sotto questo ulivo in Toscana e mia nonna amava guardare i film polizieschi, quindi da fuori io sentivo pa, pa, pa, pa, pa, pa, le sparatorie.
1: Ah, ok.
2: E quindi ho scritto pa, pa, ra, ra, ra, ra.
1: Che ti ricorda pa, tua madre che guardava le sparatorie.
2: Le sparatorie, sì. In Don Matteo anche ci sono, sì, le certo. sparatorie.
1: Sì.
2: Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
0: Sì, lo guardo.
2: Noi siamo amici di famiglia.
0: Ah, con Derenzil.
2: Sì, con Derenz.
0: Ah, sì. Ok, sì, bravo.
2: E adesso tra l'altro è cambiato, non è più lui.
0: Sì, non lo fa più lui.
2: E le piace?
0: È DiCaprio.
2: È DiCaprio.
1: Sì,
0: ma mi piaceva più lui però.
1: Sì, in effetti è vero, era meglio Terence Hill che DiCaprio.
0: Ci sapeva più fare, invece DiCaprio...
1: Sì. No. Perché avevano scelto un po' Raul Bova, poi hanno messo DiCaprio.
0: Sì.
2: Che è pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ma sì, è vero.
1: Sì,
0: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
1: Sì. Ah, bene, cosa avete fatto?
0: Perché io sono...
3: Vuoi sapere come va a finire? Domani, nello Zoo di 105.
4: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: Nina.
4: This is a zoo.
5: Che perlizia.
4: Vai, dai!

0: Mister,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Sorello, posso parlarti un attimo? C'è una questione della quale vorrei disquisire con te da donna a donna.
1: Basta che non sia ancora una volta una scusa per rompermi il cazzo sui peli sotto le ascelle.
2: Oddio, non dirmi che ancora non hai tagliato i due parrucchini anni 90 da sotto le braccia. Ti prego, tosati, non si possono vedere oltre che annusare.
1: No, e non li taglio. Alle ragazze piacciono le donne mascoline.
2: Che orrore la fica. Più vi frequento e più penso che abbiate veramente un sacco di problemi, voi con la vagina davanti. In ogni caso, non volevo parlarti dei tuoi lezzi e dei tuoi inestetismi.
1: Allora dimmi, sono tutta orecchie ai piercing.
2: Ma cos'è questa storia che si sente in giro che tu ti stai vedendo con Skeletor con la voce alla Daniele Battaglia?
1: Vedendo è una parola grossa. Sai che mi piace mangiare la prugna. Diciamo che ci uscirò una sera per fare due chiacchiere. Il suo gesto d'amore mi ha colpito molto.
2: Brutta puttanella ipocrita. E così con la scusa che sei una ciuccia passere te ne vai in giro a farti i miei ex. Che razza di storia malata è questa? Non hai pensato che potesse darmi fastidio?
1: Come cazzo mi hai chiamata finocchietto coi capelli da soubrette anni 80?
2: Tu che parli di taglio di capelli fa molto ridere, mio caro Cinciun-chan.
1: Finiscila di dirmi che ho i capelli da cinese.
2: Non lo dico solo io, ma anche le mosche che ti svolazzano attorno attirate dalla tua puzza.
3: Hey Jeffrey, tu pensi veramente che quell'umano senta quello che diciamo? Tutte cazzate, impossibile. Che ne dici di andare al parco a cercare un po' di sterco di cane? Ho una fame della Madonna.
2: Apri la finestra che adesso vanno al parco a mangiare lo sterco.
1: Ma di che parli?
2: Delle mosche.
3: Hai sentito? Per tutti gli stronzi a cilindro. Ma come cazzo è possibile?
1: Mamma mia, come cazzo sei pazzo! Adesso senti anche le mosche parlare. Vabbè! Comunque, tornando al discorso principe di questa discussione, io non ho intenzione di farmi un tuo ex. Non mi piace, non mi interessa e poi non ha la fica. Quindi chiedimi scusa per le offese e chiudiamo la cosa qui.
2: Smetti!

0: Smettila di farfugliare fesserie, le tue intenzioni sono chiare, vuoi farmi dispetto dimostrandomi che ti puoi fare i miei avanzi. È palese da voi donne. Ma non ti fai schifo?
1: Ma la vuoi smettere di vaneggiare? Secondo me, tutto quel cazzo di profumo al sandalo e qualche sostanza chimica del boa di struzzo che hai al collo ti ha fatto uscire di senno. Ma ti senti?
0: Non ti rivolgerò mai più la parola, meschina puttanella, mangia avanzi. Per me possiamo anche non salutarci più, sei spregevole.
1: Ma tu sei tutto pazzo. Ma dove cazzo vai adesso?
0: A farmi una telefonata di cazzi miei. Ciao ciao, puttanella. Ciao ciao, mosche.
2: Ciao ciao, umano.
3: Non rispondergli, non dare confidenza agli umani. Quelli ci schiacciano.
4: Sì, pronto, chi parla?
5: Sì, pronto, salve, parlo con la famiglia Spallati.
4: Ma basta, ti troverò, bastardo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Figarra, già il nome fa ridere comunque. Figarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
4: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
3: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
4: Ma non lo so, guardi, non lo so.
3: Per lei è una cosa normale?
4: Sì, no. No. Non è normale.
3: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
4: Che ne so.
3: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
4: Non lo so, guardi, non lo so.
3: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
4: Niente, va
3: non
4: bene,
3: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
4: No, niente.
3: È uscita
4: non
3: da una placenta.
4: Niente.
3: Niente placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
5: Salve.
3: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
5: C'è.
3: Dove? Dove si trova?
5: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso.
3: In maniera
5: proprio omogenea.
3: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
5: Perché siamo dei terroni di merda.
3: Perché siete dei terroni di merda?
5: Sì.
3: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
5: Assolutamente no.
3: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
5: No,
3: mi dica.
5: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
3: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
5: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
3: Lei è un falso invalido?
5: No.
3: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
5: Ma sai cos'è il problema? Lo
3: sì.
5: Spiego qual è il problema. Il problema sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
3: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
5: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta questa grande ricchezza, sì, noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì, appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
3: certo,
5: che lavorano.
3: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
5: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
3: È parassita, cioè, del cazzo.
5: Da sempre.
3: Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
5: Assolutamente sì.
3: E ne è contento.
5: Come diciamo lo siete stati voi all'inizio di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
3: Me non mi rompi i coglioni, che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere, quindi non mi scassi la minchia.
5: Che cazzo hai avuto tu a Roma, che manco ci avete le strade a Roma? Ma non rompere.
3: Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
5: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
3: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
5: Ti dicevo sul ponte, sì, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegnere siciliano, hanno messo,
3: sì,
5: una rampa,
3: sì,
5: sulla Palermo Catania. Quindi, sì, tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
3: Sì, ah, devi saltare, giustamente.
5: Esatto.
3: Tutti i supercar ci avete voi.
5: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
3: Va bene, senta Michael Knight, vada a fare in culo, dai. Kit è morta, Kit è vive, Kit è strabive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
5: Sì.
3: Sì, ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
5: Sì.
3: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
6: Lei come si permette? Grandissimo maleducato.
3: Ah, maleducato io?
6: Certo che è maleducato lei.
3: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
6: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
3: Stamattina sono stati arrestati.
6: E non so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
3: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
6: Che pezzo di maleducato.
3: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica. Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
7: No. Ho sentito, sapevo che c'era un'indagine in corso.
3: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
7: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
3: E quindi?
7: Ognuno si fa i fatti suoi.
3: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
7: Oltretutto di persone anziane.
3: Sì. appunto.
7: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
3: Appunto.
7: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
3: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
7: Lo so.
3: Lo sa. Lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
7: Io ne ho 68.
3: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
7: piedere un po' vecchietto pure
3: io. Mezzo
7: io,
3: piede nella fossa, dai, insomma.
7: Il tempo passa e passa per tutti.
3: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
7: Sì.
3: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
7: Ma io li conosco tutti, qua tutti ci conosciamo.
3: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
7: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
3: Esatto.
7: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
3: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fattuti.
7: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le solite discussioni del bar, no?
3: Però nessuno
7: del
3: fa un cazzo.
7: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, e qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
3: Non gliene frega un
7: anche
3: cazzo.
7: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
3: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
7: allora
3: di verificare.
7: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
3: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
7: Non so, è base, se lo assegno.
3: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
7: Sì, ma questo, e poi quello si fa segno, dici purtroppo.
3: Purtroppo.
7: L'andazzo è questo.
3: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di testa di cazzo. Dica.
7: Lo so.
3: No, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
7: Un abbraccio anche a lei.
3: Un abbraccio anche a Picone, gran coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli. This is the zoo.

0: Italia 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli anni Ottanta, quando si vide per la prima volta una vera e propria invenzione di un oggetto che cambiò la storia.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano servisse ad ascoltare la musica, ma io, che già avevo capito tutto, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando delle cuffie del Walkman, un oggetto che ha rivoluzionato il pianeta. Ma non esiste rosa senza spine, e così come ha rivoluzionato il mondo, lo ha anche condannato.
4: In primis erano grandi e con le spugne arancioni. Poi, nel corso degli anni sempre più piccole, le cuffie del Walkman hanno tutte sempre avuto un singolare problema: un filo che si ingarbuglia regolarmente. Anche se lo rotoliamo in maniera corretta, loro troveranno sempre il modo di ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili.
1: Esatto, ingarbugliare dei garbugli insgarbugliabili. Ci sono varie teorie attendibili che spiegano come sia possibile tutto questo, e ce lo spiega il nostro premio Nobel per i garbugli.
3: I garbugli. Se si ingarbugliano, sono insgarbugliabili.
1: Brividi, davvero brividi. Siamo sconvolti quanto voi da questa spiegazione. Ma come funziona esattamente tutto questo? Abbiamo la testimonianza di un operaio di una nota fabbrica di cuffie, del quale non diremo il nome.
5: Salve a tutti, sono un operaio di una nota fabbrica di cuffie e sono qui per rivelarvi il segreto che c'è dietro alla produzione di cuffie e cuffiette. Dovete sapere che all'interno del cavo, che apparentemente è morbido, viene inserito un cavo con memoria di forma, dello stesso materiale dei materassi memory, avete presente? Se le cuffiette non vengono utilizzate per tot tempo, rimanendo all'interno della tasca, scatta il meccanismo di auto-ingarbugliamento, anche se le riponete correttamente.
1: Assurdo, ma ancora non c'è chiaro perché tutto questo.
5: Ovviamente per far rovinare il cavo nel minor tempo possibile e costringervi a comprare delle cuffie nuove. Ora scusate, ma devo scappare. Per quello che vi ho appena rivelato potrei essere...
1: Esatto, tutto chiaro. Tutto questo serve a farci comprare delle cuffie nuove ogni 2-3 mesi. Ma so cosa state pensando. Le cuffie wireless sono la soluzione, giusto? Sbagliato! Non avete fatto caso che nel 2025, quasi 26, ancora in tantissimi vanno in giro con quelle col cavo?
6: È semplice. Una volta passati alle cuffie wireless, si pensa di aver risorto tutto. Zero nodi, nessun garburio, solo comodità e libertà. Ma qui la libertà è solo un'illusione acustica. Le cuffie wireless sono il cavallo di Troia definitivo. Dietro quel design minimale di Bluetooth 5.0 si nasconde un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software sofisticato atto al controllo mentale.
1: Un piano mondiale di sorveglianza neurale mediante un software atto al controllo mentale. Esatto. Ma se non siete ancora convinti, ve lo lasciamo spiegare dalla nostra testimone chiave.
7: All'inizio pensavo fosse solo musica, ma poi ho capito che loro volevano molto di più. Le cuffie non si accontentano del suono. Loro vogliono sapere quando cambio canzone, quanto resisto su un pezzo lento, cosa mi fa vibrare davvero. Ci sono microsensori ovunque che captano ogni goccia di sudore, ogni sospiro, ogni sussulto. Per questo le uso sempre sul mio OnlyFans. Anche i miei follower hanno capito che mi basta la canzone giusta per farmi toccare. Tunz tunz.
1: Proprio così. Tunz tunz. Non sappiamo se avete colto il sofisticato messaggio subliminale, ma una cosa è certa. Quando ti si ingarbuglia un garbuglio insgarbugliabile, è solo per indurci a comprare le cuffie wireless, così per controllarci mentalmente e di conseguenza aprire un account su OnlyFans. Come risolverlo? Fare come i Maranza. musica a tutto volume in metropolitana e fanculo le cuffie. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Ciao!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, che siete...
1: Freedom.
2: Ci troviamo a Milano, nella stazione centrale. Una struttura pazzesca che... Ma dove sta il mio portafoglio? Omar, hai visto il mio zaino?
3: No!
2: Attento, Omar!
3: Non ci sono porte!
2: No, alla zingara! Adesso a fregare la camera!
3: Dove?
2: Bravo, Omar! Mortacci, che capoccia di ferro che c'hai!
3: Allenamento!
2: E beh, sei il terrore di stipiti, cazzo! Hai preso più botte in testa che cazzi di malena!
3: Wow!
2: Troppo?
3: E beh...
2: C'hai ragione, ci guardano le famiglie! Drone sulla zingara insanguinata che distoglie dalla gaffa!
1: Freedom.
2: Amici di Freedom, siamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservate alcune delle invenzioni più spettacolari della storia della tecnologia. Sono in compagnia del direttore. Salve, direttore!
4: Salve!
2: Ecco, bello, bellissimo. Quindi qui sono conservate tutte le cose geniali delle persone intelligenti.
4: Scusi, ma che domanda è?
2: Dico, qui ci sono le figate della tecnologia.
4: Beh, comprendo la volontà di essere intrattenitivo, ma signor Roberto, se possiamo avere un approccio più vicino all'austerità che rappresenta questo luogo di cultura e scienza, preferirei.
2: Ah, certo, cazzo. Ammazza che pippone, diretto. Vabbè, ma dove stanno le porte? E quello che ha inventato i cardini?
4: In che senso?
2: Beh, nel luogo della scienza e della tecnologia spero abbiate dedicato un'intera area al meglio che il mondo abbia mai partorito, ovvero le porte! Vorrei dedicarci almeno mezz'ora di dronate e musica epica scaricata dalle librerie dei portali. Ci voglio fare un monumento in TV a steroe. Ci ho svoltato la carriera televisiva, cazzo!
4: No, guardi, non abbiamo un settore dedicato alle porte e ai cardini, non siamo mica Leroy Merlin.
2: Ah, infame! Ma come te permetti? Vai che te lo mozzico, eh! Non mi sminuire le porte che so cazzi!
4: Ma come si permette?
2: Omar!
3: Sì!
2: Testata!
4: Aia!
2: Ammazza, Omar! A sta puntata sei nerieto ormai!
1: Freedom!
2: Eccoci a Sassari per incontrare...
1: Freedom!
2: Professore! Come sta?
5: Male! Malissimo! Vorrei gentilmente...
1: Freedom!
5: Non ne posso più! Ma cosa vuole da me?
2: I mummioni, professore! I mummioni!
5: Ma sono 20 puntate che cerco di farle un'analisi del...
1: Freedom!
5: Vede?
2: Cosa?
5: Mi taglia con questi stacchetti!
2: Ma quali stacchetti?
5: Quelli della trasmissione che dice... Freedom, Freedom!
2: Ah, questo!
1: Freedom!
5: Sì, esatto!
2: E non gli piace?
5: Guardi, non discuto su...
1: Freedom!
5: Ah, vabbè, ci rinuncio!
2: Ma cosa?
5: A parlare...
1: Freedom!
5: Ma la smetti!
1: Freedom!
2: Drone!
5: Che fa col drone?
2: E che non gli piacciono manchi i droni adesso, professore?
5: Ma non capisco l'utilità, l'utile spreco di tempo di alzare un drone in una stanza con due interlocutori che...
1: Freedom!
2: Ah, mo sta a fa pure regista! Alla prossima puntata di Freedom!
5: E anche questa volta non abbiamo parlato di niente.
2: Sa chi la saluta?
5: Chi?
2: Sto cazzo!
5: Figlio di una lurida!
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom! Oltre il cortile.
0: Radio 105.
6: Yeah. Yo.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
2: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: 105, 105. Lo Zodi 105.
2: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello Zoo di 105.
3: Centrale al Lupo d'Acciaio, centrale al Lupo d'Acciaio, segnalati urla schiamazzi fra la decima e piazza dei Ciccioni col megafono. Intervenire, passo.
4: Lupo d'Acciaio a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
3: Bravo, salutami anche Cappuccetto d'Acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia Trump? Centrale a Medusa de Fuoco, centrale a Medusa de Fuoco, rizza in corso fra la quinta e vicolo del colon svincolato.
5: Medusa di Fuoco centrale, sarò lì in due minuti.
3: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia, qual è la sua emergenza?
6: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla, dopodiché esploderà.
3: E sti cazzi, io c'ho un iCredit, che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto! Va bene, vediamo se risolve sto cazzo, a me frega niente, no? Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi tale quale, mi ricevi, pazzo.
7: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale, ma non stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
3: Negativo, Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Lina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
7: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
8: Parli male, culattone.
7: Ti troverò, merda. Passo.
3: E sti cazzi non ce la mettiamo a me, quello che credi tu, papà. Praticamente il lavandino de maschera nel quale me c'è quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori. Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale. E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
7: E va bene, mi dirigo sul posto. Catroia.
3: Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba, passo?
7: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale, ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
3: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto. Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a fare il consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trova quella bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata? Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
6: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
3: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì Giaguaro che c'è qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
6: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio. della banca centrale.
3: E allora ci ha piato per culo.
6: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
3: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
6: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
3: Ma certo che le gonfia la mignotta, eh. Che idea! Non metta la macchina, ma chi se lo in culo, c'è anche gli interni brutti con la macchina di merda.
6: Grazie, grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
3: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cose che sei simpatico. Quando c'è un cazzo da fare, se abbiamo due chiacchiere, va bene?
6: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
3: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
6: Altrettanto, altrettanto, arrivederci.
3: Ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
7: Centrale, mi ricevi?
3: Au?
7: Mi ricevi?
3: Au, a voglia, te sento, sì, di, che cazzo vuoi?
7: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
3: Va bene, sì, sì, sì, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
7: Affermativo, perché?
3: No, no, niente, Giaguare, cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2.
7: Ma che cazzo succede? Porco.
3: Porca puttana, che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo, era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!

0: Francia Corta, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani, salve, buongiorno. Per quanto riguarda il vostro prodotto, il Conte aveva una richiesta specifica per un suo, diciamo, divertissement, ecco, mi dai passi.
0: Attenzione, noi siamo un'enotica.
1: Sì,
0: non
1: d'accordo.
0: Siamo produttori.
1: No, fornitori, ho detto, no, produttori. Sì. Sì, esatto. Senta, le passo il Conte che è qua che freme. Mi raccomando, parli piano, per cortesia. Sì. Grazie.
2: È un po' che non parlavo con i disagiati. Pronto? Pronto?
3: Cantina in Francia. Buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Stavo parlando con il suo collega, probabilmente è cascata la linea e il Conte si è leggermente agitato per questa faccenda, ma glielo ripasso subito, d'accordo?
3: Sì.
1: Grazie.
2: Pronto?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, con chi ho il piacere di parlare?
3: Con Davide.
2: Ah. Senti, prima stavo interloquendo con un birbante che credo che non avesse colto il ceto sociale con il quale si stesse interponendo. Senti,
3: sì?
2: Posso darti del tuo in quanto pezzente, insomma?
3: Certo, sì.
2: Sì, senti, io avevo un'esigenza un po' particolare, nel senso che volevo riempire una piscina di modeste dimensioni con del prodotto di tutte le cantine di cui potete disporre, insomma.
3: Allora, no, non ho capito bene, cioè nel senso una piscina?
2: Allora, mi faccio... Pronto? Certo che i pezzenti sono proprio impazienti, Fatto una rima.
1: È molto divertente, Conte.
2: Non essere ruffiana.
4: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, mi presento, sono Elodie Dujardin, chiamo per conto del Conte Bolaffi Paluani. Il Conte avrebbe una richiesta da farvi.
4: Ok.
1: Allora, guardi, iniziamo così, le passo il Conte e vediamo se riesce a parlare con lei, anche se insomma...
4: Sì.
1: Grazie.
4: No, quello che dite è certo, perché lo
2: passa. Pronto?
4: Sì, buongiorno.
2: Mi dia pure del Conte.
4: Sì, prego.
2: Gentilmente, io la chiamavo, mi sono permesso di disturbare direttamente l'azienda produttrice, immagino che voi siate i coltivatori diretti, produttori del prodotto che vendete.
4: Sì, certo, sì.
2: Senta, mi toglie gentilmente una curiosità. Voi disponete di 700.000 litri?
4: In che non ho capito, scusi.
2: È un'unità di misura del liquido, 700.000 litri.
4: Ha bisogno di 700.000 litri.
2: Lei legge nel pensiero, sì. Quello che stavo proprio pensando.
4: Ma guardi, è una richiesta un po' insolita. Dovrebbe mandare un'email in modo tale che io possa conferire con la proprietà a riguardo. Poi dipende da che vino, che varietà, ma in ogni caso noi facciamo produzione in bottiglie. Non so se le ho risposto in qualche modo.
1: Tutto bene con te?
2: Sì, sto cercando di formulare.
1: Si prende il suo tempo.
2: Sì. Allora, io ho bisogno di 700.000 litri.
4: Allora, guardi, le do la mail, per poterci mandare una richiesta. Che io così telefonicamente non sono persona in grado di poterle rispondere.
2: Ce li ha 700.000 litri?
4: Le posso dare la mail per poterci mandare questo tipo di richiesta via mail.
2: Quindi li avete 700.000 litri?
4: Come le ho già detto, può mandare una richiesta via mail.
1: Non le stanno rispondendo.
2: Non so, c'è una signorina che continua a ripetere una mail, io non capisco.
1: Un indirizzo email? No.
4: Pronto?
2: Volevo sapere, avete 700.000 litri?
4: Un attimo solo, mi informo.
2: Grazie.
1: Conte?
2: Che bei quadri che ho.
1: Devo darle una notizia. Ti sento. Devo darle una notizia.
2: Hai visto che bei quadri che abbiamo? Io posseggo delle opere d'arte stupende.
1: E la signorina ha attaccato.
2: Allora, prendi troppe confidenze da quando ti ho assunto, lo sai?
1: Chiedo scusa con te.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul gobbo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per questa puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobbo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione divento come Pia Amedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene? Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. Tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
3: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
4: Aia, mi sta prendendo a pugni. Aia,
3: adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
5: Aia, coglioni. Aia.
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio! Bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi taroccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e vanno alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: Un saluto da Noemi Tamponi e ben ritrovati al consueto aggiornamento sulla viabilità.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico rallentato in tutto il centro Italia, ma in particolare sulla A9 Tirreno-Terrona, dove si segnala una coda di 9 km fra Casal Pustoletta e Mogadiscio degli Abruzzi, in direzione di Calcutta. A causa di una tempestosa frana che è piombata con impeto divino a stroncare per sempre l'esistenza di un'allegra famigliuola di persone per bene che è rimasta orrendamente spiaccicata come merda molliccia sotto macigni grossi così, ora grondanti di sangue vermiglio, denso e ancora caldo, che sta attirando a valle branchi di ululanti sciacalli famelici. E ora un bel disco!

Isoradio e Mamma Rai sconsigliano fortemente di farselo succhiare mentre siete al volante, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti e Booking Assicurazioni. Torniamo al traffico. Traffico e funerali.

esplosivo, spargendo il suo pericoloso carico sull'asfalto e facendo squisciare almeno 50 vetture. In un mortifero, spim pam pum pata pins bambem sfuchts, che oltre ad essere stato una vera gioia per gli occhi e per il cuore, ha causato 53 morti e almeno il doppio degli zoppi! E ora vai con la musica!

0: piedi.
1: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
2: E nuovi aggiornamenti ci giungono dalla A69, fra Malfregnona e Gesù mio che merda di città, all'altezza di Storpio Bislacco, dove un monopattino che viaggiava contromano a 120 all'ora si è scontruto con un SUV con a bordo 5 volontari della Croce Rossa, di ritorno dal Burundi.
1: Isoradio e Mamma Rai.
2: Morti sul colpo tutti e 5 i passeggeri del SUV, mentre illeso il conducente del monopattino che ha proseguito la sua corsa armato di mitraglietta, sparando all'impazzata sulle auto in transito. Un giga spettacolare! Con sangue mozzichi di cervella e schegge d'osso che volavano a destra e a mancina in una gloriosa mattanza settembrina. E adesso un po' di musica!

0: Benvenuti sul traffico! Io sono Noemi Tamponi e vi do appuntamento fra un'ora esatta per un'altra conta dei morti a ritmo di musica! Linea a Tafazio per le ultime notizie su Isoradio e Mama Rai! Ciao!
1: Notiziario parlamentare.
2: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio!
3: Isoradio.
4: Il punto della giornata.
2: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
3: Isoradio.
4: Le interviste di GR Parlamento.
2: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Fermi tutti!
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore!

0: Sono Leon Sceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
1: Che succede, Osceno?
0: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
1: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
0: Monitorando le mie telefonate.
1: Monitorando. Non monitorando, chi è il nome e cognome? Camminando monitor.
0: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
2: Osceni Lerci 2.
0: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
1: Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Maier.
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
0: Nella villa del signor Rottermaio.
1: Marien.
0: Rottermarien.
1: Rottermaier.
0: Oh, Rottermarien.
1: Maier.
0: Maier sei tu, è quella puttana de so.
1: Del signor Rottermaier.
0: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
0: Ma se sono così rasabondo...
1: Rasabondo?
0: Se sono così rasabondo...
1: Vagabondo.
4: Nauseabondo.
1: Nauseabondo e ripugnante.
0: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
4: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
1: Che hai promesso sposo? Allora...
0: Ma se sono così nauseabondio?
1: Nauseabondo.
0: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
0: Dov'è scritto?
1: Nauseabondo.
0: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
0: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
1: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
0: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
1: Di un reality show pornografico?
0: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
1: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
1: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
1: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
1: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
7: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
5: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
7: È l'Ajazzone!
5: Ajace
7: è quello grosso, Ajazzone!
5: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
8: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
5: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
1: Di sfruttare la mia caparbietà?
5: Puttana, mette sempre queste, metti dentro.
6: No, scusa, sono parole normali.
5: Capar... Cap...

0: Allora,
1: e camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
2: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
3: Giusto,
2: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
3: No, giusto, giusto.
2: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
3: No!
2: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's Not Talent, il programma che porta nelle vostre case le illusioni di poveracci senza talento per infrangerle senza pietà né pudore in nome del dio Cher. This is me. Ma non perdiamoci in fottuti sentimentalismi e partiamo subito in quarta per investire il primo concorrente.
2: Dai, investiamo il concorrente, lo faccio io con la punta. Hai capito? Investire, punto.
1: Facciamo i complimenti tra l'altro al nostro Frank Mattone che prende 5.000 euro a scorreggia e soprattutto per questo grande programma che ha condotto su Television.
2: Quello, sì, sta andando molto bene, sta andando
3: non
2: il
3: lo
2: programma.
3: Guarda nessuno, stronzo.
2: Per quello sta andando bene, hai capito? Il gioco di parole è forte, 5.000 euro ho preso per questa cosa.
4: Ciao, buongiorno a tutti, sono Marianna, ho 29 anni e vengo da Sassari.
1: Ah, clandestina quindi.
3: Sei un'isolana.
4: Sì, esatto, sono sarda, non clandestina.
2: Allora sarda da un cazzo a quell'altro, hai capito? Sarda 5.000 euro ho preso, l'ho fatturati comunque.
1: Allora stronza di merda, racconta, cara nostra sardina. Vogliamo sapere tutto di te, a che tribù appartieni, se avete l'acqua corrente nel vostro villaggio e come ti procuri il cibo laggiù nel cuore dell'Africa nera, eh?
4: No, ma scusi, ma quale Africa nera? Comunque, per vostra informazione, sarei avvocato io.
2: Mi oppongo!
3: Non è vero, non esistono avvocati donne.
4: No, sì che esistono.
3: Non nel mio secolo.
4: Come no?
3: Sei una strega, bruciamola. Conosce le parole di Satana, ci sta bindolando.
4: Beh, canterò I Will Always Love You di Whitney Houston.
3: È un'altra parola magica.
1: E sentiamo questa vaccata, prego.

0: possibile che hai cantato questa canzone? Che Whitney Houston è morta! I morti non cantano! Danno i numeri! Mi dai i numeri!
1: Non sono morto.
2: Una merda, come sospettavamo. Beh, dai, cosa ci si può aspettare da una che vive su quella roba lì? Su una zattera.
3: Scopa, la bastarda!
2: Su una zattera volante.
1: In Sardegna, poi non ho cantato così male.
2: Dai, fai schifo al cazzo, levati dai coglioni e guarda, facci un regalo. Visto che sei avvocato, autodenunciati perché sei una merda.
1: No, io denuncio voi e me ne vado.
0: Colpevole!
2: Bene, facciamo entrare il secondo concorrente.
4: Ciao amici d'Italia, notte lenta, io sono Stonio.
2: Permessi, bravissimo.
4: Beh, io di lavoro faccio lo scassinatore di distributori automatici.
2: Ottimo.
4: Ma con questa cosa che ormai si paga tutto con le tessere magnetiche, sto un po' in crisi, quindi ora sto facendo un corso per imparare a fare le truffe online.
2: Ma un giovane imprenditore, bravo, ragazzi.
4: Bravo.
2: Ma come quelli di una volta, ecco. E immagino che tu abbia anche un incredibile talento canoro. Dici, cosa ci canterai questa sera?
4: Canto quello che ha cantato la signorina africana di prima, ma meglio.
0: Bravo! Sei originalissimo! Hai capito come ha rovesciato la prospettiva? Inventato partendo, sei bravo! Non so cosa sto dicendo, mi puoi dare un pugno nel naso?
3: Brucia

0: ragazzi.
1: E poi dicono che i ragazzi non parlano bene l'inglese. Guardate Antonio qua.
0: Stonio, sono commosso. Veramente, io a questo punto credo di parlare a nome di tutti i giudici. Io non solo ti approvo, io ti nomino campione di tutte le puntate precedenti e future a venire.
1: Prelato, quanto è bravo! Allora io ti nomino anche vescovo!
2: E poi...
1: Allora anche Papa.
0: Allora signori, per festeggiare questa grande vittoria di Stonio, come succede al Burning Man, stasera bruceremo una strega. Una strega qui sul palco.
3: Vieni bella, vieni.
0: Ah, vieni stronza.
4: Scusa, intanto non mi tenete le braccia, lasciatemi stare.
3: Zitta.
4: Devo fare una serie di esposti, perché quest'uomo
0: Sì, dai.
3: In nome di Gesù noi ti puniamo, strega.
4: È stata detta una bestemmia, se non sbaglio anche due, quindi io dovrò denunciare anche questo
3: fatto. Zitta, guarda questa croce.
0: Allora attenzione, ora stanno versando della benzina, mentre questa donna è legata a questa specie di croce di legno. Fuoco!
3: Giustizia è fatta in nome di Dio!
1: Scusate ragazzi, una domanda importante. Petto o coscia? Hai capito? This is me.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Merda!
5: Però

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Rieccoci con l'unico Max Pezzali, qui per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco, oltre al suo storico team, ha unito la Puccioni, la Chicca e Johnny alla sua causa. Ma ha bisogno di un ultimo contributo per poter sconfiggere il dominio demoniaco di Cecchetto e Albertino, che man mano diventa sempre più potente. Allora si reca nella rinomata scuola per giovani mutanti, dal suo vecchio professore.
3: Salve, professor Xavier. Si ricorda di me, puttana merda cazzo?
4: Marco Mazzoli. Certo che io, il professor Xavier, interpretato magistralmente da Morgan Freeman, mi ricordo di te. Tu volevi mettere il mondo sottosopra, giusto?
3: Esatto, cazzo culo tette.
4: Come ben sai, qui nella mia scuola aiuto i ragazzi dotati di poteri mutanti ad utilizzarli al meglio per poter poi diventare membri degli X-Men di Pavia.
3: Io vorrei reclutarne un paio che siano super potenti. Devo sconfiggere Albertino, minchia cazzo troia.
4: Forse ho quelli che fanno al caso tuo. Giorni fa un cavaliere Jedi ha portato qui da me 3 gemelli. Vieni, te li presento. Ecco qui, lei è Lucilla. È nata con 19 lauree.
5: La capitale del Canada è Ottawa.
3: Caspita, com'è colta! La voglio con me, minchia minchia stronzo.
4: Poi lui è Francesco Maggioni. È nato di 2 metri.
3: È un super mega mangalo. Lo prendo, troia froccia scema. Ed il terzo gemello?
4: Purtroppo il terzo gemello è stato portato via da 2 tipi a bordo di una DeLorean volante ed è scomparso.
3: Va bene lo stesso, questi 2 mi aiuteranno a mettere il mondo sottosopra, cazzo pizza fanculo.
5: La molecola dell'acqua è composta da 2 atomi di idrogeno ed 1 di ossigeno.
3: Forza, andiamo a far vedere ad Albertino chi siamo.
2: E con i suoi gemelli al fianco, Marco va da Cecchetto ed Albertino, pronto a dimostrar loro chi è che comanda.
6: Uè, Mazzoli, ma sei tornato a prendere il cazzo di nuovo?
3: Sono qui per dimostrarvi la mia determinazione. Ciò che voglio costruire è molto più interessante di quello che fai tu, scemo minchia stronzo.
6: E così! Hai deciso di portarti dietro una bambina ed un giga Chad.
3: Non è una bambina come le altre. Senti qua.
5: L'America è stata scoperta nel 1492.
6: Eh? Ah, cazzo, ma è davvero laureatissima.
7: Questo colpo mi ha indebolito molto, ma sono ancora in piedi.
3: Ora, Francesco Maggioni, è il tuo momento.
6: Questo mega stronzo non sa fare un cazzo se non urlare. Peccato, Mazzoli.
3: No, non può finire così, puttana minchia minchia.
5: Francesco Maggioni, fratello mio, solo tu puoi dare il colpo di grazia a questi felloni. Noi crediamo in te. Puoi sovvertire la situazione. E questo è il momento per utilizzare la prosdocheton, che si tratta di una figura retorica che consiste nell'uso dell'inaspettato rispetto a quello che ci si attendeva.
3: Come colta lei.
2: E con le parole della coltissima Lucilla, qualcosa si accende in Francesco Maggioni.
6: Sì, uomo! Figa, che potenza virile! Uè, Mazzoli! Ci hai proprio dato il ben servito, figa!
3: Sì, ho messo su un team devastante. Finalmente siamo pronti, ragazzi. Culo, culo, porca.
6: Mi sa che con questa squadra sarete davvero i primi. Ciao, sono Albertino, su M2O.
7: Mazzoli! Quando ti ho detto che non avresti combinato un cazzo, dicevo una stronzata. Sei il numero uno.
2: Ovviamente quello che avete appena ascoltato è tutto un racconto metaforico di come sono andate le cose, ma tant'è. Quel che conta è che Marco ha riunito la sua ciurma definitiva. Ora è pronto.
4: Pronto?
8: Salve, signor De Robertis. Sono Marco Mazzoli. Ho messo su la mia squadra. Ora sono pronto, figa puttana diarrea.
4: Certo, Marco. Fissiamo un appuntamento e vieni qui da noi in radio. Però calma.
2: ormai ci siamo. L'oro alla fine dell'arcobaleno si fa all'orizzonte. Ma prima di salutarci, rispondiamo ad una domanda che ci stiamo facendo tutti quanti dall'inizio. Che fine ha fatto il terzo gemello?
0: Eccoci, Marty, siamo arrivati finalmente.
9: Doc, ma perché abbiamo portato via questo bambino dagli anni 80-90?
0: Era il suo destino, Marty. Dovevamo portarlo nel futuro.
9: Ok, se lo dici tu.
0: Addio, piccolo. Dobbiamo lasciarti qui. Un giorno capirai. Sicuramente ti piacerà il 2046, giovane Fabio Rovazzi.
10: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
22: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì.
22: Che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
22: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
23: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
22: Sì, che devo fare? Stavo
23: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
22: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
18: Guardi,
22: forse
18: vabbè.
22: C'è il sangue. Allora,
18: sì,
22: signora.
18: Questo
22: mi ascolti,
18: sì.
22: Ero puttane.
18: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
22: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
22: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
22: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
22: Aspetta un attimo.
23: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
22: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
23: Un attimo,
22: mettici il pennino nella cacca.
23: Stai il telefono, stai.
22: Sì.
23: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
22: Sì.
23: Mamma, che brutte feci che c'è.
22: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
23: E cosa c'era dentro le lasagne?
22: C'era prosciutto, mozzarella,
23: l'uranio, un poverito,
22: cotechino,
23: inghia, brasiliano.
22: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
23: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
22: Ecco dov'era Cacciavite.
23: Porcaccia me se.
22: Porca ma...
23: Come sangue non c'è nelle feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
22: Sì, scusa collega.
18: No,
22: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
22: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
18: Ho capito, ma per telefono
22: alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
22: Su tutto
18: quanto. Va bene.
22: Lo sport.
18: Sì.
22: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
22: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
22: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
22: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
22: per
18: cosa
22: chi non
18: si
22: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
22: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
22: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
22: ma tu,
14: che
22: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata.
22: Beh, commento il colpo di bagalo, perdi un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata.
22: Secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
18: Sì.
22: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
22: Uno.
18: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
22: Che vaffanculo, porco di...
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
22: Allora signora,
18: sì,
22: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
18: Sì.
22: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
22: No.
18: Tente
22: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
23: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
22: ma
23: fare la
22: cacca.
23: Ma
22: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
23: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
23: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
22: Non lo so, vabbè.
23: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
18: bene,
23: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
23: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
22: Scusa collega, il colpo decisivo,
18: sì.
22: Decisivo?
18: Sì.
22: Perché il campione ungherese Nemecek...
18: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
22: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
22: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
22: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avere pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venito polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio, vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah, sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura. Tu
0: guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Brondo?
0: Oh!
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto su autobus! Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là!
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Brondo, caduta linea!
0: Ascolta! Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh?
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, aspetti. Commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo, eventualmente facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, Aspetta.
1: Brondo? Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in un supporto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.

0: Nello scorso episodio, la piccola e poco tenera Heidi, stufa della condizione economica precaria del gruppo di cialtroni, con semi disabile al seguito, ha deciso di compiere un grande atto criminale per assicurare a tutti una grande resa economica. Ma i cialtroni hanno fatto minchiate e si sono ritrovati con Clara stirata da un Frecciarossa. Ora, Heidi è intenzionata a riprovarci con un altro colpo estremamente remunerativo. Vediamo come andrà a finire.
1: Allora, Clara.
2: Mi dica, dottore.
1: Per fortuna il treno ti ha solo sfondato le gambe e frantumato la colonna vertebrale. Ma sei viva.
2: Ma, dottore, non credo che sia una cosa di cui gioire.
1: Perché dici così? Sei stata investita da un treno in corsa e non sei putrefatta a brandelli ai lati dei binari con i corvi che ti mangiano le orbite degli occhi. Dovresti esserne contenta.
2: Ma, dottore, io non sento più le gambe.
1: E allora? Che cazzo è cambiato da prima?
2: Ma come?
1: Clara, sei ormai una signorina. E la tua vita potrà essere lunga e felice, anche se non sei del tutto autonoma. Ma pensa alla cosa più grande di questa situazione.
2: Ho capito, dottore. Battermi per i diritti dei portatori di disabilità e magari partecipare alle paraolimpiadi per divenire un'icona per le persone con le mie peculiarità.
1: No, Clara. La pensione. Soldi gratis, senza fare una beata minchia. Il sogno di tutti gli italiani con l'istruzione elementare e che vivono di assistenzialismo. Tu ora hai il potere. Clara, ora sei un'eletta.
2: Dottore.
1: Dimmi, piccola.
2: Comincio a dubitare seriamente della sua integrità morale e deontologica. Non sento più di essere al sicuro in sua presenza. Non tanto per il forte odore di alcol che proviene dalle sue fauci, o per il fatto che ha spento una sigaretta dentro la mia scarpa sinistra. Ma proprio perché non credo che lei sia in grado, oltre che di guidare per andare a casa, anche di fare una valutazione medica attendibile.
3: Allora, Doc, come siamo messi con l'acciaccata? È funzionante?
2: Nonno, per favore, potresti chiamare un altro medico per un secondo parere? Purtroppo non credo che il dottore sia in grado di fare degnamente il suo lavoro.
3: Che cazzo succede?
2: È completamente sbronzo. E farnetica cose assurde.
3: Dottore, è vero che è fatto come un cane?
1: Beh, diciamo che il divorzio, i debiti e la probabile clamidia contratta dopo un rapporto orovaginale con la signora Rottenmeier hanno minato fortemente la mia stabilità morale.
3: Esci subito da questa cazzo di baita, brutto cane rognoso. E non farti più vedere, altrimenti ti infilo lo stetoscopio nel buco da dove cachi.
4: Ah! Ehi, ma che cazzo è sto casino? Nonno, non avrai ancora cercato di incularti la mia capretta?
3: No, Heidi. Ho solo cacciato a calci nel culo quel ciarlatano del dottore che ha molestato Clara.
2: Ma non è vero. Era solo ubriaco, ma non mi ha molestata.
3: Taci, stronza. Questa sarà la versione ufficiale che racconteremo in tribunale per spennarlo come una merda. Non sai un cazzo di truffe.
4: Bene, allora avviso subito gli sbirri corrotti di fermarlo al passo e fargli l'alcol test.
3: Ottimo.
4: Intanto, manda Peter con Clara al commissariato per la denuncia.
2: Ma come?
4: Tutto è andato secondo i piani, cazzo!
2: Ma voi avete organizzato tutto? Avevate un piano? Ma che state dicendo?
4: A povera ingenua! Ma secondo te, ci lasciamo scappare l'occasione di truffare un ricco medico con la classica mossa della molestia su minore?
3: Esatto.
4: Tutto è nato dopo aver saputo dei problemi personali del dottore, confessati durante un soffocone della Rottenmeier.
3: Brava la mia Kush.
4: Il pirla si è sbottonato troppo. Allora il nonno l'ha fatto bere come una merda prima di visitarti e noi abbiamo sentito che ti stava molestando.
2: Ma non è vero.
4: Ora, se non vuole fottersi la carriera, dovrà patteggiare e mollarci almeno una proprietà e un po' di grana seria.
2: Ma siete dei mostri.
3: Taci e vai a denunciarlo con Peter o giuro che non avrò pace fino a che non avrò sterminato ogni persona che stimi anche lontanamente, partendo dal più lontano dei parenti ancora respirante.
2: No, ti prego, nonno, farò tutto ciò che volete.
4: Brava, Clara. Mi spiacerebbe vedere tuo nonno Frederick appeso ad un albero.
3: Vabbè, tutto questo fare piani mi ha messo addosso una certa eccitazione. Vado a rompere lo sfintere alla Rottenmeier nel fienile. Ci vediamo dopo. Sempre che non inciampo in una grammata. In quel caso ci ribecchiamo a mezzogiorno di domani.
0: L'astuzia satanica di Heidi è sconvolgente. Non mi sarei mai aspettato una mossa così raffinata per soggiogare un povero coglione. Adesso Clara dovrà anche fingersi molestata per spillare quattro spicci al dottore. Credo che la serie stia precipitando sempre di più in una spirale di malvagità senza pari. Nemmeno Tarantino sarebbe in grado di pensare ad una miseria umana simile. Ma la drammaticità dei personaggi rimane comunque appassionante, anche perché non è del tutto scontato che la piccola Clara subisca per sempre le angherie del gruppo. Si sa che i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Staremo a vedere. Intanto spero che gli autori la smettano di renderci partecipi delle performance sessuali della Rottenmeier, a mio parere del tutto superflue per il tessuto narrativo. Anche se comunque non sono cazzi miei, quindi andiamo avanti.

0: Lo Zodi 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarne. Nell'episodio precedente di Infame in incognito.
2: Schiappi! Che foga! Piano che mi spezzi la nana Carla!
3: Sono troppo nervoso!
2: Si vede, rilassati, vuoi dell'oppio?
3: No! Sono troppo fatto di mescalina! Dammi una tazza di latte di vergine!
2: Finita!
3: Ma no, cazzo!
4: Mi ha chiamato bello!
3: No! Però vi sveglio, sei qui in c***o mentre scrivo una lettera a Babbo Natale!
2: Figa, come sei fatto, Schiappi?
3: Chi è Schiappi? Io sono Bat Gesù!
1: Lo Schiappi si reca sotto le mentite spoglie di un innocente apprendista, presso gli uffici amministrativi della propria azienda, dislocati in terra sarda, un ramo della propria azienda che da troppo tempo è rimasto nell'ombra, lontana dalle sue arcigne grinfie. E lì scopre tremende verità che lo faranno incazzare a morte.
5: Uè, capito mi hai?
6: Ma come parli? Che sai?
5: Io nuovo sono!
6: Alla finisci di fare da manta, nessuno parla come un comico degli anni 80 in Sardegna.
5: Ah, cazzo, mi stavo solo inserendo in tessuto sociale, io sono un nuovo apprendista.
6: Ah, scusa, perché hanno mandato un grassotto allo sudato del nord Italia fino in Sardegna per fare l'apprendista? E non potevano prendere uno del posto, cazzo.
5: No, ma un piatto di cazzi tuoi, brutto schiavo?
6: Non ho capito.
5: No, dico, sono curioso di assaggiare dei piatti tipici della Gallura, sono affamatissimo.
6: Ah, bello, sempre bene, ecco. Senti, siediti qua e stai sul telefono per 5 ore, tanto qui non c'è un cazzo da fare, niente, ecco.
5: Ma come? Ma non lavorate qui? Ma non ci sono gli altri dipendenti?
6: Ah, certo che ci sono, guarda fuori dalla finestra, no?
5: Cazzo che panorama! Figo, siete sulla spiaggia!
6: Ah, bello, sì, ecco, quell'ombrellone rosso è il vice direttore. E invece quello azzurro alla segretaria. E quello sul piccolo gommoncino. E quelli sono quelli dell'ufficio amministrativo, ecco. Se questo hai bisogno, tieni, questo è il numero.
5: Ma dove cazzo vai?
6: A vendere i gelati in spiaggia, ragazzo. Questo caldo almeno mi faccio 1000.
5: Ma figli di troia, cazzo siamo in un film di Paolo Villaggio.
6: Ma con chi è che stai mugognando?
5: Niente, niente. Adesso mi siedo qui buono e penso immediatamente come occupare il tempo.
6: Ecco, bravo, sì, lo vuoi un gelato? Ecco.
5: Beh, se c'è, un cucciolone.
6: Ah, certo che c'è, 5 euro.
5: Ma cazzo hai fatto, da cracco?
6: Oh, bello, bello, qua si lavora, mica si regala, ragazzo.
5: Ah, me lo dici, infame! Figa, adesso ci penso io a farmi giustizia sommaria. Aio!
7: No, no,
5: no, no. Sì,
7: no,
5: no, sì, no, no, così, dai, dacci dentro, maialino, dai!
1: Dopo essersi assicurato che i responsabili degli sperperi e delle infamità venissero scopati dai maiali e successivamente seppelliti fino alla testa nei pascoli degli ovini per fargli brucare i crani, il Sergio Schiappi si vanta tronfio del suo carissimo amico del circolo degli arcigni, delle nefandezze fatte ai danni dei propri dipendenti.
5: Oh, ciao merdaccia, che stai facendo?
2: Mi annoio come si deve fissando i giardinieri che sudano mentre bevo robe fresche. Gli ho chiuso anche la canna dell'acqua, così soffrono di più.
5: Bravo, così si fa quando si è spudoratamente pieni e incredibilmente arcigni. Io invece ho fatto scopare dai maiali i miei dipendenti infedeli.
2: Ancora? Ma sei ripetitivo.
5: E figa la tortura che mi diverte di più.
2: Ma su, dai, un po' di inventiva, fai come me. Ieri ho chiuso il filippino nella sala biliardo.
5: Ma scusa, ma la tortura dell'inferiore dove sta?
2: Non sa giocare, si annoierà a morte.
5: Ma la sofferenza? Pronto, sei lì?
2: Sì.
5: Ma non parli?
2: Sono ricco.
5: Beh, sì, certo. Vabbè, dai, annoiamoci un po' insieme.
2: Mm-hmm.
5: Vabbè, ciao infame.
2: Ciao.
5: Che stile, nemmeno completa il saluto. Ho tanto da imparare dal Bolaffi.
1: Il Sergio Schiappi viene raggiunto da una inaspettata lettera da parte di un proprio dipendente. Una temutissima avvertenza sindacale che lo invita a pagare una somma immane come risarcimento per alcune faccende legate a molestie sessuali, che lui, essendo perennemente in semi-overdose controllata, stenta a ricordare, anzi, non ricorda assolutamente.
5: Pronto? Che cazzo vuoi, avvocato di merda?
8: Senta, Schiappi, capisco che la seguo da anni e che mi paga spudoratamente per coprire le sue nefandezze, ma potrebbe avere un eloquio più consono? Sono sempre un legale.
5: Ma fottiti, togato di merda! E dimmi che cazzo vuoi che sono impegnato a licenziare quelli con la 104 senza motivo!
8: C'è una denuncia di molestie sul mio tavolo.
5: Bravo, così si fa!
8: No, il molestatore è lei, Schiappi.
5: Ma io non ti ho mai scopato! O almeno non me lo ricordo. Vabbè, dai, ti do 500.000 e chiudiamo la faccenda, ok?
8: No, non ha capito, Schiappi. Lei ha molestato una dipendente.
5: Figa, la novità dov'è?
8: Che questa volta ci sono prove fotografiche e video che la incastrano.
5: Bastarda, mi ha filmato!
8: No, si è filmato da solo, strafatto.
5: Uccidiamola.
8: Non credo che sia una soluzione.
5: Mi ammazzo io?
8: Non ha senso.
5: Ammazzo lei.
8: Non sarebbe una soluzione.
5: Ci ammazziamo tutti.
8: Nemmeno questa.
5: E allora che cazzo devo fare?
8: Mi scusi, Schiappi, ma forse è il caso che la chiamo quando ho un pelo più lucido?
5: Bravo, che l'orso che mi ha passato la pipa di crack ha caricato troppo. Ma forse ho un'idea brillante dovuta ai fumi della droga. La dissuasione buffa.
8: In che senso?
5: Non si preoccupi, le faccio sapere, pezzo di merda in toga.
8: Vabbè. A dopo.
1: Punita a dovere con l'arma della prepotenza economica ed un sonoro pestaggio da parte di wrestler nane professioniste, sinceratosi che non vi siano testimoni alle proprie malefatte, lo Schiappi torna nella sua modesta dimora di 123 stanze a rilassarsi con i propri sobri hobby da spudoratamente ricchissimo.
5: Dai, orso, ci facciamo un pippotto? Figa, adoro gli orsi! Reggono la bamba più di Maradona, buon'anima!
9: Infame in incognito.
10: Infame in incognito.
0: Radio 105.
11: Lo zoo di 105.
12: Zizzagna meme.
13: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
14: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
15: Zizzagnaman.
14: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
16: Zizzagnaman!
17: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
18: Dei zizzagnate, delle!
17: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
19: Cos'è che hai detto, Kitamur?
20: Nuova avventura.
17: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
19: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
17: È quello, italianissimo.
19: Allora, verso qualche nuova avventura.
17: Verso qualche nuova avventura!
19: Bravo.
17: No, l'avventura quella lì, no?
19: No.
17: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio,
14: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
21: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
22: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
21: Ma che puzza!
22: Mi schiaccia il 7, per favore.
21: La gente che non si lava le ascelle.
23: Mi schiaccia il 4.
21: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
23: Non si ha pazienza, un attimo.
24: Questa non respira più.
14: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
23: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
21: Senta un attimo, io devo andare a casa.
23: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
21: Se lei non si lava le
23: scendere, che sono a tre piani, che devo
22: lasciamo scendere.
23: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
22: Ma chi se ne frega?
23: Ma che pensa, allora faccio un po' di spazio.
14: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. È stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
4: Dai, per favore.
12: Permesso!
23: E non c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
12: Mi fate entrare, no!
19: Ma lei è Zizzania?
12: Sono Zizzania! Piacere!
4: Facciamo entrare!
12: Se ne va! Voi andate via!
14: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
16: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
4: Ah, ma che puccia!
14: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzania!
12: Lei si sente la puzza di lei?
4: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia. Aia!
23: Vada fuori, pitone! Vada a casa sua!
14: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
23: Maledetto vecchio!
20: La moffetta maledetta!
12: Ah, l'avete ammazzato!
23: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
12: Mi porta, a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
23: Sì,
20: grazie, Zizzaneman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
12: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
23: Chi è che ha il portafoglio mio,
20: Non guardi me, io non ce l'ho.
23: Stato lei?
12: No, io non faccio queste cose. Zizzaneman non fa queste cose qua.
23: Prendiamo quello del cadavere.
12: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
14: Sei un grande. Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo. Ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo scuotimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
3: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
2: Taci! L'acqua è l'acqua!
3: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
2: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni. E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina?
3: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
2: Con quella ci ho lavato i capelli.
3: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
2: Fatica zi tuoi! Ci tengo i capelli!
3: Vabbè.
2: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi, per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
3: Perché bidimensionale?
2: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
3: Ma no, quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
2: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
3: Mia mamma è egittologa.
2: Eh già, e mio padre è salumiere.
3: Sì.
2: Cosa?
3: Sì, tuo padre è salumiere.
2: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
3: Devi andare in bagno?
2: No, ormai non più.
3: Che schifo!
2: Dai! Tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia, i cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie.
4: Uè, ma sei tu? Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
2: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
4: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto. Bravo!
2: Sì, salve, salve!
4: Ciao ragazzi, ciao, vado,
2: Salve!
3: Accidenti, puzzava veramente tanto.
2: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
3: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
2: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
3: Sì, presto, rincorrilo.
2: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio e poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
3: Vabbè, andiamo alla polizia!
2: Comunque, siamo stati sfigati. Qui la delinquenza non esiste. Ma sai come li puniscono i ladri?
3: No, come... La telecamera!
1: La. Le cose verissime.
0: Radio 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo sapevi che noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati i numeri uno dei numeri uno? I leader dei leader? Siamo i migliori di mille milioni di miliardi di miliardi? Siamo sulla bocca di tutti e in tutte le classifiche di classifiche che mai ci si possa aspettare! E ai nostri competitors che continuano ad accusarci di violazioni di copyright e truffa, noi che siamo dei signori, rispondiamo semplicemente... Specchio riflesso buttati nel cesso! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Tenetevi forte, perché in questa settimana, in procinto del nuovo anno, e si sa che ogni nuovo anno arriva un anno nuovo, abbiamo una carrellata di nuovissime funzioni e programmazioni che vi faranno perdere la testa. Andiamo subito a vedere.
1: Christmas Mode.
0: Sì, ormai ci siamo, e il Natale è alle porte. Ma invece dei soliti film come Una poltrona per due, Babbo bastardo, Miracolo sulla 34esima strada e Mamma ho perso l'aereo, noi della Long Broad ci siamo inventati una funzione che vi permetterà di respirare l'atmosfera natalizia in qualsiasi film, come
2: Truman Show Christmas Mode.
3: Ehi, hey, buongiorno!
4: Jingle bells, jingle bells.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
4: Jingle.
3: Buon pomeriggio.
4: Jingle.
3: Buonasera.
4: Jingle.
3: E buonanotte.
4: Jingle all the way.
1: Reality funzionali.
0: Da quando sono nati i reality come MasterChef, si è notato che molte persone sul pianeta hanno intrapreso la strada del lavoro culinario. Quindi noi abbiamo pensato di realizzare dei reality che invogliano le persone a intraprendere il lavoro che vedono. Programmi come Quattro Spurghi, L'Isola dei Precari, X Masturbatori di Tori e il nostro fiore all'occhiello.
2: Master Cassamortaro.
5: Allora, adesso ognuno di voi c'ha una cassa e un morto. Dovete agghindare il morto e poi chiudere la cassa. Il più veloce di voi passerà finalmente alla finale di Master Cassamortaro. Avete capito?
6: Chef, scusi una domanda. Io l'ho truccato il morto, ecco, volevo chiederle un parere.
5: Ma che ci hai messo? I glitter? Ma non lo vedi che è un maschio? E quel sorriso non è naturale, guarda che i parenti se ne accorgono.
6: Un'altra domanda, scusi chef, sul vestito c'è una pieghetta, posso usare il ferro direttamente sul morto?
5: Mancano 4 minuti!
1: Sitcom Mode!
0: Ci siamo resi conto che il cinema italiano è troppo drammatico, troppo pesante, e spesso, dopo che abbiamo visto un film, invece di essere di buon umore, siamo intristiti e imbruttiti dalla vita. Quindi abbiamo deciso di realizzare una funzione che rende le cose più leggere, tramuta un film drammatico in una sitcom.

0: in puro stile americano, come
1: L'ultimo bacio, sitcom mode.
2: Che è successo?
3: Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
2: Calmati!
3: Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
2: Ma lo sai!
3: Cioè?
2: Sono stato con Adriano!
3: Con Adriano?
2: Con Adriano, con Adriano, te lo giuro!
3: Bugiardo schifoso, mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca?
2: Basta!
3: Chi è questo?
2: Basta!
0: Questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
4: Lo Zodi 105.
5: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
6: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che stanno giocando a bocce.
7: Guarda adesso come te la sboccio, eh? Op!
8: Ma non devi lanciarla così forte, vecchia rincoglionita.
7: Ah no? Ma che ne so io? Non ho mai saputo le regole delle bocce.
9: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
7: Ce l'hai addosso, storpio acariatide.
10: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
11: Sua maestà, Lord Giolitti.
10: I bitcoin stanno invadendo il mondo.
9: Bitcoin? Non li avevamo estinti con l'atomica?
7: Quelli sono i cinesi, bastardo rincoglionito.
8: Zitti, lasciate parlare Sua maestà, Lord Giolitti. Ho fatto la rima.
10: Il bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, diventando poi nel tempo un sistema di pagamento valutario internazionale, il cui valore è determinato unicamente dalla leva domanda-offerta.
9: Io non ho capito un cazzo.
10: Tranquilli, nessuno ci ha mai capito realmente un cazzo. Ciò che sappiamo però è che un giovanotto di nome Lorenzuccio Staccazzanfi sta strutturando la sua vita per arricchirsi tramite essi. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
9: Sembra proprio uno che non ha voglia di fare un cazzo.
7: Che vada a lavorare.
8: Forza ragazzi, andiamo e facciamo ciò che va fatto.
9: Dove sono le mie ciabatte?
7: Ce le hai sempre addosso.
8: Alla Boomership.
11: Turbo
6: Boomer! E con una scattosa velocità paraolimpionica, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomership, un'intera montabile bolide frutto dell'alta ingegneria italica, una nave spaziale a forma di grammofono con propulsori nucleari. Ed ecco che trovano Lorenzuccio Staccazzanfi.
12: Dai raga, che è quello lì che cala, guardalo, guardalo, forza, dai, pimpa un po' lì, blasteriamo sti no buoni, su, dai, campera un attimo quella criptovaluta là, che così poi hypiamo sti bitcoin e li mandiamo in berserk, vai, vai, guardalo, minchia, sono troppo nel prime.
11: Turbo Boomer!
8: Eccoci, tu non puoi passare.
12: Oh figa, i Turbo Boomer.
7: Siamo qui per risolvere la situazione.
9: Ma avrò portato il pannolone.
12: Oh merda, il vecchio bastardo si è cagato addosso.
7: Come ti permetti di insultare i vecchi, stronzetto presuntuoso?
12: Dai, Tutankhamon dei miei maroni, abbassate la voce che sono in smart. Sto facendo una call col mio focus group per una mission.
8: Ma come stracazzo parli?
9: Cos'è una call col focus group?
12: Oh god, mamma mia. Una chiamata coi colleghi.
8: E non puoi dire una chiamata coi colleghi?
12: Ma che minchia parlo con voi che non capite un cazzo? Dai, tornate a giocare con la lippa, che io qua ho 10k da investire. Su, dai, dai.
7: E cosa sono i 10k? Adesso
12: 10.000, zia Domenica, sveglia, K, dai.
8: Ma di 10.000 all'ora! Ma pensate, 10.000 franc! Altro che K di qua e K di là!
7: Ma perché i milanesi di oggi sono tutti ricchioni?
12: Ma bisogna essere tecnici! Non è che sono qui a pettinare le bambole, eh! Io sono un crypto broker, financier trader, blockchain engineer, cioè, non so se è. Oh, fermi tutti, è che ho appena fatturato 30K!
9: Ai miei tempi non esisteva la lettera K, tranne che messa insieme alla lettera A e al numero 47 ed usato per far saltare la testa a qualche strafottutissimo Vietcong. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Io non voglio fare il classista, perché tutti i lavori sono dignitosi, per carità. Però queste supercazzole inglesi mi hanno proprio fracassato le palle.
12: Raga, fermi tutti. Mi sa che sono miliardario.
8: Servono le maniere forti.
9: Prendo la cinghia.
6: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Lorenzuccio, cosa che avrebbero dovuto fare i suoi genitori a loro tempo. Ma i Turbo Boomer sono qui per questo. Turbo
12: Boomer! Grazie Turbo Boomer. Mi era appena arrivata la mail confermandomi che fossi diventato miliardario grazie alla mia incredibile mente nel campo finanziario. Soprattutto adesso che il Bitcoin ha raggiunto nuovi record storici a seguito delle elezioni presidenziali negli USA. Ma effettivamente, voi li avete mai visti sti Bitcoin? Li avete toccati? Ma chi ci crede? Oh, non sono mica fesso io, mica mi faccio infinocchiare così. Io voglio il vecchio conio, lo voglio toccare con mano, banconota, moneta, altro che soldi invisibili, Mi serviva proprio una bella sprangata alla maniera del ventennio. Grazie ragazzi, mi avete aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarito. Ora andrò a trovare un lavoro dignitoso come il muratore o il benzinaio.
8: Oppure l'autista. Quando ero uno sbarbatello facevo l'autista per Gino Paoli.
7: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
9: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino ruba il portafogli a suo padre e lui gli dice: che rimbalzo! No, aspetta. Pierino ruba il portafogli al padre e poi arriva la maestra che dice: che rimbalzo a Pierino, e poi: Pierino, esci dal mio bar e non farti più vedere. Arrivano un cinese, un italiano e la maestra: Pierino, e poi Pierino, suo padre: Pierino, Pierino, Pierino ruba il portafogli al padre, lui lo ammazza, porco d***o.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: Che bruciore non ti piace? Così meglio sotto voluto. Sì, graffiando le pelle. E come per farmi male. Bene.
2: Ed eccoci qua, Monzoloni, io sono Wendell.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa quello che ride, il regista,
2: che si chiama
4: Pine. Spine. Pine. Pine. Pine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. Pine. DJ Spine. Pine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandare.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro, sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, no? Si è capito benissimo.
1: Si è capito che sì. Stasera lui suona alla discoteca?
2: Cazzi e mazzi di Genova!
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi, a Genova.
2: Questo pezzo bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre
2: grande. Gigi, il mio grande, idolo,
1: il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti terza guerra mondiale, terza guerra... Io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma yes, ma perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che sono... Non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è
1: sempre. Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo.
2: 8 per 3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao.
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sempre lì. Hey, 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
6: Siamo nel dolce e rilassante ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei Turbo Boomer, dove tra una gelatina al cedro e un catetere rotto, i nostri eroi stanno guardando le puntate di Zorro.
7: Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro.
8: Minchia Zorro, lui sì che è un vero eroe moderno.
9: Mi fa sempre morire da ridere quando fa la Z sulla pancia del sergente Garcia. Ogni volta è sempre un grande colpo di scena. Tu sei lì che dici, questa volta non lo farà, e poi BAM! Ti sorprende tutte le volte facendogliela quel sacco di merda.
10: Io ce lo ciucciavo il sergente Garcia.
11: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
12: Sua maestà, Lord Giolitti.
11: Signori miei, non c'è più tempo di vedere Zorro fare fu fu fu con la spada. C'è un problema ben più grave, il referendum.
9: Ma l'italiano fa così schifo? Non riuscirò mai a capire questa cosa che bisogna sempre dire le parole inglesi. Referendum, AIDS, Greta Thunberg.
11: Regà, che ve lo sto a spiegare a fare. Tanto già lo sapete, c'è sta cagacazzo che si chiama Renata Barbagian e rompe i coglioni. Su, andate a fare ciò che va fatto, ormai non ci sono più bisogni di tante spiegazioni.
8: Non ho ben capito, ma sicuramente avremo tutto più chiaro una volta trovata sta troia, proprio come faceva Matlock.
9: Io ce lo ciucciavo a Matlock.
10: Quella è la mia battuta, coglione. Leggi il copione.
6: E con solo 19 ore di autostrada, fermandosi ogni 5 minuti per pisciare, i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer mobile trovano Renata Barbagianna.
13: Non diamo per scontata la democrazia! Ci garantisce il diritto di partecipare alla formazione del nostro futuro collettivo! Il diritto di voto è una delle pietre miliari della democrazia, che consente agli individui di avere voce in capitolo nei processi decisionali! Esercitando il nostro diritto di voto, non solo garantiamo che la nostra voce venga ascoltata, ma contribuiamo anche al più ampio quadro democratico che sostiene i principi di uguaglianza, libertà e responsabilità!
8: Pantaloni coi fiori, capelli ricci, Birkenstock, cartello in mano con scritto votare importante.
10: Direi che l'abbiamo trovata.
9: Prendo la cinghia.
8: No, nonno, aspetta, è ancora presto.
13: Ogni voto è importante perché plasma in un'ottica collettiva il futuro che vogliamo costruire, salvaguarda i nostri diritti e le nostre libertà individuali, ma soprattutto assicura che i nostri valori democratici durino per le generazioni a venire.
9: Ma a noi che cazzo ce ne frega delle generazioni a venire?
13: Oh cazzo, i vecchi di merda sono arrivati?
8: Non siamo vecchi di merda, siamo i potenti. Turbo!
13: Beh, uguale.
10: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
13: Ma quale situazione? Il grande passo che dovreste fare è alzare quel culo merdoso e andare a votare al referendum.
9: Riprendiamo con le fottute parole inglesi. Ah, prendo la cinghia.
8: Ma aspetta ancora un attimo, nonno.
13: Il voto è un mezzo vitale per determinare il cambiamento. Uguaglianza, diritti civili, giustizia sociale. È l'unico modo per dare voce ai cittadini nel plasmare le comunità, i paesi e i leader.
9: Leader? Ai miei tempi c'era solo un sovrano e le donne facevano silenzio e soprattutto col cazzo che votavano.
13: Mio Dio, nonno, che ignoranza dilagante. Tenetevi un minimo al passo, dai, siete già morti.
8: Non serve un cazzo votare.
13: È per colpa del ragionamento dozzinale come il tuo che nell'ultimo referendum non abbiamo neanche raggiunto il quorum.
9: Io ho 12 bypass al quorum.
13: Quando questo paese marcirà di vecchiaia, ricordatevi dei soldi di denaro pubblico per dare un diritto a tutti coloro che con questo diritto ci si puliscono il culo. Fate schifo!
10: Io ce lo ciuccerei.
13: A cosa? A chi?
10: Boh, era da un po' che non lo dicevo però.
8: In ogni caso, questa cagacazzi parla troppo.
9: Prendo la cinghia?
8: Sì, nonno, prendi la cinghia.
9: Prendo la cinghia! Turbo!
6: I Turbo Boomer danno a Renata una raffica di cinghiate infinitamente superiore all'affluenza dell'ultimo referendum. Non che ci volesse molto, in effetti. E danno l'importante lezione di vita a Renata Barbagianna.
13: Grazie, Turbo Boomer! Ero veramente convinta che votare servisse. Ma in fondo è tutto un magna magna. Sono tutti ladri, non cambia un cazzo. Perché la domenica io dovrei andare a votare quando posso andare al lago? Che figata di paese, spero non cambi mai. La cinghia mi ha guarita. Abbasso i diritti e viva il ventennio.
8: Brava puttana. E non dimenticare poi di lamentarti che nulla funziona ed incolpa sempre il governo.
10: Io ce lo ciucciavo al governo.
9: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ci sono un napoletano, un siciliano e Vincent Price. Il primo dice: ehi, com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. E il siciliano risponde: ciccio, qui a schifio finiu. E Vincent Price poi tira fuori un Pierino dice: viva la pappappappa col pomodoro, e poi cade per terra, si rompe il ginocchio, e Vincent Price, il siciliano, il Pierino, Vincent Price vaffanculo, e Pierino lo ammazza, porco d***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab.
2: Gentile utente, grazie per aver scelto il servizio Pornebab.
3: Ma manco sono entrato in casa. Minchia, da fuori la porta, dal citofono. E che, ma aspetta.
2: Per continuare con il nostro servizio, seleziona il film che vuoi guardare mentre introduci un dito nel tuo deretano.
3: Ma sono al citofono, come faccio? Va bene.
2: Puoi selezionare tra il menu di questi film.
3: Vediamo.
2: Sandrone, lo storpione col problemone.
3: Già visto, fa schifo.
2: Pantegana, la vagina pelosa di suor Germana.
3: Cazzo, questo è interessante, però mi sa che forse l'ho visto un pezzetto e mi sono addormentato.
2: Oppure puoi scegliere la visita per la patente.
3: Minchia, questo è interessante anche perché, voglio dire, io manco ce l'ho e guido da 20 anni.
4: Dottor Mince, è arrivata la signorina Giovaminchia per la visita della patente.
5: Grazie, falla pure entrare, Bruzia.
6: Ma salve, dottore. Molto, molto, molto piacere di fare la sua conoscenza. Io sono la signorina Giovaminchia. Giovaminchia di nome, ma soprattutto di fatto.
5: Sono contento per lei. Prego, si accomodi pure.
6: Ma che bella sedia comoda e accogliente. L'ideale per concedere un po' di riposo al mio vorace culone dopo un'interminabile scorpacciata di... Lei sa cosa?
5: Ok. Leggo qui sulla sua cartella che le hanno ritirato la patente.
6: Già, a quanto pare parlare al cellulare alla guida mentre si fa un bocchino è considerato contrario al codice della strada. Si rende conto? Ma in che razza di paese viviamo?
7: C'ha ragione, io ho fatto la stessa cosa. E che cazzo di paese? Uno non può neanche masturbarsi mentre sta pippando. Mentre guida.
5: Cioè, mi spieghi un attimo, lei stava parlando al cellulare mentre era alla guida e contemporaneamente praticava del sesso orale alla persona seduta sul lato del passeggero?
6: Ma assolutamente no!
5: Ah, ecco!
6: Il pochino lo stavo facendo al motociclista sulla corsia di sorpasso.
5: Cosa?
6: Su via, dottore! Non faccia il santerello con me! Non mi dica che non le hanno mai fatto un bocchino mentre andava in moto in autostrada!
7: Dai, ficcaglielo in dai, che sono fuori di casa, sono al citofono. Che cazzo, se passa qualcuno mi vede. Dai, ficcaglielo in culo.
8: Vecchio schifoso porco.
7: Dov'è questo bastardo?
8: Mostro.
7: Chi è?
8: Hai pure il cazzo storpio.
7: Righetti, non mi rompere i coglioni, va. Che se non metti bene quella macchina di merda te la rigo,
5: No, mai, è pericolosissimo.
6: Dottore, il pericolo è il mio mestiere. In realtà il mio mestiere è dare il culo al primo che passa. Diciamo allora che il pericolo è il mio hobby. Il mio secondo hobby. Sa, sono una delle più grandi collezioniste di malattie venere al mondo.
5: Vabbè, iniziamo con la visita che è meglio. Ora le indicherò delle lettere su questa tabella. Lei dovrà semplicemente leggere. Tutto chiaro?
6: Tutto chiarissimo. A parte il pisello senegalese che ho preso venendo qui in metropolitana.
5: Dai, iniziamo. Che lettera è questa?
6: La C di cazzo.
7: Ah, brava, digli anche la A di adesso te lo prendo. La Z di zoppo, dai.
8: Vada via, schifoso.
7: Oh, senti questo pianerottolo, di tutti. Abbiamo fatto un'assemblea condominiale. Tutti ci possiamo segnare sul pianerottolo. Abbiamo votato e adesso me la devi mettere in tasca.
5: Sì, e questa?
6: La A di cazzo scappellato.
5: La pregherei di evitare di dire quella parola, signorina.
6: E va bene.
5: Questa che lettera è?
6: È la O di... Sì, dottore, così. Così mi sculacci col ferro da stiro. Mi sculacci col ferro da stiro arroventato. Sì, dottore, sì.
8: Allora!
7: Senti, ragazzi, non mi rompa la minchia, dai, che sto per spurrare. Com'è la complicazione? Mi è venuta pure un'ischemia.
8: Me l'hai fatto venire duro.
7: Vieni qua di fianco, dai, lo schermo è piccolo. Vieni, vieni.
8: E buttamelo in culo, dai.
7: Pure.
8: Ecco, in quella riunione condominiale lì
7: non si era specificato che il pianerottolo era anche per i ricconi.
5: Abruzia, questa qua è tutta fuori di testa. Fammi un piacere, chiama la polizia.
6: E vai, si fa un'orgia, sì.
7: E te lascio la metà così.
8: E che facciamo?
7: E niente, ognuno va a casa sua.
8: No, ormai siamo qua.
7: Dai, ragazzi, ce ne vuole il campo. Ho visto tua figlia crescere.
8: Appunto, dico, io apri la bocca, dai. Cosa? Facciamo così, io schiaccio il piede e tu apri la bocca come le fatto mie.
7: Che sono un po' pazzo, che sono dell'uomo. E io pure che lo faccio.
9: Chi è?
10: Glovo.
9: Lascia il pacco vicino alle mie mutande.
10: Chi dei due, Enrichetti?
8: Io.
9: Quello che è venuto.
10: Ah.
1: Pornhub.
2: Radio 105.
11: Only for you. No. This is zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Viva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fai un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'erano 75.
1: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao. Salti.

0: Bernard.
1: Allora, ragazzi, benvenuti alla Medvedeva. Volevo girare questo corto che si chiama Tarzana, ama la giungla e la banana. Cioè, una roba un po'. Basta scopare, ragazzi. Sto parlando, figa. Cioè, ma ti sembra il caso? Vabbè, fatemi fare due telefonate. Intanto, voi mi fate per piacere un'anala stretta. Mi fai uno stretto, Giulio. Mi fai uno stretto sui coglioni che sfrittellano, va bene? Pronti, motore, azione, via. Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto? Sì, salve, sono Remo Giramella. Sono un regista abbastanza quotato, non so se mi conosce. Se siete il negozio di animali esotici, mi perdoni, sono un po' distratto perché sto seguendo anche le riprese del film che sto girando. Siete un... Voi avete animali esotici?
2: Noi siamo a Napoli.
1: Sì, no, per scendere dall'indirizzo che credo di averlo anche vinto da internet, dove ho preso il vostro numero di telefono. Allora vi spiego, noi siamo in zona perché dobbiamo fare delle riprese dentro una serra dove ci sono piante tropicali e volevo dare del colore con degli animali esotici che mi stessero alle spalle delle riprese del film. Voi eventualmente
2: queste cose qui devi chiedere l'autorizzazione in ufficio, se non siamo autorizzati non possiamo fare una cosa del genere. Devi prima chiedere l'autorizzazione al marketing per effettuare una procedura del genere.
1: Ah, quindi siete una struttura piuttosto grande, pensavo di aver chiamato un negozio.
2: Sì, ci sono più punti vendita che poi fanno a capo a determinati uffici come il marketing o il commerciale.
1: Molto interessante.
2: Questa cosa qui bisogna poi
1: scusi quando se la interrompo un attimo, scusi un attimo, do un attimo uno stop perché è una cosa importante quella che mi sta spiegando, perché sono sul set. Ragazzi, stop per piacere. Allora fammi una stretta su un fluffing, mi fai un mezzo pompino che gli tieni il cazzo dritto, così intanto finisco la telefonata, ok? Allora sì, quindi lei ha il numero del marketing per piacere, in modo che possa contattarli per questa esigenza.
2: Allora
1: insomma,
2: guarda, se mi dai il suo numero di telefono io contatto il marketing, essendo che sono il responsabile del negozio, per una questione di privacy non posso dare il numero del marketing.
1: Anche una mail dove posso scrivere eventualmente per avere delle lucidazioni?
2: Sì, le posso dare le mail.
1: Sì, allora un attimo che prendo nota. Intanto fammi un favore, mi riprendi con la pecorina per piacere. Vai, azione, fagli il buco del culo, brava, così. Allora, mi dica la mail per piacere.
2: No, in questo punto cosa dice? Stava parlando con me.
1: Pronto? La sento molto male, mi perdoni. Pronto?
2: Ho detto in sottofondo, lei ha detto qualcosa, ma ce l'aveva con me.
1: No, mi perdoni, forse c'è stato un misunderstanding. Io sono un regista di film hard, faccio produzioni pornografiche, sono sul set, stanno scopando. Non avevo intenzione di dare a lei delle azioni in senso motorio sessuale. Ci mancherebbe, sono un professionista serio.
2: Ok.
1: Penso che non ci siano problemi, cioè cinematografia, comunque siamo in un mondo moderno, il business is business.
2: Sì,
1: lei lavora con gli uccelli, in un certo senso lavoro con gli uccelli anch'io.
2: No, io lavoro con gli esotici.
1: Guarda, ho girato con certi cazzi dell'Amazzonia che potrei dire anch'io di aver girato con le iguane. Comunque, mi dica la mail per piacere.
2: Allora, sì, info
1: in... Sì. Aspetti un secondo, per piacere, Gundam, sbagli in faccia adesso che stai venendo, vai, azione, bravo, così, tira la canna, bravo, così, bravi, adesso stoppate un attimo perché ragazzi non riesco a prendere la mail, porca vai, figa, allora, info chiocciola,
2: gmail.com,
1: com? Ah, come camshot. Ok, perfetto, grazie. Io ho preso la mail, adesso manderò una richiesta dettagliata. Voi ce l'avete le iguane? Avete tutti quegli animali esotici, insomma?
2: No, l'iguana non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di animali. Ma mi scusi, con chi parlo?
1: Sì, sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella, il mio motto. Sono un regista, se fa un attimo di wikipedia credo che mi trovi in un attimo. Sono piuttosto quotato.
2: Ok, perfetto, va bene, le ho dato le mail. Grazie, buona serata e buon lavoro.
1: Sì. Scusi se le chiedo l'ultima cosa, molto veloce. Voi avete anche i rettili, corretto, giusto?
2: Sì, abbiamo i serpenti, ci stanno i draghi barbuti, il giacolopardino.
1: Senta, le faccio una domanda veloce così non sto a far perdere tempo neanche al suo ufficio marketing. Secondo lei una piccola iguana riuscirebbe a rimanere ferma. Oppure come si chiama quell'animale che si mimetizza? Mi perdoni, io sono un po' ignorante.
2: Il camaleonte
1: su un cazzo, mi rimane fermo? Cioè, prende, se lo metto su un cazzo di colore, mi rimane di colore fermo, immobile, per una ripresa?
2: No, può essere che se le dà il morso a finire che la persona va in ospedale e prende infezione.
1: Ah, cazzo, allora, meno male che mi ha avvisato, perché c'avevo questa scena con un big cock di colore. Va bene, grazie, e lei è molto gentile, salve, arrivederla, buona giornata.
2: Arrivederla, buon lavoro.
1: Grazie, gentilissimo. Bene, ragazzi, avete poltrito troppo, dai, sparami un bel pompino, tienilo bello teso. Non la sapevo questa del camaleonte, è velenoso. Volevo farmi sta scena col camaleonte sul cazzone di colore, spaccava tutto. Vabbè, devo pensare altro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Ornella Vanoni e il nonno. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel riposevole in pace e dolcissimo ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti e famosi Turbo Boomer, dove di fianco hanno appena allestito un cantiere per un nuovo centro commerciale.
3: Gandalf, non puoi mica stare alla finestra tutto il giorno.
4: Zitta, Ornella, torna a ciucciare qualcosa.
3: Che barba, che noia, che barba. Non posso ciucciare sempre tutto.
5: Adesso giuro che vado là e gli faccio vedere io come si fa a partire la betoniera.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Sono davvero desolato di essere portatore di brutte notizie, ma devo dirvi, la balera dell'Ortica, storico locale, ritrovo della tribù acariatide milanese, sta rischiando di chiudere.
3: No!
6: Purtroppo sì, amici miei. Nella puntata di oggi niente satira e niente problemi moderni legati all'estremo politicamente corretto. Dovete salvare la balera, porca...
4: Ah, che ricordi, la balera. Non può chiudere, quel posto è magico. E lo dico io che sono un fottuto stregone bianco dopo che ho ammazzato Saruman.
3: Io ce lo ciucciavo a Saruman.
5: Dobbiamo salvarla, costi quel che costi.
4: Andiamo e facciamoci venire un'idea.
1: Turbo Boomer!
2: E presa la statale, perché l'autostrada fa paura e soprattutto per non pagare il casello, i Turbo Boomer, a bordo della loro Boomer mobile, arrivano alla balera dell'Ortica alla famigerata velocità di 30 km all'ora.
4: Oh, mi basta essere entrato un secondo qui in balera per rievocare tutti i ricordi.
5: Avvertire questa meravigliosa sensazione. Sarebbe bellissimo tornare a quando ci bastava ridere, piangere, usare la cinghia e spaccare i denti ai fottuti musigialli.
3: Io ce lo ciucciavo i musigialli, anche se ce l'hanno minuscolo.
4: Chi è il proprietario adesso?
8: Ehi, voi, siete i Turbo Boomer. Il mio bisnonno mi ha sempre parlato di voi.
5: Ma quanti anni hai? Sei uno sbarbatello. Ai miei tempi diventavi proprietario dei locali solo a 70 anni e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Beh, io ho ereditato l'attività dai miei genitori.
4: E perché, porco d***o, adesso stai chiudendo?
8: Perché basta, mi sono rotto i coglioni di sto posto. Vendo tutto e qui diventerà un all you can eat.
5: Che cazzo è all you can eat?
3: Stai commettendo un grave errore, Stellina. Questo posto è un tempio.
4: È importante, non può chiudere.
5: Si mangia, si balla, si sta in compagnia.
3: E poi piace a tutti.
4: Agli anziani come noi ed anche ai giovani. Guarda Rovazzi.
3: Io ce lo ciuccerei a Rovazzi, ma me l'ha già fregato Orietta Berti.
8: Ma che cazzo me ne frega tutte ste cazzate? Fanculo a sti vecchi di merda e fanculo pure a Rovazzi.
4: Sei sicuro, ragazzo? Ci saranno conseguenze, eh?
8: Buh, Mr. Parkinson mi sta minacciando. Che paura, dai, levati dal cazzo.
5: La prendo?
4: Vai, nonno, facci sognare.
5: Prendo la cinghia.
1: Turbo
2: E con una raffica di cinghiate stracolme di rancore e rispetto per gli anziani e i luoghi sacri della vecchia Milano, i Turbo Boomer danno al giovanotto strafottente la più importante lezione della sua vita. E questa volta per davvero.
8: Uè, grazie Turbo Boomer. Ero annebbiato dai luoghi comuni e dagli album di Sfera Ebbasta. Cosa stavo facendo? Adesso ho perso tutti i clienti. Servirebbe una serata speciale. Un miracolo per poter riconquistarli.
4: Tranquillo, coglione. Possiamo mettere in piedi il vecchio gruppo musicale del Liscio. Che ne dite, ragazzi?
3: Sì, possiamo fare come i Blues Brothers.
5: Siamo in missione per conto di Dio. Porco d***o.
4: Vai, facciamogli vedere come animare questo posto.
1: Turbo Boomer!
3: Benvenuti cari amici, tutti qua in balera. Siamo noi, Ornella e i belli dentro. Mi gusta la balera, mi gustas tu. Te lo voglio succiare sempre di più. Ci trovi ragazzini dentro.

0: Ti pentirai ed è pure pieno di fica. Vieni alla balera dell'ortica. Mangi balli e poi ti fai l'esame della prostata.
1: Grandi ragazzi, un mega successo. Avete salvato la balera e che gran pezzo.
0: Oh sì ragazzo, la balera è una vera istituzione.
2: E poi con 33 cl di sperma nello stomaco, senti come canto.
3: Ma prima di andare non voglio raccontarvi una barzelletta, questa volta voglio fare una marchetta, sì, una marchetta alla balera dell'Ortica, un posto meraviglioso in cui puoi è bello, ci vieni con gli amici e te ne vai da solo, no aspetta, vieni in balera che troverai il Cinar 70 contro il logorio della vita moderna, solo e unico gusto inconfondibile per l'uomo che non deve chiedere niente mai a nessuno, nessun favore, perché io mi sono fatto da solo, mica c'era il papà che pagava, anche se comunque non ci ha mai fatto mancare niente, eh? O mangia sta minestra o salta dal balcone di pali in frasca e vai in vieni in balera, la balera dell'Ortica, posto magico, ma mi raccomando, bevi con responsabilità, altrimenti se bevi altrimenti se bevi ti vai a schiantare e ti ammazzano, porco d***o.
4: Turbo Boomer Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: segreto.
1: Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
1: Mi sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera.
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo. Yeah. Applausi, bravo.
3: Bravo. Troppo, signore, grazie.
5: Sublime.
2: No, signora, cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche.
2: Oh, è vero, il museo. Mi perdoni, le chiamo subito l'auto blu.
1: Idiota, ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorso anale?
2: Sì,

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo,
2: troppo ciucciare,
0: troppo gentile.
3: Cavolo, oggi è pieno di gente il museo.
4: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto, ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
5: La la la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
2: Bravissimo, bravo! Bravo, bravo, bravo.
1: Non mi è piaciuta, rimedio una volta!

0: guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli!
5: Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto! Segreto!
0: No, no! Presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
4: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Che faccio io? Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: È Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa
6: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre, 10 giorni, è 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
7: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I 7 super-supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. 7 come i re di Roma. 7 come i 7 nani. 7 come Media 7.

0: nuovo giorno nel quartier generale di Media 7, dove l'omonima associazione a delinquere comandata dall'onnifetente Salva Lender sta vivendo un periodo di profonda noia. Grazie ai loro poteri, i malvagi supereroi hanno infatti sgominato tutte le altre bande criminali della città, arricchendosi a dismisura e guadagnandosi il favore della gente, diventando così delle vere e proprie celebrità. Ora però, purtroppo, si ritrovano con un cazzo di niente da fare.
1: Madonna, che noia!
2: Non so che cazzo fare!
3: Mi sono annoiato, dove vado? Sono stato da Bellino, mi sono annoiato anche lì, vado via!
4: Mi voglio scopare una sogliola, ma sono tutte morte! Che noia!
5: Forza balordi, spremetevi le meningi, ci sarà pur qualcosa di divertente che possiamo fare con i nostri superpoteri.
6: Ce l'ha, ce l'ha! Perché non ci diamo da fare per salvare qualche specie animale in via di estinzione?
4: Ma allora questo è proprio scema, non hai capito che noi non siamo buoni?
6: Ma certo che l'ha capito, noi in realtà non siamo buoni, siamo buonissimi, yeah!
3: Scusate, ero andato un attimo a controllare se per caso c'era della figa su Venere.
7: Ah, questo sì che è interessante, ce n'è?
3: Sono tornato, non sento la domanda. Comunque la ipotizzo. No, tutte cozze purtroppo. Me ne vado!
5: Non distraetevi, cazzo! Continuate a pensare a qualcosa di malvagio che possiamo fare, altrimenti vi lasero tutti. Favorevoli?
8: Io!
3: Chi è morto? Mi sta spremendo le meningi, eh?
5: I contrari?
9: Fred oggi,
4: eh? Eh sì.
6: Metto un po' di musica, così magari ci viene l'ispirazione.
10: Guarda che luna, guarda che mare.
5: Eureka! Ho trovato qualcosa di divertente. Faremo sparire la luna.
1: Non so se è proprio una cosa intelligente, perché
9: poi questa prima andare come fanno, muoiono.
1: Le mare, le maree.
9: L'hai detto anche tu, le maree. Sembra una stronzata.
5: Non ve vedo convinti. Mettiamo le vuti. Chi è contrario alla mia proposta di far sparire la luna?
11: Valerio. Io sono il Valender. Credo che far sparire la luna potrebbe provocare conseguenze catastrofiche.
5: Ottima obiezione. E per questo ti meriti una bella laserata. Chi è?
3: Che fulminata!
1: Controia, che bruciata!
4: No! Ha laserato lo stegista!
5: Favorevoli a far sparire la luna?
3: Ma io! La luna!
1: È una merda!
3: Tutti quei buchi, deve essere un tossico!
5: Bene, bene. Ecco come faremo a far sparire la luna. Salirò sulle spalle di A-Train e con la sua super velocità girerà velocissimo attorno alla luna mentre io la lasero.
10: Da questa notte senza te dovrò restare.
5: Mentre io la lasero.

0: tatuaggio, Pino Luna.
1: Non c'è più.
0: Devo cancellarmi il tatuaggio.
2: Io devo andare in luna di miele, adesso vado solo in miele.
3: È stato davvero divertente. Voglio rifarlo subito. Facciamo sparire qualcosa di più grosso.
2: Sì. A me personalmente mi è sempre stato sui coglioni Saturno. Sì, con quegli anelli. Che cazzo di pensa di essere Frodo? Ah, Frodo, no, anelli.
1: Ah, aspetta, Svalender. Dal momento in cui hai fatto sparire la luna, io ho cominciato a sentirmi un po' strana. Ai. Oh no, mi stanno venendo le mestruazioni.
4: Maremma, anche a me.
1: No.
5: Scusa, ma col Maremma.
0: Maremma anche a me.
5: È bellissimo.
1: No. Maremma, Yala, ora senza la luna a regolarci il ciclo avremo le mestruazioni per sempre.
0: Vabbè, dai, c'è di peggio. Non so neanche come va.
1: No, non c'è niente di peggio. Ti ricordo che io sono lesbica, mica un vampiro.
3: Però, a parte questo piccolo particolare, mi sembra che non ci siano state grosse conseguenze, no?
2: Io non ti vorrei mai contraddire, Salvalender. Però mi è appena arrivata una comunicazione dei cetacei, no? Pare, si mormora che, senza la luna a regolare le maree, si siano per scatenare una serie di maremoti che distruggerà completamente l'umanità. Ma poco, eh?
6: Alleluia! Io sono un maremoto! Scatavaglio!
0: Sta malissimo con i pantaloni verdi!
2: Avevo appena trovato parcheggio, cazzo!
6: Chi vi ha rubato il portafoglio?
3: Oh merda, questa sì che è grave.
1: Ah ecco, invece il fatto che io debba occuparmi solo di fregne mestruate è una bazzeccola, eh.
0: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fare qualcosa. Dai, Hitler.
5: Stop.
7: Lo sapevo.
5: Mi scusi regista, ho il sospetto che Eitren sia interpretato da Super Comparsa.
7: Lo sapevo io sotto il costume, no. C'è stava per testa di cazzo.
8: Mi ha detto fai veloce e...
7: veloce però se deve capì.
8: Lo so però, cioè,
7: si è capito.
8: Sono allenato per settimane sul tapis roulant per farlo. Adesso
7: ma che
8: provo.
7: Cazzo me ne frega a me. La prossima volta vai pure alla panca piana. Basta che mi dici la battuta dritta come deve essere detta.
8: Ci provo un attimo, scusate.
7: No, ci provi, ci devi riuscire.
0: Veloci, dobbiamo trovare un modo per fermare questa apocalisse. Avete idea?
9: A me non viene in mente niente.
1: No,
2: sono proprio vuoto in testa.
5: Che io proprio senza idea.
2: Con la sindrome del foglio bianco.
5: Ma ti sta male quei pantaloni verdi?
3: Lo so, cazzo. Spremetevi le meningi o vi lasero tutti. Ci sarà un modo per risolvere la situazione, no?
1: Idea! Metto un po' di musica così magari ci viene l'ispirazione.
10: Guarda che tsunami che sta arrivando.
0: Provo, non riesco, non so nuotare!
2: Moriremo tutti, volevo imparare a suonare il flauto traverso, no! Blu, a fuoco!
7: Ma non puoi morire male! È impossibile! Non si può morire male!
8: Lo so, però non vedendo il CGI non capisco...
7: Ma quale CGI? C'è la vaschetta, cioè metta la faccia nella vaschetta! Vai a bolle!
8: Devo farlo dentro l'acqua del lavandino?
7: Sì, ti ho messo la vaschetta, vedi il pitale, cioè metti dentro la faccia, vai bu così!
8: Ah, ok. Ah, fatelo stretto... Capito?
7: Ti messi la corponte sopra, ma vattene a fa' culo, te salvi!
8: Blu.
7: Blu, da buta, ma che sei, gli Eiffel?
11: Questi sono The Zois nello Zoo di 105. Ow!

0: Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, dopo un periodo in cui sono andato a svuotare pappagalli in una RSA, giusto per la contingenza economica, diciamo che non è tanto positiva, adesso sono tornato sul canale e oggi vi parlo di intelligenza artificiale. Sì, l'intelligenza artificiale, questa cosa che parlano tutti. Ho provato a usare ChatGPT e passare a Plus, ma ragazzi, sono 25 euro al mese, una bastonata mica da ridere. E allora, informandomi un po' su TikTok, che comunque è un boss che trovi sempre delle buone idee, ho trovato questa alternativa gratuita. Quindi oggi proviamo insieme. Ciao CPP! ChatGPT, diciamo, è la versione cinese di ChatGPT,

0: che è molto più avanti, nel senso che i cinesi fanno le cose meglio. Dai ragazzi, è inutile che ci prendiamo per il culo. Allora la proviamo subito, basta interagire subito con la piattaforma, cioè riquadro la chat e col comando vocale all'azione. Allora proviamo. Ciao Chunk e CPP, sono Moloprovo.
1: Ciao.
0: Ho capito bene.
1: Ciao.
0: Vabbè, soprassediamo sul saluto e adesso vi faccio vedere come funziona. Praticamente l'intelligenza artificiale è analitica, no? Allora gli devi dire ciao CPP, analizzi il canale Moloprovo, dai.
1: Analisi in corso.
0: Ecco, hai visto com'è efficiente, dai.
1: Brutto.
0: Come brutto? Il canale Moloprovo non è tanto forte però, insomma, no.
1: Non ce l'ha fatta.
0: Non ce l'ha fatta. È work in progress, diciamo che. Come posso migliorare il canale?
1: Non puoi, butta.
0: Come butta? Cioè, Moloprovo. Non so, forse è il titolo. Com'è il titolo Moloprovo? Arriva?
1: Titolo di merda.
0: Come titolo di merda? Allora, analizza e suggerisci cambiamento di nome per il canale Moloprovo.
1: Analisi in corso.
0: Ecco, analisi in corso, dai.
1: Ho trovato questi suggerimenti.
0: Ecco, sentiamo i suggerimenti alternativi a Moloprovo, dai.
1: Molo chiudo.
0: Molo chiudo però, cioè non dà. Non dà grande aspettativa. Scusa. No, un qualcosa che dia un poco di speranza, dai.
1: Più accattivante?
0: Più accattivante, dai. Qualcosa che descriva meglio la mia personalità come comunicatore, dai.
1: Tellone fallito.
0: E come tellone fallito?
1: Tellone che non ce l'ha fatta.
0: Che delusione, che tristezza, che insulto continuo. Bene ragazzi, diciamo che l'approccio iniziale con ciao CPP non è stato dei migliori, però adesso smacchinando un po' si possono fare tante altre cose. Ad esempio, ciao CPP, sai creare le immagini?
1: Sì, posso creare modelli di immagini.
0: Oh, questa è una cosa bellissima, no? Come gli altri fanno studio Ghibli, cacat. Allora, senti, carico una mia foto, fammi muscoloso. Ecco, caricate la foto.
1: Brutta.
0: È brutta, no, cioè, non sono, diciamo, Brad Pitt, però comunque ho avuto, ai miei tempi, ho avuto successo. Dai, non stare a rompere il cazzo.
1: Attendele.
0: Attendere, ecco, fammi proprio molto attraente, virale.
1: Ecco fatto.
0: Scusi, io sono un cazzo di 40 centimetri.
1: Molto virale.
0: È molto virale tra l'amici tuoi ricchioni, scusi, che delusione. E che roba contro natura, e che perversione. Cambi, non voglio sto cazzone, metti... Fammi gli addominali.
1: Procedo,
0: dai.
1: Addominali fatti.
0: E questo addominale? Questi sono sei cazzi, sono.
1: Belli, eh?
0: Scusa, ciao CPP, ma non è che c'hai tendenze un po' ricongel tu?
1: No, piace fica.
0: Anche a me piace fica, ma dove vado con i cazzi sugli addominali? Sembra un mostro di Loch Ness.
1: Ma tanto tu non andare da nessuna parte, non ce la fa.
0: Sì, ho capito, contieni giudizio, non prendiamo confidenza. Questa è intelligenza artificiale, non confidenza artificiale. Bene ragazzi, come sapete il core, il vero centro dell'intelligenza artificiale è la sua grande capacità creativa. Ad esempio, con qualche semplice input io posso perfino scrivere un libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Ciao CPP.
1: Ciao.
0: Chat CPP.
1: Ciao.
0: E ciao cazzo, 48 ore che parliamo, non ci stiamo a salutare tutte le volte. Memorizza, non mi salutare.
1: Ok.
0: Ok, allora, ciao CPP.
1: Ciao.
0: Come ciao? T'ho detto memorizza.
1: Ciao.
0: Ah cazzo, t'ho detto che non mi devi salutare. Non memorizza. Qual è la tua memoria? Quanto dura la tua memoria?
1: 4 secondi.
0: Come 4 secondi? Scusa, vuoi dire che se io parlo per 4 secondi non ti ricordi più chi sono io?
1: Ciao, sono ciao CPP.
0: 4 secondi? Che sei un besceroso? Madonna, che delusione. Che tristezza. Bene ragazzi, come vi stavo dicendo, allora vediamo questo acquisto del libro. Ad esempio io voglio scrivere la mia autobiografia, no? Allora, Chunk CPP Vito.
1: Ciao.
0: Ciao al cazzo, saltiamo i saluti. Proponimi un titolo per la mia biografia, dai.
1: Elaboro.
0: Elaboro, dai.
1: I miei primi 100 fallimenti.
0: Questo fa male però, eh. Questo scende nello stomaco e comincia a bruciare, come la grappa. Senti, ciao CPP.
1: Sì.
0: Tu come intelligenza sei intelligenza, ma sei anche tanto stronzo artificiale.
1: Tu e Mamat.
0: Ah, imparati il dialetto, eh? Figlio di puttana.
1: A te e a chi non te lo dice.
0: Ah, fangur che delusione.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però. Però. Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Che ne è su però?
3: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
5: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
3: Però.
6: This is the Zeus.
7: Copi! Arrivi là!
8: Madonna mia, che nervosa!
7: Pronto?
8: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
7: Ascolta, va a cagare, struzzo!
8: È un danneggiato mentale!
7: Va a cagare, sfigato!
8: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille!
7: Pronto?
8: Con chi cazzo sei? Che dici... con chi cazzo sei?
9: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
8: Sono Tony Termosifoni.
9: Come quello dei termosifoni?
8: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
9: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
8: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia.
9: Chi sei dei termosifoni?
8: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
9: Quello dei termosifoni?
8: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Rispondi.
9: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
8: Rispondi. Nervosa mille.
10: Pronto?
8: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
10: Siamo a posto.
8: Rispondi. Nervosa mille.
11: Pronto?
8: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
11: Ma lei chi è, scusi?
8: Sono Tony Termosifone.
11: Ma lei con chi pensi che parla?
8: Lo conosci Tony Termosifone?
11: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
8: Ma, cioè, ma vero?
11: Ma chi è questo?
8: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Rispondi.
12: Madonna.
8: Senti il vento!
11: Pronto?
8: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
11: Come?
8: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
11: Ascolta, ma cosa vuole?
8: Dove cazzo siete? Rispondi.
11: Pronto?
8: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh.
11: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
8: Sai cos'è? Shh, eh?
11: Lo sa che viene a disturbare una persona?
8: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
11: Perché io vado a chiamarlo, mi?
8: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa! Rispondi.
11: Non si permetta più di telefonare.
8: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
13: Prossimamente nel Wonderland.
14: Qual falange di Cristo Redentore.
1: Pronto?
8: Potevi chiamarmi,
1: Zitto!
8: Ripeti.
4: Sono il promotore della paura.
13: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland.
12: Rai Spreco presenta
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
19: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
19: Scusi, non sto capendo.
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
21: No, questa volta io ti tolgo.
20: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
21: Prendi la candeggina, Rosario.
22: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
20: Oh no, Brimbelli!
21: Abbiamo vinto, usciamo!
19: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
23: Pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
23: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
19: Benissimo.
23: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
19: sì,
23: no?
19: Sì. Ma lei sta a Pavia?
23: Sì.
19: Tutto bene? Si è strozzato?
23: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
19: Guardi,
23: forse
19: vabbè,
23: c'è il sangue. Allora,
19: sì,
23: signora.
19: Questo
23: mi ascolti,
19: sì,
23: ero puttane.
19: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
23: E quella sera c'era uno con la parrucca.
19: Ah.
23: Non vorrei che sia, come si chiama?
19: Don Gaetano?
23: Gaetano?
19: Don Gaetano, sì.
23: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
19: Scusi, lei...
23: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che ha c'è. Ha mangiato che... le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... Come sangue non c'è nella feci?
12: Cacciavite Brimbelli.
19: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
23: Sì, scusa collega.
19: No,
23: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
19: Ma perché mi passate Rai Sport?
23: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
19: Ho capito, ma per telefono.
23: Ha la priorità.
19: Sì, anche sulla Rai 3.
23: Su tutto quanto.
19: Va bene.
23: Lo sport.
19: Sì.
23: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
19: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
23: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
19: Sì.
23: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
19: Ah, all'ungherese?
23: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
19: Sì.
23: Ecco.
0: Glauco! A tavola che è pronto!
23: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
23: ma tu,
0: che
23: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
23: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
0: Dai che si raffredda l'insalata,
23: Dio! Cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
19: Sì!
23: Ecco, fa il colpo!
19: Ecco!
23: Uno.
19: Sì, due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
23: Bagalov, porco...
19: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
23: Allora signora,
19: sì,
23: sono
19: ecco.
23: Quello della cacca,
19: sì.
23: Dell'esame delle feci.
19: Sì.
23: Allora,
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
23: No.
19: Tente
23: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
23: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
16: fare
23: la
16: cacca.
23: Ma
16: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
23: feci. Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
17: Bastoncino Brimbelli.
23: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
23: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
19: Bene,
23: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
23: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
23: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
19: Sì.
23: Perché il campione ungherese Nemecek...
19: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
23: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
23: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
23: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
17: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
18: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub.
24: Ah, che bella giornata, guarda veramente, sono svegliato presto, sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risvegliato a letto, e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No. Magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai, è giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano, mi faccio una bella sega!
18: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare. Pornbub, the spuration is in the fic.
19: Ed eccomi qui. Allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
24: Puttana!
19: Ma oggi è un giorno speciale.
24: Troia!
19: È l'anniversario della morte di mio marito.
24: Ah, prevedono, vai zoccola.
19: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
24: Figa!
19: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
24: Parlare, vai, succhia cazzi! Succhia cazzi!
19: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
24: Basta, è già posto, fatela succhiare, dai!
19: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone e ordino un martini e una scodella di gaspaccio con panna montata a parte.
24: Oh, basta parlare! Scopa!
19: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
24: Sembra un
19: Mi piace.
2: Buonasera, signorina.
24: Mamma mia.
2: Posso offrirle qualcosa?
24: Ma chi è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante, vai?
19: Non rispondo, almeno non a parole.
24: Succhiaglielo!
19: Ho ben altro in mente.
24: Che cazzo?
19: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
24: Lingua sulla cappella.
19: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca, come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
24: Oh, ma
19: morra,
24: rotti i coglioni!
19: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
24: Sì.
19: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
24: Sì, ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
19: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
24: Che cazzo dici? Dai, scopa!
19: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
24: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
2: Quanta fretta! Magari le donne sarebbero tutte così.
24: Non sai anche parlare italiano, sto cretino.
19: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini. La maggior parte di loro adopera le parti molli della bocca.
24: Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, e succhiaglielo.
19: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene, come se si dovesse scorticare un ramo.
24: Non lo fare, no.
19: È una vera arte.
24: No, non è un'arte, sei la stronza pazza.
2: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
24: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
19: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
2: Oddio! No! Voglio morire! Basta! Mi ammazzo!
24: Stai anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa uno a auto proprio imborsi la morte? Cioè, una cosa...
19: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastricciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale.
3: Il film.
24: Merda!
3: Peccato! Hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis!
24: Ma no! Puttana di merda! Ma dillo prima, no!
18: E il tuo tempo è terminato.
24: Oh.
18: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao, segaiolo! Alla prossima!
24: Ma va fanculo!

0: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
1: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà birre a nastro!
0: Il Grinta.
1: Tequila a manetta!
0: Il Grinta.
1: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
0: Il Grinta.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi! A fiumi!
2: Pronto, chi è?
1: Prosecco a fiumi!
2: Ma chi è?
1: Buongiorno raga!
2: Eh?
1: E ancora lunedì!
2: Chi è?
1: Mirko e Grinta!
2: Gioca più, cazzo!
0: Il Grinta!
3: Prego!
1: Ciao raga!
3: Sto ad arrivare!
1: Mirko e Grinta! Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura!
0: Il Grinta!
4: Pronto?
1: Buongiorno!
4: Chi è?
1: Dai ragazzi che è lunedì!
4: Una settimana per mandarti a fanculo!
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
4: La settimana qual è? La settimana della figa.
1: Da paura!
4: Mamma mia, che bastardo che.
1: Dacci dentro, ragazzi!
4: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
1: Stasera?
4: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, hai presente toc, toc, toc, e tu ti metti lui e poi ti cavalco. E tu ti bastardo e cornuto di
1: puttana. Tequila a manetta!
4: Ti do un calcio rotante nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro. Mamma, che mamma, puttana uccide e morte, stramorte, tua mamma di tutta la razza tua.
0: Il Grinta.
3: Pronto?
1: Da paura!
3: Oh, mamma mia, si può strilli!
1: Stasera, tequila a manetta!
3: Strozzotti! Stronzo! Stronzo! Ma che cazzo urli! Trappalo su un culo! Stronzo!
1: Dai raga! Che siamo pronti
3: tu
1: per
3: una... rotti i coglioni! Me lo fa un favore, non la telefono più! Che mi rotti i coglioni!
1: Stasera ragazzi, preparatevi perché...
3: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla!
1: Dai ragazzi,
3: che mi rotti i coglioni! E la dia a fanculo!
1: Buongiorno raga!
3: Hai capito?
1: Siamo pronti per un weekend con la Grinta!
3: Che manco capisco niente!
1: Vi faccio l'augurio che sia una settimana!
3: La sol canto piace, eh!
1: Da paura!
3: Almeno armano sta bocca aperta!
1: Dacci
3: urlone!
1: Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta!
3: E la dia a fanculo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
1: E mi raccomando!
3: Vaffanculo!
1: Tequila a manetta!
3: Stronzo!
0: Il Grinta!
5: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta Mangia Topi Assassini.
6: Pronto?
1: Buongiorno!
5: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione in culo vecchi. La Laida impestata si sta facendo forte.
7: Come andrà a finire? Presto, nello Zoo di 105.
5: Col cazzo, la richiamiamo ancora.
6: Pronto?
1: Da paura!
8: Oh, piccoglioni, vai se non te li amori, te mando i carabinieri, ignorante!
1: Con la Grinta!
0: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata!
9: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: meravigliosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Prigos, e Kalec Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i fili puttani! Testi cani vuoi di me i fili puttani!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Sì?
3: Fottere o non fottere?
4: Pronto?
3: È questo il vero dilemma.
4: Guardi che ha sbagliato numero lei.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla. Come? E da loro farsi suggere il membro.
4: Se ha voglia di fare degli schemi, conto, ma io credo che lei abbia sbagliato numero.
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
4: Vabbè, ha voglia di giocare, io non ho tempo, buongiorno.
3: Con qualche baldracca. Che cazzo?
5: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
5: Pronto?
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
5: Può parlare più forte?
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
5: Non lo capisco.
3: Con qualche baldracca.
5: L'hanno riammazzato.
3: Che cazzo? Non faccio altro che sognare donne nude.
5: Ma vai fanculo?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
5: Ma vai fanculo, t'ho detto.
3: Baldracca.
5: Stronzo. Pronto?
3: Baldracca.
5: Ma in cul.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Ma che meglio voglio?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Vuoi che ti venga a sparare in bocca?
3: Come se non fosse già tanto complicata. Sarebbe tutto così semplice se uno non dovesse stare a pensare alla fica o alle tette, ecco.
6: Maniaco.
3: È strano come una veste muliebre possa alfine animarsi e prender corpo.
6: Vai a farti ricoverare.
3: Fottere o non fottere?
6: Vai a farti ricoverare, stronzo.
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
6: Vai a farti ricoverare, stronzo di merda, che sei un altro.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
6: Ecco, sto registrando tutto, stai tranquillo.
3: Mannaggia.
6: Sto registrando tutto, stai tranquillo.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro.
6: Quanto ti sei stancato, me lo dici?
3: Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni.
6: Ma vaffanculo, su stronzo di merda.
3: Che cazzo?

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini, che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'ha avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, non ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, rimane senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato
1: segnalato. A parte che io non ho l'Enel come
2: a distribuzione dell'energia, signora. Io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Vabbè, mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente, ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dica l'orario, che ora la stacca?
2: Adesso dobbiamo vedere, stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora, se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Ma che miglia è un complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi. Ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione di emergenza.
4: Di chi è questa stronza?
1: Pronto?
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
4: Dice se si è lavata le zanne.
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato le sostanze?
1: No, niente.
2: Mentre
1: lavava
2: i denti.
1: Era normale.
2: Gli era normale l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora, se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è acqua proprio questo. Guarda, vedi una datata, prendi, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
4: L'ano.
2: Tipo come se lo infilassi dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Ma lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
4: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
4: Sì. No. Ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì.
2: E non sente come cose?
4: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia dei cuoricini, no. Cioè, adesso c'ha questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
4: Pronto? Salve signora, sono un operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
1: Che cos'è? Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
1: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
1: No, ciao.
4: Non le sta.
1: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei qua con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
1: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se le lava col carbone del fuoco, che siamo boscimani.
1: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono, mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Non ne so niente.
4: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio. Lei mi deve solo dire se quando si è lavate le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
1: Ma c'ho il dentifricio, perciò non ho sentito.
4: Allora può mettere un dito sotto l'acqua, metterselo in bocca e dirmi se sente un sapore strano?
1: Signora,
4: ma mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
1: Ma io non ho il tempo di prendere con
4: lei. Ma deve soltanto
1: capito?
4: Mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto niente.
1: Io.
4: Oh! Ma guardate, la gente è veramente indisponente.
2: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono capocantiere, so che ha parlato con l'operaio, poc'anza.
5: Sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
2: Ma cioè, è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
5: E che cosa devo fare? Che cosa vuole?
2: Dobbiamo fare un test, allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua?
5: Sì, certo, ci sono le...
2: Allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambati.
5: No, non lo faccio questo io.
2: E deve sapere se sta di comacose, signore, perché quando c'è comacose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo, è per
5: ma
2: questo.
5: Ma non è il problema, scusa, ma non si può rivolgere a un altro, per forza con me stiamo a rivolgere.
2: Non lo so, signore, qua è il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario. Ha capito?
5: Sì, guarda, si rivolga a caposcala, non a me, perché non è.
2: È un capocazzo pure. Signore, è qua, è un secondo.
5: Ma è abbastanza se lei sa.
2: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusa. Affanculo lei! Bastarda vecchia, Roma coglione! Datate tutto l'acqua, c'è da dare!
4: Sta bastarda!
2: Ah, vecchia da fadente!
4: Bastaso!
3: Quelli del 5GG!
6: Radio 105! Radio 105!

0: Florida?
1: Nel letto non ti voglio, no. Nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito. Mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, oltre il cortile...
3: Aia!
2: Omar, che cazzo fai? Manco siamo entrati!
3: Scusa!
2: Attento, Omar!
3: A cosa?
2: Allo schiaffo!
3: Quale schiaffo?
2: Questo!
3: Aia!
1: Freedom!
2: Siamo a Ravenna e questa antica locanda, pensate, risale al 2019. Un luogo che nel corso del tempo ha mantenuto invariato il suo aspetto. Qui si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
3: Mazza, fai cagare però, eh.
2: E fatteli cazzi tu, no?
3: Aia!
1: Freedom.
2: Ci sono luoghi in Italia che...
1: Freedom.
2: Ammazza che bella giornata, mo'
1: me... Freedom.
2: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza che fregnalo Dio.
1: Freedom.
2: Siamo a Cerveteri, alza. Il volume nella testa. Ammazza che fregnalo Dio.
1: Freedom.
2: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggenda.

0: si sono fermati a degustare una piadina, squacquerone e rucola, figure storiche incredibili. Drone sulle piadine scroccate per la marchetta camuffata.
1: Mazza, fai cagare però, eh.
0: E fatteli cazzi tu, no?
1: Aia!
2: Freedom.
0: Ci sono luoghi in Italia che...
2: Freedom.
0: Ammazza che bella giornata, momento.
2: Freedom.
0: Uno, due, tre, alza. Il volume nella testa. Ammazza che fregnalo Dio.
2: Freedom.
0: Siamo a Cerveteri, un luogo ricco di mistero e di leggende. Un luogo dove ci sono incredibili ritrovamenti etruschi. Ma chi erano gli etruschi? Adesso facciamo partire una base epica, scavata da qualche libreria audio a pagamento e con una voce di doppiaggio professionale. Diciamo cose ovvie e prive di informazioni, che vadano oltre ciò che avete studiato con la scuola dell'obbligo.
3: Gli Etruschi erano persone che vivevano in Italia tanto tempo fa e che abitavano in Etruria. E ora sono morti tutti e le tombe sono saccheggiate dai tombaroli e si vendono i cocci a 20 euro al mercato. E le tombe, non scoperte, vengono arate con i bulldozer per farci campi per il pascolo in culo alle belle arti.
2: Freedom.
0: Ma ci sono i mummioni etruschi?
4: No.
0: Bene, grazie dottoressa.
4: Tutto qui.
0: Sì, perché?
4: Sono in piedi dalle 5 di mattina e mi sono preparata ad una lunga disquisizione sulla civiltà etrusca, dopo essere stata contattata dalla vostra redazione.
0: E beh, l'hai preso il gettone? Hanno pagato il cappuccio che ha la pastarella. E che cazzo vuoi? La trasmissione è la mia e se non ci sono i mummioni a me de sto cesso de coccio non me ne frega un cazzo.
4: Ma come si...
2: Freedom.
0: Eccoci qui, alle soglie di un castello medievale straordinario sui colli di Roma. Un luogo dove ci sono perlomeno, a occhio e croce, un centinaio di porte. Che grazie a un permesso speciale concesso dal proprio permessi speciali potremmo aprire una a una in un'orgia di chiavi e cardini lungo mezza puntata. Andiamo, Omar! Attento che è basso!
1: Aia!
5: Attento, Omar!
1: Aia!
5: Aspetta, Omar!
1: Cosa?
0: Ci siamo dimenticati i droni! E che puntata è senza droni?
1: Sì, te lo volevo anche dire.
0: Droni sulla dimenticanza! Ah, senti che suono melodioso di tecnologia sprecata al servizio del nulla cosmico televisivo!
2: Freedom.
0: Professore!
6: Salve!
0: Vedo che anche questa stagione di Freedom oltre il cortile sarà punta fissa del cast. Ne siamo lieti!
6: Già, ne siete lieti! Ne è lieto anche il direttore delle sovrintendenze culturali, al quale è arrivata un'esplicita minaccia...
2: Freedom!
6: Che fa Italia mentre...
2: Freedom!
0: Se la canta, professor.
6: Già, me la canta!
0: Zitto, infamone!
6: Ma come si...
2: Freedom!
6: Io parlo quanto mi...
2: Freedom!
0: Zitto, infamone!
2: Freedom!
6: No, tenga giù le mani!
2: Freedom!
1: Aia!
6: Ma che fa? Il suo operatore mi mette le mani addosso e si lamenta lui!
0: Succede!
6: Cosa? Che risposta è? Succede! Mi state brutalmente obbligando con ogni mezzo alla
2: pre... Freedom!
0: E basta, dai, su!
6: Io non tre...
2: Freedom!
6: Come? E basta, bumper e jingle, fili tra l'Italia...
2: Freedom!
0: Sigla?
6: No!
0: Sì!
2: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: This is the zoo, only for you. Yeah. Oh. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. In questo programma parliamo esclusivamente di sesso e di culi aperti. Ma oggi voglio trattare l'argomento ano. Avete presente i tappi per il culo? Quelli che si mettono le donne prima della penetrazione. Voi stappate buchi? Vi siete mai fatti tappare l'ano? Sentiamo subito i nostri ascoltatori.
3: Sì.
2: Lei si pianta nel culo il tappone?
3: Sì.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto. Deve essere caduta la linea.

0: Pronto?
1: Buongiorno. Lei si pianta nel c***o il tappone. Mi dica.
0: Perciò vedi che è la seconda volta che chiama. Fammi il favore di non chiamare più. Va
1: quando
0: bene? Ho giocato due scarpe ciò.
1: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Pronto? Buttano giù solo perché si vergognano.
2: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno. Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna? Mi dica.
2: Tutto suono, la prima volta.
1: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni.
2: Tutto suono comunque, sai. Ogni tanto c'è un braniglia.
1: Quindi il suo culo fa questo suono.
2: E metto uno in bocca, uno in culo e poi me la scopo.
1: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
2: Avanti, la seguitanno. Ciao, Carus.
1: Ciao, grazie.
3: Pronto?
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Una domanda. Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
3: Certo, mi piace tantissimo.
1: Mi dica, funziona bene?
3: Beh, insomma, direi di sì.
1: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni. Mi dica.
3: Il secondo. No. Sì, sì.
1: Lei si è mai lanciato da una scala a culo aperto per inserire il plug anale?
3: Qualche volta sì.
1: Ti piace, vero?
3: Moltissimo. Godo come un riccio.
1: Ah. Oh!
3: Oh, madonna santa.
4: Ti piace, tra...
3: Oh, sì.
4: Ti tanto. Piace, eh?
3: Tantissimo.
4: Vai così, vai. Vuoi?
3: Oh. Ah.
4: Ah. Ah. Oh.
3: Ah.
4: Oh.
3: Ah. Ah.
4: Oh. Sta per arrivare. Oh. Oh. Adesso voglio che tu lo succhi bene.
3: Sì, sì.
4: E poi te lo infilo dentro.
1: Ti piace infilarti anche le braccia?
3: Sì, dentro, la voglio dentro.
4: Sì, succhialo bene. Succhialo tutto, vai.
3: Oh.
4: Oh. Ancora, dai.
3: Oh.
1: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
3: Grandissimo.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Ciao.
5: Pronto?
1: Pronto. Buongiorno.
5: Buongiorno anche a lei.
1: Una domanda.
5: Mi dica...
1: Le piace farsi stappare l'ano dalla sua compagna?
5: Oh!
1: Lei si pianta nel culo...
5: Ma lo sai che sei una testa di cazzo?
1: Lei si pianta nel culo il tappone.
5: Ascoltami bene, figlio di troia. Io non posso continuare a farmi chiamare da uno sconosciuto e farmi prendere per il culo.
1: Guardi che questo è un programma radiofonico.
5: Questo numero di telefono te lo devi dimenticare.
1: Quando toglie il plug anale...
5: Hai capito?
1: Il suo culo fa questi suoni.
5: O te lo devo dire io, che sei una testa di cazzo infame. Porco... Ehi!
1: Mi dica.
5: Ma cosa cazzo ti devo dire? Che sei un mon...
1: Funziona bene?
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Michele! Michele! So che stai facendo la scuola estiva in oratorio. Giuseppe è un mio amico. Ti giuro che ti faccio mettere sul crocefisso. E poi te la sparo io la freccia con un bazooka. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto ti faccio male.
1: Ti ringrazio per la tua opinione.
5: La mia opinione te la devi mettere nel culo.
1: Quindi lei si mette nel culo le opinioni?
5: Michele, vaffanculo.
1: Grazie.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Boticco, buongiorno.
4: No,
3: pronto?
4: Pronto? Non ho colto, scusi.
3: Pronto?
4: Pronto, non pronto. Pronto?
3: Sì, mi dica.
4: No, dico, lei è?
3: Johnny.
4: Ah, inglese?
3: No.
4: No, non...
3: Prego, ditemi che vi serve.
4: Allora, sì. Salve, mi chiamo Banner. Senti, voi vi occupate di piantumaggio, serre, piante in generale?
3: Aspetta un attimo.
4: Cosa? Perdoni, pronto?
3: Mi dica ora.
4: Che è successo?
3: Sì, dimmi.
4: Dica o dimmi, cioè, del lei, pronto. Del tu? Che confusione. Allora, mi chiamo Banner, sono del nord, come avrà sentito, settentrionale.
3: Allora, purtroppo, vede che titolare non ci sono.
4: Mi perdoni, non riesco ad avere un eloquio perché sto cercando di ascoltarla e tradurla contemporaneamente. Non parlando il vostro linguaggio autoctono faccio un po' fatica. Cosa ha detto, scusi?
3: Il titolare non c'è a questo momento, potete provare a chiamare pomeriggio.
4: Questo momento?
3: Sono un indipendente, non vi posso dare spiegazioni. Lavoro io qua.
4: Tutankhamon? Cosa ha detto, scusi? Faccio fatica. Non c'è il titolare?
3: Il titolare non c'è a questo momento.
4: Ma lei non sa fornirmi delle informazioni? No. Cioè, no. Perlomeno avete le piante, dico.
3: Sì, le piante sì, le abbiamo.
4: Le piante le avete, perfetto. Ma fate la vendita di... Cioè, le chiedo delle cose basilari, siamo all'ABC, quasi al pallottoliere. Dico, ma voi fornite, vendete le piante o venite a piantarle le piante? Necessario. Ma ho messo giù la cornetta il terrone. Queste cose mi fanno innervosire. Beh, lo sapevo io che temporale ai meridionali lo sai la salita
3: mi sta per cuore. Pronto?
5: Uè, terrone di merda, come ti sei promesso mettermi giù la cornetta? Cos'è, c'avevi fretta di mangiare l'anduia con le mani a chela, bastardo di merda, mi hai fatto incazzare, mi hai fatto. Ti ho detto di levarmi le piante da terrone, ma non c'era anche la terza elementare, bastardo!
3: Ma a chi cercate, scusate?
5: Brah, ti mangio la testa, hai capito?
3: Avete sbagliato numero.
5: Ma io ti scanno!
3: Non ho capito.
5: Un attimo, terrone, aspetta che mi sto trasformando.
3: Pronto!
4: Pronto?
3: Chi è, scusi?
4: Sono Banner, perdoni. Ho perso il controllo perché, sa, l'occhio meridionale.
3: Ho sentito che stavate litigando.
4: No, poi ho sentito in tuo culo nella telefonata precedente. Mi è andato fuori di testa l'operaio, mi ha messo giù la cornetta, sono andato fuori.
3: Mi dica.
4: Allora, stavo chiamando prima, come le stavo spiegando. Io ho l'esigenza di levare da questa proprietà che ho comprato giù nella Calabria. Ah, mi fa schifo anche dirlo. Devo levare tutte le piante da meridionale di merda che ho piantato nel terreno, no? E vorrei cortesemente il servizio di piantumaggio, vorrei dai tulipani alle stelle alpine, cioè tutto quello che fa parte della vegetazione del nord Italia, dei bei pini, proprio montani.
3: Ho capito. Ma non lo so se è possibile questa cosa.
4: Dai, terrone. So che a te ti fa male al petto levare i peperoncini dal terreno, però... Dai che mi sto nervosendo a parlare con i terroni.
3: Lo so, ha ragione, però io non è che...
4: Ha ragione con una sola R. Ha ragione, non esiste nell'italiano, vedi? Sto nervosendo!
5: Terrone di merda! Dai, levami le piante di mandorla! Cosa hai detto? Scusa, l'ho capito. Sei in culo.
2: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi regaliamo le nuove avventure di Star Trek, con Gerry Scotti nei panni del capitano. Mettetevi comodi, inizia il nostro viaggio spaziale.
2: Spazio. Quella vastità infinita formata da stelle, pianeti e buchi neri che assomigliano molto ai fori anali nelle orge dei milionari americani. Mazza che buchi del c***o che hanno quelle stronze. Queste sono le avventure della navicella spaziale Enterprise, capitanati dal vigoroso capitano Scott e la sua ciurma di personaggi buffi e alquanto improbabili. Benvenuti a Star Jerry.

0: Abbiamo un'emergenza! Deve correre in plancia!
1: Eccomi! Scusate, ma non c'era una tuta meno attillata.
2: Capitano Scott, io trovo che le sta molto bene.
1: Wei, non mi fare gli occhi dolci. Sappiamo tutti che sei goloso di salamini. Dai, cazzo, ma che credibilità potrò mai avere se giro per lo spazio vestito come Capitan Ventosa?
0: Capitan Provolone! Volevo dire, Capitan Scott, abbiamo un'emergenza! Ci è arrivato un messaggio da una navicella aliena che ci minaccia di distruggerci se non ci arrendiamo!
1: Ma che cazzo gridi? Sei ad un metro di distanza, non gridare!
3: Capitano Scott, la navicella nemica si sta avvicinando.
1: Questa bisbiglia e l'altro grida. Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Io, signore. Sono il sottotenente Scotti.
1: Ma ti chiami Scotti? Eh no, qui di Scotti ce ne può essere uno solo. Non va bene, cinesino. Da oggi ti chiami Claudio, sottotenente Claudio. Si sa che i Claudio o sono stronzi o sono cinesi coi documenti falsi.
4: Ma signore, io...
1: Tu un cazzo, vai a chiamarmi il buffone con le orecchie a punta e già che ci sei. Trovami una tuta meno attillata. Ho i coglioni in gola.
2: Signore... C'è il comandante in carica della navicella spaziale nemica che vorrebbe parlare con lei.
5: Sono il generale Spruffone, comandante in carica della navicella spaziale. Kazim Weshiachichiwea. Voglio parlare con il capitano dell'Enterprise o inizio a spararvi. Veloci che sono nervoso.
3: Sembra completamente strafatto.
1: E bisbiglia sta bastarda. Apritemi il collegamento, ci penso io a sto buffone. Qui parla il comandante Scott, Jerry Scott. Dai, dimmi, che cazzo vuoi? C'è un disturbo sulla linea o sto pagliaccio mi sta ridendo in faccia?
2: Capitano, credo le stia ridendo in faccia.
3: Sì, le sta palesemente ridendo in faccia.
5: Ma come cazzo sei vestito?
1: Lo so, è dall'inizio della puntata che lo dico. Mi hanno dato una tutina da ballerina bulgara, 3 taglie più piccole.
5: Sembri un cotechino, un salame nostrano, una caciotta pugliese.
1: Minchia, mi hai fatto ridere. Senti, ma invece di stare qui a discutere, perché non salite a bordo e ci spacchiamo una boccia di shampoo e qualche grammo di polverina magica che ho raccolto sul pianeta Lapo?
5: Mi sembra un'ottima idea. Attiva il teletrasporto che arriviamo.
2: Capitano, non mi sembra un'idea intelligente. Ho fatto un po' di ricerca su questi alieni e sembrano aver sterminato tutti gli equipaggi che incontrano nello spazio.
3: Capitano, ha ragione. Questi ci fanno fuori.
0: Capitano, ha ragione! Questi ci fanno fuori! Mi sembra un'idea del cazzo! Forse dovremmo prendere delle precauzioni prima di farli salire!
1: Quella bisbiglia e quello urla. Massa di strongoloidi di merda. Questa è la mia nave spaziale, quindi qui comando io. Fateli teletrasportare. Veloci, dai.
2: Eccoli, e come temevo sono armati fino ai denti.
5: Salve ciurma di stronzi. Abbiamo portato una sorpresa.
0: Ti avevamo avvisato, ciccione di merda e mo...

E così finisce per sempre la serie. Una puntata e caput. Tutti morti. E vissero tutti felici e contenti, tranne l'equipaggio dell'Enterprise.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Come al solito sono qui il vostro profeta a portarvi un'altra carrellata di grandi verità contro la premiata Forneria Marconi degli Illuminati. Voi intanto non fermatevi, sradicate le radici delle querce e rubate i motorini. E allora cominciamo con le grandi verità. Pronti? Allora, il Meffico non è veramente tutto ocra come si vede in Breaking Bad. Piano piano piano, sono carico. Quando forpaffo infulto il coglione che sta davanti e va lento, ma se uno mi forpaffa lo mando a fare in culo a sto fumaker della minchia. Netflix non lo faccio, ma poi lo scrocco al mio amico. Fatemi dare la password, ragazzi. Compro un sacco di libri, ma non ne leggo neanche uno. Faccio fatica ad arrivare a fine mese, ma il nuovo iPhone lo compro. Alfine compro due. Allora, siamo tutti

0: come sempre. Pronti? Io lo fo che non fono follow anche quando. Anche quando. Anche quando fo le cuore amore. E adesso una canzone, ragazzi. Una canzone per rivelare la folutissima verità del mondo segreto, gelosamente custodito dal circolo segreto, degli stregoni illuminati segreti, controllori del mondo segreto. Questa è la verità. Il feffo è davvero così bello? Spoiler, no! E sapete il perché?
1: Perché?
0: Ve lo dico io! Vai, maestro!

0: Feffo e viva il sexting! Anche se io non lo so cosa vuol dire, però mi piace ricevere le foto e mandarle! Fifufa!
1: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
1: Geova Beach Party! Radio 105!

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No, vedi come sei cretino. Lì non si pagano le tasse, non si pagano niente. Lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia. Non puoi mettere incinta una donna. Perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè, ah, come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero, non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda, Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, ma l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova,
3: è vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai,
4: La
6: moglie,
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrasea, c'è Rezzo, che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, almaletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelli se non si girano da una parte trovano una cosa, e si girano dall'altra parte trovano un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Il piede.
4: La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le
5: negli
4: macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi pensare,
3: ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì, pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il caso della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana di sacco. Allora, un brucazzo, possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
7: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
8: È dal lontano 1999 che lo zoo tormenta anziani di tutta Italia attraverso scherzi telefonici atroci. Esiste un libro. Un gigantesco archivio con tutti i numeri delle vittime del programma che sono stati massacrati per mesi, giorni, alcuni per anni. Quel libro è nelle mani di Marco Mazzoli e oggi ha deciso di estrarlo dalla cassaforte e verificare con Paolo, Wender e Pippo quanti di loro sono ancora vivi o divenuti pappa buona per i vermi.
3: Io c'ho. Proviamo Antonio, vediamo se risponde.
9: Ma sei morto?
3: Come morto? Signor Antonio, pronto?
10: Ma guarda che ha sbagliato numero,
3: Però rispondi, non è che butti giù.
10: Ma io non è che butto giù, non capivo chi era. Ma che mi dice quella a me, ma se non lo so, da.
3: Marco, uno non può dire non ho capito io.
10: Ma scusa, ma sono io che t'ho chiamato?
3: No, però sto cercando il signor mi rispondi tu.
10: Non capivo chi era, va bene, ciao.
3: Vabbè, ma non c'è
10: Ma che è un altro mai? Sono neanche chi io.
3: Ma tu sei calabrese?
10: No.
3: Sto cercando perché era una nostra vittima per gli scherzi telefonici. Mi sa che è morto, cazzo.
10: Io non so. Io non faccio scherzi, perciò.
5: Beh, facciamoli a lui.
3: Facciamo a te. C'è la voce di merda. Potresti essere una vittima nuova.
10: Come mai fai queste cose qua? Ma come ti permetti?
3: Ah, come mi permetti?
5: Dai, non fare lo stronzo.
10: Ma vai a cagare, ma non per i coglioni, va? Dai, ma lo so che lo fai bene, però non preoccuparti.
5: Dai, c'è anche la voce da culattone.
10: Invece tu hai invece la voce da fighetta, invece. Dai. Si sente? Tu in culo l'hai già preso sicuro.
3: Sì.
10: Ciao.
3: Ehi,
10: non piace più la figa, vai a cagare.
5: Dai, non fare lo stronzo.
10: Ma lo so, tu sei uno che in culo l'ha preso sicuro.
5: Dai, dammi un abbraccio, dai. Dai.
3: Ciao.
8: La nostra vittima storica ha tirato le gambe, ma i nostri villani radiofonici forse hanno trovato un sostituto. Wender, segna il numero.
9: Ma chi era?
3: Cazzo, segnatelo Wender, questo è bello da torturare,
9: Allora fai 348.
3: Chi è?
9: 409, è un pugliese straterrone che ti dice tutte le cose sul sesso quando si incazza.
11: Pronto.
3: Sì, buonasera, salve. La chiamo da una rivista, si chiama Cervelli Stronzi Indomabili. Volevamo fare un'intervista.
11: Sì. Sì, so che lei ha proprio un cervello stronzo indomabile, ecco.
12: Come quello di tuo nonno?
11: Mio nonno purtroppo non c'è più da un po', pace all'anima sua.
12: Batte i coglioni.
11: Però è morto, se non sbaglio, è morto infilando il cazzo nel culo.
12: Una acuta di quello che morirei anche tu, giustamente.
11: No. Lo hanno trovato imbalsamato mentre si incuava tua madre.
12: Pecorina, pecorina, così lo prende un culo dei del Congo, i congolesi.
11: I congolesi, sì. Senta, allora, noi siamo un giornale che parla di teste di cazzo, praticamente, no? Siamo specializzati in persone che hanno problemi proprio anche a livello motorio.
12: Ce l'ho grande quanto la capoccia che prenderei in culo stasera.
11: Oh. Tra l'altro le vorrei presentare uno specialista che abbiamo...
12: La puttana di tua madre, che esatto. Rompi i coglioni.
11: Abbiamo uno specialista qua con noi in studio.
13: Te l'ho detto.
14: È stupendo, cazzo.
15: Vai Wender, richiama lo stronzolone.
12: Mamma mia, arrabbio.
11: No, un attimo, le devo passare l'esperto, lei butta giù, proprio... un attimo, prego dottore, prego, si può analizzarlo.
14: Sì, pronto?
12: Sì.
14: Salve, sono il dottor Stranicazzi. Lei, per caso, la mattina quando si sveglia, si sente particolarmente...
12: No, mi sento come tua madre e quel cornuto del nonno del quello che era a fianco. Bastate figli puttane, andate a... Siete dei...
15: Tra le vittime storiche dello zoo di 105 c'è la mitica Maria, un siciliano di circa 56 anni, con la voce da donna, che per mesi ha fatto arrapare tutti i componenti del programma, ma che un giorno si è palesato al telefono in una videochiamata che ha lasciato tutti a cazzo moscio. Maria era un uomo brutto, col culo a mocassino.
11: Culo a mocassino... Ma...
16: Pronto?
11: Pronto? Maria?
16: Pronto?
11: Maria?
16: Chi sei?
11: Siamo tre f*** che hanno voglia di mettertelo nel c***o.
16: Vero?
11: Piacerebbe
16: tanto.
14: Prenditi il c***o in mano, dai.
17: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello zoo di 105.
11: Telefono nel c***o.
16: Amaro, come faccio a ballare con te?
11: Prendi il telefono e sbattilo nel c***o, mi sentire gli schiaffoni. Vai. Grida. 105.
15: Lo zoo di 105.
18: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli, fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, Spezie e Calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
19: Radio 105.

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetta che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se c'avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso, visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie, cioè praticamente c'è il vibratuono, che
0: no.
1: È un vibratore che c'ha il ciuffetto, tipo cappelli da battantuono, davanti, sopra.
0: Sì, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, cioè il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti, l'anno Banfi... Che è tipo praticamente è un ano, un buco, diciamo,
0: sì, sì,
1: eh?
0: Sì. No.
1: Fatto proprio col...
0: Non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Nino Banfi. Se no c'è...
0: no, ma c'è, no, non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se...
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
4: Potisce, buongiorno?
1: Sì, pronto, buongiorno. Sexy Shop?
4: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
4: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
4: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
4: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
4: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei conosce qualche produttore?
4: No. Non conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
4: Ma devo lasciare che ho un cliente.
1: Ah, ma capite che cazzo è in calore? Non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Basta una.
0: Sì? Pronto?
1: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
1: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
1: Ecco, siccome... ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo,
1: sì,
0: glielo facciamo sapere.
1: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
1: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
1: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
1: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
1: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
1: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tu a tua mamma, si può fare, sì.
1: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame?
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda?
3: Bastardo.
5: Buongiorno?
1: Sì, buongiorno, salve. Sexy Shop?
5: Sì.
1: Senta, una richiesta un po' particolare. Posso parlare con lei? Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
1: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare
1: un produttore.
5: Sì.
1: Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo. Ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il pozzetto, quello di pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti,
6: La Madonna!
1: Ah!
6: La Madonna.
1: Ah!
6: La Madonna.
5: Ascolti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando esta noche tramonta il sol, mon amour, mon amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà, è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro.
2: Non c'è futuro.
1: Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi. Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogerà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto.
3: Ma chi ve se incula?
1: Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
4: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi per che cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con sta cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di libro di storia letto malvolentieri. Che prima magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una messa che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti si incula?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì. Sei
3: ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
3: Non digerisco i funghi, mannaggia la miseria, ci dico sempre quella bastarda di mia moglie, non mi fare i funghi non li digerisco. Però la parola fungo mi ha fatto venire in mente la cappella e conseguenzialmente, essendo io un erotomane, cappella, sega, cazzo, mano, stringo, apro pantalone e via andiamo. Però serve qualcosa per la fantasia. E va bene, dai, ci ricasco un'altra volta, anche se fanno dei film di merda, magari è perché sbaglio io la ricerca. Accendiamo Pornhub.
4: Ti senti solo e barzotto? Cerchi un'amica speciale? Vuoi fare sesso al telefono? Chiama il paradiso del peccato. Le nostre caldissime ragazze sono a tua disposizione per realizzare ogni tua fantasia per soli 69 euro al minuto.
3: Minchia, non li guadagno con reddito di cittadinanza in 4 mesi. Che cazzo dici?
4: Cosa aspetti? Telefona subito e lasciati condurre nel paradiso del peccato da una delle nostre angeliche diavolette.
3: Con 69 euro mi faccio una zoccola di 73 anni, quella fuori dall'ospedale mi guarda. Minchia, concettina. Se ci avesse più denti. Vabbè, però... Bravo!
5: Paradiso del peccato, buongiorno, sono Selvaggia. Come posso essere utile?
3: Ah, e non ci sono anche quelle normali?
5: Ma io sono normale.
3: Allora, si vede che è un disturbo sulla linea, bella maialina. Ho visto l'annuncio, insomma, dai!
5: Capisco, vuole intrattenere una conversazione a tema erotico, dove io fingerò di essere particolarmente disinibita e pronta a sottostare ad ogni sua richiesta di carattere sessuale.
3: Beh sì, non la metterei proprio giù così, ma il senso è quello.
5: Nessun problema, siamo qui per questo. Come prima cosa le chiederei cortesemente di impugnare saldamente il suo pene al di sotto del glande.
3: Sì, sì, questo è fatto già prima mentre facevo il numero, l'ho fatto col naso.
5: Molto bene, ora comincia a muovere su e giù la mano in modo tale che la pelle scorrendo vada a ricoprire il glande stesso, senza che le sue dita lo accarezzino direttamente. Lo sta facendo?
3: Sì, ho capito, ma non è che voglio un tutorial di come devo farmi una sega. Sì, lo sto facendo, fai, vai. La fica, parlami della tua fica.
5: Un piccolo suggerimento tecnico. A quanto pare il piacere aumenta quando il polpastrello del dito indice, muovendosi, friziona il punto sensibile sotto le chiappette del glande. La prego di procedere al suddetto aggiustamento.
3: Sì, la fica, come ce l'hai la fica? Va bene.
5: Stiamo andando alla grande. Ora mi accingo a fornirle una serie di stimoli uditivi e suggestioni visive atte ad aumentare il gradiente di eccitazione da lei esperito.
3: Ma come minchia parli, concettina, come cazzo ti chiami? Come ce l'hai le mine? Sono grosse.
5: Inizierò con una dettagliata descrizione del mio sguaiato abbigliamento.
3: Ma rotti i coglioni, la fica!
5: Indosso un paio di ciabatte verde asparago. Sono un po' consumate, sarebbero da buttare, ma mi ci sono affezionata e finché reggono me le tengo.
3: Minchia che schifo, un paio di tacchi!
5: Non ho avuto ancora il tempo di depilarmi questo mese, quindi porto una tuta della Decathlon grigia e blu, di un paio di taglie più grande perché era in sconto. Si sta eccitando, signore?
3: Ma va, ma è tornato la minchia... Cioè, di cosa stiamo parlando? Sei vestita peggio di mia moglie!
5: Sto seguendo alla lettera il manuale fornitoci dai formatori di centraliniste erotiche. Forse è meglio passare agli stimoli uditivi.
3: Ecco, brava!
5: Sono lieta di informarla che il mio appetito sessuale è considerevolmente più grande della media nazionale. Mi hai impressionato?
3: Diciamo non proprio, eh!
5: È un cliente difficile, vedo. Accetto la sfida. Ora le descriverò una serie di pratiche sessuali che il personaggio che interpreto desidererebbe praticare con lei.
3: Oh, ma fai un bel pompino!
5: Avrei piacere di introdurre il suo membro nel mio cavo orale e procedere a un'operazione di suzione mantenendo il contatto visivo. Trova piacevole l'idea?
3: Cioè, me lo ciucci guardandomi negli occhi, dici?
5: Esatto.
3: È stata male, l'hanno di furto la macchina, si è rotta... Ah, c'è un bambino nella culla. Ci vado a dare una poppata al bambino, dai, che ricominciamo a fare zozzati.
5: Ora il manuale dice che dovrei paragonarmi al suino. Quindi la informo che sono un suino di sesso femminile, un vero suino di sesso femminile. Ah, sì, sono un suino. Sono il suino gentile. Il suo suino gentile. Ah, anche io mi accingo a stimolare i miei organi genitali. Sto stimolando i miei organi genitali per davvero. Ah, che stimolazione! Sì, anche lei, gentile cliente, gode della propria stimolazione dei suoi organi genitali?
3: No, mi è venuta fame perché mi ha pure appena di maiale, adesso mi faccio un bel panino col capocollo. Magari ci scolengiamo anche due pomodorini secchi.
5: Pronto? Gentile cliente, ancora in linea?
3: Sì, sono qui che sto pensando a come trovarti e ficcarti una scarpata in faccia, stronza.
5: Pronto? Boh, sarà caduta la linea.
3: No, sono qui che ti mando a fare in culo prima di mettere giù la cornetta.
0: Mi scusi, è occupato?
5: Sì, un attimo, finisco di cagare e arrivo.
2: Pornbub.
5: Il bagno è libero, ma non le consiglierei di entrare subito.
3: Ho sentito la centralinista bottane, le

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
2: Rolling! Action!
1: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppo i coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che
5: sì, ma porca puttana, però cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compasso.
2: Action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
5: No, no, punto esclamativo, no.
1: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, maestro, c'è un problema! La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: No.
4: Scusa un attimo,
5: porca troia, che c'è?
4: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Ha recitato, ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada... Io che devo fare a me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
2: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcia, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro, che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, non è una cosa facile da fare. E l'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
6: Ma non è giusto! Deve esserci una soluzione.
7: Quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo!
8: È un ciccione!
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
7: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
9: È super comparsa!
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore, motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
2: Action!
10: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: Ma no... No,
5: Stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio la... sono super...

0: comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
1: Scelga meglio i copioni, dove
0: non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
1: Sì, sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
2: Motore partito!
1: Azione!
2: Action!
3: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
4: Dottor Manone! Dottor Manone!
5: Povero super comparsa!
6: Dottor Manone!
0: Adesso ho colto il colpo di scena!
2: Action!
4: Dottor Manone! Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
1: Ai, sai che!
0: No, no, non ti arrabbiare!
1: No! Ma questi me la pagheranno! Bastardi! Bastardi!
0: L'ho capito, secondo me!
1: Stop!
0: Cosa, stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
1: No, ma io, guarda, è super compatto, dove vai?
0: No, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
0: No.
1: Azione.
0: No!
3: Si rilassi, signor paziente.
0: La vedo dura.
3: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
0: Ma non sono dita, sono braccia, quindi è una roba.
3: Ecco.
4: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
1: Cosa? Dai! Me la pagheranno! Bastardi! Stop! Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
0: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
1: Controcampi. Controcampi.
4: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
0: No, aspettate, stop.
4: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
7: Quello è super comparsa. Super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
0: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
7: No, grazie. Però posso farti una domanda?
0: Dai, basta che la fai.
7: Perché voli con le gambe larghe?
0: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
1: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso, però,
4: Così, regista, mi scusi.
1: Prego.
4: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?
8: Radio 105. Welcome to the zoo.
9: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
10: Italia Bubu presenta le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, guarda come ballo! Ballo tanto, così mi registro una volta solo, poi mi spezzetto per tutti gli stacchi, che non ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: Mica quando ho visto, c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo! Come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio!
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo! Saluta anche l'operatore, balliamo! Ballo anche l'operatore! 5.000 euro, te li do io! Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me! Lui guadagna più di me! Sì. Lui non balla e guadagna più di me! Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000, con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga! Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti, se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci anche gente che non sa parlare italiano, non importa! Chiunque sta guardando, è un appello importante, senza servizi!
4: Vai Maurizio!
0: Le capre!
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo com'è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo!

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le copre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Volevamo savoir, no? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò, che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti. Ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda!
1: Le copre!
3: Grandissimo servizio, bro! Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ce ne collagno più io che aspettate il Paris tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè, le chiavi che si moltiplicano.
6: E non ho neanche la patente!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Chi è?
2: Marisa!
1: Ma chi sei?
2: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ! Come stai, Marisa? Quanto tempo! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca?
1: Ma io veramente ci sono andata mai, cocco mio.
2: Non sei mai andato? Sì, sei venuta a quella festa dove ho suonato in piazza. Ti ricordi che abbiamo limonato dietro al palco? Ti ricordi? Marisa,
3: ma tu ne affanculo, te è quello stronzo che sei.
2: Pronto? Marisa,
3: vieni vicino a me per dritte con io, Marisa. Imbecille.
2: Pronto? Ma guarda che... Ma io non capisco queste cose. Prima ti danno il numero, ti si fanno limonare dietro al palco e poi ti fanno aggredire dal Doberman. Ma io non lo so, va, andiamo avanti. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams
1: of passion through the night. Sweet dreams of... Pronto?
2: Lucia?
1: Ciao.
2: Ciao, come stai? Come va? Tutto bene?
1: Ma è bene, più o meno, insomma, va bene.
2: Che è successo che non...
1: Ma non ho capito chi sei, scusa.
2: Sono Antonio, Tony, DJ, ti ricordi? Parliamo di 30-35 anni fa. Che ti avevo lasciato una giacca di jeans, ti ricordi? Con la toppa dietro. Non te la ricordi?
1: No.
2: Ma cavolo!
1: Era quella sbagliato il numero!
2: Ma no, era quella serata che era venuto Sandy Marto in discoteca, gli avevi fatto un po' nel camerino, ti ricordi? No, non ti ricordi?
1: No, mi ricordo, pazienza.
2: Sono passati tanti anni. Tu non ce l'hai la giacca di jeans?
1: Comunque, ti ringrazio per la telefonata.
2: Sì,
1: ciao.
2: sì, va bene, dai, ti saluto allora.
0: Tony Cazzo è tornato.
1: Pronto?
2: Ehi, come stai? Sono Tony, tutto bene?
1: Come stai, fresco?
2: Dove sei? A casa? Sono Tony.
1: Ma chi sei tu?
2: Antonio, DJ, ti ricordi che tu eri al turista?
1: Te lo
2: ricordo io. Allora, eravamo in un locale dove io mettevo la musica e tu eri molto alta come ragazza e ti eri mangiata.
1: Io non mi conosco, mi dispiace.
2: Ti eri mangiata una strobo. Ti ricordi che ogni volta che aprivi la bocca arrivava Batman? Pronto?
1: Pronto?
2: Senti, ti volevo chiedere.
1: Ma non mi ricordo, non mi conosco, mi dispiace.
2: Ma mi fai parlare? Pronto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Scusa, io vorrei sapere cosa vuoi.
2: Guarda che se chiudi il telefono mi incazzo adesso, Mi fai parlare o no?
1: Come?
2: Mi fai parlare? Mi vuoi ascoltare? Se mi butti giù il telefono ti devo dire una cosa. Oh, ce l'hai a casa per caso la mia giacca di jeans con dietro un cazzo stampato? No. Ma non ho finito di parlare, ho detto, se hai una giacca di jeans mia a casa tua con dietro una toppa con un cazzo stampato.
1: No, non c'ho niente di questo.
2: Non c'hai niente?
1: No, mi dispiace, ciao.
2: Ma non ho finito di parlare. Madonna. Voi non potete capire, ma sono due ore che siamo qua e non rispondono ste bastarde.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto, Nick? Ciao, sono Tony, il DJ. Come stai?
6: Tony di dove?
2: Sì, Tony, quello con la coda, i capelli con la coda, tipo Fiorello degli anni 90. Senti, ti volevo chiedere se per caso hai una giacca di jeans a casa, con una toppa dietro, con un cazzo stampato con una cappella, una roba incredibile, sembra un disco volante che spara gli alieni dalla capocchia. Ce l'hai?
6: No, non so di che cosa stai parlando.
2: Sì, che mi avevi chiesto il disco, quello lì che faceva, di Tony di Bart, te lo ricordi? Quello che faceva I can stay with you when it's on the run, baby. Te lo ricordi? Ho messo anche Think About the Way, Second Pearl, te lo ricordi?
6: Vagamente.
2: Oh, porca miseria. Yes, mi hai detto anche che sei francese tu. Parlando così, mi avevamo fatto un po' di anche di formaggi francesi, tipo Caprice de Dieu, la roulette russa, quei formaggi là. Non te lo ricordi?
6: Non lo so.
2: Ma perché? Perché no, quella sera lì, mi sa che quella sera che sei venuta al locale, siamo conosciuti, ti ho lasciato la giacca di jeans. Avevi bevuto un po', forse non ti ricordi, che eri un po' ubriaca, ti ricordi?
6: No, se avevo bevuto.
2: Sì, che ti, all'uscita ti sei pestata con una tipa che ti aveva guardato male.
6: Sì,
2: avevi
6: bene.
2: Tirato uno schiaffo fortissimo, ti ricordi? Che no, gridavi sempre le seconde fonde, le seconde caprice de feu. Una roba del genere,
6: grazie,
2: mi dico.
6: Comunque non avrei chiamata.
2: Non ho capito. Ma grazie, ce l'hai la giacca di Jim? Ce l'hai o no? Ken, ce l'hai? Cioè, che nervi.
0: Tony Cazzo è tornato.
2: Mario!
4: Oh!
2: Come va? Come stai? C'è anche Anna!
4: Chi sei?
2: Sono Tony, Antonio, il DJ Tony Cazzo, come va?
4: Ma io non riesco a capire chi sei, non ti conosco.
2: Ci siamo conosciuti alla discoteca.
4: Anni e dopo.
2: Che siete venuti a ballare voi due. Che eravate.
4: No, non sono mai andato in discoteca, sei sempre il solito,
2: Ma sei scemo, ti ricordi? Ma l'hai detto tu l'altro giorno.
4: Sei tu che sei scemo.
2: Se non te lo ricordi, sei ricoglionito. Da quando hai preso quella pasticca nell'87, quella con lo smile, proprio hai perso il controllo. Pronto? Ragazzi. Anche voi giovani che state ascoltando in questo momento la radio, non prendete mai caramelle o pasticche dagli estranei in discoteca. Vero Pippo?
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, ti fa andare la cappella. Il filmetto girerà e sarà hard.
2: Signor Milano, buongiorno.
3: Pronto? Salve, sono Remo Giramella, fan della cappella, sono un regista. È il campetto da calcio?
2: Un secondo solo, allora che le passo la responsabile, un attimo.
3: Sì.
2: Sì, pronto.
3: Allora, praticamente io sono un regista, mi chiamo Remo Giramella, fan della cappella, non so se ha sentito parlare di me, probabilmente sì. Sto cercando una location per il nuovo movie che stiamo per girare. E mi servirebbe appunto un campetto sportivo con degli spogliatoi dove c'è anche un campetto da calcetto, insomma.
2: Ma venga qua, dipende dalle date e dagli orari che mi sta chiedendo e dall'impegno della giornata.
3: Sì, allora tenga conto del fatto che visto la tipologia delle riprese è una cosa che noi faremo indoor e soprattutto in lontano dagli orari di presenza di pubblico, cioè quindi chiuso solo per noi, perché si parla di un film hard. La pellicola si chiama L'allenatrice nel coglione, è un reprise del film di Lino Banfi degli anni 80. Praticamente questa allenatrice viene chiamata da una squadra di serie B per riportare in serie A questa squadra, soltanto che ha un metodo un po' particolare per spiegare gli schemi di gioco ai suoi 11 stalloni, capisce? Quindi si parla di orge con 11 uomini e una donna. È un numero di partecipanti alle riprese abbastanza importante, quindi vorrei evitare magari di creare troppo clamore.
2: Vorrei evitarlo anch'io, diciamo,
3: troppo perché... clamore, cioè noi si sente scopare 11-12 persone. Cioè lei mi dice che scusi un secondo perché sono sul set, mi stanno distraendo. Gundam, stop per piacere, grazie. Allora fammi favore, tieni uno duro con un pompino, grazie. Un attimo solo, finisco la telefonata. No, non così. Allora fammi favore, fagli una stretta sui coglioni. Sì, mi perdoni, Allora, se mi dice che c'è questa disponibilità per girare L'allenatrice nel coglione, io fisserei un appuntamento facendo due chiacchiere. Tenga conto del fatto che abbiamo anche un grosso budget.
2: Guarda, maestro, qua tutte le mattine dalle 9:30-10 fino alle 13.
3: Perfetto.
2: Quando vuole passare di qua, vediamo se si può fare questa cosa.
3: I vostri spogliatoi sono comunque riservati, nel senso, cioè non ci sono delle vetrate che si
2: vedono. No.
3: Perfetto, no? Perché sai, sono questi 11 cazzi che volano, non vorrei mai che avete del personale che mi rimane un po' sconvolto. Avete per caso una zona massaggi? Perché c'ho una scena con la massaggiatrice che a un certo punto prende in mano 11 cazzi. E allora mi serviva uno spazio abbastanza grande con i lettini per massaggi.
2: No, quello non glielo
3: Quello non ce l'avete, va bene, no. Facciamo un'altra location.
2: No, noi facciamo solo calcio, paddle, beach volley, sfogliatoi, un po' di tutto, molto grosso, ma non...
3: Avete anche il campetto al coperto per far giocare magari questi 11 uomini col cazzo di fuori?
2: Sì, perché lo voleva fare allo scoperto?
3: No, nel senso che siccome c'ho questa finta partita di calcio, però con le persone completamente nude, quindi quei cazzi di fuori.
2: Insomma, no, è al coperto chiaramente.
3: Perfetto,
2: se
3: va bene.
2: Se faccio fare lo scoperto mi arrivano visite
3: dal parco. No, per l'amor del cielo, non è che le faccio fare una pecorina in mezzo al parcheggio, ci mancherebbe, si figuri.
2: Certo.
3: Pensi che una volta ho fatto una ripresa che si chiamava Il Signore delle Anelle e appunto abbiamo girato in aperta campagna dove c'era questa scena con le orche che succhiamano 30 cazzi. Purtroppo in quel momento il pastore che aveva le mucche lì in zona ha messo su un casino.
2: Che casa di produzione stiamo parlando?
3: Lì Fulane Shal.
2: Mai sentito.
3: Perché noi ci occupiamo di produzione pornografica, insomma.
2: Sì, hard. Sì, ma io ci ho lavorato per 15 anni.
3: No, fantastico! Tu. Come si chiama lei? Mi perdoni?
2: Ma non ho lavorato per quella casa.
3: Ma lei è un attore o un produttore?
2: No, io ero un rivenditore.
3: Ma sai, adesso ci si muove prettamente sul web, quindi
2: appunto
3: noi facciamo...
2: per quello che, come mi vede, mi trova a fare tutt'altro in questo momento.
3: Però guardi che il web dà delle grosse soddisfazioni. Noi,
2: come rivenditori sul web non è che potevamo fare molto.
3: Ha ragione.
2: Ho dovuto chiudere tutto e fare altro.
3: Ah, ecco perché ho trovato dell'apertura mentale da parte sua, perché sai, è molto difficoltoso trovare...
2: Non
3: la sposti, diciamo, vedere che... Cazzi volanti non la sposta,
2: No. Dopo aver fatto Venus, Los Angeles, tutta, non vi credevo.
3: Ma è stupenda questa cosa. Allora mi perdoni che ridò anche l'azione mentre la saluto. Allora, per piacere, azione, fammi il buco del culo adesso, grazie. Va bene, allora signor Obregaldi, ci vediamo prossimamente. Io sono felicissimo di aver trovato una persona come lei. A presto, grazie. Grazie, dai. Vai Gonda che mi ha trovato la locchetta. Cazzo, ho trovato anche il collega. Ma che colpo di culo. Allora scatta la sbroccarda. Fammi un bel calciotto, vai.
1: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
0: Radio 105.
4: Only for you, the Zoo. This is a zoo.
5: This is a zoo. È tutto pazzo.
4: This is a zoo.
5: This is a zoo.
4: Vai, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
0: Sono carico. Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
2: Pronto?
3: Stefano!
2: Sì?
3: Ciao, come stai? Sono Michele. Ci siamo conosciuti al Molo quest'estate.
2: Ah, Michele, sì, ciao.
3: Come stai?
2: Bene, te?
3: Beh, abbastanza, va. Adesso ho avuto un periodo così, sono stato tanto bene, ma sto meglio adesso. Te invece come va? Stai pescando sempre?
2: No, c'è una settimana che c'è il mare grosso.
3: Ah, e quindi non si pesca col mare grosso?
2: No.
3: Porca miseria. Mi dispiace.
2: Vabbè.
3: Ma quando si può riprendere a pescare? Cioè dura un tot?
2: Quando smette. Che si cambia il mare, scaduto, ci vuole una settimana, 10 giorni.
3: Ho capito. E cosa fai nel frattempo quando non peschi?
2: Niente, vado in giro.
3: Vai in giro.
0: Un minuto.
3: Senti, ti ho chiamato anche perché ho fatto un abbonamento nuovo col telefono. Se io chiamo qualcuno e sto al telefono qualche minuto, mi ricarico. Allora ho detto, vabbè, chiamo Stefano, che al mare l'ho conosciuto quest'estate, quindi.
2: Sì.
3: E quindi non so, boh.
0: 2 minuti.
3: Ma adesso dove sei?
2: Sono in giro.
3: No, dico, dove sei? Sei sempre lì al tuo paese?
2: Sì.
3: Ah, non sei andato in città?
2: No, sono sempre qua.
3: E com'è il tempo un po'?
0: 3 minuti.
2: Ma un po' piove, un po' non piove.
3: È pazzesca sta cosa. Quest'anno fa un caldo.
2: Sì.
3: Hai fatto il bagno? Fai il bagno ancora?
2: Sì, ho fatto il bagno.
3: Che bella vita proprio, guarda, ti invidio.
0: 4 minuti.
3: Allora, aspetta un attimo che il telefono mi segna adesso che ho preso 8 euro. Ancora un minuto così faccio 10 euro, dai.
2: Perché devo andare?
3: Dove devi andare adesso? Aspetta un attimo.
2: Vado in giro,
3: ma un attimo, un minuto neanche. Adesso sono già 50 secondi e poi ho fatto 10 euro.
2: Sì, vabbè, ma sono
3: raccontami qualcosa, dai, che allunghiamo il tempo un po'.
2: Guarda, sono contratti del cazzo, perché tu non puoi chiamare la gente per caricarti il telefono, cioè.
3: No, però è così. Quando ci vediamo poi ti offro uno spritz.
2: Ma no, non mi devo offrire niente, però cioè, capisci, uno può essere impegnato, una cosa l'altra, tu chiami.
3: Vabbè, in amicizia fai un gesto d'amico, capito?
2: Ho capito.
3: Aspetta ancora un attimo che arrivo a 10 euro, così almeno mi posso prendere il vino al bar oggi, capito?
2: Ho capito. Va bene.
3: Dai, sei gentilissimo proprio. Senti, raccontami un po' qualcos'altro, dai.
0: Mancano 40 secondi.
2: Guarda, non c'ho niente da raccontare.
3: Al mercato sei andato stamattina?
2: C'ho da fare, guarda.
3: Dai, però aspetta, non buttare giù, perché sennò. Devo completare il minuto.
2: Scusami,
3: mi mancano 20 secondi. Aspetta, dai, Stef, 20 secondi.
2: Ti spiego, ci siamo conosciuti al Molo.
3: Sì.
2: Mi hai chiamato per caricarti un telefono.
0: Mancano 20 secondi.
2: Sembra che ci sia tanta confidenza da poter.
0: 10.
3: Sì, ho capito, ma sono. Guarda, 10 secondi, ho finito. 10 secondi, aspetta un attimo. Ma pronto, ma no!
0: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Pronto?
3: Antonio!
2: Non c'è nessuno!
3: Non c'è Antonio? Pronto? Senti un attimo, scimpanzé! Mi sei? Pronto? Antonio! Come stai, Antonio? Sono Tony! Ti ricordi che ti chiamavo scimpanzé in discoteca? Eri il lucista che aveva le braccia lunghissime.
2: La verità non mi ricordo più, eh.
3: Porca miseria, stai bene?
2: Sì, un po'.
3: Un po'.
2: Trappante.
3: Ma adesso quanti anni hai, Antonio?
2: Ce n'ho più di 80 anni.
3: Più di 80? Quanto ne avrai? 83? Buttiamo a cazzo?
2: 84.
3: Ma li porti bene, ti sento in forma, eh?
2: Ma... va bene.
3: Senti, ogni tanto scoppi ancora? Dico, ogni tanto lo dai ancora. Sapevo che avevi il cazzo a forbice, te. Ti ricordi che avevi il cazzo?
2: Sì.
3: Che eri deforme, avevi due cazzi, te. Sì, mi ricordo che... Ti ricordi che in console una volta l'hai presi i due cazzi e hai cominciato a fare i bonghi quando mettevo Kalimba de Luna di Tony Esposito? Bellissima quella canzone. Te la ricordi? Questa qua, sentila.
2: Ma adesso non mi ricordo più la verità, eh!
3: Mamma mia, lo so, avevi il doppio spruzzone, eh! Tua moglie era contenta, mi ricordo che gli facevi anal e vagina insieme. Lo fai ancora?
2: No!
3: Non te la incuri più tua moglie?
2: Sì,
3: ok. Senti, una domanda, per caso chiedili, perché ogni volta che rispondo si arrabbia. Se per caso hai a casa la mia giacca di jeans con un cazzo dietro stampato e una cappella disumana.
2: Non lo so.
3: Senti, oggi pomeriggio a che ora esci di casa? Così passo e ti investo.
2: Non lo so.
3: Sei tutto approssimativo, te. L'età e tutto. Vabbè, dai. Mi ricordo che quella volta che ti abbiamo fatto uno scherzo, ti abbiamo fatto un Cuba Libre con dentro 6 pasticche di acidi arrivati da Amsterdam e ti hanno tritato.
2: Va bene. È cosa passata quelli là.
3: Lo so. Li vedi ancora i culi nell'aria? Li vedi ancora?
2: Non lo sai.
3: Va bene, dai, qui non sei un cazzo tu.
2: Io vado ogni tanto, vado in giro, cammino un po', eh.
3: Ma non ti perdere, però.
2: No.
3: Cos'hai, radar? C'hai una corda che da casa arriva fino al bar?
2: Va bene, ciao.
3: Mamma mia, ragazzi. Vedete, nell'età giovane uno prende droghe, si spacca, beve. Poi questi sono i risultati. Un rincoglionito che vede i culi che volano nel cielo, che non sa un cazzo ed è tutto approssimativo. Ma che vita orribile poi avrai da vecchio. Meno male che ci sono io, va, che lo chiamo.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Pronto?
3: Come stai? Sono Tony. Tony Cazzo
2: di... Che cazzo ti conosce? Ma vaffanculo.
3: Ma sei stupida. Pamela. Pronto? Pronto? Mi senti adesso?
2: Fanculo.
3: Ma mi puoi ascoltare un attimo invece di mandarmi a fanculo? Pronto? Sta cretina.
2: Adesso chiamo i carabinieri.
3: Ma mi fai parlare o no prima?
2: Ma non me ne frega a me di quello che mi devi dire. Non mi interessa, cancella questo numero.
3: Allora va a fanculo.
4: Vendetta.
2: Allora?
3: Sono Antonio, sono il cazzo il DJ.
4: Ma chi cazzo sei?
3: Senti, ti
4: non
3: voglio chiedere. Ma hai per caso la mia giacca di jeans?
4: Che, dietro... che cazzo ho io?
3: Una giacca di jeans con dietro stampato un cazzo di nome con una cappella.
4: Certo, è quello che ti succhia il tuo compagno tutti i giorni, froccio.
3: Pronto? Però la signora, che stile.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Forse non tutti sanno che.
2: Forse non tutti sanno che.
1: Forse non tutti sanno
3: forse
1: che.
3: Forse non tutti sanno che.

0: Forse non tutti sanno che il profeta Noè aveva un meno conosciuto fratello che si chiamava Sie.
1: Bambini, a tavola!
2: Noè, quello delle tavole è Mosè!
1: Ma no, io parlo della tavola della cena! Sie, hai fame?
3: Sì,
1: Allora guarda, per fare contento tuo fratello che è un po' fissato, ho preparato una coppia di polli arrosto, una coppia di peccioni ripieni, una coppia di anatre all'arancia e una coppia di coglioni fritti!
0: I due fratelli avevano un'indole decisamente diversa. Noè era più austero, più severo e più introverso. Sie invece era più estroverso e pieno di spirito di iniziativa.
4: Noè, tu devi salvare l'umanità dal diluvio universale.
2: Noè, è troppo complicato.
3: Lo salvo io, lo faccio io.
4: No, tu non puoi.
3: Ma perché?
4: Perché fondamentalmente sei un coglione. Noè, vuoi lasciare l'umanità in mano a tuo fratello?
2: Noè, va bene, dai, la faccio io l'arca.
0: Sie non si rassegnò e volle entrare in competizione col fratello, costruendo anche lui l'arca.
5: Papà, ci sono tutti, solo che non si vedono i due leocorni. Che cosa facciamo? Li aspettiamo?
2: No!
3: Li aspetto io, tanto c'ho l'arca vuota. Andate voi.
0: Nonostante i buoni propositi, Sie non riuscì comunque a salvare i leocorni dall'estinzione. Secondo alcuni scritti apocrifi assiro-pugliesi, ciò accadde per colpa di un uomo di scienza destinato a segnare la storia dell'umanità, il grande Paride da Messina.
2: Buon uomo, c'è posto sulla vostra arca? Bene, orsù, saliamo!
6: Maestro, permettetemi di farvi notare che il Signore prescrive che tutte le specie salgano a coppie, per riprodursi, capite? E noi, come dire, non siamo una coppia adattissima.
2: Arca!
6: Maestro, lei ha bestemmiato. Forse non era il caso.
2: Buon uomo, avete a bordo un barile di vasellina? Allora sali, Anselmo, che un modo di riprodursi si trova. Buon uomo, in cambio della vostra ospitalità vi insegnerò una ricetta veramente succulenta, da me stesso medesimo inventata. La volete sapere?
3: Come si chiama?
2: I Leo Popcorni. Tanto ho visto che avete fatto salire anche gli ingredienti,
0: Indubbiamente l'estinzione dei leocorni minò dalle fondamenta il progetto di Paride da Messina di diventare un grande chef, ma non ne scalfì minimamente la fama di enorme scienziato. Una volta terminato il diluvio, Noè sbarcò e iniziò a ripopolare la terra. Sie invece dovette attendere un po' di più.
2: Buon uomo, è finita la vasellina?
3: Allora
2: possiamo scendere a terra e...
7: Apparire, insomma apparire, e te ti s'aspettavai?
2: Ma questo coglione, manco il diluvio lo ammazza, puttana!
0: Entrambi i fratelli videro così concluso il loro compito. Noè prese il nome d'arte di Noè Gallagher e dedicò il resto della sua vita a scrivere canzoni e parolacce su Twitter. Sie invece si ritrovò disoccupato, ma corse in suo aiuto il genio inarrivabile di Paride da Messina.
2: Sì, visto che sai dire sempre solo sì, ho trovato il datore di lavoro perfetto per te, lo vuoi conoscere? Marco Mazzoli.
3: E col cazzo proprio! Tiè!
2: Ma che mi hai mandato a quel paese?
6: No, credo che Tiè sia suo cugino o qualcosa del genere, maestro.
2: Vabbè, andiamo a dormire, va!
6: Maestro, oggi ho le mie cose.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
6: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
6: sì.
10: Che sono andato a puttane.
6: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
6: sì, sì,
10: no?
6: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
6: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
6: sì,
10: delle feci.
6: Guardi,
10: forse
6: vabbè,
10: c'è il sangue.
6: Sì,
10: allora, signora...
6: Bene. Questo
10: mi ascolti,
6: sì.
10: Ero puttane.
6: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
6: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
6: Don Gaetano?
10: Gaetano?
6: Don Gaetano,
10: aspetta,
6: sì.
10: Aspetta un attimo. Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
10: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era cacciavite. Orcacciami se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
6: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
6: No, guardi,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono
10: alla priorità.
6: Sì, anche sul Rai 3.
10: Su tutto
6: quanto. Va bene.
10: Lo sport.
6: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
10: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
10: Ecco.
3: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
10: ma
3: tu, che ti ho
10: ma
3: fatto
10: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
3: Dai che ti ho fatto l'insalata!
10: Ma commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
3: Dai che si raffredda l'insalata!
10: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalo!
6: Sì!
10: Ecco fa il colpo!
6: Ecco!
10: Uno.
6: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
10: Che Bagalo, porco
6: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
6: Sì.
10: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No. Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
10: fare la
4: cacca.
10: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
10: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
6: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
6: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek...
6: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino? Qualcuno.
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
5: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
11: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
5: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
12: Uno scarabeo stercorario.
5: Scarabeo scargolare?
12: Ma che scarcorario?
13: Stercorario.
5: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
12: Stercorario.
13: Stercorario, quasi.
12: Lo sterco, dallo sterco.
5: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
5: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
12: No, è stercorario.
5: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
13: Stercorario.
5: Stercorario. Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
5: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
11: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
5: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
11: È un'enorme arachide!
5: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
11: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
5: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
14: Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata.
15: Che cazzo è?
5: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
5: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
17: No, ma cosa stai dicendo?
16: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
17: Sauro.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
18: no,
16: la vita.
18: No, non è lava, è Raven.
16: Un ponte per Ravensburg.
18: Raven.
16: Un ponte per Ravensburg per la vita.
18: Sburger.
16: Sburger per la vita.
13: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
19: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
20: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
18: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
17: May.
18: Fiona May.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May. Forrest Gump.
17: Gampa. Gump.
18: Gump.
16: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
21: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
22: È facile, sei intuitivo.
16: Allora, Pimpiripetepampi.
17: Ma chi
18: no,
17: è?
18: Allora,
21: Ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
22: È facile, sei intuitivo.
16: Allora,

0: Pimbrepet Nusa. Pimbrepet Fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
1: Non è Ravensburg Teravidia.
0: Ravensburg.
2: Der.
0: Teraviba.
2: No, Teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
3: No, no, non è Ravensburg. Non è...
4: Ascolta.
2: È meglio fare una repubblica.
4: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi.

0: Vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Benvenuti a una
0: Freedom.
1: Viaggi intensi nel mistero. Come nelle scorse settimane, anche oggi avremo modo
0: Freedom.
1: Perché essere
0: Freedom.
1: Ci troviamo alla Rocca dei Boiardo, in un bellissimo paese della provincia di Reggio Emilia, Scandiano. Oggi visiteremo le segrete dove un tempo venivano detenuti i nemici e i malfattori. Pensate che ci sono più di 30 porte, un'enorme orgia di chiavi e cardini. E io sono arrapato come una scimmia in una piantagione di banane. Seguimi, Omar!
2: Aia!
1: Attento, Omar, che è basso!
2: Aia!
1: Bene, eccoci alla prima porta che ci porterà all'interno delle segrete, ma prima di aprirla, con la consueta enfasi e lentezza che occuperà 3 minuti su 10 del servizio totale, facciamo volare un drone senza motivo su Torino.
0: Freedom.
3: Piero, ma c'è un uccello strano, ne? Sembra un colibrino grande.
4: No, Gianna, è un drone.
3: Ma pensa, e che uccello è? Dici che se ci lancio il pane lo mangia al volo? C'ho paura, ne? Vola vicino ai panni stesi! Show, show, uccellaccio!
4: No! Non vedi? È una mini videocamera volante della TV radio! Quella comandata a distanza, ne?
3: Adesso ci penso io con la scopa a questo colibrino gigante che poi mi fa la cacca sulle lenzuola pulite stese.
4: Gianna!
3: Eccoti!
0: Freedom.
1: Eccoci, amici. Dopo aver chiesto i dovuti danni alla vecchia bastarda piemontese che ci ha battuto un drone a scopate, apriremo finalmente questa porta. Scusa, ma sono eccitatissimo. Saranno almeno 10, anzi che dico, 20 o 30, ma forse 150 anni che non viene aperta una porta. Abbiamo avuto dei permessi super specialissimi per aprirla. Ecco, queste enormi chiavi bagnate della mia saliva sono le chiavi che ci permetteranno di entrare in un corridoio infinito di porte, il mio paradiso! E se ci vediamo anche un paio di mummioni, siamo al bingo totale della puntata. Ecco, ci infilo la chiave. Ah, come entra? Ho fatto bene a modificarla succiandola, eh? Sento ancora il sapore del ferro antico battuto da possenti mani di fabbro. Si apre! Ma prima andiamo a Spoleto, dove...
0: Freedom!
5: Così, dove siamo?
4: A Spoleto!
5: Grazie!
0: Freedom!
1: Ecco, siamo tornati da Spoleto ed entriamo nell'antica porta dove nessuno entra da 4.

0: 400, forse 600 anni. Entriamo. Seguimi, Omar, ma attento che è bassissimo e si scivola sulla mia saliva. Aia!
1: Attento, Omar!
0: Aia!
1: Occio!
0: Aia!
1: Attento che qui è bassissimo! Aia!
0: Qui è molto buio, ma per fortuna ho luci sul casco. Delle luci che avranno almeno 10 o forse 15 pile. O anche 30 pile. 30 secondo me, anche, ma anche 35 pile. Ecco, Omar, accendo la luce che ha almeno 50 pile.
2: Salve.
0: Professore, ma lei che ci fa dentro le segrete chiuse da almeno 800 anni? Forse 900.
2: Mi avete fatto entrare voi ieri sera per fare il giro. E mi avete deliberatamente abbandonato qui dopo che sono andato un secondo...
3: Freedom.
2: Ho cominciato a tagliarmi mentre...
3: Freedom.
0: Professore, è un equicocco.
2: Cosa?
3: Freedom.
0: Dico che...
3: Freedom.
2: Cosa? Se lasciate gli stacchi?
3: Freedom.
2: Ad ogni parola non si capisce un
3: cazzo. Freedom.
2: Basta!
0: Aia!
2: Ma lei la smetta di picchiare il capo contro gli stipiti!
0: Eh no, professore, eh? Non diate lo stipito a Omar che poi si litiga, eh?
2: Detto stipiti, non che lui è uno stupido!
0: Aia!
2: Ma basta!
4: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: La posso disturbare 2 secondi?
1: Ma su che cosa?
0: Sono qui per dirle che è stato riaperto il mobilificio con tantissime offerte.
1: Mi scusi, siamo anziani, teniamo 80 anni, non abbiamo figli, non abbiamo che fare. Io la ringrazio del pensiero, buongiorno.
0: Che figlio di puttana.
1: No, figlio di troia sei tu.
0: Mamma mia, che cafone.

0: Pronto?
1: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso
0: non
1: disturbare due
0: niente,
1: secondi?
0: Grazie, arrivederci.
1: Lurida bastarda di merda, infame carogna e zoccola.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto?
3: Pronto?
1: La posso disturbare due secondi?
3: No, guardi, sto dormendo.
1: Cazzo di m***a.
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Pronto?
1: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
3: Ma cosa vuole lei?
1: Sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Puzzone! Pronto? Che figlio di puttana. Non butti giù il telefono, perché al sabato ci sarà la grande festa con puttane e trans.
3: Non mi interessa quello a fare lì.
1: La posso disturbare due secondi?
3: Non ho capito niente.
1: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa. Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto? Pronto? Pronto?
6: Bianca culo russo, per restare la comunicazione. Devi fare quello rosso per mettere giù.
1: Ma che cazzo avete a casa? Il telefono rosso per chiamare Batman.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso riempire di cazzate nei prossimi minuti?
1: No, no, la ringrazio, non mi interessano i
0: mobili. Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Pronto? Mi
1: non
0: sente?
1: Non mi interessa, ho detto.
0: Non ci sono più le signore di una volta che spendevano un sacco di soldi e avevano la figa pelosa.
2: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
2: Pronto?
0: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: Ma vaffanculo, va.
0: Ha capito, vecchia mugnaia mangia cazzi.
2: Cretino.
3: E al sabato grande festa.
2: Sì?
0: Buongiorno, parlo con un terrone.
4: Sono di merda per la c***a che ti macchia. Venimi davanti che ti faccio un culo.
0: La posso disturbare due secondi?
4: Ma va fa un culo, che sei cazzo. Ma la vuoi, ma non è un cazzo da fare. Ma
0: sono
4: culo,
0: qui.
4: Merda. Sono un tuo figlio di puttana. Tu tuo mamma ti faccia. Ma fa un culo, pezzo di cazzo.
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo,
4: allora,
0: le casse.
4: Che ti faccio col culo per terra, ti faccio.
0: Provare per credere.
4: Tu sei un cazzo di merda, sei tutto merda, dell'anima e del corpo.
0: Wow!
4: Sei un cazzo di merda, hai capito?
0: Wow! Super occasione!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi!
1: Oddio, che paura! Cazzo, che paura! Cazzo, che paura qua!
2: Wow, wow, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scomparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai della tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, lavate le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non si lava, che adesso arriverà qua e dirà:
4: ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava!
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane!
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: E stai venendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo!
2: Cazzo, c'aveva ragione il cane!
1: Cosa stai facendo, l'infame? Non ti azzardare! Puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. Quella vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Ecco la cretina del paese. Come sta, signora? Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta,
1: pronto,
0: signora? Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Frecciarossa. È contenta che l'ho chiamata? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto. Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
3: Pronto.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi. Che sfiga, mi ha risposto quell'idiota del marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Ecco la coglionazza del paese. Pronto?
1: Pronto.
0: Come sta, signora?
1: Tiriamo avanti.
0: Buongiorno,
1: chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Non so.
0: Sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un Frecciarossa. È contenta che l'ho chiamata?
1: Allora cosa voleva?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Mobile vagante da salotto in puro legno massello a soli 7 milioni e 400 mila lire.
1: Non mi interessa.
0: Da noi potrà passeggiare liberamente nel nostro mobilificio, proprio come una vacca al pascolo. Mi dica.
1: Ma noi siamo già anziani, no?
0: Mi dica.
1: Non compriamo più. Buongiorno, grazie.
0: Mi dica. Lei è vacca da parte di padre o di madre? Pronto. Schifosa. Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: No.

0: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno signora, sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare 2 secondi?
0: È dello zoo di 105?
1: Mi ha beccato signora. Scopiamo? Cavolo, ha buttato giù. Se mi sta ascoltando mi contatti privatamente che le pettino la sorca.
2: E al sabato grande festa.
0: Pronto?
1: Ecco la coglionazza del paese. Pronto? Buongiorno, sì? Sono Guido Inferni. Come sta signora? Pronto?
3: Pronto.
1: Dai, non rompere i coglioni e passami quella puttanazza di tua moglie. Pronto? Voi non potete immaginare quanto sia faticoso chiamare tutto il giorno la gente a casa per invitarli al mobilificio Puzzoni.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Come sta, signora?
0: Ma chi è lei, scusi?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, quello che vede in TV, con i capelli fatti con il DAS e la mascella che sembra la punta di un freccia rossa.
0: Allora?
1: Venga a fare la vacca da monta nel mio mobilificio, ci sono un sacco di occasioni.
0: Chiedo scusa.
1: Su, signora.
0: Ho un'altra chiamata
1: su
0: un altro telefono.
1: Mamma mia, quanto mi sta sul cazzo.
0: No, no, ma io adesso devo andare via.
1: Allora vada a prendersela nel culo.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto.
1: Buongiorno, signora. Sono Guido Inferni del mobilificio Puzzoni. La posso disturbare due secondi?
3: Leccami i coglioni, brutto figlio di puttana.
1: Mamma mia, che violenza verbale. Terrone.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
1: Cazzo di m***oide.
3: Mannaggia, chi ti è morto? Tu sei un m***o, chi ti è morto e sei morto e vive.
1: Dai, dai, che ti mollo uno schiaffo
3: tua
1: quando
3: madre,
1: vieni che ti stacco
3: madre,
1: la testa dal collo.
3: Tua madre ha vinto il premio Nobel per il miglior pompino dell'anno, quello che ti è morto e vive.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Vendetta!
1: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. L'aspetto. Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Devo parlare, ti dicevo tutto quello che pensavo, mannaggia chi te morte. Non mi chiama più.
1: Pensi, da noi potrà trovare una bellissima camera da letto a soli 3 milioni per farsi inculare tutti i giorni.
6: Pure quella puttana mamma, devo piacere pieno culo, culo a chi te morte e stramorte vive. Te tutta razzatoia, mannaggia chi te morte che ti venga. Ti caccio le budella dalle orecchie, chi te morte e stramorte vive.
1: Ma lo sa che lei mi ricorda un mio compagno delle
6: stramorte.
1: Niente da fare, questo mondo è pieno di bifolchi che non vogliono comprare i miei mobili e soprattutto rinunciare alla grande festa.

Lo Zoo di 105. Long Broad TV, verso l'infinito e avanti. Avanti, avanti. Spero che spacca il nostro nuovo claim. Sì, sì, lo sappiamo, vantiamo del più grande gruppo creativo di tutti i tempi, ma sti cazzi, andiamo avanti ed entriamo nel vivo della nuova promozione qui su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una produzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Serie TV fantasy.
2: Key and Lock.
0: Tratto da uno degli ultimi successi di Netflix, abbiamo realizzato Key and Lock, una formidabile stagione che rispecchia pari pari il titolo della serie, un imperdibile susseguirsi di eventi che portano a chiavi e chiusure di porte, portoni, cancelli, portiere e molto altro. Eccone un assaggio.

0: Produzioni originali. I'm coming to America.
1: Dopo il successo incontrastato degli anni Ottanta, Il principe cerca moglie, e l'inaspettato sequel, Il principe cerca figlio, noi, della Long Broad TV, abbiamo realizzato un sequel che è destinato a entrare nella storia.
2: Il principe cerca bara.
1: Beh, che volete? Il ciclo della vita porta inevitabilmente a questo, ma vediamo il trailer.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Onoranze funebri?
4: Sì, buongiorno.
3: Sono Principe Hakim. Cerco bar. Che bar avete?
4: Ma guarda, noi abbiamo cazzi che costano 600 euro, ci sono cazzi che costano 10.000 euro. Ce l'abbiamo in cristallo.
3: Bello cristallo, mi piace. C'è qualcosa anche di più costoso? Io sono Principe Hakim di Zamunda. Ho soldi miei, proprio con la mia faccia sopra.
4: Zamunda, dove si trova Zamunda?
3: Zamunda si trova in Africa.
4: Ah, allora, dobbiamo farlo da tutti. Basta chiedere, noi siamo qua.
3: Va bene, grazie, grazie.
4: Prego, di nulla.
1: E adesso tenetevi forte, perché sta arrivando una nuova funzione che al confronto TikTok vi sembrerà preistoria. Arrivano
0: i Tecnofilm.
1: Tutti i film più belli e famosi della storia del cinema, remixati da DJ Arnaldo a 140 bpm, come
2: Rocky Balboa.
5: Andiamo!
1: E ancora!
2: Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re.
6: Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo!
1: Long Broad TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muliati. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bello.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo.
4: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
3: Decidere.
4: Va bene. Se si vuole uccidere, si uccida.
5: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Chi sei?
3: È questo il vero dilemma.
4: Ah, sì.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
4: Come me, per esempio.
3: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
4: Sì, anche lì mi piace, anche l'orcia mi piace.
3: E questo è il vero dilemma.
4: All'ala del culo.
3: Per suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
4: Certo, diventa come un palo di carne, durissimo come il ferro.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Tesoro, come ti chiami? Dai.
3: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie, non è normale, non lo è per niente.
4: È normale, è normale perché si è nato maiale.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: E te lo faccio alzare io, qual è il problema?
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
4: E che sarei io praticamente. Bravo, dove hai imparato? Sì.
3: E che cazzo?
4: Così, continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
3: Mannaggia.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Mannaggia, chi te stava morto, ma non è
3: che
6: votata.
3: Cosa fare?
6: Si dovrebbe inculare il treno. Contemporaneamente dovrebbe fare un pozzo al posto del buco del culo.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
6: Magia, che merda, questa qua. Tanto è tutta la razza tua.
3: Ma è questo il vero dilemma.
6: Ma scusa, è tua madre, no?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Mannaggia, che se vengo, ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
3: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
6: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per metterselo in con tutte le palle, figlio della merda.
3: Una veste muliebre possa al fine animarsi e prender corpo.
6: E un tuo cazzo! Ti giuro, ti talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire. Mamma mia.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: La faccio, mi metto in culo, non canchi spesso. Yeah.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Sa-sa-sa! Sa-sa-sa!

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
1: Andiamo via.
0: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
1: Secondo me sbagliaste.
0: Pronto?
1: Io non apro che non vai a discoteca per un anno. Mi dispiace.
0: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Quando?
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
1: Oh, ma cosa stai, minchia?
2: Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo!
0: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Attenzione, perché ora ci sarà un grande scontro. Paolo Giustissimo contro il camionista veneto. Equipaggiamento del camionista veneto. Puttane e bamba. Equipaggiamento di Paolo Giustissimo. Borsello in pelle da professore universitario degli anni 70. Camicia di un colore sbiaditissimo. Scarpe in pelle di serpente e capelli bianchi, anzi bianchissimi. Alimento principale, solo yogurt. Andiamo con lo scontro.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Hai capito chi sono?
0: No.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Giustissimo un porco. Io, madonna.
1: Ciao, senti, ti ho spostato i voli.
0: Sì, per andare dove?
1: Sono solo 3000 chilometri da fare in 12 ore, dai che ti diverti.
0: Dai, porco altro, costa altro, puttana.
1: Sentimi bene, dovresti andare a Lecce in aereo.
0: Ma nostra figlia è tomarga, puttana, carmi sotto il piave, lo vado, boia, porco, ti sgozzo, cane, ti ammazzo, boia, tu mi strappo il cuore, cammi lo maglio.
2: Ok,
0: ma
2: allora adesso la metto io sul cattivo, cane! No!
3: Primo round, 1-0 per il camionista veneto. Andiamo con il secondo round.
0: Dimmi, ma dai, porco, perché non ho tempo?
2: Allora adesso la metto io sul cattivo. Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Va bene, porco.
2: E rotti i coglioni adesso, va.
0: Maledetto.
2: Rotti i coglioni adesso, va.
1: Ripeto.
2: Cane.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Porca, tagli le rece e metti insieme alla griglia, camera, fa il panico e rece, coglione!
1: Stai tranquillo che all'aeroporto vi viene a prendere Tommaso. Vi viene a prendere Tommaso, l'autista senza braccia, e vi porta in hotel.
0: Va là, vatti a mettere in culo, coglione, non so neanche chi cazzo che ti sei drogato. Stai a te, vieni per traverso, merda, cane.
1: Tu hai WhatsApp? Pronto?
2: Cane!
3: Forse la situazione gli è sfuggita di mano, ma gli artisti sono così, pretendono e non sanno che prima di un evento dietro c'è un sacco di lavoro. Vai Paolo Giustissimo, sistema la situazione.
1: Ascolta, perché... Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Fai anche gratis.
1: Dai fammi sentire il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: E come vai? Come fai a farti?
1: Vedi che non sei in grado di reggere una serata bestemmiando sul palco.
2: Vaffanculo. Vaffanculo.
0: Ma vaffanculo, ti pezzo di merda. Porco, fate vivo, fate avanti, parto.
1: Vai in treno con Wender, così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in
0: la
1: treno.
0: La mia mano, ogni colpo della mia mano destra è una mamma che piange, un bastardo, cane.
1: Alla stazione.
0: Pezzo di merda.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, porco, pronto. Ma dove cazzo vieni tu? Da dove cazzo vieni tu, cane?
1: Alla stazione, come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo. Ripeto.
0: E poi che cazzo me ne frega, sono Tony Spada, è il promontorio della paura, boia. Porco, se tappi con le mani.
1: Ripeto.
0: E se fai su con
1: vai.
0: Una mano, boia.
1: Vai.
0: E invece spizzare acqua, tanto
1: spizzo
0: sangue.
1: Ripeto.
0: E dopo mio bene con Goto e Clinton, cane, merda, cane, bastardo.
1: Vai.
0: Tanto
1: vai.
0: Fatti un metro in culo, che ha detto male, rotto in culo.
1: Wow, a bestemmia a me gli faccio fare 3000 date in Veneto.
4: Radio 105.
5: This is a zoo only for you.
3: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria. e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Pronto, Tensquad?
6: Pronto?
4: Sente piano, come mai?
6: Si sente piano?
4: Sì.
6: Al limite sente basso. Capisco che lei è meridionale.
4: Dica, dica.
6: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sono scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
4: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole responsabile qua, eh?
6: Responsabile con una B, dice?
4: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
6: Mamma mia, ma lei è meridionale?
4: Sì, sì, sì.
6: Perché sento l'accento fortissimo.
4: Puoi chiamare verso le 4, insomma, poi.
6: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
4: No, no, è quella che fa di tutto, è lei che fa, insomma, diciamo, comanda, no?
6: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è un boss.
4: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
6: Non in boi. La B non
4: va bene?
6: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
4: elogio. No, ci sono io adesso.
6: Adesso è soltanto lei, diciamo, boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
4: Lombardi.
6: Lombardi è una bestemmia, però, da voi,
4: Come?
6: Dico, Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi,
4: comunque,
6: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bollo alimentare, capito?
4: Puoi chiamare pomeriggio, allora, va bene?
6: Chiamare questo pomeriggio, cioè, se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco...
7: Terone!
4: Ma pomeriggio, mio
7: Dio. Cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape, meridionale.
4: Come?
7: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono, un criceto a rispondere al telefono?
4: Ciao, chiama pomeriggio.
7: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
4: Ciao, ciao, ciao.
7: Ciao, che sento, Pogigio, ciao, ciao!
6: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
4: Pronto, Tennis Club?
6: Sì, scusa, Chico. So che stai aspettando il tuo padrone. Però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
4: Perché ti nervosisci? Perché?
6: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
4: E perché gli metti la mano addosso?
6: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
4: Violento sei allora?
7: Ma che nervosino un'altra volta! Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene? Sennò ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
4: Perché terone?
7: Perché sei un meridionale africano, mangia carume, hai capito? È Africa,
4: E io come ti devo chiamare, cioè? Terone?
7: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente peperoni, hai capito, terone?
4: Terrone, io sono terrone.
7: Adesso parlo anche spagnolo, il meridionale. Va bene, dai, facciamo così, adesso vengo lì e ti divoro come una carogna, hai capito?
4: Va bene,
7: ya. No, ya! Ha detto ya!
4: È che sono leone, sì.
7: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando.
6: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
4: Io sono Hulk.
6: Ah, ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo, il pazzo del paese. Perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene. Allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa, e mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
4: Bene, io rimane in culo.
6: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
3: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
10: Amore, io esco.
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto.
10: Ci vediamo dopo allora.
11: Mi dedico a due cose.
10: Sì, lava i piatti.
11: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Sì.
11: Sì.
14: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: Cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: Porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Porca puttana, che puzza.
15: Porca troia!
11: Ma che schifo!
15: Aria!
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
11: No, dai, anche la bomba.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
11: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
18: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
19: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
20: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
21: Chi è? Pronto?
18: Chi sei?
21: Chi cazzo è, scusi?
18: Ma che cazzo è che parla?
21: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
18: A te te l'ho fatto.
21: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
18: Da Grattasoglio.
21: Ah, ti ho visto.
18: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
21: Sì, ti ho
18: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
21: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
18: Ciao, sette burro.
21: Ciao.
18: A sorte.
22: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
23: salve, lei chi è, scusi?
22: Armstrong.
23: Armstrong.
22: It's my bro.
23: Sì?
22: Come and win. Should I win?
23: Lei non è di colore, però.
22: Fatlo, cazzo.
23: Vado?
22: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me. Vai, ma tu...
23: Cosa?
22: Che c'è? Apra, chi ti è morto? Gatto Muffi! Gatto Muffi!
23: Dove vai, Leone?
22: Vai tu lì dentro, vai!
23: Dai, no, dai, vai dentro!
24: Dai, vieni dentro, Leo!
23: Dai, Leone!
22: No, è troppo!
23: Dai, dai!
22: È una merda!
23: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai...
0: Cosa accadrà esattamente?
22: Descrivimi. Allora, prima di tutto Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
0: sì?
22: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io. C'è Gaccia da Vè.
0: Gaccia da Vè,
22: che è un disco.
0: Sì.
22: E allora,
0: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei sto morendo?
22: No, io muoio sul letto.
0: Di colpo?
22: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
0: Di chi?
22: Di qualche donna.
0: Di tua moglie?
22: No, lì vive 30 anni, lì non muoio mai, figuriamoci.
0: Okay, okay.
22: Di una bella ragazza.
0: Sì.
22: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
0: Mm.
22: E lì respiro che farà. Io me ne vado e rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
0: sì.
22: Mi vestono,
0: sì.
22: Mi mettono nella cassa da morto,
0: sì.
22: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
0: Gaccio da vero.
22: Cagaccio vai. Oh, moro.
0: E fino al
22: cimitero, e fino al cimitero,
0: sì.
22: Ci sarà sempre questa musica qua.
0: Sì.
22: Gaccio da vero.
0: Gaccio da vero.
22: E la gente dietro che balla con me. Allora,
0: e tu non puoi ballare, sei morto.
22: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
0: Sì.
22: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
0: Cosa?
22: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
0: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
22: Ti tiro dentro.
0: Sì, ti alzi in piedi.
22: Mi alzo in piedi. Sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
0: Sì.
22: Ti facciamo un taglio sul culo.
0: Sì.
22: Dove esci il bu.
0: Ecco,
22: io mi metterò. E la gente dietro che balla con me. Allora,
0: tu non puoi ballare, sei morto.
22: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
0: Eh?
22: Poi tu

0: lì, l'ultimo respiro, ti dirò quanto è: 42 leone.
1: E morirò con te.
0: E morirai con me.
1: Per i colpi.
0: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso. Sotto.
0: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
2: È un
0: cane.
2: È un batter con le ruote nero.
0: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
2: Tu
0: vai
2: tu. Dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No. Adam dai. Out.
3: Lo Zoo di 105.
4: La sterenata dello Zoo di 105. È solo una canzone per

0: Ciao Umbriake, sono Adam e ti scrivo perché volevo dedicare alla mia ragazza Irene una sderenata. Ormai non la vedo più, né lei e né l'altra che sta di sotto. Con tutto il suo studiare per l'università e il sabato sera, invece che uscire a mangiare fuori con me e in seguito fare attività fisica per smaltire la cena, preferisce guardare su Canale 5 C'è posta per te. Ti prego, ho bisogno del tuo aiuto.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Irene?
1: Con chi parlo?
2: Ciao Irene, sono Umbriake dallo Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Adam mi ha mandato un'email e ti voleva dedicare una canzone, una serenata. La vuoi sentire?
1: Oddio, ok.
2: Oh, che mix ho l'agenzia delle entrate, Umbriake. Vabbè dai, mo te la suono. Yeah!

0: Eccoci qua, Irene.
1: Che dire?
0: Allora, tiriamoci su. Vai su, ti è piaciuta la canzone?
1: Sì. Poi gliene dico due, fidanzato.
0: Poi gliene dici due, le puoi dire pure mo alla radio, di.
1: Ma io non so, ma è uno scherzo, cosa vera.
0: No, non è uno scherzo, è una cosa vera, come tu che gliela dai ad Adam.
1: Oddio.
0: E mo, sentiti libero di dirgli quel che vuoi a quel c***o mosh di Adam. Mo, in diretta, vai.
1: Oddio, io sono colta di sorpresa. L'unica cosa che mi viene da dire è che... Che ti devo dire?
0: Che ti devi aprire un po', Irene, dai.
1: Vabbè.
0: E scopare una bella cosa, o no?
1: Certo.
0: Dai, su con la vita, forza, che l'amore è una cosa bella.
1: Va bene, grazie.
0: Grazie a te.
1: Per la canzone.
0: Ti mando un bacione.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Stati bene, Irene, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora?
1: Ascolti, un numero privato che mi chiama è inquietante. Buongiorno.
0: Buongiorno, lo dice a sua sorella, capra ignorante. È contenta che l'ho chiamata? Schifosa! Passerai il resto della tua vita a lavare le mutande cacate di tuo marito.
2: E al sabato grande festa.
1: Pronto?
0: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
1: Ma la querelo per stalking?
0: Ma che cazzo fa? Pronto? Cazzo, i vecchi si stanno evolvendo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Buongiorno.
4: Chi è?
0: Ma che cazzo si strilla? Pensi, signora, da noi potrà trovare anche alberi da casa per appendersi come una gorilla. Lei è gorilla, vero? Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
1: Pronto?
0: Pronto! Parlo con la donna gorilla?
1: Chi parla?
0: Sono Guido Inferni. Come sta, vecchia gorillona mangiacatti?
1: No, ma io non la conosco.
0: Sono quel signore che... Sono quel signore che vede in TV con la cofana in testa e il cazzo in mano.
1: No, no, no, mi dispiace, non la conosco.
0: Pronto? Mi sente? Pronto? Chiudi il telefono, scema. Signora cogliona, ha lasciato il telefono aperto. Pronto? Ma quanto è scema la gente? Ora la richiamo e glielo dico in faccia.

0: Pronto?
1: Lei è scema! È contenta che l'ho chiamata? Non credo proprio.
0: Pronto?
1: Buongiorno, mangiacazzi! Ascolti bene, per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: Mangiapugno!
2: E al sabato grande festa! Qual falange del camionista veneto che pippa durante il suo cammino, la sua forza e

0: Pronto?
1: Buongiorno, Mangiacazzi. Come sta?
0: No, Mangiacazzi un po'. Mangiafighe mi fa.
1: Come sta, signora?
0: No, signora.
1: Ascolti bene. Soggiorno angolare, quello degli anni Ottanta che sembra di avere delle bare in salotto, a soli 2.500.000 lire.
0: Porco.
1: Pensi, signora, da noi pagamenti fino a 200 anni senza cambiali.
0: 200 anni.
1: Per l'offerta autunno casa, i nostri architetti l'attendono con i cazzi in mano, proprio come piace a lei, bella vaccona tirolese.
0: No, ci siamo, non ci siamo, non te la capisci, forse che sono un maschio.
1: Camera da letto trasformabile in camera per fare le orge con catene e cazzi volanti a soli 15 milioni.
0: Ce l'ho già la camera, grande festa.
1: Allora, testa di cazzo.
0: Cosa? Quando mi aspetto? Quando? Sabato di...
1: E al sabato, grande festa.
0: Se quel cazzo in culo a tuo mare che ha butta bastarda di...
1: Non butti giù il telefono.
0: Ti strappo il cuore, di maledetto, sta mani nude, di porco, te largo il petto di due mani, e ti strappo il cuore, di operazione, di cuore aperto, spoia, porco, cane, ti ammazzo, cane, senza anestesia, vigliacco, pronta impestata, bastarda, bocchi in aria, di... Boia!
1: Allora vada a prendersela nel culo. E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Guido!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Tamarri.
3: Oh, bella fra. Oggi i cazzi volano nelle vagine. Uno zio di Massimino e Giovannino è uscito dal gabbio e vuole infilarsi in culi di mignotte. Giovannino chiama il bordello in Austria e volano cazzate.
4: Andiamo bene.
5: Andiamo bene, tutto bene?
4: Sì, ma non parlo italiano, English?
5: Yes, poco.
4: Yes.
5: Pochissimo.
4: We try.
5: A Scanfer, dobbiamo venire lì con un altro che esce dal carcere, che dobbiamo fargli fare massaggio a cazzo. Ci sono le puttane.
4: Can call at 12 o'clock?
5: Yes, clock.
4: Then at 12 you call
5: Sabato.
4: Once again
5: Saturday.
6: Ha detto che sei un qui qua qua che parli a vanvera.
5: Oh, puttana.
4: Momento, prego.
5: Ah, stai calma.
6: Grazie che mi... Io ho capito, clock qua qua.
5: Hai fatto bene a tradurre, Massimino. Questa già si esalta.
6: Sei uno che dice che va e poi non va.
5: Sta zolla di merda, oh.
4: Aspetta un momento.
5: Sì, sì, sono qua.
4: Pronto?
5: Che ti aspetto. Pronto? Senti, come funziona la situazione?
4: L'entrata ti paga 85 euro.
5: Quanto?
4: 85.
5: Minchia, a testa.
4: Sì.
5: Si può fare. Ma non ci sono ragazze così che ti aiutano?
4: Certo che ci sono anche le ragazze. Poi ci sono le stanze sopra. Se vuoi fare qualcosa ti metti d'accordo con la ragazza.
5: Cioè io pago l'ingresso, vengo dentro e poi lanci cazzi alle tipe.
4: Sì.
5: Minchia, quanto costano?
4: Allora, minimo è 70 euro. Poi in base a quello che tu fai, fantastico, ti metti d'accordo con la ragazza.
5: Ma cosa succede con la ragazza? Cioè, si può fare qualsiasi cosa o dipende,
4: certo,
5: decide lei?
4: Sì.
5: Cioè, posso proprio ficcare il cazzo tutto il giorno? Minchia, fantastico.
4: Sì.
5: Proprio mi sta venendo la punta del mondo ai bianchi. Senti, ma anche tu che c'hai una voce un po'...
4: Dimmi.
5: Stai facendo venire decisamente. Yeah. Yeah. Senti, ma se vengo ci sei anche tu?
4: Certo.
5: Che ha una voce fantastica proprio, sei provocatrice di cazzi a Godzilla proprio. Mamma mia, stai facendo rapare. Senti, quando vengo, come ti chiami, che ti ciuccio subito la testa, appena entro proprio mi lancio e mi attacco. Sei le ventose quelle dove prendi le cose in cucina e appendi i cosi, no? Io mi attacco.
4: Solo che non possiamo più parlare.
5: Ti ciuccio
4: tutto. Ti ho dato le informazioni.
5: Dai,
4: che cosa
5: spalanca il figone. Yeah. Ciuccia. Dai.
4: Ciao.
5: Mia, che è un momento di cazzo proprio.
6: Sono agissima proprio.
5: Mia, che zoccolo.
3: Minchia che succhia cazzi, però lo zio pregiudicato è allergico al lattice e non gli tira più la ciolla. Serve un bel cazzone finto da attaccare alla cintura, ma non di gomma. Vediamo se ci sono i cazzi di legno.
7: Servizio clienti, buongiorno.
6: Ma voi avete i sexy cazzi così per sesso legno? Di legno?
7: No, abbiamo una collaboratrice che li fa, però non so se sono sul sito al momento.
6: Ah, c'è una personaggia che si mette
7: sì,
6: là.
7: Noi però qui disponibili al momento non ne abbiamo.
6: E siccome è interessante la cosa,
7: sì.
6: Mi confermi che c'è proprio una cristiana che fa i cazzi di legno?
7: Sì, c'è una persona che fa i toys in legno.
6: Ah, ok, ma a calco, cioè nel senso che...
7: Io non te lo so dire come
6: cazzi
7: vengono fatti, no.
6: Ho capito, i cazzi, no. Non sai come si fa. Va bene, va bene. Voi avete i cazzi di gomma, quelli normali, insomma.
7: Se va sul sito Plasma, lì può vedere i prodotti disponibili.
6: Ho capito.
7: Va bene.
6: Pronto?
3: Minchia, hai capito il troione.
8: Sì, buongiorno.
6: Sono Massimini di Quarto. Chiamavo perché sto cercando un prodotto che
8: sì,
6: faccio fatica a trovare, che praticamente sono, non so, come i cosi fatti di legno.
8: No, in questo momento no, solo qualcosa in metallo e in vetro.
6: Mica.
8: In legno no.
6: Scusa, c'è proprio i cazzi in metallo fanno, eh? Li fanno in metallo?
8: Dildo in metallo, dildo in vetro per chi è allergico alle plastiche.
6: Pensa dove siamo arrivati. Ma vetro è soffiato, cioè non è pericoloso che si spacca tipo in culo?
8: No, sono pieni.
6: Ah, quindi sono infrangibili. Ah, sono pieni proprio. Minchia, quanto
8: sì,
6: penso un cazzo di un chilo e mezzo. Fantastico. E quindi voi non avete la disponibilità di questi cazzi di materiali strani?
8: Per il legno no, in questo momento no.
6: Niente cazzi di legno, vabbè, chiedo a Geppetto. Va bene, allora mi informo da un'altra parte. Ti ringrazio, scusa,
8: Di nulla, buongiorno.
6: Minchia, i cazzi di Iron Man già avevano questi.
5: Minchia, che voce da zoccola questa.
3: Allora volano cazzate anche da falegnami.
6: Pronto? Falegnamo?
9: Sì, di che?
6: C'è il torno in officina di legno? Perché dobbiamo fare dei cazzi di legno per andare giù a trapanarli nei buchi del c***o.
9: Sì. Sì. Direi di no, ma però può darsi che ce l'abbiano da qualche parte.
6: Per fare questi. Cioè, non è che ci servono dei bei cazzoni di legno, perché non ci tira mio zio, quindi ci serve qualche sostitutivo da attaccare alla cintura di pelle. Però lui è allergico al lattice. Siccome per i cazzi veri di legno nei sexy shop mi hanno chiesto 30-40 euro, ma fangulo, chiamo il falegname con 10-15 euro, magari me li fa dei bei cazzoni di legno, eh?
9: Va bene, dai, prova a richiamare a vedere il giocare ce l'ha.
6: Va bene, va bene. E con chi ho parlato? Chi sei tu?
9: Bruno.
6: Grazie, Bruno. Mi raccomando, appena torno di trovare, di che ci ha chiamato uno per i cazzi di legno.
9: Va bene.
6: Va bene, grazie, Bruno. Continua a fare quello che non stai facendo un cazzo. Va bene, ciao.
3: Minchia che rincoglionito del cazzo. Se fossi reale andrei a fargli l'incasso a rapina sto scemo di merda. Però anche oggi non abbiamo concluso un paio di cazzi. Fottetevi merde del cazzo. Io torno a pipparmi il web.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ritrovati per un nuovo episodio straordinario del vlog più spettacolare del tubo. Ed oggi mi fregio anche di una piccola soddisfazione, ovvero l'articolo strepitoso che ha scritto su di me la prestigiosa rivista Il Varesotto, che parla dei miei successi e della mia carriera. Pazzeschissimo!

0: Le doca.
1: Wow! Ma veramente? Ma sei serio? Che storia! Posso leggere?
0: Ecco, tieni stronzetta invidiosa! Crepa dentro e logorati il fegato leggendo il mio trionfo!
1: Aspetta!
0: Cazzo ridi, Befana! Mica è febbraio, eh!
1: Non so cosa abbia letto tu, ma qui nessuno si sta sprecando in tanti complimenti!
0: La solita storia! L'invidia accecante ti sta facendo distorcere la realtà! Ma i miei successi saranno la tua tomba, cara la mia Befana del cazzo!
1: Ma tu, in che modo interpreti la frase «Il povero sfortunato psicologicamente handicappato che fa ridere la rete con i suoi deficit cognitivi»?
0: Non colgo!
1: Come non cogli? Mai letto l'articolo?
0: Ma certo che no! Cazzo, leggo un articolo che scrive quello che già so che faccio! Non sai che la modestia a volte paga più che un trofeo? Ho letto il titolo e mi è bastato! Come quando scelgo i porno per segarmi!
1: Ma che schifo!
0: Perché, scusa, tu non guardi i porni?
1: Ma certo che no!
0: Ma con cosa ti seghi?
1: Ma io non faccio quelle cose, sono una ragazza!
0: Questo è ancora da provare. A vederti così di sfuggita potresti essere qualcosa che dovrebbe vivere in una fattoria o in uno zoo.
1: Che ridere! Comunque, anche il titolo non è che sia così edificante. Cito testuale.
0: Perché? Cosa ti ha fatto?
1: Chi?
0: Sto testuale. Cosa ti ha fatto per volerlo portare in tribunale?
1: Ma seriamente stai ridendo di questa battuta?
0: Figa! Sono irrefrenabile! Quando sono in vena di comicità surreale, dovrei aprire anche un canale di barzellette e freddure.
1: Smettila di ridere da solo come un cretino.
0: Non riesco a fermarmi.
1: Smettila.
0: Te lo giuro, c'è qualcosa che non va. Non lo faccio apposta.
1: Ho detto smettila di ridere così! Non c'è nulla da ridere! Compreso l'articolo che si intitola La vergogna di Varese! Ma non c'è niente da ridere!
0: Non riesco a fermarmi! Aiuto! Aiuto, ti prego! Aiuto!
1: Ma seriamente non riesci a fermarti? Oh Cristo, aspetta che chiamo un'ambulanza!
0: Sì,
1: pronto, emergenza?
2: 118, si mi dica, che succede? Chi sta ridendo?
1: È il mio amico, non so cosa gli sia successo!
2: Sentite, cretini, lo sapete che fare le scherzi al 118 è punibile dalla legge? Per colpa vostra che mi fate perdere tempo a fare gli stupidi? Magari qualcuno potrebbe morire! Imbecilli!
1: Ma
0: che ti ha detto?
1: Vabbè, scusami, ma è l'unico modo che conosco per farti smettere! È solo uno! E sappi che farà più male a me che a te!
0: Non colgo!
1: La testata è sempre la testata.
3: Già!
4: Le cose verissime.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
2: dai.
7: Ormai i film classici sono troppo corti, le serie TV troppo prevedibili, i documentari parlano sempre dello stesso argomento riproposto in modi differenti. Non ti preoccupare, perché adesso ci siamo noi della Long Broad Television, specialisti nell'allungare il brodo. Ogni settimana aggiungiamo oltre 100.000 titoli di film, serie TV e documentari dai più svariati titoli e contenuti, allungati, rieditati, riprodotti, rifatti, aggregati, ridoppiati, dove spesso non ci capisci mai un cazzo. Noi della Long Broad TV, la nuovissima piattaforma on demand, vantiamo del più grande catalogo mai realizzato, funzioni esclusive e categorie che neanche i registi sanno cosa siano. Long Broad TV On Demand, la TV che hai sempre desiderato.

0: Ecco alcune novità di questa settimana.
1: Cartoni animati.
0: Il meccanico di Mazinga. Con una audace operazione nostalgia, abbiamo prodotto il primo cartone animato che volge a guardare da vicino cosa accadeva quando il colossale robot degli anni 70 Mazinga stava fermo nell'hangar ad aspettare la prossima minaccia per l'umanità.
2: Cazzo bestie! Passiamo un po' una chiave del vento, va, che vediamo di riparare Mazinga qua.
3: Guarda, che casino hanno fatto la carrozzeria, guarda, tutto arroccato, tutto... E questa ammaccatura non si leva. È possibile tutte le volte che escono fuori e ritornano tutte piene di bozze? Guarda le guarnizioni tutte bruciate. No, così ragazzi non ve lo faccio uscire oggi. Oggi se arrivano gli alieni si esce col Mazinga di cortesia.
1: Teen Movie
0: Beverly Imps 2022. Il fenomenale sequel della celebre serie Beverly Hills 90210, che ritrova tutti gli attori della serie originale, ovviamente tranne Luke Perry, pace all'anima sua, proiettati nel mondo d'oggi, in fila a ritirare la pensione.
4: A42!
5: Io?
4: Brandon!
5: Uè, chi sei?
4: David, ti ricordi di me?
5: No!
4: Come no? Facevamo la serie insieme!
5: Eri quello...
4: Quello che faceva il DJ!
5: Ah! David!
4: Anche tu qui!
5: Sì!
6: Che mi prenda un colpo! Sei mica Brandon!
5: Sì! Tu chi sei?
6: Brenda, tua sorella? No! C'è anche Donna!
7: Ciao, ragazzi!
5: Chi sei tu?
7: Sono Donna!
5: E si vede! Non è che ce lo devi dire che siamo rincoglioniti.
6: Ma
5: si vede che sei Donna!
6: Il mio nome!
5: Ah, il
6: tuo
5: nome!
6: Possibile che non ti ricordi?
5: Il suo nome!
4: Ma dov'è Dylan?
6: Non avete saputo?
4: Cosa?
5: Che?
6: Ah!
5: Si è sposato.
6: No, non proprio.
1: E non perderti la nuovissima funzione Mix.
0: Vieni avanti, Forrest. Grazie alla funzione Mix, ti basterà scegliere due film dal nostro immenso portale e il sistema li mixerà tra di loro, creando di fatto un film completamente nuovo, come appunto Vieni avanti, Forrest, un mix perfetto tra Forrest Gump e Vieni avanti, cretino.
8: Buongiorno.
9: Ciao, ne?
8: Mi chiamo Forrest, Forrest Gump.
9: Baudaffi Pasquale.
8: Vuole un cioccolatino?
9: No.
8: Potrei mangiarne una tonnellata, questi qui.
9: Che significa? Ognuno sa i fatti suoi.
8: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini.
10: Non sai mai quello che ti capita.
9: Pure.
10: Quelle scarpe devono essere comode. Magari ce l'avessi così anch'io.
9: Adesso ho capito tutto.
8: Dove va? Dove è stata?
9: Pure.
8: Quante scarpe che ho messo io.
9: Oh, chiariamo che noi qua siamo per due parrocchie diverse da quando ho capito.
0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile. Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E stramorto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: che la... Ma denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, e qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono tondolo.
5: E lei tondolo? C'è la cacciata, il culo tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che
8: dove?
5: C'è una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto casa, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Marco, un attimo.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla Rico, ma mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchi stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono, chi sono, chi sono? Chi? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male?

0: is a zoo only for you. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti nello zoo di 105.
1: Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Centrale Agrifone superdotato che ha fatto i soldi con i bitcoin. Segnalata rapina fra l'ottava e piazza delle Vallottole Vaganti. Passo.
2: Grifone superdotato che ha fatto i soldi coi bitcoin a centrale, ricevuto solo lì in pochi secondi, passo.
1: Ammazza il maschio, questo è uno che sa in culo i diamanti. Centrale, orca assassina con un Modigliani in cantina, rissa in corso all'angolo fra la quinta e via della pornostar in via delle pompe gratis, ripeto, rissa in corso fra la quinta e via delle pornostar in via delle pompe gratis, passo.
3: Orca assassina con un Modigliani in cantina centrale, mi dirigo sul posto anche se io le pompe dalle donne.
1: Centrale affida la mignotta con 3 euro a botta. Centrale affida della mignotta con 3 euro a botta. Mi ricevi figlio della mignotta da 3 euro a botta, passo.
4: Figlio di una mignotta da 3 euro a botta centrale, affermativo, ti ricevo. Possiamo cambiare il mio nome e codice? Ma mi sono stufato anche di chiederlo. Mia madre è molto religiosa e se lo scopre le viene un colpo. Grazie, passo.
1: Pure suscettibile a baldracca. Pensate, baldracca e pure permalosa. Va bene, criceto che fa le capriole nel culo del Richard Gere. Cambiamo il nome e ti affibbiamo questo nuovo criceto che fa le capriole nel buco del culo di Richard Gere. Ti piace di più? Passo.
4: Criceto che fa le capriole nel culo di Richard Gere a centrale. Negativo.
1: Giro, giro, ho detto giro, non mi cambiare le cose. Passo.
4: L'ho pronunciato alla francese, passo. Negativo, ripeto, negativo. Richard Gere è l'attore preferito di...
1: Giro, ho detto giro.
4: C'è un leone in macchina, passo. Richard Gere, l'attore preferito di mia madre, se lo scopre gli viene un colpo.
1: Pure cardiopatica la mignotta qua, se vede che tanti anni...
4: C'è la radio aperta, passo.
1: Centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill. Ripeto, centrale a bersaglio per gavettoni di sperma e caccole dei Terence Hill. Affermativo, c'è effettivamente una chiamata per te. Si tratta di pirati sulla strada statale 24. Li devi fermare, passo.
4: Accidenti, pirati. Bersaglio per gavettoni di sperma e caccole di Terence Hill ricevuto. Mi dirigo sul posto. Passo.
5: Levati dal cazzo, corpo di mille balene, spugna ai cannoni!
1: Mazzo, quando fanno cagarsi i pirati.
5: Che cazzo vuoi? Sono un pirata, i pirati fanno così.
1: Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Centrale a vecchia cinese stentata che si trastulla con una soppressata di cazzi. I pirati sono molto molto cattivi e quando parlano fanno A, E, I, O, U. Quindi tu sei tenuto ad aggiungere Y a continuare il balletto. Qual è la tua posizione in questo momento? Ripeto, qual è la tua posizione? Passo.
4: Vecchia cinese sentata che si trastulla con una soppressata di cazzi a centrale. Ho individuato il sospetto, ma c'è un problema. Sono dei pirati veri. Cioè, sono proprio pirati, con la bandiera, la benda sull'occhio, tutto il resto. Fanno anche A-U-A-U. Mi hanno tirato un calcio alla macchina. Passo.
1: Per forza, quelli sono pirati veri, Dango Lesbo. Che cazzo ti aspettavi, Francesco Facchinetti? Dai, vecchia cinese sdentata che si trastulla con una soppressata dei cazzi. Vai all'arrembaggio, attaccali come in Figaro, come in Corsaro, passo.
4: Negativo, ripeto, negativo, hanno un cannone. Se mi avvicino mi fanno saltare in aria, passo.
1: Dai, cicciona nudista che caga in un frutteto. Questo è un ordine ufficiale. Ferma i sospetti o altrimenti te photoshop mentre ti infili come un criceto nel culo di Richard Gere. E poi lo manna tua madre qua la cardiopatica zoppola, passo.
4: Va bene, cicciona nudista che caga in un frutteto a centrale, ha ricevuto, mi appresta ad approdare i sospetti.
6: Qui è la polizia! Accostate, ripeto, accostate con la nave che non so come fa ad andare!
5: Guarda! Spugna! C'è un poliziotto che ci segue!
4: Vabbè, il cannone,
5: Spara!
1: centrale a cicciona nudista che caga in un frutteto. Ripeto, centrale cicciona nudista che caga in un frutteto. Aggiornami sulla situazione. Che succede? Ripeto, che succede? Pazzo!
7: Ah, la mia gamba! Ho perso una gamba!
1: Non ho capito, che cosa hai perso?
7: La gamba, passa, la gamba!
1: Ma porca puttana, ti ho detto attacca ai pirati! Che cazzo c'entrava Garibaldi?
7: Uomo a terra! Sarcasmo di merda!
8: Coglione, godo!
7: Questo bastardo prima o poi lo scoprirò!
8: Adesso che hai una gamba sola, vuoi far parte della nostra brigata?
7: Qual è il nome in codice?
8: Il pirata mamma puttana!
7: No, preferisco la polizia, la ringrazio!

0: Lo Zoo di 105.
1: 105 Mind Merd con Moco.
2: Eccoci raga, sono Moco, abbreviativo di Mocoloide, il nomignolo che mi diede mio nonno Adolfo, che mi prendeva sempre a pugni sulle orecchie. Benvenuti a Mind Merd, il programma per chi come me ha una mente diversa, per chi come me ha voglia di porsi delle domande.
3: La mia domanda è: chi è il pazzo che ti manda in onda?
2: Bella raga, bella zio, bella di cappella, come dice sempre il mio amico Don Dario, presumo si riferisca alla cappella della sua parrocchia. È un grande, perché quando dice bella di cappella si dà una scampanata tra le gambe mentre tira fuori la lingua e si lecca via il rossetto che ha sulle labbra.
3: Ma smettila, quello ti vuole fare.

0: pezzo pazzesco di Rutto, Spasmi e Ricotta, tre trapper pazzeschi sulla scena da un sacco di tempo, tipo 3 settimane. Questa è Mangiarsi le caccole.
1: Cambiate radio, voi che potete.
2: 105 Mind Merd con

0: pezzo abbiamo appena trasmesso.
1: Messaggi subliminali in questo pezzo che si chiama Mangio le caccole. Lui usa la metafora per trasmettere ai suoi fan che c'è gente che muore di fame mentre noi occidentali sprechiamo il cibo.
0: No, no, è solo un cretino che si mangia la merda del naso.
1: Ecco che noi, almeno una volta alla settimana, dovremmo cibarci solo delle nostre caccole del naso, dei piedi o la formaggella, in segno di rispetto per le persone che hanno meno di noi.
0: Idiota, c'è un messaggio per te.
1: C'è un messaggio incredibile, qualcuno che mi ascolta finalmente. Mamma, ho un fan, Simo Gay, sparami il messaggio.
2: Uè coglione, io spengo la radio quando ci sei tu in onda. Sei un demente che mette musica di merda e dice cose senza senso. Vaffanculo!
1: Bella storia, raga, sono commosso. Questo ascoltatore è connesso con me mentalmente perché si chiama così il pezzo che stavo per mettere. Mind Merd, raga, Mind Merd. Ecco Gino, uovo sbattuto e il suo...

0: culo.
1: Grande Simo Gay, sempre sul pezzo. Raga, devo salutarvi perché i poteri forti temono che possa risvegliarvi dal lavaggio del cervello che vi hanno fatto. Io non mi faccio influenzare da nessuno, sono uno spirito libero. Fuck the system. Vado a rottamare la mia macchina Euro 7 per prendere un mezzo elettrico, così salvo il mondo. Ho prenotato il cambio di sesso gratuito, ho deciso di diventare donna solo perché lo dicono su TikTok e io mi fido. Vivo al buio e al freddo perché non vorrei alimentare i cambiamenti climatici e domani mattina vado a farmi il 27esimo vaccino anti-Covid perché sono altruista. Viva la libertà, raga! Cazzo, mi è scaduto il Green Pass!
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta. Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue.
9: Sì,
13: allora,
9: va
13: signora...
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano,
13: aspetta
9: sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
14: Stai il telefono, stai.
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che c'è.
13: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
14: Che cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella.
14: L'uranio. Un poverito.
13: Cotechino.
14: Inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Porca me se.
13: Porca ma...
14: sangue non c'è nella fece.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
9: No,
13: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono
13: alla priorità.
9: Sì,
13: priorità,
9: anche sulla Rai 3.
13: Su tutto qua.
9: Va bene.
13: Lo sport.
9: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
13: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
13: ma tu,
0: che ti ho
13: ma
0: fatto
13: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
0: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
13: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
13: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
13: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
13: Uno.
9: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio che dal lavoro.
13: Bagalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
9: Sì.
13: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
13: Beh.
9: Non è Don Gaetano.
13: No.
14: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
14: fare la
13: cacca.
14: Ma
13: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
14: feci. Ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
9: bene,
14: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
13: Decisivo?
9: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
0: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105. Hey!
6: 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Scassa parola.
8: Scassa parola.
7: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
15: Scassa parola e vai a cagare.
16: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor di Lerda da Grato Soglio.
17: Cutù, cutù, cutù,
16: Cutù, cutù, cutù.
17: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
16: No, John... lei si chiama di Lerda.
17: E però il terzo nome si chiama cutù.
16: A lei c'ha anche un terzo nome.
17: Il terzo nome,
16: cioè, è un principe lei.
17: Mio padre Narbonne.
16: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
17: quello
16: si chiama?
17: Era, sì.
16: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
18: Vaffanculo!
8: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
17: Vedi qua?
8: Sì.
17: Biberò?
8: Biberò?
17: Bicazzo!
8: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
17: Certo.
6: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
17: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
17: borraccia.
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
19: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
19: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no, ma no, no, no.
17: Ce l'hai alle scampe lì.
8: Quelli
17: anfibi
8: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
17: B, bibite.
8: Le bibite.
17: B, banane.
8: Le banane.
17: B, B, B, la sua, tua sorella fa le B. Le B. B-ne.
8: Bravo. Oh, infatti, si
17: io
8: sa che esistono.
17: Io non posso respirare con le B.
8: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
17: Voglio.
8: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: A coccinella.
17: Cosa no? Cosa no?
19: Coccodrillo.
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
8: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
18: Vaffanculo.
8: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella.
8: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
17: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
8: Certo.
17: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
8: E
17: sì, sì, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
8: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
6: Sì, è porta fortuna.
8: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
17: È una vergogna!
19: Basta, si alza.
8: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
19: Il cardamomo.
8: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
17: Ma
8: quale cardamomo?
17: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
8: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
17: Zoccola.
8: Sì, giusto.
17: Zoccolona.
8: Giusto,
17: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
8: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
6: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
17: Ma lo dice sempre di piedi.
8: Stia calmo, faccia da pirla.
17: No, non arrabbiare.
8: Dica qualcosa.
17: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
20: Lo Zoo di 105.
21: Bentornati a Italia's Got Talent, l'unico programma al mondo che va in onda a quest'ora su questa rete televisiva. Non è un miracolo?
22: Grande collega, sono d'accordo con te.
21: È impressionante, sì. Bene, qui fuori c'è una fila di concorrenti più lunga di quella per il reddito di cittadinanza, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente. This is me.
23: Buongiorno, sono Carla da Borgo Sant'Ignazio.
21: Ma immagino, giusto?
23: No, fisioterapista.
22: A Borgo Sant'Ignazio lo mostri il cazzo?
23: No.
22: Ho preso 5.000 euro per dire questa battuta dal comune di Borgo Sant'Ignazio.
21: Dici Carla, oltre a dividerti fra questi due mestieri, cioè la battuta e la fisioterapista, che altro fai nella vita?
23: Sono sposata e mamma di 3 bellissimi bambini.
22: Ah, tu pensi che sono i tuoi, ma non è vero! Hai capito? Lars è surreale, capito?
6: Dategli sti 5.000 euro che ha riso, dai!
22: Questa ve la regalo che sono buono!
23: Comunque ho altre passioni come il giardinaggio, l'alpinismo e i romanzi storici. Faccio yoga 3 volte a settimana, seguo 2 corsi di cucina.
17: Dai, allora fammi dello yogurt. Hai il seno per produrre il latte, caglialo! Hai mentito, però... lo sapevo.
23: Sì, però ti dicevo che faccio yoga, non yoga.
17: Non mi dare del tu, stronza.
23: Chiedo scusa. Dicevo che faccio yoga, non yogurt.
21: Senti, scusa, dove trovi il tempo anche per battere?
17: Dai, usa la forza, Yoda.
23: Sono una fisioterapista, non faccio un altro
17: lavoro. Hai detto che sei Yoda.
23: No, faccio yoga, una
17: pratica. Dai, spostami l'astronave buddista. Col pensiero, dai.
22: Piacere, matalo sono! Come Yoda, capito?
23: Sì, l'avevo capito, ma non faccio yoga. Cioè, non sono Yoda.
17: State zitti, che ci legge nel pensiero, se ha la forza.
21: Torniamo a noi, CryptoZocca. Cosa ci canti questa sera?
23: Eseguire una cover di Like a Virgin di Madonna.
21: Beh, appropriato direi, eh?
17: Madonna non cantava, non bestemmiare.

0: che vergogna. Ma dai, ma tu veramente hai ucciso. È una roba vergognosa.
1: E sei sua madre.
0: Mamma mia.
2: No, non sono la Madonna. Ma cosa c'è che non andava?
0: Basta. Come ti chiami? Carla? Come ti chiami?
2: Sì, Carla.
0: Carla. La faccia, la voce, il modo in cui respiri, il tuo odore, il numero delle orecchie che possiedi. È tutto sbagliato.
2: Ne ho due.
0: È sbagliato, Carlo, Carla, come cazzo ti chiami? Sei un
2: Carla,
0: sei Madonna. Un mostro. Sei un essere viscido. Sei una roba vergognosa. Io non so neanche come tu possa entrare in una chiesa senza prendere fuoco.
1: Quella donna ha sparato a Kennedy.
2: Ma non è vero.
3: Tu hai spinto madre Teresa dalle scale.
2: No.
1: Ti sei mangiata a Gandhi.
2: No, no, era semmai madre Teresa la persona orribile.
3: Posso vedere la testa di San Giovanni Battista?
2: Non ce l'ho.
3: Non gliel'hai tagliata tu?
2: No.
1: Hai infoccato Gesù, Longino.
2: Arrivederci.
0: Ti salutiamo, ciao Battuna. Tu.
1: A me è sempre fatto cagare Yoda.
0: Anche a me. Poi chi parla al contrario, che cazzo vuol dire?
3: Comunque me lo ricordavo più basso. Look out, 'cause here I come.
0: Facciamo entrare un... Oh, ragazzi, guardate quanto è bello.
4: Buonasera.
3: Ha sentito, ha fatto la tesi di laurea.
4: Ciao, io sono Gian Gianni dalla provincia.
0: Permessi.
1: Hai vinto.
4: Sì.
0: Benissimo, Gian Gianni, raccontaci un po' di te. Cosa ti ha portato a volerti esibire davanti a decine e decine di telespettatori?
4: Allora, sono venuto qua perché voglio aumentare gli iscritti del mio naviglio di YouTube. Che se raggiungo tanti iscritti poi non devo più lavorare. Perché mi sono rotto.
0: Giusto, che lavoro fai?
4: Io scippo i cadaveri all'obitorio.
3: È molto bella, hai mai scippato un mio parente?
4: Può darsi. Ma posso lavorare solo part time però, perché sono malato di una malattia che se sto in piedi troppo tempo mi esplodono i reni. Perché mia mamma era un'alcolista anemica che beveva durante che mi aveva nella cinta, così sono nato sbronzo.
0: Senti, Gian Gianni, ti scazza se ho in questo momento il mio c***o in mano e mi sto masturbando dalla tua storia incredibile.
1: Posso tirarci una boccata? C'ho una fame della Madonna.
0: Prego, prego, non l'ho neanche lavato stamattina, quindi è bello insaporito. Prego, collega.
1: Adoro il ceviche.
3: Che peccato che mi sono portato il pranzo al sacco io.
0: Comunque una storia veramente triste la tua. Dici, povera creatura, cosa ci canterai di bello questa sera?
4: Canterò una canzone che ho scritta apposta per cantarla.
0: Quindi una canzone originale, molto
4: sì.
0: Originale. Come
4: sì.
0: Si intitola?
4: Si chiama Prova microfono.
0: Via, ok, sentiamo Gian Gianni. Io sono commosso, quasi p***are tra l'altro.
4: Sassa, 1, 2, 3, prova, prova, sassa, 1, 2, 3, 5, prova, mi sentite, prova, sassa, 1, 2, 3, prova, sassa.
0: Ragazzi, una roba incredibile, in questo momento il TG5 ne sta già parlando, il TG4 in questo, addirittura, studio aperto, la BBC, la CNN, Fox News, il mondo intero sta parlando di Gian Gianni e questo capolavoro discografico già iscritto a Eurovision e ha già battuto i Maneskin e quel c***o di Mahmood. Ragazzi, è una roba incredibile, vince tutto Gian Gianni!
4: Che vincevo qualcosa, porca troia.
0: Come, scusa collega?
4: Porca puttana.
0: No, non tu, sentivo qualcosa sottofondo. Sentito, sto imbarcando, cos'hai detto?
1: Sì, ho un papà che lavora alle bottonavi.
0: Ah, bene, bene. Volevo così, non è che vorrei infierire sul cadavere della battuta che si è presentata prima di Gian Gianni. Se sei ancora all'ascolto, sei nel backstage, vergognati.
2: Ma scusate, ma è un mentecatto questo?
0: I mentecatti non vincono l'Oscar mentre stanno facendo un
4: che
0: altro programma.
4: Mica mi agolo io.
3: Quando sarà il momento non cercare di salire sull'arca, hai capito? Bastarda animala.
2: Quale arca?
3: Quella che costruirò per salvare il mondo.
1: L'hai ammazzato i due leocorni.
0: Hi everybody, how are you?
1: Che cazzo,
3: ecco, vedi?
2: Buongiorno.
1: Che cazzo sei?
5: Hi, I'm Will Smith. Sono venuto qua.
1: Tua moglie è pelata.
5: Sì, ma va bene. Voglio che Gian Gianni mi dà schiaffi in faccia. Da quanto è bello e bravo.
4: Posso?
5: Prego.
4: Tieni.
5: Grazie, ancora. Chi è se ne puttana?
2: Ah sì, parlava di me, no, sì. Io sono una fisioterapista, c'è stato
4: saluta,
2: un equivoco.
4: Saluta.
5: Massaggiami il cazzo allora, dai.
2: No, non pratico.
5: Dammi massaggiata cazzo fisioterapeutico, dai.
3: Hai capito? Un po' come il ballo delle debuttanti qua.

0: diciamo meno di classe.
1: Era, l'ha fatto ridere.
2: No, l'ho capita.
1: Appunto, non dubitavo.
3: Ha vinto Gian Gianni.
4: Hoi.
0: È una cover questa, l'ho già sentita. This is me.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Casa Zangief. I protagonisti: Alfio Sbocca è Tom, Caterina Epitaffio è Jerrica, Will Smith è Willy il Coyote, tratto dal romanzo Pierino alle foibe di Madre Teresa di Catapulta. Adattamento cinematografico. Satana, regia di Francis Ford Colbacco. Paga il canone, figlio di puttana. È una notte in bianco e nero. Su una pista da svolazzo, un aeroplano senza un filo di cellulite scalda i motori accanto a un protogiampietro da diporto. Tom e Jerrica camminano a braccetto verso il velivolo. Si fermano dove vogliono. Lui si volta e afferra dolcemente i muscoli coracobrachiali da zoccoletta incallita di lei. Sullo sfondo vediamo sfrecciare Andrea Bocelli sui rollerblade, inseguito da un coyote armato di forchetta e coltello.
2: Jerrica, è il momento degli addii. No, ti prego, no, non fare quella faccia.
3: Tom, mi scappa da cagare.
2: Anche io ti scappo da cagare, Jerrica. Ti scappo da cagare come non ho mai scappato da cagare a nessuna donna in tutta la mia vita, ma non puoi rimanere qui, è troppo poco pericoloso. I nazissimi non ti troverebbero mai e tu rimarresti in vita. Fidati di me, quell'aereo ti porterà a Berlino. Lì sarai in un mare di merda.
3: Tom, ma non possiamo semplicemente lasciarci? Devo per forza andare a farmi ammazzare smarmottando?
2: Stai rendendo tutto più difficile, Jerrica. Smettila di fare tutte quelle smorfie buffe e abbi un minimo di autolesionismo. Tieni, ti ho preso un regalo da Dio.
3: Dio, ti prego, fa che sia un water! Fa che sia un water! Un cincischione! Ma che cazzo me ne faccio di un cincischione?
2: Ero certo che ti sarebbe piaciuto. Ogni volta che i tedeschi ti ammazzeranno, potrai guardarlo e ripensare allo stupendo weekend che abbiamo trascorso insieme.
3: No! Io non vado da nessuna parte! E poi a me i cincischioni fanno schifo! Io ci sputo sopra i cincischioni! Puh, puh!
2: No, ma che fai? Sei stitica? Lo sai che cosa può succedere se sputi sopra un cincischione?
4: Attivazione! Cincischione! Attivazione! Cincischione! Valvole in riscaldamento! Premere bottone! Adesso ti faccio il culo! Cincischione! Cincischione!
1: Il cincischione prende vita come abbiamo studiato a ingegneria meccanica e furibondo rincorre i due umani seguendo una sottile scia di merda. Li raggiunge, li acchiappa con le mandrigotaglie e sbadabim e sbadabam, li riduce in poltiglia.
4: No! Cincischione!
5: No!
4: Cincischione!
5: No!
4: Cincischione!
5: Avevo detto di stare attenta, no!
3: Soccombo sotto i colpi del cincischione!

0: Cincischione, cincischione, ho attivato l'autodistruzione. Cincischione.
1: Torna la calma. Un coyote in rollerblade, con il muso sporco di sangue e due grossi occhiali da sole, raggiunge il cincischione. I due iniziano a limonare duro, avvolti da un buio a forma di cuore. Un happy ending da manuale, degno di una massaggiatrice cinese. Scorrono i titoli di coda e la pellicola prende fuoco. Perché? Perché la Rai sta digitalizzando tutto il suo archivio di celluloide e fottere 2 lire extra all'assicurazione ci sembrava una buona idea. E tu, panciuto figlio di puttana che succhi avido il latte dalla vecchia tettona di mamma Rai, se non vuoi che diamo fuoco anche alle tue brutte chiappe, ti conviene mettere mano al portafogli e pagare questa minchia di canone. Paga il canone, pezzo di merda!

0: California 105. Aveva già manifestato in passato di essere un invidioso di merda.
1: Il mio esordio al programma Le Iene su Italia 1.
2: Ma c***o odio sto figlio di merda.
0: Non ha ancora capito che per avere successo nella vita o ti ammazzi di lavoro o ti ammazzi di p***ini.
3: Madonna, Madonna,
4: bellissima.
5: Bello, lui è pulitissimo.
4: Va bene.
5: Poi buca lui, eh.
3: Poi tra l'altro buca perché con questa pinna.
2: Ma quello sì buca, ma che cazzo buca? Ma vai a cagare, buca Mitch! No, ma vai!
5: Oh, sono serio, buca.
2: Ma vai a fa' il culo.
4: Oh, scemo, guarda che me l'hanno detto in mille, allora, che hanno visto il servizio di Mitch.
2: No, erano 300.
5: No, tutti.
2: Ma dai, ma basta.
4: Stamattina WhatsApp è impazzito.
3: Mio padre mi ha scritto: minchia, ho visto il tuo collega Mitch in onda.
2: Claudio che ti chiama e ti dice: ho visto Mitch.
3: E poi ha messo giù,
2: così. Ah, non è che ti ha salutato.
3: Ma sei invidioso.
2: Ma non è invidia.
5: Sai che ha fatto un film adesso?
2: Ma vai a cagare.
0: È un fallito dalla nascita. È una merda conclamata. E nonostante abbia dimostrato di essere incapace in tutto, adesso si accanisce sui colleghi che hanno successo.
3: Ha fatto un record di ascolti ieri.
2: Record! Ma 9.000
3: visualizzazioni del suo servizio in poche ore. Numero
2: 9.000 cosa? 9.000.
4: Pensa, anche Costanzo ha detto buona camicia a tutti per far capire.
0: La sua rabbia e la sua invidia lo portano a chiamare il capo supremo delle Iene per convincerlo a licenziare il povero Mitch.
6: Sì.
3: Davide?
6: Chi è?
3: Davide, ciao, sono Luca, Alba, Radio 105.
6: Scusami, sto in un casino, è una cosa urgente?
3: È abbastanza.
6: Che vuoi?
3: Ti puoi trovare due minuti?
6: Non ce la faccio adesso, nel senso sto facendo un'altra roba. Scrivimi che ti rispondo, che è la cosa più semplice.
3: Ma sarebbe meglio parlarne a voce, perché è una cosa abbastanza grave, ecco. Cioè, non grave, nel senso, però ti devo parlare, ecco.
6: Vabbè, vieni a trovarmi qui a Mediaset.
3: Non possiamo parlarne adesso, due minuti?
6: Di cosa si tratta?
3: Allora, ti spiego subito. Io sono un grande fan delle Iene, del vostro programma, del tuo programma. L'unica cosa è che ho smesso di ascoltarlo da quando hai messo Mitch. Cioè, non si può vedere.
6: È un problema tuo?
3: No, è un problema di tutti.
6: Vabbè, non so cosa dirti, nel senso.
3: Non si può cambiare idea, cioè non puoi cambiare idea. Cioè, non ho capito perché metti lui e non metti me, questa è la cosa che mi sciocca.
6: Dai, perdonami, ma sto lavorando con delle persone che mi stanno guardando con una faccia. Cioè, non è una telefonata seria, per cui scusami.
3: Vabbè, ti richiamo dopo, dai.
6: Ciao.
3: Ciao.
0: Luca Alba versus Mitch. Al cinema.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Il commissario contrario. I protagonisti: Pippo Baudo è il commissario Giampirlona contrario, Luca Pizzetteschi è il notaio Mufloni, Tramezzino Rossi è l'agente Emotori, Mimmo Calotardi è l'agente Di Mare. Tratto dall'omonimo romanzo di Adolf Hitler. Adattamento cinematografico di Pippo, Pluto e quella troia di Paperina. Regia di Martin Scortese. È giorno. La luna splende nella notte oscura. Il commissario contrario si siede in piedi e accarezza pensierosa una fica da tabacco. Suona il telefono.
3: Pronto? Chi sono?
4: Commissario contrario, hanno ammazzato il notaio Mufloni.
3: Io non c'entro un cazzo, lo giuro.
4: No, commissario, non ha capito, deve venire a indagare.
3: Siamo sicuri che non è una trappola? Non è che poi mi arrestate? Io non ci voglio finire in gattabuia.
4: Io lo giuro, commissario.
3: Voi fate sesso. Sarò lì quando arrivo.
1: Il commissario ingoia il telefono, stacca l'attaccapanni dall'impermeabile e si incammina per le strade di Napoli, anche se siamo a Milano.
3: Uè, guaglio, com'è stata?
5: Uè, Pirla, va che sei a Milano. Cazzo parli napoletano, figa, sei scemo. Come se non avessimo già abbastanza terroni qua.
1: Siamo nello studio del notaio Mufloni. Accanto alla finestra, due agenti in divisa limonano scambiandosi delicate carezze genitali con il calcio delle pistole. A terra, il corpo decapitato del notaio Mufloni ha la testa sotto braccio. Sul pavimento, una frase scritta col sangue dalla vittima poco prima di morire dice: «Il cincischione mi ha ammazzato, porco». Il commissario contrario si china sul cadavere.
3: Ditemi un po'. Siamo proprio sicuri che è morto?
6: Sì, commissario, il medico legale gli ha fatto il solletico per mezz'ora e non si è mosso.
3: Beh, allora mi sembra tutto chiaro. Il notaio stava qui e qualcuno l'ha ucciso. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso.
4: Commissario, in realtà lei dovrebbe stabilire l'identità del colpevole.
3: E chi sono, Nostradamus? Come cazzo faccio a saperlo?
6: Beh, tanto per cominciare, potrebbe partire da questo indizio accanto alla cassaforte.
1: L'inquadratura stringe sull'indizio. Noi guardiamo l'indizio. Ah, che bell'indizio! Proprio una gioia per gli occhi. Il commissario prende in mano l'indizio e lo ingoia.
3: Bene, questo lo faremo esaminare in laboratorio. C'era qualcuno con il notaio al momento del delitto?
6: Sì, commissario, il notaio aveva da poco assunto un cincischione.
3: Ah, bene, fatelo entrare.
1: Nello studio entra un cincischione fatto e finito. In testa indossa un paio di mutande alla Sherlock Holmes e ha una katana insanguinata in mano.
7: Lucilla, ti lascio questo.
8: Allora, c'è.
7: Ormai
3: sei vice cincischione onorario.
7: Ma no, ma poi hai anche ammesso che tu impazzisci nel fare questa
8: no,
7: cosa.
8: No, certo, va bene. Mi sto alzando.
3: Mi raccomando.
7: Allora, io non ti vedo.
3: Ma ci sono io che sorveglio.
7: No,
3: ma
7: lo so.
8: Mi affido
7: a ciò che ti abbiamo insegnato.
3: Già c'ha le manine molle, eh?
8: No,
3: già non va bene.
7: Rigida.
8: Rigidine.
7: Mi raccomando, il busto è importante.
8: Sì, sì.
7: Ok, vai.
9: Cincischione.
3: No, non è ondulatorio.
8: Non è ondulatorio, è più avanti e indietro.
3: Sì, è più.
8: Sì.
9: Cincischione.
3: Ma non manca il movimento delle braccia.
9: Cincischione.
3: Ci siamo qua, non era perfetto, Marco, non so se...
7: Non vedo, cazzo, è una roba, ci soffro.
3: Era un cincischione un po' in tono minore, era un cincischino.
7: Non è che ti abbia messo a disagio? Cioè, magari...
8: No, mi devo allenare un po' di più, maestro.
7: L'aspettativa è alta, lo capisco.
8: È quello.
3: Tranquillo, cincischione, nessuno sospetta di te. Vogliamo solo sapere che cosa hai visto. Si è trattato di un suicidio, non è vero?
9: Cincischione.
3: Troppo molla. Hai perso la tua cincischionità.
8: Scusa.
9: Cincischione.
1: Sullo schermo pettorale del cincischione appare un video. Nel video vediamo il commissario contrario che entra nello studio e decapita il notaio Mufloni.
3: Ma che storia è questa? Non è possibile! Non sono stato io!
6: Commissario, la dichiaro in arresto per notaricidio.
4: Ma sarà il resto dell'anno in galera, commissario! Forza! Torniamo alla centrale!
3: No, no! Mi avevate promesso di non arrestarmi! Lasciatemi, bastardi! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente!
1: Gli agenti portano via il commissario, continuando a limonare. Rimasto solo, il cincischione ridacchia e muta forma, trasformandosi in un perfetto sosia del commissario.
9: Fregati tutti! Sono stato io! Pagate il canone, figli della merda!
1: Era lui l'assassino. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai e mentre scorrono i titoli di coda corre a pagare il canone per lo schermo che ha sul petto. Prendi esempio da lui, lurido cittadino utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda. Quando ormai il film sembra finito, il cincischione si trasforma nella madre di Fabio Alisei e svolazza per tutta la Liguria, ciucciandolo a tutti i passanti. Belin, che idrovora!
9: Cincischione!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. In questo episodio saremo a visitare un luogo inquieto dove sono successe cose tremende e molti credono sia infestato dagli spiriti dei defunti in malo modo. Una roba pazzesca, da pelle d'oca.
3: Ecco, lui è il tipo che ti dicevo.
4: Ah, lo youtuber.
2: Uè, Priscilla, figa, sto facendo il lancio. Fatti pure i cazzi tuoi mentre lancio, figa. Ma il rispetto...
3: Scusa, oggi con me è venuta la mia amica Giada.
2: Cazzo fai? Porti anche gli spettatori.
4: Ciao, piacere Giada. Tu sei lo youtuber famoso?
3: Ma scusa, ma hai un panino in tasca?
2: No, no, no, non mangio carboidrati. Sto facendo la keto.
3: Ma che schifo.
2: Cosa?
4: Ma...
2: Credo di avercelo duro. Scusate, ma parlare a 68 centimetri di distanza con una ragazza che usa il maquillage e profuma di qualcosa che non siano Diana Blu mi ha fatto arrappare come un puma.
3: Perdonalo, lui è un po' stranuzzo, come ti dicevo.
4: Lo vedo, ma forse perché è artista, fa lo youtuber. Ma sta male?
3: Di solito sì, ma prende le pillole.
4: Oh, poverino. Povero, povero.
2: Oh, porca paletta. Una donna di bell'aspetto mi ha appena sfiorato le guance con atteggiamento compassionevole. Ho già materiale per masturbazione per almeno 5 mesi. Fanculo a Brazzers! Priscilla, ma dove hai conosciuto sta Giada? Lei è bella e profuma. Tu sembri un centroavanti del Tottenham, caduto in disgrazia, eppure tabagista.
3: No, cioè, mi hai appena detto che sono brutta davanti alla mia amica?
2: Ma no!
3: Ma sì!
4: Scusate, non volevo creare scompiglio alla vostra attività. Volete che vada?
2: No! Sei fica, resta!
4: Ma grazie, che carino che sei!
2: Il counter delle seghe delicate ha toccato soglia 1000. Porca troia! Una ragazza che ha tutti gli arti, che conosce il nostro idioma e si lava mi ha appena chiamato carino. È dai tempi in cui le suore mi menavano nella scuola speciale che non sento una vagina dotata che mi appiteta con tale appellativo.
4: Ammazza come parli bene. Anche se non ho capito che cazzo stai dicendo, mi sembra roba per i cervelloni. Ecco perché fai successo sul web con le cose del mistero. Mi intriga un sacco.
3: Giada, dopo ti devo spiegare un paio di cose.
2: Che cazzo vuoi? Taci che sono arrappatissimo!
3: Ecco appunto, vedi Giada, lui è un po' stranetto, ma non farci caso.
4: No, no, lo trovo troppo carino. Mi piacciono i tipi strani.
3: No, no, no, no, no, questa cosa secondo me prenderà una piega molto imbarazzante.
2: Bravo Gaetano, ci troviamo per la prima volta dallo stesso lato della barricata. È una fica imperiale.
4: Che forte che sei, mi fai un sacco ridere, mi piacciono quelli spiritosi.
2: Sì, la fica!
3: Secondo me hai una crisi ormonale.
2: Sì, è vero! Voglio spezzare in due le chiavi di casa! Sì, Gaetano! Giochiamo, dai! Fa vedere!
3: No, Gaetano, calmo!
2: No, ferma! Stiamo solo giocando! No, bravo!
5: Bravo Gaetano!
4: Ma non si farà male? Quel cagnone mi sembra molto feroce e non mi sembra stia giocando.
5: Dammi un abbraccio, amico, amico Gaetano! Ah sì, coccolami! Ah.
4: Ma a me sembra che non stiano giocando.
3: Infatti lo ammazzerà.
4: Fermali, fermali!
5: Sì, sì, di più Gaetano!
3: Dici il cane molosso di 90 kg assetato di sangue e quello che mi ha definita centravanti del Tottenham caduto in disgrazia e pure tabagista?
5: Come sei coccoloso, Gaetano!
4: Perché? È un insulto?
3: Sì!
4: Ah, non avevo capito, amica! Allora che si fotta sto panzone? Sbranalo, Bobby!
5: No, si chiama Bobby, si chiama Gaetano!
2: Eccoci, amici Cose Verissimers. Faccio la chiusa del video da casa perché sono convalescente. Purtroppo il mio tentativo di approccio con il bocconcino che mi moriva dietro, e siete tutti testimoni perché ho postato il video per dimostrarlo ai posteri, non è finito benissimo. 30 giorni di prognosi. Comunque, passati molto sereni, a parte anche una tremenda infiammazione al tunnel carpale per via di un'intensa attività masturbatoria. Nei sogni l'ho fatta impazzire, raga, la Giadina, anche se mi ha denunciato per stalking. Forse 124 foto del mio pene non le sono state gradite, ma noi Alfa non ci fermiamo ad un mollami merda. Se vi è piaciuto questo video, mettete like al canale e non perdete il prossimo video, dove incendio una macchina radiocomandata in un paesaggio di cartapesta, fingendo la mia morte in un video fake, per fare pietà ad una ragazza della quale non posso legalmente più fare il nome, nemmeno per iscritto.
1: Le cose verissime.
0: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
12: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
12: vieni
11: puoi fare!
12: Vieni qua, Leon-san!
11: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il primo puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Tamarri.
19: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un sartaio per farsi costruire un vestito da strapparsi per le risse.
20: Pronto?
10: Bella voce che c'hai, te le sei fatte un bacchetto di Marlboro nella vita. Precisissimo proprio. Senti, sono Massimo di Quarto, sei sartaio? Sarto, roba di cuciture, vestiti su misura.
20: Non ho capito ancora chi siete.
10: Vedo che la situazione proprio ti sta... Senti i piedi freddi? Perché secondo me metà del corpo è già andata all'altro mondo. Senti, mummia, sei sarto? Sarto?
20: Tagliacuci?
10: Sì. Ah, vedi che ci stiamo capendo, Bangkok. Praticamente devo fare in modo che i miei vestiti, le cuciture, quando vado a fare brutto con i cristiani in spiaggia, magari scatta una mezza risa, io strappo la maglietta. Tu sei capace di alleggerire le cuciture dei vestiti?
20: E come si fa a alleggerire le cuciture dei vestiti?
10: Che cazzo sei, il drago di Ritorno al Futuro? Cosa sei tu?
20: Eh?
10: Da dove eri? Da un mondo fantastico fatto di mostri? Sei un mostro tu? Senti, mostro, mi devi praticamente le cuciture di lato della maglietta, che è una maglietta cacata di C&M, l'ho pagato 5 euro, me le devi alleggerire in modo che quando vado a fare proprio promiscuità con la gente abbottigliate, io mi strappo la maglietta da davanti e tipo Hulk e sono tutto potente. Siccome c'ho la scritta tatuata Foggia sul petto, almeno capiscono che devono stare bravi. Hai capito? Stai mordendo un bambino adesso, lo so che ce l'hai in casa, c'hai le lepri, tu mangi le lepri vive, sei un mostro, sei. Ti devo mandare qualcuno a disinfestarti. Cosa vivi in una grotta, vivi? Ti scaldi col fuoco delle ossa che scaldi.
20: Ma com'è oggi? Non ti senti bene?
10: Madonna, cosa c'hai? Canini finalmente c'hai. Ma ti immagino, verde coi capelli proprio in fiamme. Sei Satana.
20: Sì,
10: senti,
20: sì.
10: Mostro del cazzo. Allora, la fai questa scucitura delle maglie o no? Te ne porto una ventina.
20: Ma come te faccio a fare?
10: Adesso c'è la coda che si sta muovendo, stai spaccando i mobili dal nervoso. Zaccia, le branchie anche, stai respirando a fatica, ti senti? C'hai le sigarette nelle pupille degli occhi anche tu, eh? Quante ne hai fumate? 40 oggi.
20: No, non ti preoccupare.
10: Benzina, cos'è bevi? La benzina la mattina tu? Tu ti alimenti praticamente di notte, esci, sei un gorgoyle. Stai appollaiato sulla facciata di casa, dispieghi le ali e vai a cercare vittime la sera, mostro. Allora, me la sviti sta maglietta o no?
20: Ma come faccio, minchia?
10: Con l'ago e fido. Cioè, tu prendi, infatti che mi chiamo Massimino.
20: Manone!
10: Manone? Ah, c'hai anche le manone, minchia. Proprio, ti immagino con le mani così grandi che acchiappi i busti direttamente delle persone, le alzi, le sgranocchi per la testa. Vuoi un cervello? Ti porto un cervello da mangiare, te lo porto pregio.
20: No.
10: Ah, parli anche una lingua antica, aramaica. Mamma mia, chi è che ti ha evocato?
20: Chi?
10: No, dico, qualcuno ti ha evocato che sei uscito dagli inferi.
20: No, nessuno.
10: Ah, proprio tu prepotentemente sei venuto dagli inferi, hai spaccato un pavimento, sei uscito da Satana. Ciao Satana, non ci vediamo. Un'altra anno. Va bene, ma senti, adesso vai a infestare il sonno di qualcuno o... oppure rimani sulla terra così a scorazzare fra noi mortali? Vai a irretire qualche vergine che dorme. La devo ripetere.
12: Chiedimi se è lui quello che ha fatto il finale di Thriller.
10: Tu sei il mostro del finale di Thriller? Allora ti porto le magliette, una decina?
20: Ancora.
10: Certo, sembra l'esigenza rimane la stessa. Nonostante ci siamo conosciute e tu vieni dall'oltretomba, comunque l'esigenza è rimasta la stessa. Io devo scucciare. Se vuoi ti porto degli arti umani da sgranocchiare mentre mi fai la maglietta, scemo di merda. Sai che ti acchiappo per le orecchie e ti chiudo la faccia?
20: Vabbè.
10: Hai presente i ravioli giapponesi? Proprio ti chiudo la faccia con le orecchie.
20: Vabbè.
10: Ma da un pitbull sei? Che cazzo sei io? Okay. Da dove arrivi, mostro? Madonna mia, sei fresco.
20: Ma
10: c'hai i polmoni luminescenti, secondo
12: me. Ti chiama?
10: Mi chiama Massimino, sciancato. Ti porto le magliette, allora sto arrivando.
20: Babbo.
10: Arrivo, okay. Mostro.
20: Ciao.
10: Ti porto anche una preda, la rincorri per la stanza, sta Cristiana. Ti posso riprendere col telefonino e fare un TikTok mentre mangi un Cristiano?
20: C'è un po' da fare.
10: Immagino, ci avrei tutta la grotta piena di ossa da spolverare, che Pasqua. Ci avrei tutte le carogne di quelle che ti sei divorate. Ai cimiteri vai a acchiappare le vittime. Dove vai?
20: Ciao, Vince, ciao.
10: Va bene, denti gialli. Saluto. Mamma mia, sai che ho parlato con uno dell'aldilà? Meravigliosissima, sta telefono. Che colpo di culo quando ti capitano i mostri così.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Stand by Minchia. I protagonisti: Pina Pieri e Gina. Piero Gini e Pino. Gina Pini e Lina. Nino Lino e Kaiser Piero. Tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King fatto di crack. Adattamento cinematografico Bobo Vieri. Musiche di Ennio Mattacchione. Regia di Andrea Ray Charles Bocelli. Chi sono io? Fatevi i cazzi vostri. È giorno. Siamo dovunque. Un sovramarino a pedali scende a tutta velocità da una specie di cosa e si ferma davanti a una nuovissima casa diroccata. Dal sovramarino scendono quattro bambini. Sono Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero.
2: Ragazzi, torniamo indietro. Se i nostri genitori scoprono che i loro figli fanno certe cose, smetteranno di scopare.
3: Ben via, non fare il cazzotto, Pino. Lo volete vedere il cadavere, sì o no?
4: Io lo vorrei vedere tanto, ma sono cieco dalla nascita.
5: L'abbiamo capito che sei cieco, Kaiser Piero. Puoi anche smetterla di vantarti, eh? Dai, forza, entriamo.
1: Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero entrano nella casa diroccata.
5: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
4: Che succede? C'è Gesù! È arrivato Gesù!
1: Al centro di una stanza c'è il cadavere completamente nudo di un giocatore di hockey su prato danese.
5: Oh mio Dio!
2: Non ho mai visto una cosa tanto spaventosa in vita mia!
3: Sei il solito sotto, Pino. Scommetto che non hai neppure il coraggio di mangiartelo.
2: Mangiarmelo? E perché mi dovrei mangiare un cadavere?
5: Per dimostrare che non sei un cacasotto. Cacasotto, cacasotto,
6: cacasotto, cacasotto, cacasotto.
4: Io sono cieco, non riesco a cantare a tempo.
3: Che c'entra?
2: Basta, basta, smettetela, smettetela. E va bene, lo mangio, contente.
1: Pino si china sul cadavere e comincia a mangiarlo dai piedi. Improvvisamente il cadavere si risveglia.
4: Io sono cieco, non posso urlare!
3: Ancora.
4: Che succede? C'è un ragno, una vipera! Mia zia, che succede?
3: Via, via, via, via, via, scappiamo, scappiamo!
5: Vieni, Kaiser Piero, abbandoniamolo al suo destino, scappa!
4: Chi cosa? Vabbè, però non mi dite un cazzo, la prossima volta resto a casa!
2: Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto! Tornate indietro, tornate indietro!
1: Sono passati 25 anni. Gina, Lina e Kaiser Piero sono cresciuti e stanno facendo colazione in un bar al chiuso.
3: È un po' di tempo che non vedo Pino.
7: Se ti può consolare, io non l'ho mai visto. Sono cieco.
8: Poveraccio, dopo quello sfortunato incidente di 25 anni fa, non è stato mai più lo stesso.
5: Ah, guardate! Sta arrivando!
7: Io non vedo nessuno, sono cieco.
8: È diventato
7: Io sono cieco, non li vedo.
3: Pino, siediti, siediti, non stare lì in piedi come un cacasotto.
5: Cacasotto.
3: Cacasotto.
5: Cacasotto.
9: Cacasotto. Un gatto. Un cacotto. Io non sono un cacasotto.
1: Da barbone dallo sguardo vacuo, Pino si trasforma in un cincischione d'adamantio, istoriato con bassorilievi del tenente Colombo. Il mastodontico minuscolo essere attacca Gina e Lina, riducendole in poltiglia.
10: Qua trasformazione tocca a te, Fabio, oggi. Grande onore, eh?
8: Allora, mi raccomando, Fa, io ti ho insegnato, ti ho lasciato il testimone, hai le istruzioni, hai
3: guarda
8: tutto.
3: Che lo dico all'uscita.
10: Ho fatto pratica a casa, ragazzi.
8: Attenzione, io non ti vedo, mi fido.
3: Faccio un video?
8: Sì, grazie.
9: Io. Incessione. Incessione. Incessione. Incessione.
4: Che succede? C'è una festa? Rispondete, porco...

0: Giustizia è fatta. Il cincischione vola via, nell'alto dei cieli dove esplode in una fantasmagoria di fuochi d'artificio che disegna gnagnagno il meraviglioso caro e vecchio logo di Mamma Rai. Mentre scorrono i titoli di coda, un misterioso figuro suona alla vostra porta. È il fantasma dei canoni precedenti. Spero che li abbiate pagati, altrimenti vi tormenterà da qui alla fine dei tempi. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Siete ancora presenti nella stanza? Sapete che sono cieco, non posso camminare! Ehi!
2: Figliolo!
1: Chi è?
2: Sono morti tutti!
1: Ma lei no, è ancora vivo! Lei chi è?
2: Io sono uno che passava di qua e ha assistito alla scena!
1: Me la racconti? Sono cieco, non posso immaginare!
2: Il suo amico, quello che sembrava un po' che penso abbia subito un trauma, si è trasformato in un terribile cincischione!
1: Mi fa una cortesia?
2: Certo, figliuolo!
1: Mi fa la respirazione bocca a bocca! Sono cieco, non riesco a respirare!
3: Radio 105. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 autocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che
4: di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, picking
0: up a number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai. Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Floren.
4: No, Ray Floren, che è a Firenze.
3: E questi gin dell'astronave?
4: Dell'astronave.
3: Questi gin cos'è, che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo
3: fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Non è
1: psicologicamente.
9: Sì, sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così.
11: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Giustamente, è giusto così, lo sport è così, c'è chi vince e chi perde.
4: Lupi
3: si nasce.
4: Va
3: bene.
5: E gatti si diventa, sai.
3: È giusto che sia così.
5: Non ti preoccupare.
3: Dicevo,
5: che venite anche voi in pianura per cercare qualche lavoro.
6: Quello che avete sentito è uno scambio di battute tra un piccolo tifoso del Cosenza e la conduttrice televisiva sportiva Sara Pinna. In pratica, insomma, questa signorina, siccome il Vicenza ha perso contro il Cosenza e quindi è andato in Serie C, ha pensato bene di dire a questo ragazzino a sfondo razzista, ma io penso che invece abbia ragione. Abbia ragione perché è una cruda verità, ma nel meridione non fa un cazzo di niente nessuno. Volete confutare?

0: Sempre un piacere sentire il tuo saluto dal profondo del meridione dell'Africa.
1: A me ti riconosco, perché mi chiamare, perché la c'era pinna.
0: Bravo, esatto.
1: A davassa nuai, a davassa.
0: Perché? Perché?
1: A davassa. Perché? Perché? Ma secondo te, pure lei, no? Sta grande, ma fammi sta zitta.
0: Sta grande cosa.
1: Sente, ma questo cognome pinna, non è andata pure lei in pianura o si fuente in Asia a cercare il lavoro?
0: Pinna, che sappia io, è un cognome sardo, che sappia io, che
1: Secondo te non è andata pure lei in pianura, i suoi antenati o chi ci faccio?
0: Che cazzo c'entra? Lei magari è nata, è cresciuta a Vicenza, quindi che cosa c'entra?
1: Mamma mia, Veneto, che brutta razza.
0: Ma perché secondo te ha detto, il falso?
1: Cioè,
0: quindi è razzista?
1: In una nazione razzista.
0: Quindi è razzista, dire.
1: E tu sei il primo, tu c'hai.
0: Io, certo.
1: Ci vado a noi, ci scrivi, ma noi non sai quanto si scriviamo noi a te.
0: Io sulla Salerno Reggio Calabria, quando passo, lancio gli annunci di lavoro, andate a lavorare. Dai, vattene a fanculo, vieni in pianura a lavorare, non far finta lì in Campania. Ciao, ciao, Reddito, ciao. Andiamo in Sicilia, dove c'è Rocco? Vai Rocco, Sicilia, vai!
2: Ne penso che i parassiti sono l'imprenditore, non gli operai del sud.
0: Quali imprenditori? Quali?
2: L'imprenditore, tutti. Ormai più pensano al profitto, non pensano al benessere degli operai per farli crescere.
0: Ma mi scusi, ma perché un imprenditore dovrebbe pensare al benessere degli operai? Cioè, l'imprenditore imprende per fare soldi.
2: Perché se lui vuole un operaio buono, se lui vuole un operaio buono,
0: sì,
2: bisogna che lo cresci, ha capito?
0: Mica è suo padre, scusa, che cosa gli diamo? Il latte in polvere? Gli facciamo fare il ruttino? Che cazzo stai dicendo?
2: Veda, parlare è bello di presenza, non per telefono.
0: Cos'è? Ma che lingua è parlare bello di presenza? Cos'è bello figo gule, pasta tonno? Come parla? Impari la lingua italiana! Andiamo da Alberto, dai, Sara Pinna, Alberto, vai!
3: Guarda, te lo dico nella sua lingua perché sono stata a Cortina. Lei è una mona.
0: Sì.
3: La vacca ha detto mare.
0: Sì.
3: Maste gabrono,
0: sì.
3: E tomare homo, perché non puoi andare da un calabrese, soprattutto da un bambino, a dire che lui è un falcazzista, che devono andare tutti su in Veneto.
0: Però è falso questo, è falso o è vero però? Che tutti i calabresi per trovare lavoro devono andare in pianura, è vero o no?
3: Quasi tutti sì, perché
0: e allora che cosa c'è?
3: Al mese.
0: E allora che cosa c'è che non va in quello che ha detto Sara Pinna? Che cosa c'è che non va?
3: C'è che non va, che c'è
0: la
3: anche
0: verità.
3: Il resto di cittadinanza e stanno bene, tanto loro già sono predisposti a non
0: quello
3: fare un cazzo. Perché devono andare su in Veneto? Ruba sti cazzo di soldi e vai a masticare, a ciucciare cazzo nei bar, a grattare i grattevinci con la cappella.
0: Non ho capito questo ragionamento, improvvisamente questa deriva, sei uscito dall'autostrada del buon senso, sei entrata nella statale dell'infamia, dai.
3: C'è un cappellone di un elefante.
0: Va bene, sì, adesso lo cerco su Amazon e ti mando le foto, dai.
3: Toccami.
0: Vattene a fattura. Domenico dal camion, Domenico di Bari, dai, dal camion, vai, sei in onda, vai.
4: Che se c'è il lavoro in Calabria, il nord peccava le palle.
0: Però il lavoro in Calabria non c'è.
4: Ci scatta mappa, purtroppo è così che deve andare.
0: E quindi c'ha ragione Sara Pinna.
4: C'ha ragione in un certo senso, però la Pinna non venite poi a fare le ferie al sud, in Puglia, che io sono pugliese, sono in Calabria.
0: Perché no? Almeno vi porta quattro soldi.
4: Ah, sono gli altri che ce li portano i soldi, non serve il soldo Pinna.
0: Chi ve li porta i soldi? Chi è che
4: viene? Di turisti, non ti preoccupare,
0: chi? Chi? Facciamo un esempio, chi è che viene in quei posti?
4: Che cazzo ne sa, io sto a Ivrea, sto col cane, che cazzo ne so.
0: Giusto, ma secondo te, scusa, questa Sara Pinna è stata razzista o semplicemente gli bruciava il culo perché il Vicenza è andato in C?
4: Io sono milanista, io sono di Bari, ma sono tipo su milanista.
0: Come tutti i terroni, perché una squadra decente in meridione non c'è, quindi tutti i terroni.
4: Purtroppo è così, siamo nati con il Milan nel cuore, hai capito?
0: Però con un cazzo nel culo. Per quanto riguarda sia il lavoro che il calcio.
4: Per il momento non è ancora entrato. Metaforicamente sono entrati assai. Però per il momento Alvin non è ancora entrato.
0: Se ti dovesse succedere,
4: sarà il primo ad essere avvisato. Non ti preoccupare.
0: Un bacio grande, buon viaggio. Ciao. Ciao. Alla prossima. E chiudiamo con l'amico mio. Sentiamo direttamente da Grey School. Buongiorno amico del cuore.
5: Ecco, io te lo aspettavo. Che sei l'unico.
4: Vabbè, siamo cani.
0: No, siamo cani, perché se mi parti sempre col solito ritornello, onto, quale, donne, gli animali, lo sai che non me ne frega un cazzo. Io gli animali le mangio, le donne le chiavo.
5: Perché sei una merda? Perché devi imparare a portare rispetto? No, non me ne frega un cazzo. Sei Madonna, che vermi che te ne fai venire, Cruciani, solo ti che questa capacità qua per mandarmi il sangue al cervello. Ma non possiamo, unto abbastanza.
0: Ma no. Non possiamo darlo per assodato.
5: Stai zitto che sto parlando io.
0: Non me ne frega un cazzo,
5: stai zitto che sto parlando io. E quando parlo io tu stai zitto. Hai capito? No. Mi devi lasciare tranquillo. Mi devi lasciare in pace.
0: Va bene.
5: Mi devi prima portare rispetto
0: alle donne, gli animali, sì.
5: Per come le tratti in quella merda di quella lattrina di trasmissione. Che tannucci brutto bastardo.
0: Hai finito?
5: Fai questo!

0: un'educazione, ma sei
1: un'educazione.
0: Hai appena bestemmiato.
1: Non parla, tu devi stare zitto, sì, e ascoltare.
0: Tu bestemmi e io sono tu bestemmi e io sono
1: medico. Che mi fai bestemmiare?
0: Allora sei...
1: Io sono la persona più pacifica del mondo.
0: Ma cosa dici, che sei un pazzo sanguinario shogun? Dai, su, si sente che sei un serial killer mancato, sei.
1: Tu fai, incomincia la trasmissione, non parlare male delle donne.
0: Sei
1: e fai di trattarle bene. Dai che ci sei vicino, brutta merda. Brutto onto, cretino.
0: Sto facendo la stessa.
1: Ma che cazzo fai? Ma sei scemo, sei.
0: Ah, io sono scemo.
1: Ma che ti vieni su, ma hai detto drogato.
0: Drogato.
1: Che cazzo è, brutta. Sta attento, Cruciani, sta attento.
0: A cosa, a cosa?
1: Io vengo giù ogni giorno di posso venire giù,
0: sì,
1: vengo in viale Sarca, vengo in direzione, vengo da, dammi un indirizzo.
0: E il problema è che tu vieni e poi scappi, ti nascondi, e
1: ma
0: questa è la verità.
1: Ma sei tu che scappo dalla porta in servizio, brutto maledetto,
0: ultimo
1: bastardo, pare Cruciani, ti auguro di svegliarti vestito elegante e freddo, brutto bastardo, ti auguro con tutto il cuore di morire, maledetto infame, te lo auguro con tutto il cuore, muori
0: sempre
1: bastardo,
0: dopo di te, dopo di te verrò a pisciarti sulla lapide. Vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, vedi, l'amore è sopravvalutato, l'amore è largamente sopravvalutato, il sentimento più bello, più grande, più profondo, che unisce di più le persone è l'odio. Amo l'odio e odio l'amore. Ciao, alla prossima, ciao.
2: Lo Zodi 105.
3: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e il Tempio degli Stereotipi Orientali. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rumenig, Nino Lino è Ping Pong, il bambino cinesino simpatichino col cappellino, e con la partecipazione straordinaria di Mbappé Serviglio nei panni di una Claudia qualsiasi. Tratto dai Vangeli omofobi di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo, detto O flagello delle mignotte. Adattamento cinematografico, Gioti Vannelli. Musiche di Mamma Saura. Regia, di Pier Francesco Cincischione. Voce narrante, Angelo Non Svelato. Siamo nell'anno di Nostro Signore Jimmy Bellacroce 1940. Ci troviamo in questo posto qui. Attraverso dei chiari riferimenti capiamo dove siamo. Da lontano arriva una jeep tutta sudata. Le luci illuminano delle case che ci fanno presagire cosa sta per accadere. A bordo della jeep, di quel colore lì, ci sono Pakistana Jones e la dottoressa Rumenig.
4: Arrivati, dottor Jones. Questo è l'antico tempio degli stereotipi orientali.
5: Bene, mi ricordi un po' cosa siamo venuti a fare qui?
4: Dobbiamo recuperare la famosa lattina di Chata, appartenuta all'imperatore Qin Qin.
5: Ah, giusto. Ma se non sbaglio, l'imperatore Qin Qin ha disseminato il tempio di trappole e trabocchetti tipicamente orientali. Come faremo a superarli indenni?
4: Semplice, dottor Jones, avremo una guida. Le presento Ping Pong, un pampino cinesino simpatichino con capellini.
6: La li li la lin cin cin lin nin cin cin lin nin cin cin.
4: Ma guardi com'è carino questo pampino, Ping Pong, Ping Pong, come sei carino con queste calciottine tutte famosine e tenerine.
6: Cin cin.
5: È proprio un bambino buffo e simpatico. Viene voglia di tirargli le guanciotte.
6: Ah, cin cin.
4: Presto, non abbiamo tempo di giocare. Entriamo nel tempio.
3: Pakistana, la dottoressa e il bambino cinesino simpatichino col cappellino entrano nel tempio. L'interno trabocca di antichi artefatti a tutto a un euro. Boltascini a mezzo fronzolo adornano i guattalerce in batton battuto. Sinistri ragnotessitori zampettano qua e là in cerca di un po' d'amore. Pakistana mette il piede in fallo e parte una freccia.
5: Ah, che dolore! Sono stato raggiunto da un dardo!
4: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da una freccia!
5: Ho detto un dardo!
4: Oh no! Il dottor Jones è stato colpito da un tarto!
5: Chiedo scusa! In fondo aveva ragione lei, si trattava di una freccia che mi è penetrata nel costato.
4: Oh no, il dottor Jones è stato colpito da una freccia.
5: È penetrato nel costato, non lo dimentichiamo.
6: Attenzione, tutti lì, tutti giù per terra, lì va freccia.
5: Forse era il caso che me lo dicessi prima, buffo bambino con le guancione.
6: Cin cin.
4: Stricca i denti, dottor Jones. Siamo quasi arrivati nella famosa sala di rinfresco.
6: Attenzione, Le. Siamo quasi arrivati nella sala di rinfresco. Cin cin.
5: Questa traduzione simultanea è estremamente utile.
4: Non mi pare timo tanto simultanea.
3: La sala del rinfresco è esattamente come ve la immaginate. Comunque, ve la immaginiate. Al centro, un antichissimo distributore di bibite della dinastia Wish splende alla luce di una Claudia qualsiasi.
7: Aiuto! Brucio! Brucio!
6: Ecco l'antico distributore dell'imperatore Chen Chen. La leggenda narra che solo un pugno della Fonzi ha perfettamente allestato in sé in grado di far cadere la slina di già.
5: Mi scusi, bambino paffutello.
6: Cin cin.
5: A lei e a tutta la sua famiglia.
6: Ah.
5: Ma non ci ho capito assolutamente niente.
6: Io le peta.
4: Il problema è mio, ho dimenticato di dare a Pampino Ping Pong sua pasticchina che ne rirà.
6: No, perché io devo fare citazione di film di vostro paese.
5: Sì.
6: Io non m***o di Mongolia.
5: Sì,
6: questo. Io m***o di malattia.
5: Questo noi lo avevamo già evinto. Ebbene no, finto bambino. Questa volta non ci casco. Tu non sei un bambino cinesino simpatichino col capellino e le guanciotte da tirare coi pollici. Sei Alfred Olfinter. Giù la maschera.
6: Ti fa male. Fa male.
5: Prendi questo e quest'altro.
4: Ma cosa fa, dottor Jones? Questo è abuso di cinese pelo e buono.
6: Ah, sei bambino cinese.
5: Dannazione. Mi sbagliavo. È veramente un bambino cinesino simpatichino col cappellino e le guanciotte da tirare coi pollici.
6: Aia.
5: Strano, ero sicuro che fosse Alfred Olfinter, sotto ingiallite spoglie.
4: Ma questo è impossibile, dottor Jones, perché sono io Alfred Olfinter!
6: Mani in alto, dottor Jones! Amala, sempre!
5: Lei, dottoressa, è in realtà Alfred Olfinter? Ma come è possibile?
6: 2 mesi fa ho rapito la dottoressa e ho preso il suo posto dopo essermi fatto la plastica ficale. Ingegnoso, vero?
5: Cosa? Ma noi abbiamo scopato 12 volte negli ultimi 2 mesi.
8: Culattoni!
6: Il diavolo sta nei dettagli, dottor Jones. Ora dica muoio, perché sto per spararle! Ai, Inter!
5: Ai, ai, che dolore! Oh, perbacco! Come soffro!
6: Attenzione, attenzione, ti hanno spalato, dottor Jones.
5: Sì, questo l'avevo capito. Infatti, sto sanguinando.
6: Tu sanguina, forte.
5: Puoi mettere un dito qui?
6: Antico le medie cinesi. Dice, quando tu prendi pistola e spara colpo a persona, persona muore.
5: Sì, antico detto irlandese, da cui discende la mia famiglia, dice, se ti avvicini ti prendo a calci nel culo.
6: Io no, forse me fa le miei.
5: Meglio farsi i cazzi suoi, antico detto napoletano.
6: Mangio formichina.
3: Un bel cliffhanger per lasciarvi con l'alito sospeso. E mentre vi chiedete se il povero Pakistana Jones potrà vivere una nuova avventura, perché non allungate quella mano flaccida e purulenta fino al telefono di cui siete completamente schiavi e non pagate i bollettini dei prossimi canoni? Sai che se non paghi, qualcuno in Rai non potrà comprarsi la Mercedes nuova? Non ti senti una merda? Qualcuno per colpa tua non potrà fare il regalo alla sua amante puttana. Dai, muoviti, tanto alla fine sei un coglione che crede a tutto e allora credici e paga il canone luridissimo pezzettino di merda.
2: Radio 105.

0: avanti, bitch!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Caso Weinstein, dopo la denuncia di un'attricetta esplode il caso, si scopre che questo produttore potentissimo di Hollywood stuprava o comunque chiedeva favori sessuali in cambio di carriera, insomma faceva lavorare le attrici se gli facevano un po' pino. E per quanto riguarda lo scandalo che si è creato, direi che abbiamo un po' scoperto l'acqua calda, eh? Cioè abbiamo scoperto che i serpenti non hanno i peli del cazzo, perché nel mondo dello spettacolo è sempre funzionato così. Non è detto che sia giusto, però è sempre successo così. Adesso io voglio sapere però se voi ritenete che la colpa sia solo di questo Weinstein, oppure se pensate che attrici che sono state zitte e non hanno detto un cazzo per 20 anni siano comunque in qualche modo complici del sistema. Cioè loro il pompino l'hanno fatto, la carriera l'hanno fatta, e adesso che si sono sistemate sputtanano il signor Weinstein, che comunque è un porco criminale pazzo. Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo, via.
4: Ma credo sia stato sempre così. Non sempre, ma...
3: Quindi diciamo è una prassi?
4: Credo di sì.
3: Non abbiamo scoperto un cazzo di niente di nuovo, voglio dire. Funziona così nel mondo dello spettacolo?
4: Ma è semplicemente uno scandalo che riemerge di tanto in tanto.
3: Quindi?
4: Quindi gli tagliamo le palle e lo bruciamo.
3: Quindi lei vorrebbe tagliare i coglioni a Weinstein e dargli fuoco?
4: Sì.
3: Sì, lei chi è? Torquemada? Cos'è? Tipo lavora per l'Inquisizione?
4: Sì. Sì, in passato sì.
3: Lei in passato ha lavorato per l'Inquisizione, quanti anni ha?
4: Sì. Dica. Circa 600.
3: Sì, e in 600 anni è rimasto così coglione?
4: Abbastanza,
3: che
4: sì.
3: Che cazzo dice? Perché secondo...
4: Se lo tiene.
3: Che cazzo di risposta è, scusi? Chi è? Lei dotto dei 7 nani? Che cazzo di risposta dà?
4: No, dotto un pochino.
3: Lei è dotto, sì. Dove ha studiato? All'università del cazzo?
4: No. Alla Bocconi.
3: Alla Bocchini forse ha studiato. Lei, sua madre e sua sorella. Dai, butta giù a sto coglione, dai. Un cretino, dai. Dammene un altro. Raffaele Varese, buongiorno.
5: Stavo salutando un cane. Che cazzo
3: sì,
5: vuole?
3: Sono gli unici esseri viventi che parlano con lei, naturalmente.
5: Sì, sono il San Francesco della Basilicata. Io parlo agli animali.
3: Sì, parli anche con questo grande uccello peloso. Senta, caso Weinstein. Weinstein, ha visto? Si argenta tutto il casino. Lei che cosa ne pensa? È lui che è un porco criminale o sono queste attrici che ci marciano?
5: Allora, lui è un porco criminale, va bene.
3: Sì.
5: Ma chi ha che queste qua aspettano 20 anni per denunciarlo? Cazzo. Sì.
3: Quindi lei ci vede della connivenza?
5: Ma no, connivenza, lo sai, fai mezzo pochino in tele.
3: Sì.
5: Fai un film. Questa qua gli ha fatto un mezzo pochino e è molto successo.
3: Quindi è una questione di dignità, cioè se queste donne avevano una dignità non gli facevano il pompino.
5: Bisogna essere lì in quel momento quando glielo prendono in mano. Cioè,
3: sì.
5: Cioè, però cioè, uno pensa, o glielo faccio o non lavoro, vado a lavorare in fabbrica.
3: E quindi è un ricatto, però è un ricatto.
5: Sì, è un ricatto bello e buono. Violenza psicologica.
3: Sì, però nel mondo dello spettacolo ha sempre funzionato così, o no?
5: Ma sì, da che mondo è mondo, cioè, basta andare a vedere, cioè, dai tempi della guerra, anche Miss Italia, ci sono quelle che portano le figlie a farle cannellare per diventare Miss.
3: Cannellare.
5: Sì, sì.
3: Per fargli vincere Miss Italia.
5: Ma sì, per tutti i concorsi così. C'è gente che porta il cagnolino, si fa incappettare anche il cagnolino.
3: Ma senta, non si fanno inculare i cani, cosa dice? Secondo lei c'è gente che si fa inculare il cane, ma cosa dice?
5: Torniamo al discorso
3: Wesley. Esatto.
5: Sì. Però se uno studia tutta la vita perché vuol fare un attore, l'attore, tu se ti trovi sto animale qua che ti dice o me la dai o non fai più successo.
3: A lei hanno mai chiesto favori sessuali in cambio di lavoro?
5: Ma io peso 117 kg, se a me uno vuole un favore sessuale da me, gli do tanto di quelle porte.
3: Quanto è alto?
5: 1,81.
3: Beh, strano, prima non facevano pile di merda così alte. Arrivederci, grazie, grazie. Arrivederci. Andiamo a Catania. Mimmo Catania, dica Mimmo.
6: Oh.
3: Cosa ho?
6: Ma che problema hai tu?
3: Lei ha un
6: opinione. Che lavori tu?
3: In radio 23, buongiorno.
6: Come cazzo parli?
3: Come cazzo parla lei, scusi?
6: Io come parlo io?
3: Sì, lei è sempre il cazzo in bocca, la parola cazzo in bocca. Ogni frase che dice cazzo. Lei ama il cazzo? Ma è un mangiacazzi?
6: Ama il cazzo, io amo metterlo in c***o.
3: Sì, quindi ricchione?
6: No. Lo metto in c***o alle femmine.
3: Giusto, questa è una buona teoria, ma a me non interessano i suoi orientamenti sessuali. Noi stiamo parlando del caso Weinstein.
6: Il caso?
3: Weinstein. Ha seguito Asia Argento che dice di essere stata violentata da questo produttore?
6: Anzi, la gente è stata violentata, hanno fatto bene.
3: Come hanno fatto bene? Scusi, che cazzo di opinione è? Perché secondo lei hanno fatto bene? Dica.
6: Perché una mamma, che cazzo è?
3: Bene, sì.
6: Poi... Che cazzo è?
3: Come, che cazzo è? Un'attrice?
6: Lo so che è un'attrice.
3: Lei ha visto qualche film con Asia Argento?
6: Sì, ma non mi è mai piaciuto, l'hanno fatto bene, perché l'hanno violentata.
3: Sì.
6: Bravo.
3: Ma lei è un pazzo criminale scriteriato, dovrebbe essere messo ai ferri, a rogo.
6: Perché?
3: Perché secondo lei è giusto violentare una donna?
6: No, è giusto diventare una stronza.
3: Perché? Perché è stronza, sergente? Dica.
6: Ma ti sembra normale lei? Che è una tossica cocainomane?
3: È una tossica cocainomane? Cioè, oltre a essere moide, come ha detto, è anche tossica e cocainomane. Vuole aggiungere qualche cos'altro?
6: Sì, deve scomparire dalla televisione perché mi sta troppo sul cazzo.
3: Quindi, secondo.
6: Poi, non la senti come parla?
3: Come parla? Dica, faccia l'imitazione, dica.
6: Ciao, sergente.
3: Sì,
6: ma che cos'è?
3: Che cos'è? Quindi a lei non piace?
6: No, non mi piace, c'è troppa merda in televisione.
3: Troppa merda. Invece a lei che cosa piace? Dica.
6: Ah, Ilary Blasi.
3: Ilary Blasi non è un'attrice, non è un'attrice.
6: No, non è un'attrice, ma è una porca.
3: È una porca, secondo lei Ilary Blasi...
6: Fa troppo sangue, quelle labbra da pompinara, no? Cioè...
3: Fa troppo sangue perché ha le labbra da pompinara Ilary Blasi.
6: Ma perché a te non piace?
3: Sì, sì, no, per carità, è una bellissima donna. Poi?
6: La sorella della mia ragazza.
3: La sorella della sua, quindi lei è anche incestuoso.
6: Ma come minchia parli tu?
3: Ma come minchia parla lei che si scoperebbe la sorella della sua ragazza e dice che Asia Argento deve essere violentata?
6: Sì, però compà.
3: Sì.
6: Ma non capi una cosa che sta succedendo.
3: Aspetti, perché...
6: chiamando lui nella radio di telegiornale, che cos'è?
3: Sì, ma lei scusi, balbetta anche quando pensa, è chiaro questo, no? Lei tartaglia quando pensa.
6: No, mi sono alzato ora.
3: Visto che lei mi sembra molto preparata sul tema televisivo, io le faccio un po' di nomi di conduttrici e personaggi televisive e lei mi dice che cosa ne pensa, va bene?
6: No.
3: Melissa Satta.
6: Melissa Satta discreta. No?
3: Discreta, certo, lei è abituato con lo standard che è la sorella della sua fidanzata, eh?
6: Picchia. Aspetti, la sorella della mia zia, compare. Non lo so.
3: Lei è l'unico buco che ha visto, è il culo di una gallina. Lei si scopa le uova, dai, vaffanculo, dai, butta giù a sto cretino pazzo, dai. Deficiente.
0: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
0: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Avviso a tutti i non vedenti all'ascolto. Questo è un film western, quei film con i cowboy e con i cavalli. Non abbiate la pretesa che vi descriva tutto, non mi pagano abbastanza. I cowboy sono quelli che fanno i macho, ma poi si inculano tra le montagne. I cavalli sono tipo i cani, ma molto più alti e hanno il cazzo enorme. Ok? A posto? Iniziamo! Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Nick Manolesbica. I protagonisti: Clint Clinton è Nick Manolesbica, Sergio Fottizzampe è Jim Sentenza, Piera Cazzotti è Jane Sentenza e con la partecipazione straordinaria di Pierfrancesco Antistaminico nei panni del saloniere, tratto dall'omonimo romanzo di Aristor Piole. Adattamento cinematografico Pippo Fotti Sarde. Musiche di Ennio Fischiettone. Regia di Stanley Gubbio. Voce narrante Angelo Non Svelato. È giorno. Il sole brucia alto in quella cosa azzurra che fa da soffitto al mondo. Un cavallo inchiavabile procede al passo sulle polverose strade di una desolata cittadina del Far West. In sella c'è un misterioso pistolero che deve puzzare come l'ascella di uno stegosauro. Ogni cinque passi il cavallo caga un poderoso polpettone di merda. Alle loro spalle la strada è scandita a perdita d'occhio da poderosi polpettoni di merda. Il pistolero smonta di fronte al saloon e accarezza il muso facciale del cavallo.
3: Buono, pollicino, buono. Aspetta qui, pollicino. Non ci metterò molto.
2: In uno scricchiocciare di pellame e piombo, il pistolero sale i gradini del saloon come fosse su Marte e spalanca le porticine sbattacchielle con le dita lerce. All'interno del saloon ci sono i mobili del saloon. Un grosso cartello con scritto «Vietato sputare» e due loschi figuri. Sono Jim e Jane Sentenza, i pistoleri più pericolosi di quel lato del saloon. Nell'aria la tensione si mangia con un grissino. Sottolineo che in quell'epoca nessuno si lavava e c'era puzza di culo, cazzo e fregna nell'aria.
4: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
5: Hai sputato veramente, comunque. Mi hai sputato
6: c'è
5: veramente.
6: C'è scritto sputa.
5: Sì, ma mi hai sputato veramente. Il
6: Stanislaschi.
5: Addosso.
6: Stanislaschi, girati.
5: Ma se mi giro sono sempre
6: c'è
5: qua.
6: Sputo sulla schiena.
5: Ah, ok.
4: Bene, bene, bene. Nick Manolesbica.
5: Ma che cazzo.
4: Mi domandavo proprio quanto ci avresti messo a trovarci. Peccato che fra poco finirai in una cassa da morta.
7: Non avere fretta, fratello. Prima di ammazzarlo, sono curiosa di scoprire se il famoso Nick Manolesbica è davvero bravo con il grilletto, come dicono in giro.
4: Ehi.
3: Scusa, così sento.
6: Sei Nick Manolesbica, non Nick Faccia Paresi.
4: Rimettiti le mutande, Jane.
6: No, si è capito.
3: Si capisce.
4: Purtroppo, ragazzi, ho avuto questo problema.
6: Finestrino aperto della macchina d'inverno.
4: Rimettiti le mutande, Jane. Non sono venuto fino a qui per sgrillettarti.
8: Che schifo, hai sputato davvero.
4: Voglio solo la mia parte del bottino. Tutto quello che avrai sarà una manciata di piombo rovente nelle budella, Nick Manolesbica.
7: Sì! Dopo che ti avremo ammazzato, conserverò le tue dita e mi ci sgrilletterò quanto mi pare piace.
2: La tensione è alle stalle. Dita che fremono sui calci delle pistole, primi piani sudaticci, pupille che fanno zig e zag mentre il piscio cola a fiumi sugli stivali. E finalmente inizia la sparatoria.
4: Datemi la mia parte, se non volete che corra all'armaiolo dall'altra parte del deserto a comprare altri proiettili.
9: Col cazzo,
1: Prendi questo.
7: Bastardo.
1: Merda.
2: Mentre la sputatoria si infiamma, ecco rientrare il proprietario del saloon, che non la prende benissimo.
9: Quante volte vi ho detto che non dovete sputare?
1: Ehi, no, calmo. Calmati, nonna. Calmati, bello, calmati. Il cocchiere, non farla tanto lunga.
7: Ehi, bello, non rompere,
1: calmati,
7: su.
1: Cazzo, calmati, calmati.
7: Dammi un altro whisky.
1: Calmati.
2: Sconvolto dall'ira, il saloniere si trasforma in un cincischione a vapore e massacra i tre pistoleri.
9: Cincischione!
1: Oh no!
9: Cincischione!
1: Oh cazzo, questo non era il giorno giusto per morire!
9: Cincischione, cowboy!
1: Sapevo che ci avrei lasciato la cotenna in questa fogna di merda! No.
9: Morirete tutti!
1: Accidenti, ho finito i luoghi comuni sul West. Non riesco a capire se è un cincischione o un sardo che canta.
9: Ah, fai anche lo spiritoso.
1: Anche un leggero accento meridionale. Un siciliano che canta sardo.
9: Hai sputato di nuovo.
1: Chiedo scusa, fa parte del personaggio.
9: Sei finito.
1: Ah! Ah! Oh, no!
9: Cincischione!
2: Mentre vediamo il cavallo Pollicino cagare al galoppo, fuggendo dalla cittadina divorata dalle fiamme, scorrono lenti i titoli di coda. Io rimango ad osservarvi dall'altra parte dello schermo, con il mio taccuino in mano, in attesa che ripaghiate Mamma Rai degli sforzi profusi per sfornare questo capolavoro. In altre parole, paga il canone pezzo di merda.
1: Destino crudele! Accidenti!
9: Cincischione!
1: Cincischione! Non è finita qui! Creperai! Dissanguato dai diritti di sfruttamento di questa sigla!
9: Cincischione!
2: Il cincischione si trasforma in una capture con 90 cavalli e decolla verso lo spazio infinito, mentre sulla terra il cavallo Pollicino continua a cagare fino a riempirla tutta ed assomigliare tantissimo alla casa di Fabio Alisei. Alla prossima storia incredibile. Ciao stronzi.
10: Ciao, stronzi.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Gisella di Nazaret. Gisella di Nazaret.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia di Gisella di Nazaret. C'erano una volta, tanto tempo fa, due giovani sposini che si chiamavano Mario e Giuseppina. Purtroppo Mario e Giuseppina non avevano figli, perché l'anno prima a Mario gli erano rimasti incastrati i coglioni nei raggi della bicicletta, ed era diventato sterile. Un giorno, però, a Giuseppina apparve un angelo con uno spiccato accento napoletano, che le disse: Giuseppi, Giuseppi, oggi sta lo tuo giorno fortunato assai, o sanne anche paperelle che chi lo strunzo dello marito a te non ce funziona a wallera, per questo c'è sta una divinità che ave deciso che te fa impregnata uguale. Davvero, chiese Giuseppina all'angelo con lo spiccato accento napoletano, davvero rimarrò incinta del figlio di una divinità? Non signore, rispose l'angelo, dillo lo figlio tuo e non sarà mascolo manco pucazzo, ma femminuzza bella assai a faremo. Senta a me, tu la starai chiamata Gisella, e chi la buona assai ha da crescere, perché sta figlia di uno onnipotente assai. Così Giuseppina diede alla luce la piccola Gisella, e quando la bambina crebbe, fino a diventare la donna più bella del mondo, l'angelo con lo spiccato accento napoletano apparve anche a lei. Ah, faccia ducazzo, proprio buona assai sta cresciuta a creatura. Gisè, Gisè, senta a me, disse l'angelo a Gisella, mo tu mi devi andare casa casa, dicendo a tutto mondo che stai la figlia da divinità più potente e tutte. Così prima o poi e quelli stai sicura che te fanno secca, e dopo che stai stata morta, noi ci diciamo a tutto mondo che hai risuscitata, e sopra a chi sta panzana ci inventamo tutta una religione nuova nuova di pacca, e i soldi a palate ci facciamo. Ma Gisella, che non era solo bella, ma anche molto intelligente, e non aveva nessuna voglia di morire, ebbe un'idea migliore. Perché invece di questo piano complicato, non ci mettiamo semplicemente a spacciare. E che è sto spacciare? Chiese l'angelo. È semplice, compriamo la droga in grandi quantità, e poi la rivendiamo al dettaglio a prezzi altissimi. Ah, ai capita, creatura. Tiene la faccia d'angelo, ma il cuore con me o diavolo tiene in petto. Disse l'angelo con lo spiccato accento napoletano. Mi piace assai sto piano di spacciare, tengo giusto un paio di guaglioni delle parti mie che fanno al caso nostro. E fu così che il Gisella Nesimo non vide mai la luce, ma in compenso fu inventato il traffico di stupefacenti. Aggio fornuto.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zodi 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma miro! Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti faranno.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: hai
4: detto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.
5: It's the 105 Zoo, only for you, with the zoo, it's on 105, only for you, with the zoo, welcome, it's on welcome, lo Zodi 105.
6: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse, l'unico modo per poter fare la radio è... fare lo stagista.
7: Lo Zodi 105 presenta
6: gli stagisti. Gli stagisti nello Zodi 105.
8: E oggi ce n'è un altro.
9: Mi
8: sembra
9: un terroncello.
10: Ciao.
9: Vabbè, adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, ok?
10: Babù.
6: Gli stagisti
9: è un negozio di strumenti musicali.
11: Buongiorno, attendi in linea per essere indirizzato ad uno degli operatori.
8: Quegli strumenti a fiato, va!
11: You are waiting to be connected to the... Pronto?
10: Buongiorno, salve, telefonavo per avere delle informazioni su degli strumenti a fiato.
12: Flauti, dolci o traversi?
9: Dolce!
10: Dolce.
8: E salato, sa!
12: Io,
8: me ne servono 30!
10: Me ne servono 30! C'è un ensemble di bambini.
12: Tedeschi o barocchi?
8: Tedeschi,
10: precisi.
8: Faccio fare le marce in classe.
12: C'è l'imbarazzo della scelta, sono strapieno. Gli Avlos giapponesi che sono molto
8: il più costoso?
12: I classici Honor 9508.
10: Diciamo come gamma di prezzo, il più costoso qual è?
12: Il più costoso 12,50 euro, mi pare.
8: Porca troia!
10: In resina. 12 euro. Va bene.
9: Il diametro qual è?
12: Sono quelli in resina con la doppia camera. È il signor prodotto, eh?
10: Ah, resina con la doppia camera. E che diametro hanno?
12: Il diametro dei soprani.
10: Diametro dei soprani, quindi sì. 5 centimetri, 3 centimetri.
12: No, direi che siamo sul centimetro scarso all'interno, sì.
10: Un centimetro scarso.
12: Flauto dolce soprano, sì, è quello acuto, insomma, prima del sopranino. Poi ho anche degli altri in casa, sempre dell'Aulos che
9: senta,
12: vengono.
9: Una domanda.
12: Ma non ne ho 30, ne avrò una decina.
10: Ah, 30 forse. No, ma posso fare un'altra domanda, volevo farle.
9: Si suona solo con la bocca.
12: I contratti, ovviamente, non sono in do.
10: Flauto che si suona solo con la bocca, immagino.
8: Sa perché a me piace suonare col buco del culo.
12: Armonica a bocca, se volesse dare dei colori particolari.
10: No, il flauto, a me piace molto suonarlo col buco del culo.
12: Sì, vabbè.
10: Che interessante.
8: Faccio delle sinfonie
10: incredibili. Prima un mezzo chilo di fagioli, dopo una bella sinfonia col flauto dolce.
8: Quindi mi assicura un centimetro di diametro.
10: Quindi un centimetro di diametro, assicurato.
12: No, non è un centimetro, il diametro dello strumento, l'imboccatura è prevista che vada nelle labbra, quindi...
8: No, io voglio sapere il diametro proprio!
10: No, è l'imboccatura, quant'è il diametro dell'imboccatura?
12: Non è un diametro,
10: cioè è il semidiametro, la lunetta. Quant'è? mezzo centimetro.
12: No,
8: sarà... calcoli che poi mi faccio male al culo, eh?
12: Del piatto, ovviamente, dovendo,
10: sì, perché non vorrei farmi male al culo. Quando le
8: Ah, c'è anche per vagina.
12: Labbra, l'imboccatura, quindi non è circolare.
10: Ah, ma quindi va bene per la vagina pure.
12: Sì, va bene.
10: Va bene.
8: Me ne mette via 30?
10: Me ne mette 30, ce li ha allora? Sì. Che passo dal negozio a ritirarli.
12: Sì, ne ho in quantità industriale.
8: Mi riconosce subito, sono quello che cammina un po' storto.
10: Va bene, quando arrivo in negozio mi riconosce subito, cammino un po' storto.
8: Perché sto masticando una gomma col culo.
10: Questo appunto, sto masticando una gomma col culo. Fra un po' faccio un palloncino.
9: Sto arrivando!
12: Tutti quelli che
9: vuole. Ciao, grazie!
10: Ciao, grazie mille.
12: Ciao.
8: Va bene, dai, bravo, Embriere.
6: Gli stagisti nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
9: Amore, io esco.
4: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
4: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
0: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
0: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliola sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza.
13: Porca troia!
4: Ma che schifo!
13: Aria!
4: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
4: Sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: dai, anche la vomito.
0: Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
4: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Radio 105. Welcome to the zoo.
18: Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
17: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: La, devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono interpellato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trade, so.
5: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che è un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Ma stai patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Misteri, luoghi incantati, porte e tantissimi droni che oggi sorvoleranno parecchi cortili pieni di pietruzze. Che belle pietruzze viste dall'alto, ma oggi sveleremo un enorme...
1: Freedom.
2: Crisantemo Normanni è un uomo che...
1: Freedom.
2: Una porta enorme ci divide dall'ignoto. Che facciamo? L'apriamo? Solo se abbiamo un permesso speciale. E oggi, solo per noi di Freedom, è stato concesso il permessissimo specialissimo di aprire questa porta. Ecco, l'apriamo.
3: Uè, che cazzo fate nel mio garage?
2: Drone!
3: Oh!
1: Freedom.
2: Ci troviamo in provincia di Piacenza, un luogo pieno di antichi castelli medievali, alcuni dei quali, come questo, celano segreti segretissimi al loro interno. Ora entreremo da questa porta e vi mostreremo un luogo sconosciutissimo. Entriamo da questa porta. Attento, Omar!
4: Aia!
2: Ecco, un luogo assolutamente segreto! Ma prima di addentrarci ulteriormente in questo segretissimo posto, ci trasferiamo a...
1: Freedom.
2: Professore, salve. I telespettatori hanno seguito molto interessati le sue...
5: Cosa?
2: Dico, le mummioni.
5: No, no, mi permetta. A parte che oltre a segare il cranio di una preziosissima mummia con un drone, lei non mi ha ancora permesso di parlare del...
1: Freedom.
5: Ah, che palle, ma basta tagliarmi se...
1: Freedom.
5: Basta, solo un professore.
1: Freedom.
5: Ecco!
1: Freedom.
5: Basta, me ne vado!
1: Freedom.
2: Ecco, il professore ci sta accompagnando negli stretti cunicoli di questa dimora storica per mostrarci i mummioni.
5: No! Me ne sto andando, smettete di seguirmi!
2: Attento, Omar! Che stretto!
4: Aia!
5: Basta corrermi dietro! Date via!
2: Attento, Omar!
4: Aia!
2: Solleva i droni!
5: Ma quanti droni avete? Basta seguirmi! Fatemi uscire!
2: Aspetti, professore! Questa porta la apro io!
5: No, la apro io!
2: No, io! Drone contro il professore!
5: Aia!
2: Attento, professore!
5: Ma è lei che mi lancia contro i droni!
2: La tecnologia potrebbe un giorno prendere il sopravvento?
5: Ma di che sta parlando? È lei che mi sta scagliando i droni contro la testa! Aia!
2: Attento, Omar!
5: A cosa? Siamo fermi davanti a una porta!
2: Apriamo la porta con il permesso speciale.
5: Ma basta!
2: Porta!
5: No, l'apro io e me ne vado!
2: Io?
5: No, io!
2: Io?
5: No, io!
2: Oh! Aperta! Seguimi, Omar, che è stretto qui!
5: Ma non è vero!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che si scivola!
5: Ma non è vero!
2: Drone sulle menzogne!
5: Ma basta!
2: Attento, Omar!
4: Aia!
1: Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso! Benvenuti a Colpo Grasso, il programma dove non ce ne frega un cazzo se sei frocio comunista. Gli autori dicono che qui accettiamo tutti, basta coi soliti belli della TV. Inclusione, applausi. Ma avrò pisciato oggi. Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
1: Buonasera, sono Vladimirius.
0: Ma cosa c'è cazzo? Ho sentito parlare di voi, che vi identificate in qualsiasi straminchia di cosa che vi viene in mente. Vladimirius

0: omosessuale, nel senso che ho fatto una transizione. Ero uomo, poi ho tagliato il cazzo e ora sono donna. Donna!
1: Sei donna? Allora questo non è il tuo posto! Torna in cucina, puttana! Fuori dal cazzo!
0: Ma aspetta!
1: Applausi! Fate entrare le ragazze ciccione!
2: Dai, via in cucina, dai!
3: Aspetta, l'uguaglianze!
2: Dai.

0: Forza Ciccione! Tornate dietro le quinte! Che il palco non li regge 3000 kg! Purtroppo il Pola, concorrente di prima, se n'è andata! Ma passiamo al prossimo!
1: Salve, sono Giorgio!
0: Uè, Pirla! Ma che non c'è il sole! Cazzo! Tieni su gli occhiali!
1: Sono ipovedente! Ai! Oh!
0: Minchia! Pure un cieco! Non ti bastava essere ne***o?
1: Essere cosa?
0: Lo sai, no? N***o! N***o del cazzo!
1: Sono n***o!
0: Sì, n***o!
1: No, no, dai, no! No!
0: No! No! Ah, che mondo di merda, bugie! Bugiare! Uè, cazzo! Che finale esplosivo! Oh, beh! Uno in meno! Fate entrare le ragazze! Ed ora l'ultimo concorrente!
2: Buongiorno a tutti, sono Shin Chen-Zi.
0: Che carino! Un cinesino! Hai portato del sushi?
2: A parte che quello è giapponese. E comunque sono più milanese di te, dai.
0: Uè, ma vada via il Kichichu, uè! L'ho sempre detto che ci voleva una terza atomica in via Paolo Sarpi!
2: Mamma mia, lei è veramente una persona orribile. Un pensiero così retrogrado da farmi vomitare.
0: Uè, Nagasaki! Hai studiato col Foscolo! Da dove cazzo le tirate fuori ste parole formite?
2: È semplice giustizia sociale, stronzone. Noi comunità cinese di terza generazione abbiamo solo i tratti somatici tipicamente orientali per via del DNA e i nomi per la tradizione. Ma siamo al 100% italiani. Ma voi dovete sempre rompere il cazzo con il vostro razzismo di merda. Dite di essere inclusivi, ma in verità siete peggio che...
0: Dai, involtino! Non ci asciugare le palle col tuo show! Piuttosto, dammi un pacchetto di Marlboro!
2: Ma che cazzo, è davvero spregevolmente razzista dar per scontato che solo perché sono di origine cinesi io abbia una tabaccheria. Ecco qua, sono 6,40 euro.
0: E allora dillo! Ehi, allora dillo!
3: Grazie signore, ci vediamo prossima volta a tabaccheria.
0: Grazie, e ora vattene a fanculo! Che grande puntata! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso!
4: Colpo Grasso!
5: Radio 105.
6: Hey! 105.
7: Hey! Lo Zoo di 105.
8: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
9: Abbonati a Netflix.
8: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
10: Stasera.
11: L'ho beccato. Sì, è lì. Sono sicuro, sotto il divano, guarda. Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino.
8: Gli acchiappa fantasmini. Una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
12: Netflix.
13: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
11: Vieni, vieni, che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
8: Hannibal Recto, un cannibale di merda.

0: questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
1: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
2: Un desiderio chiamato trans, tratto da una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
0: Premendo tre volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: Se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30. Ma
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto Mastrongolo.
3: Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Abido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco,
1: allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Avana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Aspetta, aspetta un momento, fermi! Perché cazzo c'è la musica di Ok, il prezzo è giusto!
3: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te, non se ne accorge nessuno, vai avanti!
2: D'accordo! Salutiamo il nostro regista e allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo grasso! Il programma... No, non ce ne fotte una sega se sei troia! O se sei andato! O se sei proprio! Gli autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta coi soliti belli della TV! Inclusione! Applausi! Allora, facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama... Salve. Ma che cazzo sei? Gollum!
4: Sono il signor...
2: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
4: 100!
2: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
4: No! Aspetti, 113.
2: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Applausi! Fate entrare!

0: ciccione! Fuori dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo con il prossimo concorrente! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccia pelose! Ma che cazzo sei? Wukong, il re delle scimmie!
1: Sono calabrese!
2: Ah! Ora si spiega tutto!
1: Sì, però... mi sto stendendo male!
0: Oh, porca troia! Anche tu! Cazzo! Cazzo succede oggi? Ragazzi, il terrone si sta sentendo male! C'è qualche dottore in sala?
3: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
0: Va benissimo! Tanto è calabrese!
3: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
0: Accidenti! Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze! Che puntata pazzesca! Ma bando alle ciance! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
4: Ciao, sono Kimiko Toshiba!
0: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio, ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi irrisolti con tuo padre.
4: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer ed ora ce l'ha fatta.
0: E cosa stracazzo è una cosplayer?
4: Mi travesto nei personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
0: Ok,
4: e niente, questo è il mio lavoro.
0: Lavoro?
4: Sì.
0: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera, porco... Ci scommetto i coglioni che dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet!
4: Che schifo! Fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti! Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo! Mi fai schifo e... Oh no!
0: Che succede?
4: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans.
0: Il che significa?
4: Che sono disoccupata. Vuoi un pompino?
0: A quanto?
4: 10 euro.
0: Facciamo 5.
4: Non sono mica un marocchino in spiaggia. Vai a fanculo.
0: Prego, quella è la porta.
4: Uff, va bene, 5 euro.
0: Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari! Applausi! Che grande puntata! Ci vediamo alla prossima!
5: Colpo grasso!

0: volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse. L'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: gli stagisti. Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Bene.
3: Come stai?
4: Tutto bene, quel che finisce bene.
3: Ma finirà molto male, perché oggi tu sei un documentariologo e devi fare un documentario sulle pecore, ok?
4: Vabbè.
3: Allora chiamiamo in Sardegna, dove le costruiscono.
0: Gli stagisti.
2: Devi parlare così, con la lingua tremurari.
5: Ciao.
4: Sì, buonasera.
2: Devo fare un documentario sulle pecore.
4: Dovrei fare un documentario sulle pecore e ho bisogno di capire se è possibile venire lì da voi.
5: Il discorso però è legato anche al Covid, nel senso che è un po' complesso questo.
2: Ma
5: in questo momento non stiamo ricevendo comunque il caseificio.
4: Sì, gli altri io non ce l'ho, cioè comunque vengo sciamponato vengo con la televisione, non è che è una produzione seria.
5: Ok, facciamo una cosa.
3: Pensi che mi hanno tamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile.
5: E poi se l'amministratore è interessato vi contatta direttamente.
4: Pensi che comunque mi hanno sciamponato ieri sera in centro a Roma? Un casino incredibile c'è stato.
5: No, io non ho capito che cosa significa però il discorso che l'abbiano tamponato.
3: Vabbè,
5: no,
3: devo fare un documentario.
4: Vabbè, niente, non è un problema. Devo fare un documentario e quindi devo capire se è possibile vedere la filiera dal latte a come si trasforma il formaggio.
5: Come le dicevo, però ci manda una mail.
3: Adesso parla con la bocca tutta a sinistra, forse.
5: L'amministratore, se l'amministratore ci autorizza, ovviamente le
2: mail.
4: Io però non ho la mail. Posso lasciare il mio numero?
5: Sì, mi lascia il suo regalo.
4: Sì. Allora, 338.
5: Sì.
4: 72.
3: Tutto con la bocca aperta!
4: Cacca. Cicca sei.
3: Ha capito?
4: Cacca, cicca sei. Ha capito?
3: Non chiudere la bocca!
2: Devi sbavare!
4: Ecco!
5: Lei è il signore?
4: Chi è il Gagni?
2: Glielo ridò per sicurezza, va?
4: Glielo ridò per sicurezza! Che no, eh? 42. Sai che sei? Sì, che hai due. Pronto?
5: Sì, non sono riuscito a capire.
4: No, allora, che hai? Che sei? Cacca due? Sì, che hai due.
3: Adesso parlo normale di lì, me lo puoi ripetere?
5: Buona serata.
0: Gli stagisti nello Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Ma hai cambiato culo? facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
7: Marco,
6: che
7: Marco
6: apri, guè, ma hai sentito?
7: E non si tira giù le finestre qua.
6: Madonna, mi sembra la trombetta col
7: tricchio. Non ti distrarre, stiamo registrando.
6: Marco, ma sento la puzza.
7: Hai cambiato culo.
6: Porca puttana.
7: Questo è un bianco.
6: Dai,
7: vai.
6: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
7: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
6: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
7: Tortelli?
6: Boh. Madonna.
7: Comunque belle però, obiettivamente.
8: Lo Zoo di 105.
9: Sì, siamo tornati! Fuori dal culo! Chi non urla è complice e chi non salta è figlio di Mentana! Ah, la mamma di Mentana è sempre incinta! Oggi apriamo la puntata con i sondaggi esclusivi di Fuori dal culo, perché gli italiani non sono tutti deficienti come il nostro pubblico, ce ne sono anche di più deficienti! E il governo se ne approfitta di loro, Sto dicendo fake news! Col cazzo! Vediamo se l'Italia è ancora un paese democratico o se invece siamo sotto una dittatura comunista e divisiva su ogni argomento. Vediamo i sondaggi. Allora, il primo. Alla domanda, preferisci essere povero o ricco? Gli italiani rispondono al 93%... Ecco, e allora perché oltre 70 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà, eh? Se vogliono essere ricchi, perché? Perché? Aspetta, lo dico dopo. Secondo sondaggio. Preferisci che la tua casa venga bombardata oppure la pace? Gli italiani rispondono al 95% la pace. E allora, perché continuiamo a fare la guerra, eh? Perché? Perché? Ve lo dico fra un attimo. Vediamo il terzo sondaggio, vediamo. Preferisci che il governo dia i soldi ai regioni o a te? Gli italiani al 76% rispondono a te, cioè a me, cioè a loro. E allora perché continuiamo a sprecare preziose ore del nostro Parlamento a parlare dei diritti dei riccioni? Perché? E adesso ve lo dico io. Perché l'ennesimo governo non eletto da nessuno non fa quello che dice il popolo. Pazzesco! Noi li paghiamo e loro fanno i loro interessi e basta. Ma cosa ve lo dico a fare? Tanto lo vedete, lo sapete. Dai, vediamo il primo servizio, che vado al bancomat a ritirare un po' di rubli. Che sono furbo io, vado avanti, furbo.
10: Casta, dolce casta, ma quanto ci costa? Eh sì, perché dopo la cassa dei politici, dei giornalai, dei magistrati e dei virologi da salotto, pensavamo di averle viste tutte. Ma invece, da quando Ivan Draghi ha spiazzato in due il nostro paese, tra liberi pensatori e gente col cazzo mollo, è spuntata una nuova casta, quella degli espertoni. Eh sì, di nuovo, perché adesso per fare una strada, macellare i suini, asportare un organo vitale o semplicemente costruire un tetto, insomma per qualsiasi cagata, non ti puoi muovere se non paghi l'espertone. Così l'Italia ogni anno spende 1.800 miliardi di euro in consulenze per fare delle cose che nel Rinascimento facevano i muratori e gli alchimisti senza tante paranoie. E oggi sono ancora lì e i turisti pagano per venirle a vedere. Ma questo è solo uno dei tanti campanelli di allarme di un paese che dimentica tradizioni collaudate come la famiglia, i condoni e le bustarelle per appecorarsi all'Europa dei banchieri e dei sodomiti. Intanto i cinghiali appestati si mangiano i nostri figli.
9: Pazzesco, amici, pazzesco! Ma vi rendete conto? Adesso ci vuole un documento per tutto. Perfino per scrivere sui social vogliono farci usare la carta d'identità. Capite? Ci vogliono controllare, ci seguono, ci spiano. Non sei nemmeno libero di farti un documento falso o di creare un profilo femminile per farti mandare foto di cazzi che il governo ti mette in prigione. Pazzesco. Guarda, io speriamo solo che Elon Musk ci ripensi e si compri il mondo. Dai, altro servizio, vai, prima che mi metto a piangere come Dybala, dai.
10: Da nato con la camicia a nato senza mutande. Eh sì, perché dietro l'annessione di Svezia e Finlandia al Patto Atlantico ci sarebbe un motivo tutt'altro che politico. Uno squallido retroscena che un testimone, di cui non possiamo ovviamente rivelare l'identità, ha confessato ai nostri microfoni in cambio di soli 20.000 euro. Quale sarebbe dunque il movente di questa manovra che rischia di far deflagrare la terza guerra mondiale? Molto semplice. La fica. Eh sì, di nuovo, perché come già accaduto in passato per la guerra di Troia, i popoli non si muovono per la giustizia. Ma quando, in un'istituzione di sessantenni pieni di Viagra, arriva l'opportunità di vedere un po' di belle stangone vichinghe, che come si sa la danno via che è un piacere, chi direbbe mai di no? Altro che servizi segreti, qui tutti pensano ai servizietti. Che schifo!
9: Schifo! amici che non credete al mainstream, ma siete solo gente che si fa legittimamente delle domande su tutto. Resistete! L'uomo della provvidenza sta per arrivare e risolverà tutti i vostri problemi senza che dobbiamo fare niente. Fa tutto lui. Noi continuiamo a fare i cacci, fa tutto lui. Fino ad allora io sarò qui su Rete 4, il canale più seguito dalle badanti che cambiano i pannoloni pisciati e dalla gente che c'ha il mattoncino nel nickname. La prossima settimana però non ci sono perché ho preso il congedo mestruale, fanno gli spagnoli, non lo posso fare io, quindi mollatemi! Ciao, alla prossima, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Ben ritrovati a Colpo grasso! Il programma... un momento! Ma questa musica non è quella giusta!
3: Questa è più bella, dai muoviti, che non ti rimane ancora tanto da vivere.
2: Ok, ok! E allora ricominciamo! Vai, culattone! Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa una sega se ti metti i carciofi nel culo! Se ti piace incularti le pecore! Se sei nato storpio, proprio! I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Basta con i soliti volti perfetti della TV! Ci piace l'inclusione! Applausi! Ma va, ho pisciato oggi! Allora facciamo entrare il primo contorrente! Che si chiama...
4: Ya, salve, sono Upert!
2: Ma che porca la straminchia! Sandali, i calzini, pelle scottata e un cappello biondissimo! Sei culattone, eh?
4: No, sono tedesco!
2: Un crocco bastardo figlio di un booster! Allora, stai facendo un riscaldamento per invadere la Polonia, porco maledetto!
4: Ya, è molto razzista questa affermazione, noi tedeschi non siamo tutti nazisti!
2: Ah, no?
4: Certo che no, non tutti! Ma io sì! Hai! Supremazia di razza ariana! Spielkrauti! Pirra!
2: Non mi sono beccato una pallottola nel culo in Normandia per vedere questo! Tornatene a Norimberga, figlio di Troia!
5: Come 43!
2: Papà, abbiamo vinto per la seconda volta e a sto giro non è morto Benigni! Applausi! Fate entrare

0: forza, bastarde grassone! Fuori dalla minchia! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente! Questo è speciale! Come direbbe Venditti! Fanculo il nepotismo! Vi presento mio figlio! Che carino! Sta per dire la sua prima parola!
1: Papà, ho 37 anni, sono balbuziente e tu sei stato uno stronzo. Questa battuta non fa più ridere.
0: Troppo forte quel m***oide di mio figlio! Allora, sei pronto a giocare? Ops! Mi è partito un colpo! Avevo lasciato sbadatamente il mio AK-47 ancora carico e puntato su di lui! Beh, Giorgino è morto! Applausi! Comunque, ti ho fatto un favore! L'avevo detto ai tempi che era meglio abortire! Di nuovo applausi! Pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Aio, hello, buongiorno, sono Gennaro, buongiorno!
0: Uno strafottuto napoletano! Ecco cos'era questa puzza di sacco del viola!
2: Oh, ma si na cape cazzo! Chi temo? Ma che facci? Ma ancora oggi a parlare sti stereotipi con coppe napolitane a munnez!
0: Uè! Qui abbiamo un Gigi D'Alesso che ha finito le medie! Quante parolone colte! Hai studiato tra uno scippo e l'altro?
2: Ma va fa mocca che la grande bucchina mamma doi, sti volendone bastard, sempre sti stereotipi, questo razzismo velato, sempre a dire che noi napoletani siamo tutti ignoranti e camurristi.
0: Perché? Non è così?
2: È certo che no! È solo po' tempo che mi stai facendo perdere, t'ha già sparato a mocche, capito? A me merda, chiedami scusa, a me merda!
0: Accidenteccio! Il bastardo terrore ha cacciato fuori il ferro! Chissà se è suo o l'ha rubato! Applausi!
2: Ma che cazzo dici? Oh, ancora che mi pigli per culo, guarda che ti sparo!
0: Non credo che tu abbia le capacità mentali per premere il grilletto! Testa di pastiera!
2: A fa mocche, strunz, muore!
0: Aveva puntato la canna verso se stesso! L'avevo detto che era un terronaccio ignorante! Che grandissima puntata! Quanto mi piace essere me! Ci vediamo alla prossima puntata di Colpo Grasso! Applausi!
3: Colpo Grasso!
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sto cagando! Un attimo! Puttana la marmotta!
6: E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Volete sentire una storia?
6: Sì!
4: Senti, la volete sentire davvero?
6: Sì!
4: Oh, ecco la vostra storia!
6: Uffa, papà! Vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! E dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
6: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui il soprannome Cenerettola, no?
6: E poi?
4: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
6: E poi?
4: Guarda, questo è poi. Allora, ancora altre poi, guarda che ammazza la mamma, eh. Allora, con l'aiuto di Fata Turchina, Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone e con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 kg di eroina.
6: E poi?
4: Aspetta, vieni qua puttana, vieni. Porco di muori!
6: No, mamma!
4: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
6: Vabbè! E poi,
4: giunse il giorno del gran ballo.
6: E poi?
4: Porca troia, fatemi finire, no?
6: Scusa!
4: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista. Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
6: E poi?
4: E poi, arrivata a casa, si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!
7: Rai Spreco presenta
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: Questa volta io ti tolgo.
0: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
12: sì.
11: Che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
11: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
13: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
11: forse
12: vabbè,
11: c'è il sangue.
12: Sì,
11: allora,
12: va
11: signora.
12: Bene. Questo
11: mi ascolti,
12: sì.
11: Ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
11: Gaetano?
12: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
12: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che
11: ha
13: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
13: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcaccia me se.
11: Arca ma...
13: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
12: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
12: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
12: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
12: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
12: Va bene.
11: Lo sport.
12: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
12: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
12: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
12: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
12: E
11: per
12: cosa
11: chi non
12: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
12: Sì.
11: Ecco.
14: Glauco! A tavola che è pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
14: Dai,
11: ma tu,
14: che ti ho
11: ma
14: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
14: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Ma commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
14: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
12: Sì.
11: Ecco fa il colpo.
12: Ecco.
11: Uno.
12: Sì. Due.
14: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Bagalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
12: Sì.
11: Allora,
12: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
11: No.
12: Niente,
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
15: Ma io so fare la cacca.
11: Ma
15: non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
12: bene,
11: visto.
12: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
12: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
12: sì.
11: Decisivo?
12: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
12: Sì.
16: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sporto in merda, dai.
16: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di Minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
17: Benvenuti a Colpo Grasso! Aspetta, aspetta, fermi tutti! Perché ogni volta c'è la cazzo di musica di Ok il prezzo è giusto?
18: Umberto, vai avanti, non ti attaccare a ste cagate di merda, dai, vai avanti.
17: D'accordo! Salutiamo Simon Gay! E allora vai, culattone!
18: Ma non sono Simon Gay, sono Viale!
17: Avrò pisciato oggi! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace succhiare i cazzi, le fighe o le ringhiere. I nostri amati autori dicono che qui accettiamo tutti. Viva l'inclusione! Applausi! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
19: Salve fratelli! Che la pace sia con voi.
17: Oh vacca boia, un prete, cosa sei venuto a fare qui, padre?
19: Ho visto che c'era una grande festa qui con la musica e le ragazze.
17: Ma che qui non ci sono bambini per te.
19: Ah no?
17: No.
19: Ah, e allora nulla, scusate il disturbo.
17: Applausi. Fate entrare

0: Forza Ciccio Bombe! Via dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo col prossimo concorrente! Che è?
1: Buongiorno, sono Valeria.
0: Uè! Che faccia scura! Cosa ti è successo? Ti è morto il gatto!
1: Sono emo.
0: Cioè?
1: Mi piace farmi del male ed essere triste.
0: Ma vai a cagare, inside out! La vita è bella! Sorridi! Viva la figa! Applausi!
1: Sì, viva la fica.
0: Figa! Che gioia! Dai, su! Vai a cercare una lametta! Così ti levi dai coglioni!
1: Lei è veramente spregevole.
2: Mi ricorda mio padre!
0: Ma cosa ho detto di male? Applausi! Avrò pisciato oggi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
3: Ciao a tutti! Sono Buburu Bubu, il simpatico pagliaccio!
0: Un pagliaccio! Di quelli veri! Quelli del circo! Fantastico!
3: Sì, è un grande onore essere qui per me!
4: Ma chi voglio prendere in giro?
0: Attenzione, gente! Il pagliaccio si sta levando il naso rosso! Ed anche il trucco!
4: Sì, essere un clown ogni giorno, questa è la mia vita. Sorridere sempre. Perché devo sorridere? Perché dobbiamo sorridere? Questa è la società che ci circonda, fatta di ipocrisia e falsità. Ma oggi sono qui per mostrarmi senza maschera, senza trucco. Essere accettato per quello che sono e...
0: Ma... Che palle! Ma, dai! Ma, tirati una torta in faccia! Sali sul monociclo! O tira fuori la trombetta!
4: Non hai ascoltato nulla di quello che ho detto.
0: Dai, su! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio! Pagliaccio!
3: Adesso basta!
0: Oh! È morto! Applausi! Che grandissima puntata! Ci vediamo sempre qui a colpo grasso! Avrò pisciato oggi!
5: Colpo grasso!
6: Radio 105. Lo zoo di 105.
7: Mi piace un cazzo. Lo devo, no? Sì, sì, sì. l'ha messa, andevo, perché pur no, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
8: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo, è furbo. Ma lunedì viene qua. Madonna!
9: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
8: Ah, lui c'è lunedì?
9: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
8: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
9: Sì, sì, sì, sì, sì.
8: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
9: Al tre.
8: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
10: Figlio di puttana!
8: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Ivo fa ridere.
9: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Un paio di giorni fa, durante le riprese di una produzione Rai, l'isola di Stromboli è andata letteralmente a fuoco. Secondo le ricostruzioni ancora parziali degli inquirenti, alcune fiamme libere sono sfuggite dal set e con la complicità del vento di scirocco hanno cremato metà del parco naturale dell'isola. Questo non sarebbe successo se la televisione di Stato avesse chiesto l'aiuto di un piccolo, grande specialista, il draghetto Grisù.
2: Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere.
3: Benvenuto nel servizio gratuito Risponderai. L'operatore che le risponderà è collocato in Italia.
4: Reception Rai, buongiorno.
5: Buongiorno, cortese centralinista della Rai. Il mio nome è Grisù.
4: Ciao, Grisù.
5: Buongiorno a te. Senti, ho visto che in quel di Stromboli avete combinato un bel pasticcio con il fuoco.
4: Quale fuoco?
5: In pratica, un incendio durante una produzione ha devastato metà del parco naturale.
4: Che carino!
5: Grazie! Essere carino rientra nelle mie prerogative di drago che ha detto no alla sua natura di drago.
4: Cosa dobbiamo fare? Come possiamo aiutarti? Dici tutto.
5: Voi avete combinato un grande casino, ma io farò il pompiere e lo risolverò!
4: Molto bene, siamo contenti.
5: Grazie, amica centralinista della Rai. Allora sopraggiungo in loco.
4: Un attimo solo, sei in attesa.
5: Va bene, intanto okay. Mi allenerò a spengere un incendio.
4: Okay.
5: Perbacco, la qualità di questa musica è davvero scadente. Oh no, mi sto rompendo i miei coglioni di drago.
6: Pronto?
5: Buongiorno a lei, caro centralinista della Rai.
6: Caro centralinista della Rai.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Ho visto che avete combinato un grosso casino sull'isola di Stromboli. Ops, ho detto una brutta parola.
6: Porca miseria.
5: Anche lei ha detto una brutta parola.
6: No, ho detto solo miseria.
5: Lei ha alluso all'animale maiale. Non si nominano i suini. Mi trova spiritoso?
6: Sì.
5: E allora rida su sto cazzo di drago.
6: Fantastico.
5: Grazie. Lei lo sa che io sono un drago che ha detto no alla sua draghità.
6: È analogico il personalizzare le iniziali col filo d'oro.
5: Ma di che cosa diamine sta parlando?
6: Ma accessori con stoppino di cotone o prodotti da Onlus e piccole cooperative artigiane.
5: Posso suggerirle dove infilare lo stoppino di cotone? Per Giove, questo centralinista era blasfemo, ma non riuscirà a frustrare il mio sogno, perché io farò il pompiere! Farò il pompiere!
7: Buongiorno, sono Daniele, rispondo dall'Italia.
5: Buongiorno, operatore che risponde dall'Italia. Il mio nome è Grisù e chiamo in merito all'incendio che si è sviluppato a Stromboli. Ho visto che durante una delle vostre produzioni...
7: La sento un po' lontana, però.
5: Ma perché in questo momento mi trovo ancora nella terra dei draghi?
7: La terra dei draghi, sì.
5: Certamente nella mia casa fatta di fuoco, fiamme, magma e lava ribollente di zolfo. Ma presto sarò da voi per aiutarvi a spegnere il casino che avete combinato a Stromboli. Lei lo sa, vero, che avete incendiato mezza isola durante una vostra produzione?
7: La ringrazio per aver espresso la sua opinione.
5: Non è un'opinione, è un'offerta di aiuto per fare in modo che in futuro non bruciate più dei parchi naturali.
7: Può scrivere all'ufficio stampa Rai, magari le danno una risposta loro.
5: Vorrei tanto poter scrivere, ma non posso con le mie mani di drago. Al massimo posso
7: allora
5: reggere una pompa.
7: Se vuole esprimere un'opinione, noi siamo qui, altrimenti non so come aiutarla.
5: Ma certamente, la mia opinione è che avete combinato un cazzo di casino, ma io posso aiutarvi la prossima volta.
7: Grisù, modera il linguaggio, grazie.
5: Ma io sono un drago, nessuno minaccia un drago.
7: No, io ho detto modera il linguaggio, non l'ho minacciata.
5: Ma nessuno può dire a un drago che cosa fare, se no non sarebbe un drago.
7: Ma il drago deve essere educato.
5: È giusto, il suo rimbrotto è adeguato, mi scuso per averla offesa.
7: Io la ringrazio e le auguro una buona giornata.
5: Grazie al cazzo anche a lei. E
7: grazie,
5: si ricordi
7: mille.
5: Che io farò il pompiere! Farò il pompiere!
7: Ma non gridi!
5: Ma come no? È il finale della mia puntata!
7: Buona giornata.
5: Lo gridi con me! Farò il pompiere!
7: Grazie, buona giornata.
5: Sarò il pompiere! Lei no?
0: La bastardata del giorno.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto!
3: È più bello, Umberto, vai avanti!
2: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o giù ci c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picchiato! E facciamo entrare il primo concorrente!
4: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
2: Ehi! Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
4: È la macchinetta per parlare. Ho subito un intervento alle corde vocali.
2: Dai, da Funk! Porca troia! Ma Funk e gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero?
4: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
2: Dai, Cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
4: Lei è veramente un mostro di merda.
2: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
4: Ok.
2: Applausi! Fate entrare!

0: Grassone e Scureggione, via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonio!
0: Vacca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh?
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L, eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'è il cazzetto, eh? Tu rei pel! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh? Basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma figa, non si può più scherzare! Oh! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti! Aug!
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede!
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi... Buongiorno a tutti. Aug.
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei in...

0: asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sporchi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Adesso no, figli di puttana! Sto picchiando il postino! No, infame!
7: E perché stai picchiando il postino, papà Castoro?
6: È perché lui l'ha picchiato in culo vostra madre! Quella puttana! No, infame!
7: Uffa, papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Raccontaci una storia nuova! Per favore! Per favore! Per favore!
6: Ah! Che cinghiale di storia volete che vi racconti? Figli di troia!
7: Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
6: Ah, va bene! Allora, questa storia si intitola Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: Oh!
6: Oh, come ho? E voi me l'avete chiesto, testa di cazzo!
7: E dai, papà Castoro, non fare la merda! Raccontaci la storia!
6: Come la merda, vostro padre? Vabbè, allora, senti, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
7: E poi? E poi? E poi?
6: Non incominciamo, allora, Dottor Jekyll era un nerd preciso e ordinato, mentre Mr. Hyde era disordinato e casinista. I due condividevano un appartamento a New York.
7: Ma questa è la strana coppia! Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde!
6: Ah, ok, ok, dai! Allora, c'era una volta Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ancora, oh! Lo sapevate già? Cazzo! Vabbè, senti, farò finta che non siete ritardati. Allora, un giorno Dottor Jekyll conosce Mr. Hyde e lo invitò nel suo club clandestino di combattimenti a mani in faccia.
7: Ma questo è Fight Club, non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde! Per favore, per favore, per favore!
6: Porco, mi scoppia la testa, basta! Madonna! Allora, un attimo che non me la ricordo. Ah, ok, ci sono. Allora, Dottor Jekyll era grosso, forte, c'aveva la barba, mentre Mr. Hyde era biondo, furbo e agile.
7: No! Questi sono Bud Spencer e Terence Hill. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
6: Ehi, allora, ancora una volta che mi fate cambiare, guarda che vi ciuccio il cazzo, ve lo dico, eh. Ah, siete avvisati. Allora, Dottor Jekyll un giorno scoprì una pozione capace di trasformarlo.
7: Giusto, giusto, giusto.
6: Ecco, una pozione capace di trasformarlo in un panda.
7: No, questo è Rama Mezzo. Non è Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Raccontaci Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
6: Piace? Amico, non è vero che ci giustiamo a cazzo, amico?
7: Piace, piace, piace!
6: Ah, allora, non me la ricordo, cazzo, datemi un aiuto!
7: Dottor Jekyll scoprì una pozione che lo trasformava in Mr. Hyde!
6: Oh, e poi?
7: Uffa! E poi Mr. Hyde era la parte cattiva e andava a mignotte e a picchiare la gente!
6: Senti, e poi?
7: Basta con questo poi! E poi la polizia dà la caccia a Mr. Hyde!
6: E poi?
7: Ah! Basta!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano gli zamposi anni 70. Napoleone installava il suo famoso sodalizio con Stalin, ma nel frattempo, negli Stati Uniti, apriva un meraviglioso luogo magico.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un parco dei divertimenti, ma io che la so molto lunga mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando di Disney World. Pupazzoni, giostre pazze, l'iconico berretto con la faccia di Pippo e tanta allegria. Questi gli ingredienti del parco più famoso del mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati, perché questo posto nasconde degli inquietanti segreti.
4: In tanti hanno sostenuto la morte di Walt Disney, soprattutto dopo averlo visto nella bara. Eppure io non ci ho mai voluto credere, e dopo un'attenta analisi mi sono convinto che la salma era un semplice pupazzo. Sì, un pupazzo! Infatti, analizzando le parole Walt e Disney, si può notare che la parola Disney è contenuta proprio in Disney World. Non può essere una coincidenza, non può essere!
1: Naturalmente no. Infatti, da qui partiremo per analizzare gli inquietanti misteri del mondo dei parchi Disney. Sapevate che i misteriosi omini che cantano e ballano nell'attrazione di Small World sono lì per ipnotizzarci? It's a small world after
5: all. It's a small world after all. Per anni ci hanno mentito, io ero là. Ricordo ancora quando li ho visti per la prima volta. Quel balletto, quella canzoncina. E avevo solo 9 anni. Da quel momento ho iniziato a bere. Non entrateci, è tutto un inganno per vendere i loro superalcolici. Per fortuna mi è rimasto Babbo Natale.
1: Già, fortunatamente tutti noi possiamo ancora avere fiducia in Babbo Natale, che a differenza di Disney World non ci ha mai ingannato. Ma andiamo avanti. Nel 2001 chiuse una famosa attrazione, Disney River Country.
4: River Country era uno spettacolare parco acquatico della Disney, costruito su un lago, tipo una giostra dei trucchi di Garland, ma più figo però. Mia madre però, che era un'investigatrice, scoprì che il lago veniva usato per smaltire scorie radioattive della vicina centrale nucleare. E fu questo a far mutare i bambini. Ed è per questo che un braccio più corto dell'altro. Me lo ha detto mamma!
1: Sconvolti? Anche noi. E un'altra inquietante coincidenza è che River Country è stato chiuso nel 2001 dal governo Bush. E cos'altro è successo nel 2001 col governo Bush? Non ci arrivate? Esatto, proprio l'attentato alle Torri Gemelle. Che sia solo un caso. Ma per andare a fondo della questione, abbiamo mandato un nostro agente segreto a visitare l'attrazione abbandonata. Vi avvisiamo, l'audio che sentirete ha dell'inquietante.
6: Eccomi, sono qui dentro River Country. Come vedete, l'acqua è tutta cacata e la faccia di Paperino ormai non si vede più. È dal 2001 che è chiuso, ben 50 anni ormai.
7: Ehi tu, che cazzo fai? Non puoi stare qui!
6: Oh cazzo, via, via, via!
7: Fermo, chiamo la polizia!
1: Avete sentito? Ora è tutto chiaro, non abbiamo più dubbi. A Disney World ci stanno i fantasmi. E se ancora non siete convinti, abbiamo un'altra testimonianza chiave.
8: Ero sulla giostra dell'amore col mio ragazzo quando ad un certo punto iniziai a ciucciarglielo. Mi eccita troppo farlo quando c'è Paperino a guardarmi. Ad un certo punto la giostra si fermò e udimmo una voce lontana che diceva: «Fermi, non si fanno queste cose, chiamo la polizia!» Uno spirito mi aveva parlato. Una volta tornata a casa, io e il mio ragazzo eravamo così sconvolti che scopammo tutta la notte, mentre il peluche di Paperino ci fissava. Wow, che nottata!
1: Ancora dubbi? Ma questo fantasma chi è? Ormai sembra chiaro. È il fantasma proprio di Walt Disney. Walt Disney. It's a small world after all. It's a small world.
0: Circolano un sacco di menzogne su Walt Disney, che fosse un sodomita, un massone, un nazista, un fumatore che fumava di nascosto e anche un po' faccio. Insomma, un merda d'uomo, è per questo che il cadavere di Walt Disney fu surgelato e seppellito sotto l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, che era la sua attrazione preferita, e da allora tormenta chiunque entri nei suoi parchi.
1: Proprio così. Walt Disney era un merda. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo.

0: E questa è Radio Maraia e questo è il momento di pregare della pace e della sofferenza. Quindi adesso sentiamo subito le voci di questi anziani che sono qui all'ascolto, che aspettano solo la chiamata del Signore. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Come va?
0: Sai che poi Paolo, quel ragazzo che stavo seguendo,
1: sì,
0: l'hanno trasferito in America insieme all'esorcista Fabio Borghini,
1: sì,
0: a Miami, che c'è questa chiesa,
1: sì, sì,
0: si
1: sì,
0: chiama Santa Revolution,
1: sì,
2: on Revolution 935.
0: Oggi trattiamo questa preghiera particolarissima di un certo Franco, un prete siciliano che purtroppo è mancato poco tempo fa, ma ha lasciato un'eredità incredibile, un'eredità cucurucucu paloma, capito?
1: Sì.
0: Allora adesso andiamo a fare questa preghiera insieme. Cucurucucu paloma.
1: Aia, aia, aia.

0: serenate
1: all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale suonavano sopra i carri in maschera. Avevo già la luna
0: nelle ore. Com'è?
1: Avevo già la luna.
0: Avevo già la luna.
1: E Urano.
0: E Urano.
1: Nel leone.
0: Nel leone. Il mare nel cassetto.
1: Le mille bolle blu.

0: Blu.
1: Cu Paloma.
0: Ai. Cantava.
1: Ai.
0: Cantava.
1: Madonna. Acqua dai. Acqua kill lei. Forte lei. Naya. Goodbye. Dubi. Gisei. Come un baby lei. Triste lei. Off side dai. Adesso stai. Questi giorni di world. Like Roy Stone.
0: Il nome del padre,
1: del figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Perché è in inglese questa, capito?
1: Ah sì, avevo capito.
0: Parla
1: sì.
0: Della Maria, della Madonna. E poi dice in inglese, dice: tutti insieme balliamo, divertiamoci davanti agli occhi di Maria.
1: Come se fosse
0: la musica dei Rolling Stone.
1: Come se fosse
0: hai capito?
1: Ho capito, bellissimo.
0: Poi ce n'è un'altra, ce n'è una che guarda, è un, veramente un capolavoro dal libro segreto, questo è dal libro segreto di Giulio Cesare. Anni 60
1: girano in gendro
0: sfiorando i 90.
1: Rosse di fuoco, comincia la danza.
0: Di frecce con dietro attaccata una targa.
1: E dammi una special.
0: L'estate che avanza.
1: Dammi una vespa e ti porti in vacanza.

0: problemi.
1: Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi.
0: C'hai una Vespa special again.
1: Ti toglie i problemi.
2: Il nome del padre, anche questo.
0: Del figlio e dello Spirito Santo.
2: Ciao, eh.
0: Ciao. Buon proseguimento.
2: Anche a te. Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Chiara Maserati, l'influencer.
1: Respiriamo la primavera. Raghi, voglio trasformare il mio terrazzo in una jungle. Sono già in accordo con il vivaio top di Milano, che ha fatto anche i fiori a Fedez per il suo matrimonio.
0: Chiara Maserati.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiara Maserati, c'è Gianfra.
2: Mi dica.
1: Allora, io ho una grande terrazza in centro a Milano.
2: Sì.
1: Ecco, mi piacerebbe attrezzarla con degli alberi, delle piante, delle cose.
2: È necessario che un nostro incaricato venga a fare un sopralluogo da lei e le faccia un preventivo, perché
1: Ok, top. Cifre... Io però inizio a dirle che cosa mi piacerebbe avere, così lei mi dice se si può esaudire il mio desiderio.
2: Mi dica.
1: Allora, mi piacerebbe mettere la terra sotto col prato e metterci gli alberi. A me mi piacerebbe molto il salice piangente come quello di Pocahontas.
2: Ma ascolti, le do il numero di telefono dell'ufficio, chiami l'ufficio perché...
1: Ma perché mi dà questo numero?
2: È l'ufficio, questo qui è il vivaio dove vendiamo le piante. Per fare i preventivi...
1: E in ufficio vendono gli alberi?
2: No, li vendiamo noi qui al vivaio.
1: Ah, ok. Allora chiamo l'ufficio.
2: Sì, grazie.
0: Chiara Maserati.
3: Siete in attesa di essere col... Buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sono Chiara Maserati, ho avuto il vostro numero dal vivaio.
3: Sì, mi dica.
1: Allora, praticamente stavo spiegando al suo collega Gianfri, al vivaio, che io vorrei fare sul mio terrazzo, un terrazzo in centro a Milano, ok? E vorrei fare, praticamente, mettere la terra sotto con l'erba e gli alberi. Mi ha detto di chiamare voi.
3: Allora, un attimo solo che prendo nota, signora.
4: La sua chiamata è stata messa in attesa.
1: Signora, sarà tua sorella.
3: Signora, scusi l'attesa, ero col titolare al telefono, una chiamata urgente.
1: Mi ok, dica... pensavo mi avessi abbandonato. Allora, mi piacerebbe il salice piangente, ma ha detto che non c'è.
3: No, non c'è al momento il vivaio, no.
1: Ok, un altro albero grande, tipo quello?
3: Signora, per quello facciamo il sopralluogo. Dipende dove va messo, l'esposizione, in che punto, le piante più adatte,
1: beh,
3: meno adatte.
1: Il terrazzo gira tutto intorno alla casa, quindi è esposto dove uno vuole. In base all'albero lo mettiamo dove deve stare.
3: No, le spiego. Allora, facendo un sopralluogo sarebbe più opportuno che almeno lei avesse un'idea delle piante che le possono piacere.
1: A me piaceva il ciliegio.
3: Guardi, io se vuole le posso fissare un sopralluogo, però non... cioè... È un po' irrilevante fare un sopralluogo se prima non si ha un'idea di quello che si può fare.
1: Ma poi si possono fare anche, ad esempio, gli ombrelli che scende la pioggia da sopra per innaffiare, o bisogna fare per forza un impianto normale, come a Gardaland?
3: Ma non ho capito la cosa della pioggia che scende, scusi.
1: Praticamente a Gardaland ci sono degli ombrelli da cui scende l'acqua. Mi piaceva mettere quelli invece dell'impianto normale.
3: Su questo non la posso aiutare, non è una cosa che facciamo.
1: Ah, okay, ho capito. E un prato con le margherite si può fare?
3: Si può mettere del tappeto erboso in zolla, essendo un terrazzo.
1: Top!
3: Eh?
1: Top! Con le margherite, coi fiori di campo?
3: Sì.
1: Bello, no?
3: Sì, molto.
1: Top.
3: Sì.
1: Allora, io intanto, visto che lei è amministratrice, volevo dirle anche che normalmente io mi accordo con numero di stories o post per il pagamento.
3: Non ho capito.
1: Sono un influencer, quindi insomma la mia pagina Instagram, ecco, sarà il metodo di rimborso.
3: Mi fa piacere che lei abbia contattato il nostro vivaio, ma mi dispiace, non facciamo questo tipo di...
1: Perché no?
3: Non abbiamo questo tipo di soluzioni, mi spiace.
1: Ma e io mi faccio le stories nella mia terrazza col vostro albero e non me ne torna niente?
3: Signora, se vuole prendo nota del suo numero, perché vedo che chiama con un numero privato.
1: Beh, ovviamente, sono Chiara Maserati.
3: Se no non riesco ad aiutarla, purtroppo.
1: Allora, intanto il numero glielo do.
3: A che nome?
1: Chiara Maserati, nipote, si appunti.
3: Chiara Maserati, nipote di chi?
1: Secondo lei?
3: Non lo so, glielo sto chiedendo.
1: Del signor Maserati?
3: Va bene, la faccio chiamare allora.
1: Beh, quindi di nome come si chiama lei?
3: Io Paola.
1: Allora, io inizio già a sponsorizzarvi dicendo che una persona verrà a fare un sopralluogo, ok? Così nel frattempo iniziate a vedere la potenzialità del mio potente mezzo.
3: Va benissimo, va benissimo. Grazie intanto.
1: Allora siamo d'accordo, vi faccio le storie e se mi date tutto gratis.
3: Va bene.
1: Top adoro. Allora a presto.
3: Grazie, a presto, gentilissima.
1: Anche tu. Raghi, avete presente il paradiso? Ecco, presto sarà la mia terrazza. I primi 5 che mettono like al post, al link in bio, sono invitati a casa a bere un margarita. E poi diciamolo, Chiara Maserati fa sempre bene l'ambiente.
0: Chiara Maserati, l'influencer.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era il 2024, quando nelle tavole calde apparve un hamburger che sembrava un hamburger, ma in verità non era un hamburger.
4: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un hamburger, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando degli hamburger vegani. Tutti sanno benissimo cosa sono gli hamburger, ma non tutti sappiamo cosa sono i vegani. Oggi scopriremo dei misteri inquietanti che stanno alla base del loro complotto.
5: I vegani, come suggerisce il nome, sono degli alieni provenienti da Vega. Negli anni 40 hanno creato un insediamento sul nostro pianeta per controllarci e creare dipendenza, chiamato Las Vegas, che vuol dire proprio gli ultimi di Vega.
2: Ma perché controllarci? Le intenzioni di questo popolo sono ostili? Sono pacifici come dicono di essere? O sono dei merda?
6: I vegani sono degli estremisti animalisti. Non mangiano nulla che non sia di provenienza animale, parlano con gli alberi e comunicano telepaticamente con i vegetali. Dicono di essere super amanti della natura, ma qui si crea la prima incongruenza.
2: L'incongruenza di cui parlava il nostro testimone erudito è il risultato delle seguenti analisi. Secondo i dati del noto premio Nobel, i rutti e le scoregge delle mucche contengono un grosso quantitativo di metano, per non parlare dell'immenso inquinamento ambientale prodotto proprio da Las Vegas.
7: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Il metano è un gas estremamente dannoso per il clima e queste vacche scorreggiano ogni giorno, allargano il buco dell'ozono di un botto ogni giorno. Per non parlare di Las Vegas, anche lì ci sono le vacche che allargano il buco di un botto.
2: E non sono solo le vacche ad emettere gas inquinanti. Anche maiali, cavalli, cani, delfini, tonni e salmoni affumicati. E questo è il principale motivo per cui noi mangiamo tutta la fauna esistente. Restringere il buco dell'ozono. È palese.
8: Che poi, non è un mistero che il cambiamento climatico sia in atto. Guardate, già solo tutte ste piogge, sto caldo. Che poi, non è tanto il caldo, è l'umidità, no? Ormai non si sa più come ci si deve vestire. Non sono più le stagioni, non c'è più la mezza stagione di una volta. E una volta qui era tutto prato, era tutta campagna. Per questo è giusto mangiare la carne, soprattutto dove vanno i camionisti. Lì si mangia bene, no? Che poi, la crisi è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni.
2: Quindi qua si crea il quesito. Se i vegani sono così attenti al cambiamento climatico, perché lo stanno manipolando?
9: Sono stato a cena con un amico vegano che mi ha portato a mangiare carne stampata. E ci hanno messo solo 2 ore a stamparmi la bistecca. Quando ci è arrivato il conto di 200 euro a testa, lui ha chiesto lo sconto e giustamente il napoletano alla cassa rispose: «Mi spiace, compà, oggi le mani legate!» E lui esclamò incazzato: «Siete proprio una razza di merda, vi sterminerei tutti!» Ora io non so se intendesse i napoletani o proprio l'umanità tutta.
2: Purtroppo la risposta vi scioccherà. Siamo qui a confermare che il suo amico intendeva proprio l'umanità tutta.
10: I vegani sono soliti a parlare coi cani, slinguazzare coi gatti, bere il caffè coi fenicotteri e poi non perdono mai occasione per ribadire il fatto che sono vegani e soprattutto dire che stanno meglio con gli animali. Gnè, sono vegano di qua, sono vegano di là, ma vaffanculo, va!
2: È tutto palese, no? No? Ancora non ci siete arrivati. Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di Las Vegas.
11: Ogni venerdì ci incontravamo al ritrovo segreto, la stalla del capo cerimonie, rigorosamente vestiti con tonache fatte di plastica riciclata e ovviamente senza niente sotto. A turno venivamo chiamate per entrare nella sacra stalla del toro da monta. Ci dava pesante il sacro toro, oh come ci dava pesante, ed era molto appagante. Wow, che cazzone!
2: Non siamo certi che abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone. Però ormai ci sembra ovvio. i vegani controllano il clima attraverso la geomanipolazione degli zombie che sforna Las Vegas.
1: È tutto abbastanza palese. I vegani coi loro vizi, la perdizione, il sesso, il Satan e i loro occhi azzurrissimi e quei cazzo di casinò. È ovvio, sono dei merda.
2: Proprio così. I vegani sono dei merda. Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità noi non la sapremo mai.

0: Vino!
1: Non posso!
0: Cosa stai facendo, Vino?
1: Aspetta!
0: Dove c'è la sega?
1: Sto cercando di leccarmi il buco nel c***o, ma non ci arrivo!
0: Devi lanciarti sulla scrivania e spezzarti la schiena!
1: Ah, ecco, aspetta un attimo! 3, 2, 1! Porca ma... Eccomi! Anche oggi il vostro Pino Master Flash vi regalerà delle regole di vita che vi aiuteranno a migliorarla. Tecnico, sei pronto?
0: Aspetta che mi stacco il cazzo!
1: Perché?
0: La devo mettere in frigo, aspetta!
1: E allora partiamo! Anche tu, quando eri pischello, durante la festa di compleanno a casa di un tuo amico, ti sei masturbato nella camera da letto di sua sorella, annusando il suo reggiseno, ma poi hai scoperto che era della nonna calabrese. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu, componente dello Zoo di 105, nel 2010 hai deciso di accompagnare un tuo collega in una concessionaria Audi perché doveva comprare l'accendisigari che aveva perso. E annoiato dalla vita, hai deciso di comprarti un R8 V10 da 200.000 euro, indebitandoti per il resto della tua vita e la stai ancora pagando, coglione! Chi sarà mai questo scemo dello zoo? Se l'hai scoperto, scrivilo sulla nostra pagina, lo Zoo di 105. Comunque sì, sei dei nostri. Se anche tu te ne sbatti delle regole, fai sempre il cazzo che ti pare, come pisciare sempre nel bagno dei disabili, ma una volta, dopo aver pisciato anche sui muri dei bagni, aprendo la porta ti sei ritrovato 20 persone sulle sedie a rotelle che ti hanno ammazzato di botte. Oh, bravi! Non tu, loro sono dei nostri! Benvenuti! Se anche tu, quando eri bambino negli anni 80, guardando la pubblicità del telefono azzurro, preso dalla minchiaggine, decidi di fare uno scherzo chiamandoli e denunciando i tuoi genitori, solo che dopo 2 ore sono arrivati durante la notte e hanno ingabbiato tuo padre e tua madre, convinti che stessero abusando di te. Ma sei proprio un coglione! Benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, a casa dei tuoi suoceri durante la notte per fare dei giochi erotici con la tua donna, decidi di pucciare il cazzo dentro il barattolo di c***a e il mattino dopo colazione senti la madre lamentarsi al telefono con quelli della ORF perché ha trovato peli di cazzo nel barattolo. Bravo, benvenuto, sei dei nostri. Amici, è inutile che ve lo dica, ma è giusto che lo sappiate, sono il DJ di tendenza più amato del mondo. Volete una prova? Ecco, ora chiamerò dei numeri a caso e vedrete che tutti mi riconosceranno e mi chiederanno un autografo. Pronti? Via!
2: Pronto?
1: Ciao fratello! Sono DJ Pino Master Flash! Secondo te chi è il DJ più di tendenza del mondo?
2: È più faccia di merda che sei tu che ci può essere!
1: Dimmi la verità! Sei un mio fan così grosso che mi faresti scopare quella zoccola di tua moglie, vero?
2: No, tu sei un figlio di puttana!
1: Avete visto? Sono il DJ più amato del mondo! Ciao fratelli!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1893, quando tra la brava gente comparvero strani lucertoloni parlanti.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero persone normali, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei rettiliani. Una parola composta proprio da rettili e ani, perché come tutti sanno, i rettili partoriscono dal buco del culo. Ma chi sono questi rettiliani?
4: I rettiliani sono degli alieni mostruosi, mezzi uomini, mezzi rettili e mezzi draghi. E i draghi vivono sull'isola di Komodo, da dove arriva il mio super rettilus King, che spara razzi dagli occhi. Hanno una tecnologia avanzatissima, avanzatissimissimissimissimissimissima, sono fortissimi!
1: Ma per cosa useranno questa tecnologia avanzatissimissimissimissimissima? Che intenzioni ha questo Super Rettilus King? Che sia un super leader ostile di una razza che vuole conquistare il pianeta? Ma andiamo per gradi.
5: I rettiliani sono brutti, ma brutti in culo! Tutti squamosi, viscidi, ma come tutti gli alieni hanno un grande, grande talento per le cose scientifiche e tecnologiche. Guardate qua, guardate come ci controllavano negli anni Ottanta! Vai con la clip!
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai?
1: Proprio così. I rettiliani di Komodo hanno inventato il Commodore. Ma perché? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per il collegamento ipertestuale.
8: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Ragioniamo un attimo andando per gradi. Cosa collega l'isola di Komodo dove sono insediati i rettiliani con Commodore, Computer, Cometa, Comollo e Coma Etilico? Non ci arrivate? Le prime tre lettere.
1: C-O M, normalmente letto com. Questa è la firma dei rettiliani. Sempre stata palese davanti a noi. Nel corso della storia l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Dove di preciso? In quasi tutti i siti del mondo.
9: La stragrande maggioranza dei siti di internet ha il punto com alla fine. Nessuno ha mai capito realmente cosa fosse o cosa volesse dire il punto com, ma io non mi sono mai dato pace. Dopo aver preso una lavagna, attaccato delle foto qua e là, fatto dei cerchi col pennarello, usando delle puntine e un gomitolo di lana rosso per collegare i vari punti, ho trovato la soluzione finale. Ma poco prima che potessi dirla, purtroppo, sono morto.
1: Ma perché è morto? Forse perché stava navigando in acque pericolose? O forse ha trovato il commerciante sbagliato nel deep web? Proprio così, si torna sempre lì. Commerciante.
10: I rettiliani stanno dappertutto. Loro ci osservano, ci controllano con il com. Lo com, si nascondono in mezzo a noi. Ma io li ho scoperti come individuarli, semplice. Le persone a sangue freddo li riconoscete facilmente d'estate, proprio nel momento in cui finiscono il parriato del letargo. Sono tutti sulle spiagge a prendere il sole per ore e ore e ore. Quelli sono rettiliani che si scaldano col caldo. Portaccio loro.
1: Due indizi fanno una prova. Noi ormai siamo a 16 prove e mezzo. L'esistenza dei rettiliani è confermata, anzi confermatissimissimissimissima. Ma cosa vogliono da noi? Ce lo dice il nostro testimone chiave, che è entrata a contatto con uno di loro.
11: La prima volta che parlai con un rettiliano avevo 14 anni. Stavo chattando su interracial.com e venni contattata da Pitone 64. Quando lo incontrai a casa sua, mi infilzò con la sua enorme coda. All'inizio non mi piaceva, poi ad una certa successe qualcosa in me e da quel giorno sono sempre alla ricerca del rettiliano con la coda più grossa. Aveva proprio ragione la rettore, il cobra non è un serpente. Quanto mi piace il cobra.
1: Non siamo certi abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone chiave, però ormai ci sembra ovvio. I rettiliani mirano a controllare il mondo attraverso la rete.
0: Ma c'è di più. Negli anni 70 tentarono di controllarci attraverso il tennis. Come? Semplice, con le palo Lacoste. Non avete mai fatto caso al loro logo? Esatto, è proprio un rettile. Come i rettiliani. Per di più, anagrammando il nome di Yannick Sinner, si ottiene proprio questo inquietante messaggio.
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai.
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
6: Commodore 64.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rais Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
0: La cicciona più felice al mondo, così definiscono Lardo Panna Yamasaki quelli che la conoscevano bene. Ma dalla sera dello scorso 15 maggio, di questa giovane diciottenne di 1,40 m per appena 472 kg, si sono perse completamente le tracce. Figlia di Nakakato Yamasaki, il mitico lottatore di sumo giapponese che perse l'udito a causa di un'overdose di teste di maiale fritte, e di Cellolita Due Pavarotti Yamasaki, mezzo soprano e mezzo ippopotamo, prima cantante della storia a sfondare le assi del palco del teatro alla Scala con una telefonata. Alla nascita, la piccola Lardo Panna pesava appena 38 kg e i medici temevano che non ce l'avrebbe fatta. Ma nonostante lo scarso peso, la bambina sopravvisse e i genitori si presero cura di lei con un preciso obiettivo in mente: farla diventare la prima cantante di sumo nella storia. Questo però richiedeva un addestramento, una disciplina e soprattutto una dieta molto particolare. Dallo svezzamento in poi, Lardo Panna fu costretta a ingurgitare 14 pasti al giorno, da almeno 12.000 calorie l'uno. La sua colazione tipo prevedeva pancetta di balena fritta, 3 tacchini ripieni di strutto, 2 pizze e 4 formaggi da un ettaro l'una, 29 litri di Coca-Cola e 16 uova di Condor alla cocco. Così in breve tempo Lardo Panna riacquistò le forze e a 4 anni pesava già quanto una Ducati Monster con sopra Enrico Mentana. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
5: Lucia, mia moglie è uscita, mi mandi una foto della f***a?
0: No. Scusi, credo lei abbia sbagliato numero, qua non c'è nessuna Lucia, è un programma televisivo molto serio.
5: Ah, c'è tuo marito, non puoi parlare?
0: No, non sto parlando in codice, è la verità.
5: Mandami la foto della f***a!
0: No, lei ha informazioni su Lardo Panna Yamasaki?
5: Ah, mi piace quando fai la stronza così, cazzo.
0: Parliamo di persone scomparse qua, per davvero, nella vita vera.
5: Oh, ho comprato il vestito da Doberman.
0: Questo mi fa piacere, ma la devo salutare perché siamo in onda, in diretta.
5: Tu di sì, se così non capisce tuo marito, di soltanto sì o no. Senti, cosa faccio? Mi raso l'uccello?
0: No.
5: Oh, ok, il vestito da Doberman, taglio il cazzo?
0: No.
5: Ok, ok, senti, allora ci vediamo al Motel Charlie, mercoledì alle 5. Dai cazzo, dopo torna mia moglie da lavoro. Sì o no? Le 9.
6: Amore, sono tornato a casa. Con chi sei al telefono?
5: Tana. No, guardi, ci ho ripensato. Non la voglio la pizza.
0: Va bene, arrivederci.
6: Sei sicuro che non ti piace la f***a, vero?
5: No, amore, stai scherzando. C'ho una voglia di cazzi che fa paura.
0: Purtroppo fu superata la pubertà che iniziarono i primi problemi. Come molti, troppi giovani, a causa di amicizie poco raccomandabili, anche Lardo Panna cadde nella subdola, meschina e pericolosissima trappola dello sport. Un gruppo di sbandati la convinse infatti a iscriversi in palestra. Quando i genitori lo scoprirono, ci mancò tanto così che il padre le tagliasse il clitoride con una katana. Da allora la dieta della giovane divenne ancora più ferrea e fu grazie a lei che il fatturato di McDonald's triplicò nel giro di un anno. Quella dannata sera del 15 maggio, Lardo Panna si era recata appunto in tabaccheria per comprare un pacchetto di liquirizie che l'aiutassero a digerire i 52 Happy Meal che aveva appena mangiato a merenda. Dopo questo episodio però, di lei non si è saputo più nulla. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Lardo Panna.
7: Mo, è certo che me la ricordo, Bianco Panli. Era troppo grasso per passare dalla porta. Così è rimasto fuori. E a un certo punto mi chiede sto pacchetto di liquirizie. È un gratta e vinci. Poi le liquirizie proprio non se le cagate, tanto che è uno spreco, pensate. E invece si mette lì, gratti, gratta e vinci, con le unghie, tutte piene di cellulite, pure le unghie. E all'improvviso così dal niente, come una scossa elettrica, dice: ma vai, ho vinto, sono libera, posso mettermi a dieta. E poi se ne va saltellando, tipo un canguro, no? Ha fatto cadere tutti i lampioni della via, un casino proprio a fare.
0: Dopo questo episodio, più nulla si è saputo della giovane Lardo Panna. Data la vita sana e felice della giovane, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Lardo Panna Yamasaki? Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è Ho la patata che puzza d'ascelle e le ascelle che puzzano di patata, forse perché metto il vibratore sotto il braccio e il termometro nella bagiana a @chilasvisto.it. Aspettate, in chiusura abbiamo forse una telefonata, pronto?
3: Sì, ciao, sono Mede, sono sciolto sotto portona. Apro, scendo tu, da.
0: Sì, lei era un amico di Lardopanna?
3: Ah, dai, fai in fretta che se c'è polizia poi mi vede sotto portona, ti ho portato palline.
0: Sì, no, ti avevo detto di portarla a casa.
3: Se c'è anche regalino, perché ha fatto abbondante.
0: Sì, ma chi ti ha dato il numero di lavoro?
3: Non lo so, io il cellulare memorizzato, troia che succhia proprio palline.
0: Ecco, va bene, puoi lasciare in portineria magari?
3: Portinaio, Pippa?
0: Credo di sì.
3: Ok, troia, ciao.
0: Bene, alla prossima puntata.
8: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
14: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai vai. Brava, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, Ambrogio Foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
14: Sì.
11: Sì.
14: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No.
11: Aspetta,
14: fermi tutti.
11: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, porca troia, porca puttana.
11: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Porca puttana, che puzza! Porca troia!
11: Ma che schifo!
8: Aria!
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zobi 105 presenta. La bastardata del giorno.
17: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zodi 105. Dello Zodi 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
18: Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
19: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
11: Pronto?
19: Sì?
20: Ma è vero che t'hanno licenziato?
19: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
20: Ma che, come si chiama quello del programma?
19: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
20: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
19: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
20: Ma tu adesso fare programma nuovo?
19: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
20: Ah, simpatico, tu forte.
19: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
20: Sei quello di tua madre.
19: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
17: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
21: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
17: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
21: Pronto, sono Angelo.
19: Oi, Angelo, dimmi.
21: Ascolta me.
19: Sì.
21: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
19: No, niente, non abbiamo fatto niente.
21: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
19: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
21: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
19: Ti fai preso per il culo.
21: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato, dice

0: massimo qua e lo dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
0: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
0: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi faccia dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Che faccio io? Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzoli! Giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa, sto passo.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Benvenuti alla base di Bergamo Fondale. Si prega di decontaminarsi prima di accedere alle zone comuni. Grazie.
1: Bergamo Fondale? Figa, che storia!
2: Sì, amore, che film! Prima era Bergamo Alta, poi Bergamo Spiaggia, poi Bergamo Sommersa e alla fine Bergamo Fondale.
1: Sì, ma se Bergamo Alta è sul fondale, quanto cazzo si sono alzati sti minchia di mari?
2: Vedi tu, l'Himalaya è un'isola.
1: E perché viviamo su una merda di vetro e non andiamo a vivere lì?
2: Perché le poche zone di terra sono occupate dalle multinazionali come porte di rifornimento.
1: In che senso? Non ho capito. Ci sono i benzinai?
2: No, benzinai. Rifornimento viveri. Commercio. Tipo sull'isola ex Cervino c'è la stazione McDonaldson.
1: Figa! Fanno i panini sul Cervino?
2: No, non è un fast food. È una stazione per il commercio dei beni essenziali.
1: Tipo il silicone Saratoga sigillante per la doccia?
2: No, non credo esista più silicone sigillante Saratoga.

0: Poi no, beh, sembra un bene essenziale.
1: Cazzo, no!
0: E dai, amore, non credo ci sia bisogno di disperarsi così per un silicone estinto. Ci sono altre soluzioni tecnologiche più moderne per sigillare.
1: Ma che cazzo me ne fotte del sigillante, scemo? Sono incazzata come un puma perché devo fare la decontaminazione, che palle!
0: E vabbè, amore, che vuoi che sia? Ci dobbiamo solo spogliare e passare sotto il decontaminatore.
1: Sì, ma cazzo, me lo sono dimenticata, ho le mutande bollate!
0: Ma in che senso? Non colgo...
1: A furia di scorreggiare Ceci è arrivata la primavera.
0: E in che senso? Scusa, non capisco.
1: E la marmotta è uscita dalla tana per respirare la brezza primaverile.
0: Continua a non cogliere.
1: Ho dato un colpo di pennello a Rembrandt.
0: Teso, ste metafore sono troppo criptiche per me. Potresti essere più diretta.
1: A parte che la prossima volta che mi chiami Tesò ti lancio un arto verso l'orizzonte tenendo fermo il resto del corpo con un macete conficcato nel torace. Comunque sei un cazzo di stupido. Come lo dici tu quando ti cacchi la tana con una strappaculo?
0: Ah, forse ho capito.
1: Mi sono cacata con una scorra linguata e ora c'ho la firma sugli slip.
0: Ma che schifo, amore!
1: Lo so! Ma so che ridi sempre quando la spingo e faccio rumore. Allora ci do d'addome.
0: Ma no, veramente non ho mai riso alle tue arofagie rumorose dichiarate. E tanto meno gli astanti.
1: Ma come, Gian Claudio? Ma se quando ho fatto la tripla col ciuffo a Jesolo nel 99 hai riso così tanto che hai avuto un colpo apoplettico?
0: Ma è stato a Jesolo nel 99 e noi siamo assieme dal 2014.
1: Che pezzo di merda! Tu pisci sui nostri migliori ricordi! Avrei voglia di fottermi un nano mentre guardi Legato con il cappello da Capitan Findus.
0: E la Madonna, che fantasia descrittiva nell'atto minacciatorio! E assoluto sprezzo dell'equilibrio di coppia dovuto al reciproco rispetto dell'intimità coniugale!
2: Prego, signora Benessere, tocca a lei! Proceda pure verso il decontaminatore!
1: Eh no! Non ci vado.
2: Mi perdoni, ma non è possibile. Non potete accedere alla bolla settica di Bergamo Fondale senza essere decontaminati.
1: Ma fottiti, schiavo del sistema.
0: Amore, dai, una macchia di cacca. Piega gli slip che non si vede.
1: Ma poi fai guardare la topina di tua moglie a tutti e non dici niente.
0: Amore, siamo ai 35 solo oggi. L'ha detto al controllo, ha visto fino adesso più uccelli e passere di un ornitologo. Secondo te, la nudità può essere ancora un problema?
1: Allora vai prima tu.
0: E va bene, che problema c'è? Te, ciapa!
2: Accidenti, dottore, complimenti!
0: Che cosa, scusi?
2: No, dico, mi perdoni, ma non esistono più così.
0: Ma che cosa?
2: È pazzesco!
1: Amore, perché ti fissano l'uccello tutti?
0: Non lo so, mi sento anche un pelino in imbarazzo.
1: Quindi la roba dell'ornitologo è una cagata! Aspetta, ma guarda gli altri cazzi, sono mignoli!
0: Mamma mia! Vero! Sono molto più piccoli di come erano 100 anni fa!
2: Siete dei criogenizzati?
1: Sì!
2: Ah, ecco! Quelli come voi hanno i genitali diversi, il pene maschile è diminuito di dimensioni per via della riproduzione in vitro. Involuzione spontanea, insomma.
0: Porca troia, che notizia!
1: Amore, qui sei un superdotato!
0: Sì, cazzo, finalmente una giusta! Tiè, Bosoni, tiè!
1: Chi cazzo è Bosoni?
0: È un compagno delle medie che mi sfoteva perché aveva i peli sull'uccello e io no. Fatto sviluppo tardivo.
1: Figa, sono sposato ad un superdotato! Se avessi ancora amiche vive che non hanno concimato i mari, saresti il centro di tutte le discussioni sui cazzi mentre ci ubriachiamo di sbagliati aspettando il Maghreb con le palline per lo sfascio.
0: Ah, è io che pensavo parlaste di moda.
3: Registrazione avviata.
0: Hai capito, caro diario del futuro? Super notizia! Nel futuro sono uno stallone, poi fucilone! Cioè, praticamente il mio pene da normo dotato, dopo 100 anni è un mitra a confronto agli altri. La notizia si è sparsa in fretta, e devo dire che un pelo ci sto calcando la mano anche io. Me la godo, insomma. Ho preso tutte di 2 tagli in meno, molto attillate sul pacco, e me la gozzoviglio camminando fra gli sguardi assatanati delle donne della base. Figa, è dura la vita dell'oggetto del desiderio. Solo che cosa ficca non l'ha presa benissimo. Ieri mi ha dato 13 cinghiate in un raptus di gelosia. PS. Anche gli uomini mi fissano il pene. PS2. Sono divenuto oggetto di studi andrologici. PS3. Anche le delfine con le tette mi fissano dai vetri. PS4. E la Madonna che ansia!

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1966 quando Paul McCartney morì per sempre.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse stato rimpiazzato, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Tutti sanno cos'è una persona famosa, ma non tutti sanno che cos'è un rimpiazzo.
4: Un rimpiazzo è quando una persona viene brutalmente fatta fuori da una società e, senza dire nulla, viene messo un sosia a prendere il suo posto, sperando che nessuno se ne accorga. Tipo Summa con Palmieri, no?
1: Nel corso degli anni, in tanti sono stati rimpiazzati cercando di nascondere questa cosa, come ad esempio Britney Spears. Ma abbiamo il premio Nobel per le sostituzioni che ci darà ulteriori delucidazioni.
5: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel per le sostituzioni di cui si parlava poc'anzi. Per anni ho studiato e analizzato i vari cambiamenti delle persone famose. Ad esempio, nessuno si è accorto che in Blues Brothers 2 non è John Belushi quello. Chi volevano fregare? Dai, sveglia, non era lui!
1: Davvero molto inquietante. La segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa ha organi e rami in tutto il mondo, un po' come Tana delle Tigri nell'Uomo Tigre. Ma quanta gente è stata rimpiazzata?
6: Voi siete davvero convinti che tutte queste persone rimangono sempre loro per sempre? Ma no! È ovvio che prima o poi te rimpiazzano! Paul McCartney è stato solo il primo, ma nell'elenco ce n'abbiamo di gente! E se ce l'abbiamo! The Rock, Ofra, Baggio! Ma regà, quello vero non avrebbe mai sbagliato un rigore nel 94! Libertarci loro! È stato sostituito!
1: Ancora scettici sull'esistenza della segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa? Abbiamo un'altra testimonianza che vi farà passare ogni dubbio.
7: Una volta ero a una festa a casa di un mio amico. Mi sono limonata uno a caso e sono andata su di sopra in camera da letto ad aspettarlo con le luci spente. Quando arrivò iniziammo a darci dentro come due porci maledetti. Ed una volta accese le luci, mi resi conto che non era la persona che stavo aspettando. Era palese, l'avevano sostituito. Però, che gran scopata.
1: Avete colto il sofisticato messaggio subliminale nelle parole di questa testimone? Ma se vi dicessi che una persona che ha influenzato in maniera profonda il nostro mondo in realtà è un sosia? Esatto, stiamo proprio parlando di... Pippo Franco.
8: All'inizio degli anni Ottanta, durante una vacanza in Puglia, Franco Pippo, sì, perché per chi non lo sapesse Pippo è proprio il cognome e Franco il nome. Comunque, Franco Pippo si sarebbe arrampicato su un mandorlo per raccogliere i frutti. Beccato dal proprietario, sarebbe stato ucciso da quest'ultimo. La Rai, dove lavorava all'epoca il conduttore, avrebbe insabbiato tutto per ragioni di convenienza. Pippo Franco era un simbolo troppo potente.
1: Un simbolo troppo potente. Potente esattamente quanto è potente questa segretissima gran lobby dei rimpiazzi della gente famosa. Direi che questo basta come prova. Nessuno è al sicuro. Chiunque può essere sostituito. Perfino io.
9: E come stavo dicendo, tu sei sicuro di non essere mai stato sostituito? Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo, reverendissimo Padre Maronno si trovava a non fare una mazza guardando il wrestling in TV.
3: Dagli forte, menalo, così, dai, for German suplex, Irish whip, conta arbitro, conta!
4: Padre, ma siete sicuro che questo sport sia conforme alla dottrina cristiana?
3: Ma certo, c'è qualcosa che può piacere di più a un seminarista di due omoni muscolosi in mutande avvinchiati tra loro? Oui?
5: Voilà, padre carissimo!
3: No, puttana mamma!
5: Come andiamo? Come va? Tutto bene, padre?
3: Male, brambilla, malissimo, specie al momento del tuo arrivo, malissimo!
5: Dai, padre, su, abbi un po' di pazienza, sii allegro! Allora, le spiego, oggi abbiamo proprio bisogno di lei, padre carissimo. Stiamo dando la caccia a un pericolosissimo assassino seriale che si palesa un istinto predatorio rivolto a persone che, per inclinazione, rappresentano i sette vizi capitali.
3: Eh? Ma cosa, Magnozzi, te lo sei portato?
4: Praticamente c'è un assassino che ammazza la gente come Seven.
3: Oh, era così difficile. Bravo, Magnozzi, vedi che ci capisce? Ti meriti la mia benedizione che entra in vigore con l'ora legale. Comunque, in verità, ti dico, non me ne frega un cazzo!
5: Padre, ma lei si rende conto, no? Cioè, tutte le persone che rappresentano i vizi capitali sono in pericolo di vita. Padre, bisogna intervenire.
3: Girolamo, ma che cosa dice questo? Quali sono questi vizi?
4: Uno, per esempio, è la superbia. Lo sapete cos'è?
3: Tu, essere inferiore deforme, stai cercando di spiegare a me la superbia? A me che sono il numero uno indiscusso dei santi?
4: Dunque, poi ci sono la lussuria e l'invidia.
3: Come quella che provo per il vicino di casa che c'ha la moglie ucraina di 23 anni? Quella femmina piacente e sicuramente desiderosa di avventure extraconiugali, io lo so, quella puttana. Mamma, come si dice?
4: Eh sì, poi c'è la gola.
3: Tutti questi discorsi mi stanno mettendo un po' d'appetito.
4: L'avarizia.
5: Padre, a proposito, ma perché non ci offre una bella colazioncina? Che c'ho lo stomaco che mi fa glu glu glu glu.
3: Piuttosto brucio la cucina.
4: Poi c'è l'ira.
3: E non mi chiedete più di offrire niente, se no brucio tutta la casa con voi dentro. Avete capito, puttane?
5: Padre, si calmi. No, non mi si agiti, figa, dai, su.
4: E per finire mi pare ci sia la pigrizia.
3: E smettila di ripetere, non ho voglia di ascoltarti. Anzi, non ho proprio voglia di fare niente. Andate via tutti quanti che comincia il main event.
2: Ed ecco il Santissimo Padre meditare sulle debolezze dell'umanità che la portano nei sette vizi capitali, sempre seduto sul suo divano.
3: Girolamo, zozzo puttana, schifoso! Portami un abbacchio tartufato e cavialato. Non ho voglia di alzarmi dal divano mentre guardo i film a luci rotte. E se non ti sbrighi ti frusto e mi arrabbio frustandoti.
6: Finalmente.
3: Maron, e tu chi cazzo sei? Poi sei una puttana?
6: Avrai sentito parlare di me. Sono il killer dei sette vizi capitali.
3: Maron, ma sei molto più brutto di Kevin Spacey. E notevolmente peggio come attore. Ma quella non è una novità.
6: Sono venuto qui per uccidere padre Maronno, l'uomo che i sette vizi capitali li rappresenta tutti alla massima potenza. Sei tu?
4: Padre, mi avete chiamato!
3: È lui! Eccolo, è questo pastorello deforme, padre Maronno, è lui!
4: Io!
6: Preparati a morire. Ma non muori?
4: Mi dispiace, ma non ho sangue. L'ho venduto tutto stamattina per pagare le medicine della mia povera nonna sordomutilata.
3: Girolamo, dagli una botta in testa!
4: Come?
3: Così!
4: Maronna, il colpo di Cristo! La sua mossa segreta!
2: E fu così che il padre poté consegnare un pericoloso criminale alle istituzioni.
5: Figa, padre, ma come cazzo ha fatto? Noi non sappiamo come ringraziarla. È una roba incredibile.
3: Dandomi molti denari di ricompensa, è ovvio.
5: Padre, la saluto e che devo andare via, che siamo sulle tracce di un cazzo di criminale pericoloso che viene dal deserto, eh.
3: Non me ne può fregare di meno, ma visto che deve finire la scenetta te lo chiedo. Di che criminale si tratta, eh?
5: è un Saharial killer. Fa ridere, padre? Saharial, come il Sahara, il deserto, no? Capito, padre?
3: Ti scomunico a te, mammete.
7: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
8: Complotti complottosi!
7: Era il 1947, quando un aereo, che era in volo sopra l'Oceano Atlantico, scomparve misteriosamente.
9: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
7: Stiamo ovviamente parlando del Triangolo delle Bermuda. Tutti sanno cos'è un triangolo e tutti sanno cosa sono le Bermuda. Ma non tutti sanno che mettendo insieme queste parole si ottiene una frazione di mare in cui spariscono le cose.
10: Non si può uscire dal Triangolo delle Bermude neanche per una vacanza. Questo lo sanno tutti.
11: Il Triangolo delle Bermuda è un luogo che da decenni fa parlare di sé. Navi scomparse, aerei svaniti. Alcuni dicono che sia una zona di passaggio, un buco nero nel mare, un varco tra dimensioni. Altri sostengono che si tratti di un portale intergalattico. Ma l'unica cosa certa è che se ci passi, finisci incolato.
7: Come ha detto giustamente il nostro capo scienziato, finisci incolato. Ma perché il triangolo?
12: Molti anni fa ci fu una persona nota per la sua grande abilità nell'inculare e nel farsi inculare, che cercò di metterci in guardia dal Triangolo delle Bermuda, cercando di dire al mondo intero che era pericoloso. E aveva ragione! Ascoltate!

0: Proprio così. Renato Zero aveva già capito tutto. Il triangolo non era da considerare. Ma andiamo per gradi. Approfondiamo il mistero intorno al triangolo delle Bermuda grazie al nostro premio Nobel sui triangoli.
1: Salve, sono il premio Nobel sui triangoli. Il triangolo delle Bermuda. È misterioso. È davvero tanto, ma tanto misterioso.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa sconvolgente rivelazione, esattamente come lo siamo per i droni che stanno sorvolando l'America in questi giorni. Ma che vengano dal triangolo delle Bermuda.
2: Nel triangolo delle Bermuda sappiamo che c'è un'attività aliena, ok? Questo lo conferma la scienza. E dove altro si trova un'attività aliena? Nell'area 51. E che cos'è 51? Esatto, è la somma di 25 e 26, rispettivamente Natale e Santo Stefano. Quindi è palese, Gesù è un alieno. Ma cosa succede ogni anno in quella notte? Esatto, un sacco di furti, proprio come testimonia il docufilm Mamma ho perso l'aereo. E chi fa questi furti? Vorrei proprio potervi dare una risposta, ma purtroppo mi stanno rubando in casa e devo scappare. Ciao!
0: Ma chi è che gli sta rubando in casa? Noi siamo arrivati a questa terribile verità scomoda. Dietro a tutto il mistero del triangolo delle Bermuda ci sono gli zingari.
3: La similitudine tra il triangolo delle Bermuda e un campo rom sono sempre state più che evidenti e palesi.
0: Ma quindi cosa succede realmente lì? Abbiamo qui l'ultima testimonianza di un pentito zingaro che ci racconterà la sua storia.
4: Tutto risale all'accordo marziano-bolgaro del 1876, no? I nostri popoli erano minoranze. Così alieni e zinghi si allearono e costruirono questo immenso campo in cui noi inculavamo pezzi di navi aerei. E li rivendevamo agli altri alieni, ovvio, no? Ram, ferro, scatole nere e tanta roba.
0: Ma allora perché Bermuda?
4: No, quello è solo perché noi zinghi ci piace indossare braghe corte come cassino.
0: Possiamo quindi senza alcun dubbio affermare che il triangolo delle Bermuda non è altro che un enorme campo rom intergalattico. Un luogo di scambio tra due forze misteriose che si incontrano.
4: Bello questo microfono, no? C'è rame dentro, vero?
5: Sì, no, ma avrei
4: come funziona questo? Bello, no? Bello che sì, rame. Anche cavo, c'è rame, io porto via tutto. Grazie, arrivederci.
5: Ma devo chiudere la puntata.
4: Se faccio io. Lasciamo a voi la vostra considerazione, anche se la verità noi non la sapremo mai. Dai, Amir, tira giù tutto, porta via rame, ferro e quant'altro, questo non ce ne frega un cazzo, via.
5: Ma quello è il mio orologio.
4: Bello, molto bello, cos'è? Rolex?
6: Lo zoo di 105.
7: Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Papa Delta 5, this is Tower Control, you are ready for launch? Fabio Alisei racconta solo delle gran puttanate. Paolo Nois è ancora un grassone nonostante le mille diete. Marco Mazzoli si è bucato una mano cadendo come un coglione in salotto. La DeLorean è una macchina di merda, passo. This is Tower 5, la Puccioni ha le mammellone grosse. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa.
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Il mattino ha l'oro in gola. Andiamo in piedi. Oggi vi aspetta un addestramento molto duro. Molto, molto duro. Forza, scansa fatiche. Vi voglio tutti sul ponte di comando prima che finisca di pelare questo cetriolo con le chiappe.
1: Mamma mia, ma si può essere più etero di così?
0: Taci, cadetto Penny. Potrai parlare solo quando ti sarà cresciuta una terza gamba.
1: E a chi mi serve una terza gamba?
0: Per prendermi a calci nel culo. Chiamiamoli calci. Oh, come sono maschio.

0: Bene, ci siamo tutti. Cadetti, diventare piloti della Marina americana non vuol dire soltanto bocchini ad alta quota e manovre spericolate per creare vuoti d'aria fra le chiappe e godere di più.
1: Ah no? A me pareva il contrario.
0: E ti sbagliavi, giovane stallone alato. Devi sapere, caro il mio unicorno inguinale, che lassù può accadere di tutto. Bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Per esempio, io porto sempre il Ray-Ban con i tergicristalli, perché così posso continuare a pilotare anche se mi spruzzano in faccia.
2: Che virilità! Quest'uomo è 1,48 m di puro testosterone.
3: Secondo me comunque è culattone.
0: È la salvaguardia del vostro compagno di volo.
1: Micchia, ha parlato proprio lui che ha fatto crepare mio padre in volo.
0: Ben detto, Rooster. Ecco perché so di quello che parlo. E indovina un po'? Da quel giorno quell'errore non si è mai più ripetuto. Negli ultimi 30 anni non ho più causato la morte di tuo padre, neppure una volta.
2: Che eroe.
0: Ora vi insegnerò alcune tecniche base di pronto soccorso che potrebbero salvare la vita al vostro copilota. Mi serve un volontario. Chi si va avanti?
4: Io, scegli me. Io.
0: Rooster, vieni tu, è un ordine.
1: Ma straporca puttana, ma sono pilotate queste estrazioni.
3: Permesso, scusate, ho finito di cagare.
1: Grazie per averci avvisato, ha lavato le mani?
3: Dovevo?
1: Veda un po' lei.
3: Ah, una roba militare?
1: No, è una roba di buona civiltà.
3: Ah, bene, allora torno in bagno, scusate.
0: Ora con l'aiuto di questo bel baffone vi mostrerò come effettuare la respirazione bocca a bocca. Forza, Rooster, infilati questo.
1: Un tanga, signore? Perché dovrei mettermi un tanga, signore?
0: Per entrare nella parte. Vabbè, dai, fa niente, faremo senza. Sdraiati a terra, così, bravo. Situazione: il vostro copilota è andato in arresto respiratorio. Per praticargli la respirazione bocca a bocca dovete prima tappargli il naso, così. Ti faccio male, Rooster? Ottimo, ora procedo con la respirazione bocca a bocca. 1, 2, 3.
2: Non ho mai visto una cosa tanto eterosessuale in tutta la mia vita.
3: Secondo me è comunque culattone, io non so come.
0: Ora avete capito tutti? Dobbiamo rifarla?
1: Sì, mi scusi con tutto il rispetto, signore, ma col cazzo!
0: Ottima idea, resta qui, Rooster. Ora vi mostreremo come succhiare via una scheggia di missile conficcata nella cappella.
1: Ah, no, lei sta scherzando, spero, signore. Questo è un brutto scherzo, questo è nannismo.
5: Buongiorno bellezze, sono il vostro comandante Mavericchia. Siete tutti in formazione?
3: Sì, ma non ho capito perché vi state muovendo coi furgoni.
5: In che senso?
3: Non siete coi furgoni?
5: No, siamo in aria, in volo.
3: Ah cazzo, scusi, io sono Bartolini, lei chi cazzo è? Perdoni, pensavo che fosse della mia flotta e...
1: Ah, quindi lei non è qua per le consegne?
3: No, io sto volando, sono su un caccia. Molto basso, però sto volando.
6: La missione di oggi consiste nel distruggere una base iraniana all'interno di una montagna.
0: Allora vi spiego, adesso con l'F-35 dobbiamo fare un decollo praticamente verticale, arrivare quasi in cima evitando che i missili del nemico ci possano individuare, quindi dobbiamo volare bassissimo, fare un doppio carpiato, poi scendere a tutta velocità raggiungendo circa i 5G di velocità, poi bombardare, sganciare le bombe, risalire a una forza che neanche, ma nemmeno un alieno riuscirebbe a sopportare, 10G, e uscire dalla valle. È abbastanza chiaro, no?
3: Pronto. Scusate, stavo ascoltando la musica, non ho capito. Cosa?
1: Te spiego io, ti faccio. Allora, qualcuno c'ha il 5G. Io ho sentito che devi compilare un F-24 e poi averci il 5G.
3: Stasera andiamo a mangiare la pizza al trancio?
1: Sì, però no, ad Alfredo, che fa troppo piccante.
3: Cos'è che dobbiamo fare? Ammazzare un iraniano?
1: No, c'era una roba, dovevamo andare veloci.
3: Ah,
1: poi piano.
3: Ho capito io, tu seguimi. Dobbiamo andare, c'è il negozio di tappeti, quello all'angolo, sei in centro.
1: Sì.
3: E dobbiamo sganciare una bomba contro l'iraniano.
1: Bastardo, c'è dei prezzi.
7: Ok, sono 5G, 6G, 7G, 8G, 9G. Ok, pilati, ci siete? Siete alle mie spalle? Non vedo più nessuno. Pronto?
1: Questo ha quattro fili.
8: Guarda pa, ci sono aerei sopra la città.
9: Che bello, forse la freccia tricolori, eh?
8: Tiro dentro il tappeto.
9: No, fai vedere loro, magari ferma aereo, compra.
8: Mostro il tappeto allora. Noi siamo qui!
10: Eccoli, ho visto l'iraniano, smara!
1: Ma la bomba!
10: Banana papa!
8: Guarda, ci lanciano coriandoli grandi di ferro.
9: Cazzo, grossi, però non è neanche carnevale.

0: Madericchia. Radio 105. Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Striscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutto Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
8: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada, e adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Sulla Walk of Fame di Los Angeles, gli attori lasciano l'impronta delle mani. Elon Musk, una strisciata di American Express. Dopo 10 anni di meditazione, a Buddha è spuntato il terzo occhio. Dopo 2 minuti su OnlyFans, a Elon Musk è spuntato un secondo pene. Elon Musk può vincere alla ruota della fortuna comprando una X. Elon Musk può ordinare un hamburger di soia al sangue. Elon Musk può calcolare l'andamento della borsa di Tokyo facendo il test. Scopri che principessa Disney sei. Milano ha un bosco verticale. Elon Musk ha l'oceano diagonale. Se Elon Musk ordina un kebab con tutto, gli danno l'universo. Una volta Elon Musk ha twittato l'hashtag escile e ha visto le tette nude della Gioconda. Durante la sua ultima visita in Italia, Elon Musk si è concesso un romantico giro in gondola sul Cervino. Nel tempo libero, Elon Musk costruisce galeoni in bottiglia a grandezza naturale. Elon Musk può cambiare l'espressione della foto sul passaporto dopo che è stato stampato. A Elon Musk arrivano gli X-Files con una notifica push. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita e li guida tutti Elon Musk. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa sgrillettare la cappella con un plettro da chitarra elettrica mentre ascoltate un album dei Metallica. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, vestito da stregone voodoo, che mi ficco degli spilloni nella cappella per far venire il mal di testa a Max Brigante, che ci ha fatto silurare la parodia del suo programma, e leggere ovviamente le vostre calde, che dico caldissime, lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice la Marchesa del Coito, ed è dedicata al suo amato Schiavazzo. Caro Schiavazzo, mio dolce, lurido, bellissimo scroto tubercolotico ricoperto di stracci e vane speranze. È con il culo stropicciato da una lunga notte di passioni fra le oscure proboscidi all'ambasciata nigeriana che ti scrivo questa dolce, dolce lettera d'amore. Sono ormai 2 anni che ti tengo prigioniero nelle segrete di Castel Squirtone, il maniero del 1300 che ereditai dal mio vecchio padre dopo un lungo straziante bocchino al cianuro. Quanti dolci ricordi in questi 2 splendidi anni. Lo ammetto, lasciarti per mesi e mesi senza cibo né acqua per farmela poi leccare con la foga di un dannato dantesco è stata una delle idee più geniali che abbia mai avuto. Ma non è solo per la tua indotta passione di scheletrico moribondo figlio di puttana che ti amo, amore mio. No, no. C'è molto, molto di più fra di noi. Io amo tutto di te. Amo quando ti faccio prelevare dai servi nel cuore della notte e ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Caltanissetta. E ti libero travestito da barboncina in calore nei boschi di Castel Squirtone, per poi darti la caccia con una muta di cani lupo super dotati. Amo quando, confusa e spaventata dopo un brutto incubo, ancora in camicia da notte, scendo da te, giù nelle segrete, e ti prendo a calci nei coglioni fino a slogarmi il ditone del piede ferrato. Già, amore mio, non puoi neppure immaginare quanto mi sollevino lo spirito le tue urla imploranti e i patetici piangistei con cui mi chiedi la misericordia di toglierti la vita. Ed è per questi profondi, che dico profondissimi, sentimenti che voglio dedicarti una dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento, il vero, vero, vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice, la Marchesa del Coito, dedicata al suo amato Servazzo, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Servazzo, angioletto sdentato e purulento, ogni tuo ematoma, ogni tuo dito mozzato, ogni tua crosta in... ogni tua crosta incancrenita sul tuo volto, straziato da indicibili sofferenze, sono per me una vera gioia. E credimi, nulla mi farebbe più felice che continuare a farti un clistere di olio bollente ogni volta che mi sento un po' giù di morale. Purtroppo il crudele destino si è frapposto fra di noi, amore mio. Sarà forse stata la passione o la mancanza di luce, le privazioni a cui ti ho sottoposto in questi lunghi anni, che ti hanno fatto finire inspiegabilmente in coma. Da beffarda è la sorte degli innamorati. Proprio quando pensavo di darti fuoco e scoparti tutto avvolto dalle fiamme, gli dèi hanno voluto strapparti al mio ignifugo abbraccio. E dunque, con il cuore pesante, sarò, mio malgrado, costretta a darti in pasto ai porci domani mattina all'alba. Addio, addio mio dolce Schiavazzo. Mi consola sapere di averti fatto felice per tutto questo tempo. Ed è per celebrare la felicità vissuta assieme che voglio dedicarti quest'ultima dolce canzone d'amore.

0: L'amore non ha confini. L'amore è veramente fantastico. E vorrei che anche voi mi mandiate le vostre mail per leggere le vostre incredibili storie d'amore come questa. Il mio indirizzo mail è Fabio Alisei è un comunista di merda, chiocciola, prima o poi andrei a vivere in Cina, figlio di puttana.com. Alla prossima, ciao bellissimi!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Sì. Spariamoci ciao, una rivoltata
4: ciao,
2: in faccia.
4: Ciao,
2: ciao amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
3: Porco.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guarda, io ci sono ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
3: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti i nostri fedeli all'ascolto, questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e con me sempre al mio fianco c'è la bellissima Suor Cavalla.
3: Sempre in stereo, frate.
2: Benissimo, benissimo. Adesso però è il momento di sentire la voce di voi ascoltatori, di voi anziani che siete a casa, che uscite poco. Uscite veramente poco, dovreste uscire un po' di più, ma non andate né alla posta e non andate nei supermercati a intralciare il traffico, perché scegliete l'orario sbagliato per fare la spesa. Voi dovete andare negli orari non di punta, tipo alle 7 del mattino, 7 e mezza, e poi vi rifugiate a casa a prepararvi il pranzo perché dovete rompere i coglioni e mangiare alle 11 e mezza, come le galline. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto oggi, pronto?
4: Sì.
2: Buongiorno signora, sono Padre Pollo.
4: Ah, buongiorno.
2: Come sta? La disturbo?
4: No, ma io non la conosco, guardi, perché non
2: sono
4: frequento tanto la chiesa.
2: Ah, no, perché sono nuovo, sono arrivato da poco e niente, io sa, per gentilezza così chiamo un attimo a presentarmi, disturbo un minuto e me ne vado via, non sono, senza dare fastidio a nessuno, perché io pratico ma non obbligo alla gente di praticare, ecco, sono un prete moderno.
4: Purtroppo i suoi predecessori mi hanno un po' allontanato, sì. Siccome io
2: posso,
4: cioè,
2: se posso sapere il motivo senza, io rimane tra di noi,
4: Ora verrebbe un po' troppo lunga a spiegarle. Diciamo che io mi reputo cristiana, per carità,
2: sì.
4: E venivo in chiesa,
2: sì.
4: Però preferisco venire quando non c'è nessuno, c'è la mia candela, c'è le mie preghiere.
2: Giusto.
4: Senza fare
2: io trovo che sia una cosa giusta, perché uno si deve sentire.
4: Cosa di domenica, perché a me non piace far vedere come indosso, cosa non, capisce quelle. Ma tra l'altro, mi scusi,
2: sì.
4: Anche lì non mi è dico. Per fare un pettegoletto, no? Io mi sembra un sono andata a sentire un rosario, no?
2: Sì.
4: E diciamo in quella chiesa dove c'è quel parroco così moderno, che qui a Novi praticamente
2: dica.
4: So se sì, lo conoscerà senz'altro, perché per forza lo conosce,
2: certo.
4: Diciamo rimane dalla parte del viale della rimembranza dove c'è la mutua,
2: sì.
4: La prima volta mi ci sono rivolta, guarda, dico proprio questo, non le vorrei far perdere il tempo, ma per
2: no,
4: dire un
2: sono
4: po'
2: qua
4: come...
2: guardi, io tutto, se vuole parliamo anche io. Vada,
4: no,
2: parli
4: allora
2: pure
4: in chiesa, poi mi le offro un caffè se posso, il problema
2: Dio.
4: È questo, cioè questo signore qui, io mi ero diciamo abbastanza preoccupata,
2: sì.
4: Per un signore che non era per strada, no?
2: Sì.
4: E a un certo punto mi ricordo che c'era una signora che sempre qui nel mio vicinante mi dice ti porto lo sbaglio.
5: Dopo circa 15 minuti.
4: Io glielo giuro. Sono
2: ma lei scusi, di cognome fa Asciugoni? No.
4: Io no.
2: Ah, ok. Beh, continui pure, scusa, mi stava dicendo.
4: E sono che mi ha detto il primo anno, e così almeno si impicca.
2: È di Genova lei?
4: Eh?
2: È di Genova?
4: Io sì.
2: Si sente.
4: Si sente dalla sera. E pensi che è venuto persino a battezzare mio figlio, cosa che non è mai successa perché dopo un po' di tempo, cioè ti
2: sì.
4: Predica bene, razzola male. Sinceramente ne ho incontrati parecchi, ma poi va bene.
2: Ma con suo marito
4: strada,
2: tutto bene?
4: La nostra, buonanotte, sono tolta.
2: Ah. Ma un po' di...
4: Al giorno d'oggi, perché
2: sì.
4: Si darebbero un pochino di più.
2: Certo, cioè, sì, anche
4: adesso
2: perché...
4: Siamo arrivati proprio, secondo il mio punto di vista, alla degenerazione
2: assoluto...
4: completa.
2: Va bene.
4: Cioè, almeno se
2: sì.
4: Io sentendo un pochettino così fatti di cronaca, eccetera, c'è una
2: vent'anni,
4: non si può permettere di fare certe cose, ma neanche a pensarle, non di farle.
2: Ma
4: tu che ammazzare i genitori a fare le pezzettine per prendere i soldi,
2: allora,
4: comprarsi la
2: pastiglia
4: della macchina?
2: Sì.
4: Quelli non dovrebbero prendere il gasto, lo pavi, quelli secondo me dovrebbero essere come fanno i talebani. Abbia pazienza. Va bene, mi scusi, perché gliel'ho detto, io sono abbastanza... Padre?

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa impigliare la capocchia fra i raggi della bicicletta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura e come ogni sera sono qui con le palle comodamente appoggiecimo marito, il produttore cinematografico Paperon de Pieraccioni, morto pacificamente nel

0: suprema chic all'eroina che avevo insistito attaccasse lo specchietto retrovisore come porta fortuna. Bugie, calunnie, scorregge. Io lo amavo con la passione di un'amantide religiosa. Così come amavo il mio nono marito, morto suicida con un colpo di pistola alla schiena, e l'ottavo, accidentalmente decapitato dal drone samurai che stavo pilotando bendata, e giù, giù, fino al primo, tragicamente annegato nell'oceano indiano durante la nostra luna di miele a Courmayeur. Ah, mio dolce, dolcissimo Johnny Colesterolo, però una nota lieta c'è dietro questo lutto. Finalmente noi due, che siamo amanti dal taglio della torta nuziale, possiamo finalmente convolare a giuste nozze. Ah, non vedo l'ora che tu diventi il mio undicesimo marito, amore mio. Ti prometto di amarti per sempre, sempre, sempre, fino alla fine dell'anno. Ed è per farti capire quanto è grande il mio sentimento che provo per te che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.
2: Amore mio.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della signora Vedovazzi, dedicata al suo futuro undicesimo marito, Johnny Colesterolo. Ah, mio dolce trigliceridico Johnny, il futuro che sogno per noi è una sinfonia di passione, lussuria e piccoli letali incidenti domestici. È col cuore gonfio d'amore che verserò sul tuo rasoio una goccia di cianuro al giorno per riavviare il colorito della tua pelle. O forse ti farò una bella sorpresa regalandoti un phon acceso mentre ti rilassi nell'idromassaggio. Oppure ti regherò al collo una bella collana di nylon stretta strettissima attorno alla tua fottuta papagorgia di maiale gottoso fino a farti diventare tutto viola dall'emozione mentre ti caghi nelle mutande per l'ultimissima volta. Insomma, amore mio, sono certa che il nostro sarà un matrimonio felice quanto i miei precedenti. Non vedo l'ora, tesoro mio. So che saprai farmi felice più di quanto lo farà tuo cugino dopo il tuo atroce trapasso. Ed in vista di questi dolci e brevi momenti che ci attendono, che voglio dedicarti un'ultimissima canzone d'amore, che è...

0: Cari ascoltatori, avete sentito? L'amore, l'amore quello vero, l'amore che non ha confini. E allora cosa aspettate? Mandatemi anche voi le vostre lettere ricche di amore al mio nuovo indirizzo mail che è Fabio Alisei, sei un comunista cazzaro che non sa un cazzo, chiocciola vaffanculo tu Rosario Pellecchia e anche Tony Severo @ Letizia Puccioni Pulciara. com. Alla prossima puntata.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
2: Urrà, urrà, guardate come sono brava a volare, urrà! Hermione, lo facciamo cadere quel coglione che si è fatto sb***o il fuoco dal drago! Te lo sei annotato?
3: Me lo sono annotato. Con piacere! Spirito mio, tramuta il culo di Rarry Rotter in piombo! Rorrorio!
2: Urrà, urrà! Pezzo di merda, spero che muori ancora due volte, figli di puttana.
4: Siete crudeli, ridete delle disgrazie altrui. Ma ora basta, Hermione, ora mi vendicherò con una delle mie potenti magie.
5: Ecco qua, basta, finita la musica. Sono divertito a leggere fino adesso, finito. Allora,
4: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite.
5: Ma cazzo, che inciampo.
4: Anatre trite, tigri negri, nutri e nutrite, trote trite, tritoni nitrenti, trasformate la faccia di Hermione in Lino Benfi.
3: Con la R Moscia non funziona, figlio di una vagina montata al contrario.
4: Hermione, ramarra che non sei altro, mi hai rotto gli occhiali.
3: Ma vedi di andare a fanculo.
2: Quanto sto godendo, quasi quanto ti ha sbattuto in culo il fuoco il drago. Te lo sei notato?
4: Ma come faccio? Non ci vedo più.
3: E allora vacci a tentoni e non rompere i coglioni.
6: Silenzio.
4: Prof, Hermione mi ha rotto gli occhiali.
6: Brava Hermione, 10 punti per la casa del Grifondoro.
4: Ma non è giusto, prof.
6: L'unica cosa che non è giusta qui è il fatto che tu respiri la stessa aria che respiriamo noi, spremuta di spurghi che non sei altro.
4: Ma i miei occhiali? Chi me li ripaga i miei occhiali?
6: C'è un incantesimo per riparare gli occhiali, testa di cazzo incancrenito. L'incantesimo è... dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre, retina nutrita di pietre tritate, nitrirai tremenda quando aggiusterò gli occhiali di questa merda. Ma attento, se lo pronuncerai male, potresti evocare colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
4: Chi? Roverol?
6: Porco. Ho detto che non possiamo pronunciarne il nome! Faccia di merda e figlio di otto p***ane!
4: Scusa, prof, scusa! Ok, ora pronuncio l'incantesimo con la mia impeccabile dizione. Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrite tremendi! No! Allora...
5: No, mi piace! No!
4: Dotte di ottrie di tre tremende tristi tigri scaltre! Retina nutrita di pietre tritate nitrirai tremenda! Quando aggiusterò gli occhiali di questa merda!
6: No! No! Figlio di puttana! Lo hai evocato!

come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e lo scettro sbagliante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa accendere un mutuo trentennale con la zingara dagli incisivi di ottone che avete conosciuto nel parcheggio del supermercato. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un fascio. E come ogni sera sono qui che cerco di cagare un vascello pirata dopo aver ingoiato mezzo chilo di mattoncini Lego per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, l'esimio professore Augusto Latini, ed è dedicata alla sua amata Porno Alunna. Cara Porno Alunna, ti scrivo questa lettera mentre con l'altra mano traduco la metafisica di Aristotele in giapponese farfallino. Ah, mia dolce, dolcissima Porno Alunna, chi l'avrebbe mai detto che io, un professore universitario di mezza età, felicemente sposato con una cozza atomica, capace di spegnere qualsiasi erezione con un solo sorriso, un giorno si sarebbe follemente innamorato di una mega gnocca 25enne col culo di marmo e due tette buone per fare una spagnoletta a 10 dinosauri alla volta. Ah, è proprio vero quel che scrive il poeta. L'amore è cieco, mia dolce Porno Alunna, e il nostro è stato il sentimento più sincero e disinteressato che si possa immaginare. Non sai quanto mi fa felice che tu, decelebrata dai capezzoli di miele, abbia vinto con le tue sole forze il concorso pilotato per diventare la mia assistente personale. Ah, mia tenera, vacchissima Porno Alunna, non ascoltare le male lingue. Quel posto te lo sei sudato. E come se te lo sei sudato? Ore e ore chinata sui libri, mentre io te lo buttavo incensando. Ore e ore chinata sui libri, mentre io te lo buttavo di continuo in c***o con la furia di un vogatore posseduto dal demonio. Gli sforzi da te profusi per raggiungere la tua meritatissima posizione sono davvero encomiabili. Ah, amore mio, non ti vergognare se le tue labbra hanno preso definitivamente la forma della mia cappella. O se sembri un ghepardo albino quando qualche studente ti abbaglia per scherzo con il Luminol. Tu sei una grande, una grandissima accademica, mia dolce Porno Alunna. E quando finalmente imparerai a scrivere correttamente il tuo nome, nessuno potrà più dire nulla contro di te. Ed è per farti capire tutto l'amore e il rispetto che nutro per la cagna che, per l'amore che sei, che voglio dedicarti questa dolce, dolcissima canzone d'amore.

mai il vero amore, il vero sentimento? Stiamo leggendo la lettera del professor Augusto Latini, dedicata alla sua amatissima, Porno Alunna. Mia dolce Porno Alunna, perfettissima fra tutte le vacche, spero che tu non abbia frainteso le mie parole. Io non ti vedo come un oggetto, assolutamente no. Non ti vedo affatto come un'idiota bambola di carne su cui sfogare senza ritegno i miei istinti più selvaggi in cambio di favoritismi. Quando ti guardo, io vedo altro, molto altro. Vedo la tua amica Giovanna, per esempio, quella con lo stacco di coscia di 1,5 metri e lo sguardo da pantera in calore. E qui, purtroppo, arrivano le note dolenti, amore mio. Giovanna si è impegnata molto, davvero molto, ultimamente, dimostrando un indice di vacchitudine ben superiore al tuo. Ed è quindi con il cuore straziato che mi trovo costretto a revocare il tuo assegno di ricerca e rimpiazzarti mio malgrado col puttanone appena menzionato. Sono certo che saprai perdonarmi, amore mio, ed è per farti capire quanto queste 3 settimane siano state importanti per me che voglio dedicarti un'ultima dolce canzone.

0: vero amore, il vero sentimento. E anche oggi si conclude così questo appuntamento dedicato all'amore. Voi continuate a inviarmi le vostre lettere cariche di sentimento al mio nuovissimo indirizzo mail, che è: non credete mai a una parola di quel coglione di Fabio Alisei che non sa assolutamente un cazzo. Chiocciola vale lo stesso per Tony Severo e Rosario Pellecchia. Punto. Siete dei creduloni del cazzo. Alla prossima puntata! Ciao belli!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Dove abita Ennio? Vediamo se oggi Wender e Johnny riusciranno a trovare qualche nuovo indizio. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo.
2: Sì, buongiorno signor Ennio, sono Aristide della Gas Luce and Gas.
3: Pare che Baristide! Baristide! Chi sei?
2: Aristide!
3: Pare che Aristide! Ma chi sei?
2: Sono della Luce Gas!
3: Ancora dalla
2: No!
3: Della luce!
2: Buongiorno, salve, senta!
3: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Volevamo sapere se le bollette sono arrivate più basse.
3: Passando, non c'è passato niente! Non c'è passato niente!
2: Non si
3: è fatto attaccare il contatore! Sì. Ma fatto guardare la luce, non c'è passato niente!
2: Ma è sicuro?
3: Ma sì che sono sicuro, bastardo!
2: Allora,
3: cosa devo fare ancora?
2: Ecco, lei ha la bolletta vicino?
3: No, non c'è le tasse, ma la bolletta non c'è, non c'è la bolletta!
2: Allora, proviamo a fare così un attimo. Mi dica solamente il numero del contatore.
3: Che numero ha il contatore? Che numero ha?
2: È il numero del contatore, c'è un numero scritto.
3: I numeri, il rosso!
2: Sì, sì! Perfetto, può darmeli?
3: Ehi, aspetta, vai a prendere il numero del contatore.
2: Perfetto, aspetto io.
3: 208, 208.
2: Aspetti, 208,
3: 5, 9, 9, su rosso.
2: Allora, il 28 e 5 sono sul bianco.
3: 5 con bianco. 208 su rosso.
2: Sul rosso invece 995.
3: 995.
2: Allora,
3: 995
2: su un attimo che entro sul
3: ma cosa devi fare? Che cosa devi fare?
2: Col computer sto controllando.
3: Che cosa devi controllare? Cosa?
2: Tua madre. Non avevano non avevano inserito il 5. Ecco perché. Allora signoregno,
3: 50 euro non è arrivato.
2: Signore,
3: è arrivato come prima, brutto bastardo.
2: Allora signoregno, ci scusi tanto, adesso con la prossima bolletta sarà a zero, non gliela faremo pagare.
3: A zero.
2: Sarà gratis perché abbiamo sbagliato noi. Quindi
3: Ma devo aspettare?
2: Un attimo solo.
3: Quanto devo aspettare allora?
2: La prossima bolletta dovrebbe arrivare.
3: Quando devo arrivare?
2: Aspetti che la modifico, così la bolletta che arriverà.
3: Oggi quando deve arrivare la bolletta? Adesso continuo a pagare.
2: Dovrebbe arrivare venerdì a zero. Perché
3: venerdì a zero.
2: Sì, perché abbiamo sbagliato noi. Allora, un attimo che le passo il tecnico.
3: Chi è il tecnico? Pronto!
4: Gas e gas.
3: Sì,
4: l'energia del futuro che torna a casa tua. Rimanga in linea e parlerà col prossimo tecnico tra esattamente 5 secondi. 4.
3: Mi ricambi con queste.
4: 3. 4. 2. Rimanga in attesa. Il tecnico risponderà tra qualche secondo. 5. 4.
3: 9. 5. Su rosso.
4: Ripeta la
3: 208.
4: Esatto, attenda in linea.
3: Prato.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può sparare due volte lo stesso fuoco d'artificio. Quando gioca a Blackjack, Elon Musk può scartare Jack Black. Elon Musk è così ambizioso che da bambino giocava a un 2-3 Galassia. Molti leader del passato hanno fatto lo sciopero della fame, ma solo Elon Musk può fare lo sciopero del respiro. Elon Musk può acquistare un NFT di Giotto. Per il primo appuntamento, Elon Musk ha portato la sua fidanzata a vedere l'Oceano Atlantico. Tutto l'Oceano Atlantico. Elon Musk è così nerd che sa fare il saluto vulcaniano con le dita dei piedi. Elon Musk sa suonare The Sound of Silence con le nacchere. Bruce Wayne con una maschera diventa Batman. Elon Musk con una cravatta diventa Jeff Bezos. Una volta Elon Musk ha giocato a briscola col morto e il morto era John Lennon. Elon Musk usa un deodorante che non copre gli odori, li elimina con un drone. A Elon Musk piace bere la tequila col verme di dune. Nel caso l'affare Twitter sfumasse, Elon Musk ha annunciato che comprerà l'anima del diavolo. Elon Musk si è fatto costruire un muletto per spostare gli arcobaleni. Il padre di Elon Musk aveva una miniera di smeraldi. Elon Musk lo ha superato con una miniera di padri. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
1: Eccoci, quanto amore, quanto sentimento. Sono il vostro Malberto Sventura e ho speso un sacco di soldi per fare questa bellissima sigla nuova del nostro programma preferito.

nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio abbracciare il cazzo da un centinaio di valorosi lillipuziani per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strozzina ed è dedicata al suo amato Incallito. Caro Incallito, sono qui che spargo glitter sui sette porri che circondano il mio bel naso alla Voldemort e penso a te, amore mio. Ah, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mio dolce Incallito, tu avevi una dritta sicurissima su un cavallo chiamato Furia Zoppa e mi chiedesti in prestito 100.000 euro al tasso dell'8% al minuto, con la promessa di ripagarmi entro sera o diventare il mio schiavo sessuale. Come ben sai, Furia Zoppa fu colpito da un ictus fulminante alla prima curva e da allora io e te siamo diventati davvero inseparabili. Ma mai, mai e poi mai avrei pensato che io, una modesta ragazza con i piedi da goblin, la vagina sopra l'ombelico e una tozza gobba munita di capezzoli sulla spalla destra, avrei potuto possedere un uomo bello come te, amore mio. Già, ogni volta che mi vomiti in faccia piangendo mentre facciamo l'amore, non posso fare a meno di credere di essere la donna più fortunata del mondo. Ed è per farti capire quanto sono felice che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara strozzina, dedicata al suo amato Incallito, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Incallito, non potrò mai ripagarti per tutti gli indimenticabili momenti che abbiamo passato assieme. Quando chiudo gli occhi, mi sembra di vederti ancora qui, sdraiato accanto a me, che mi accarezzi dolcemente i capelli dei piedi, mentre io, con ancora i bigodini e i peli del naso, mi metto il mascara attorno all'occhio buono. Oh, mio dolce, dolcissimo Incallito, sai, passerei volentieri il resto della tua vita con te, ma purtroppo ieri ho conosciuto un aitante culturista che ha urgente bisogno di 2 milioni di euro per pagarsi la riduzione chirurgica del pene, ovviamente follemente innamorato di me. Quindi è col cuore straziato fra le mie 3 dita palmate che sono costretta a lasciarti. Ah, amore mio, hai 8 ore per pagarmi i 20 miliardi di interessi accumulati in questi 2 mesi, altrimenti ti faccio spezzare le gambe e poi te le infilo dolcemente su per il culo. Ed è per farti capire quanto è urgente che tu estingua il tuo debito che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo Gil giunti al termine anche di questa fantastica puntata del Disco Retto. Vi ricordo il mio nuovo indirizzo mail a cui potete mandare le vostre calde lettere d'amore, che...
1: Paga, paga amore mio, mi sto incazzando, porco...
2: Radio 105.

0: sono calda. Dai che ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga? E porco che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti, sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live e anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. È questo il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molesti e sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003, e a proposito di gangs ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, scusate, scusate, prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore, proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo, io ho sbagliato tanto nella mia vita e
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che c'è la violenza,
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005 insieme a tuo fratello hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company e da lì insomma enormi successi e hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che.
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare quattro minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica. Mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo. L'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Beh, già lo sono. Faccio
2: fammi un po'.
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco. Una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live, produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love, molto bello.
2: Sì, bellissimo, molto un bello. Film, ricordo, gli ho dato 4 o 5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate, ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York, nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta su cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ho fatto sto film, Gangsy?
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, c'hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche gang di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando da una vetrina, ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona bastarda e non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo Lion, cioè di fianco il Bounty, il Lion e il Mars. No. A un certo punto gli viene sta cazzo di collina per sto Lion. Senti che non c'hai i soldi in tasca. Allora fa 4 pompini a 3 marocchini che sono lì. Si fa dare 40 euro e si compra tutti i Lion. Proprio sta ammazza di Lion finché gli vede un diabete fulminante. E la sera tutto sborrato. Non il corpo 4 kg di Lion muore. Film tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda,
0: mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, la purpurea. Non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.
3: Yeah. Yo. Yeah.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
6: Alla cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship. Questa è la stessa way, le Seychelles di nuovo.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Ancora
6: Lindsay, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Linsen?
4: Oh, Linsen.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
6: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Linsen.
5: Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai, ce la fai, Anto.
8: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
8: ma
5: sei...
8: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
8: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
8: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
8: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
6: Sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Libertiamoci Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
6: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
4: Vorwerwogen.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vorwerwogen.
9: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi coglioni.
5: Scusa, una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen.
6: Vorwerwogen, che
4: cos'è
6: maldese.
4: Quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
6: Bjorn Borg.
5: Ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può vendere Donatella Versace su Vinted. Secondo indiscrezioni, dopo la serie sulla sua vita, Gianluca Vacchi andrà a lavorare per Elon Musk come filippino. Elon Musk ha vinto un premio Oscar come miglior spettatore. Mescolando birra e gazzosa tutti ottengono una bicicletta. Elon Musk no, lui ottiene un Hummer limousine con autista. Quando si sente particolarmente malinconico, Elon Musk può mettere in pausa un tramonto. Elon Musk ha rifiutato un incontro con la regina Elisabetta su Tinder. La Disney ha comunicato che nel prossimo spin-off della saga di Star Wars reciterà anche Elon Musk nel ruolo della Forza. Molti non lo sanno, ma Elon Musk parla con le piante su Zoom. Per orientarsi nel deserto, Elon Musk può usare Kanye West come bussola. Il cane di Elon Musk può tornare cucciolo. Per non sporcarsi le mani, Elon Musk apre le ostriche con un telecomando. Una volta Elon Musk ha indossato per scherzo un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come sosia di Scarlett Johansson. Elon Musk può scaricare lo stress dalla dichiarazione dei redditi. Per stupire i suoi ospiti, Elon Musk può organizzare un'eclissi. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tatuare la faccia di Gianni Morandi attorno al buco del c***o. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui e faccio fare la linguaccia marrone al nostro Gianni Nazionale per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Crypto Gaio ed è dedicata alla sua amata Perplessa. Cara Perplessa, mia adorata femmina di maschio, in questo momento tu sei a lavoro e io approfitto della solitudine per scriverti questa lettera indossando per scherzo il baby doll rosa shocking che ti ho regalato della mia taglia per il tuo compleanno. Ah, mia dolce, dolcissima Perplessa, un maschio etero, più etero come me, è davvero fortunato ad avere una donna come te al suo fianco, così tanto femminile, delicata, senza un grammo di cazzo o coglioni manco a pregare. Ah, sei davvero la donna dei sogni di chiunque, tesoro mio, e quando ti chiedo di indossare la barba finta e parlare col vocione mentre facciamo l'amore, lo faccio perché temo che tanta femminile sensualità sia addirittura troppo per me. Saranno i tacchi a spillo che indosso, ma ora mi sento davvero al settimo cielo, mia amata Perplessa. E se ogni tanto nell'impeto della passione ti agguanto la f***a e la stringo nel pugno fino a farne un piccolo cazzetto tutto da spolinare, lo faccio perché insieme a te non mi manca nulla, ma davvero nulla, amore mio. Ed è per farti capire quanto sia completamente soddisfatto insieme a te che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Crypto Gaio, dedicato alla sua amata perplessa, che continua così. Mia tenera affettuosa, diametralmente opposta allo scorbutico camionista montenegrino dal quale sogno segretamente di farmi inculare. Ah, perplessa, è ormai tanto tempo.

Quello è il dizionario di Montenegrino che ho aggiunto all'ordine di Amazon. Sono certo che renderò la nostra relazione ancora più perfetta di quanto non lo sia. E per farti comprendere quanto tu sia davvero perfetta così come sei, è che voglio dedicarti un'ultima tenera canzone.

0: l'amore, il vero sentimento. Purtroppo siamo Jill, giunti al termine di questo appuntamento, ma prima di salutarvi, dolcissimi ascoltatori, anche voi inviatemi le vostre dolci e calde lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail che è: caro Alisei, sei come il calzone, sei ripieno di tantissime cazzate, chiocciola vaffanculo tu e il comunismo.it. Alla prossima puntata!
1: Discoretta, la tua dolce musica nel cuore.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Scorrettezze.
4: Scorrettezze.
3: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
5: Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha minacciato nuovamente il mondo di lanciare la bomba atomica, soprattutto se non la smettono di dirgli che sembra un incrocio tra Elvis Presley e il maestro Miyagi di Karate Kid.
6: Ehi, pa! Cioè, ma fammi capire, no? Ma se scoppia una guerra, che succede, pa? Siamo in pericolo?
7: Tu spero di sì.
3: Torna per la gioia di grandi e picciotti Scorrettezze, la serie che più di ogni altra racconta la famiglia tradizionale italiana.
6: Ti rendi conto? Rischiamo una guerra mondiale! Porca puttana, mi sento in pericolo!
7: Sono d'accordo.
6: Ma sei d'accordo con me? Veramente?
7: Sì, ma nel senso che se smetti un'altra volta di cucinare per esprimere un'opinione, corri il pericolo che ti butto giù tutti i denti. Brutta puttana.
3: Scorrettezze, la serie con l'importante partecipazione di Gianni Morandi.
6: Allora?
7: Allora che?
6: Quando arriva Gianni Morandi?
7: Ah, quello là che ho sceso con la mazza da baseball era Gianni Morandi.
3: Scorrettezze, la serie che si interroga sui grandi problemi che affliggono l'umanità.
6: Quando finirà questa atrocità?
7: Ma io non ci vedo niente di male, veramente.
6: Ma che stai dicendo? La guerra, amore, rischiamo la guerra.
7: Ah, ma tu stai ancora a pensare a quello?
6: Ma perché, tu a cosa ti riferivi?
7: A Predolin che bestemmi in diretta al Grande Fratello. Che cazzo ho... Cioè, che cazzo sarà mai, porco...
3: Può un padre difendere la sua famiglia da tutti i mali che minacciano il mondo? Secondo noi sì, a patto che smetta di drogarsi e andare con le male femmine.
7: Allora, visto che siete tutti in vista con questa guerra di sto cazzo, è mio preciso dovere fare qualcosa per portare la serenità in famiglia, puttana e testa di cazzo di figlio.
6: Cioè, ma com'è che pensi di riportare la serenità, cazzo? Cioè, non capisco.
7: È semplice, vi do un po' della mia droga.
3: E allora perché privarti delle gioie di guardare un'altra puntata di Scorrettezze? Solo perché fa schifo? Non mi sembra una ragione valida.
7: Comunque alla fine se fanno la guerra spero che vince Trump, perché io mi riconosco molto nei suoi valori.
6: Democrazia e libertà, pa?
7: No, soldi e puttane. Welcome to the
8: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Dove ha

0: sei?
1: Pronto, signor Ennio?
0: Chi sei?
1: Sono Jena Plinski.
0: E che ma che cosa vuoi? Che ci sei?
1: Plinski!
0: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Buongiorno, signor Ennio, come sta?
0: Buongiorno! Che cosa vuoi?
1: Senta, l'ho chiamata per contattarla perché il comune di Reggio Emilia ha deciso di trasformare il suo terreno in un parco di Natale.
0: Ancora con la mia terra?
1: Sì.
0: Ma non la do via la mia terra! La mia terra non la do via mica!
1: Si immagini i bambini che vengono a vedere le vacche e lei...
0: Ma i bambini, porca la... Adesso fa un freddo del porco del...
1: Allora,
0: dove li metti i bambini? Devono stare a casa al caldo, porca la...
1: Senta, signor Ennio, allora il parco si chiamerà Uovolandia. Bellissimo nome.
0: Che parco non... Come non devo chiamare io? Ai, aglia!
1: Uovolandia!
0: Uovolandia!
1: Benissimo. Oh, giusto come l'ha detto lei. Uovolandia.
0: Uovolandia!
1: Uovolandia! Senta, sarà aperto il parco Uovolandia dal 20 dicembre. Come? Uovolandia! Esatto, sarà aperto dal 20 dicembre al 7 gennaio.
0: Porca la...
1: Poi ci sarà la Uovo Via, bellissima da vedere. Uovo via.
0: Che cos'è?
1: Sono delle uova giganti che portano i bambini in giro per il parco, una roba bellissima, la uovo via.
0: Perché devi prendere il mio?
1: Perché noi pagheremo €1 milione.
0: Non mi interessa. Non si posso mettere qua sui bambini.
1: Allora, senta,
0: è tanto bene metterli nella stalla, fargli un orario di merda.
1: Benissimo, lei vedo che è un uomo molto intelligente. Adesso le passo l'architetto per definire certi punti proprio per quanto riguarda
0: l'architetto. Passami l'architetto. Dai.
1: Gli dica sempre che ha parlato con Jena Plinski per Uovolandia.
2: Cosa fai a Natale?
0: Possibile per non sentirti, brutta
2: ma io ti devo portare le vecchie da burrare.
0: Ma te non devi venire, te si deve murare, ti deve murare un toro, ti deve murare, bastardo.
2: Ma scusa, ma ti devo portare le vecchie.
0: Le vado a prendere da solo.
2: Ma no, dobbiamo costruire
0: le giuova.
2: Dobbiamo costruire Uovolandia.
0: Perché ti puoi costruire una casa di legno? Ti devi costruire una casa di legno. Noi poi dopo una buca te la faccio.
2: Allora dimmi dove ti porto le vecchie.
0: Vengo tu io con la macchina, con la panna. Vengo tu con la panna e ti porto le giueva.
2: No, non posso lasciarle da sole.
0: Ti odio, bastardo, brutta merda. Andiamo, era già un pezzo che non ti sentivo. Devi andare a cagare.
2: Pronto.
3: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Non parlo!
1: Era la sera del 14 luglio 1950, quando Bernardone Cacio Cacacio, pensionato di 77 anni, baciò la giovane moglie Maria Cannibala, di 56 anni più giovane, e uscì di casa per comprare 3 sigarette. Sono trascorsi quasi 72 anni e da allora di Bernardone non si è saputo più nulla. Ma la moglie Maria Cannibala, che ha da poco spento 98 candeline, non ha ancora perso le speranze di ritrovarlo vivo. Figlio di Giancavallo Cacio Cacacio, pastore maremmano passato alla storia per essere stato uno dei primi uomini dell'Ottocento a cagare dalla Torre di Pisa, e della contessa Camomilla de Caffettieris, nobildonna decaduta che fece scalpore in tutta Europa quando si presentò in udienza dal Papa con il suo rinomato clitoride di 12 centimetri infilato nel marsupio della femmina di canguro che intendeva sposare. Non fu una vita facile quella di Giancavallo Cacio Cacacio, nato con il naso sui coglioni. a causa di un errore burocratico, fu abbandonato dalla prima moglie quando le starnutì nel buco del culo durante la prima notte di nozze. Risposatosi con una cugina di secondo grado che morì di parto dando alla luce 18 gemelli, per mantenere i figli Bernardone fu costretto a lavorare 22 ore al giorno per più di 50 anni, come muratore, facchino e portiere di riserva del Grosseto. La vita non gli aveva mai dato molto. Così, quando ormai pensionato conobbe Maria Cannibala, rimasta già 3 volte vedova in circostanze più che misteriose, non riuscì quasi a credere che una bella 21enne si fosse innamorata di un vecchio come lui, che aveva il naso sui coglioni. Si erano sposati da appena una settimana, durante la quale la moglie lo aveva messo all'ingrasso, facendogli prendere oltre 40 kg. La signora Maria Cannibala lo ricorda così.
5: Mio marito, era proprio buono mio marito. C'era da certe cosciotte tenere e succulente che ci bastava giusto un filo d'olio. Era buono tutto come il maiale. L'unica cosa, dovevi stare attento a togliere il naso dai coglioni prima di friggerli, che hanno 2 tempi di cottura diversi. Ah, quanto mi manca il mio Bernardone.
1: Negli ultimi 72 anni sono oltre 150 i funzionari di polizia che si sono occupati della ricerca di Bernardone. E qui viene il fatto inquietante. Tutti i poliziotti che hanno indagato su questo caso sono anche loro scomparsi nel nulla da un giorno all'altro.
5: Madò, che coincidenza! Tutti quelli che dovevano trovare mio marito sono svaniti nel nulla. Qui c'è sotto qualcosa. Chi se li ha mangiati? Cioè, volevo dire, che fine hanno fatto?
1: Nonostante siano passati quasi 3/4 di secolo, la signora Maria Cannibala è convinta che il marito sia ancora vivo. Se fosse veramente così, oggi Bernardone Cacio Cacacio avrebbe 149 anni. Improbabile, direte voi? Sì, ma non impossibile. Per questo noi di Chi l'ha svisto abbiamo deciso di aiutare la signora Maria Cannibala, offrendole lo spazio che merita per lanciare un appello a chiunque abbia notizie di Bernardone.
5: Aiutatemi! Se avete notizie di mio marito, venite pure da me in via dei Pentoloni 18. Magari se prima di presentarvi vi depilate completamente e state a bagnomaria per 2 o 3 ore, sarebbe perfetto. Aiutatemi a trovare mio marito! È tutta la mia vita! Minchia, sto cazzo di postino ci sto mettendo una vita a digerirlo!
6: Bene, per stasera è tutto. Alla prossima puntata di Chi l'ha svisto.
7: Come il rider di Amazon!
6: Sì?
7: Sono nel culo della signora, mi aprite? Sono solo parzialmente digerito!
6: Scusi, ma Amazon Prime?
7: Ma che facciamo le differenze? Che cazzo cambia?
6: No, se è la mia spesa, tiratelo fuori!
7: Aspetti che guardo nell'intestino! Aveva le gallette di mais!
6: Certo.
7: Allora è la sua spesa, mi tira fuori dal culo, per favore!
8: Radio 105.

0: è viscoso le chinotte, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, essendo terroni, sono alla ricerca di mutande per i cazzi a bazooka.
3: Minchia paura!
4: Buonasera.
5: Negozio di Indimo mutande?
4: Sì.
5: Sì, ciao. Scusa se ti disturbo, una cosa un po' delicata. Non c'è un uomo?
4: No.
5: Accidenti, no, perché è una cosa un po'... Perché ti spiego, ma un mio amico per farmi il regalo di compleanno mi ha comprato là da voi una decina di paio di mutande. Io ne ho provata una, no? Problema qual è? È che da avanti sono un poco strette.
4: Voleva cambiare taglia?
5: Eh no, il problema è che di vita vanno bene. E dove c'è il bazooka che è un po' stretta la situazione. Cioè mi stringe proprio l'apparato coglionale. Cioè sono proprio...
4: Io le consiglio di venire direttamente in negozio. Così magari le può anche provare sopra le mutande e vede un pochino... come le tornano.
5: Cioè io sto proprio in disproporzione. Purtroppo la natura è stata di una gentilezza quasi imbarazzante nei miei confronti, capito? Adesso lo so che sei una ragazza, non è che dovrei parlare di ste cose, capito?
4: No, vabbè.
5: Mi sento anche un po' a disagio di parlare della biscia così al telefono, capito? Va bene.
4: Comunque io le consiglio, torna in negozio, le cambia e ne trova un altro paio più grande, magari le sta.
5: Ma quel modello che c'è lì, ci stanno dentro due pugni chiusi? Cioè è come avere due pugni chiusi dentro le mutande, capito? Se è troppo stretta mi esce un coglione.
4: Va bene, chiami l'altro negozio, magari, che noi qua al momento non abbiamo altre mutande da uomo, ne abbiamo solo un paio, però non penso che...
5: Ecco, vedi, ce l'avevo solo adesso che le stavo riprovando, mi esce proprio una palla.
4: Va bene.
5: Grazie, carissima.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, merceria?
4: Sì, chi parla?
6: Sono Giovannino, buongiorno signora, senta, voi anche gli slip mask da uomo? Li vende?
4: Cosa? Che cosa?
6: Gli slip da uomo, le mutande da uomo.
4: Certo.
6: Ce l'ha?
4: Sì.
6: Che colore ce l'ha? Bianchi, neri, tutti?
4: Colorati, bianchi, neri, regati.
6: Merciaia, dai, sul davanzale pronta a piccionare. Benissimo, signora. Allora, senta, però un'informazione. Mi servirebbero delle mutande?
7: Tutta mutandaia sul bancone di legno anni 80, dai. Predisposta al vigilamento della capocchia Velociraptor.
6: Mi sente? Ah, ecco, sì, vi servivano delle mutande perché noi praticamente abbiamo
5: la malattia del cavallo.
6: La malattia del cavallo, cioè abbiamo delle nerchie grosse, quindi ci vuole...
4: Lei è un po' troppo furbo, la ringrazio.
6: No, signora, abbiamo i coglioni e i cazzi grossi. Signora, pronto? Pronto? Lei... ho capito, cioè uno se ha sto problema.
5: Lei è un po' troppo furbo.
1: Tamarri.
8: Pronto,
5: cosa hai detto?
8: Pronto,
5: Ah, è una forma di saluto vostra? Buizza a te.
8: No, sono la Marzia, sono la zia di Luca, cerca Luca?
5: Appunto.
8: Non c'è, è uscito. Io sto rispondendo dall'ufficio perché sto servendo e quindi...
5: Ah, ho capito. Allora è arrivato il mio carico di mutande?
8: Non lo so.
5: Io sono Massimino di quarto, sono quello dei cazzi a bazooka.
8: Allora deve chiamare Luca.
5: Fangherimo con i cazzi a bazooka.
8: È in giro, se chiama fra 10 minuti lo trova.
5: Lo so, ma ho rotto il telefono, non ce l'ho più.
8: Mi piace. Allora, il signor Massimo?
5: Massimino,
8: scrivi per favore Massimino. Allora la faccio richiamare, va bene?
5: Allora, gli lascio una notazione, quello delle mutande per i cazzi a bazooka.
8: Va bene, Massimino.
5: Cazzi a bazooka, lo scrive che sennò non si ricorda.
8: Calze?
5: No.
8: Calze?
5: No, cazzi a bazooka.
8: Cazzi
5: a bazooka, che gli ho fatto un ordine di mutande rinforzate perché ho la malattia dell'asino.
8: Va bene.
5: Cazzi a bazooka, si ricordi signora che magari Luca si confonde, che è un attimo.
8: Va bene, ok.
5: Grazie signora. Ha segnato?
8: Sì, ho segnato.
5: Cazzi a bazooka, mi raccomando.
8: Cazzi a bazooka. Sì,
5: perfetto, grazie signora. Saluti
8: buonasera,
5: Luca.
8: Buonasera.
5: Ti amo.
9: Ma non può essere vera sta cosa.
1: Tamarri.
6: Uè, zoccola. Così ti è piaciuta questa?
10: Sì.
6: Senti, a parte gli scherzi, hai l'intimo maschile?
10: Ma perché? Se sei un maschio, sì.
6: Fantastico, mi piace che sei uno tonico, che capisce subito le cose giuste. Senti un attimo, scatafalco. Sei simpatico. Sai che quando vengo in negozio proprio ti spacco proprio.
10: Le palle.
6: Sì. Minchia, come sei simpatico.
10: Bene.
6: Scemo. Senti un attimo. Allora, mi fai dire le cose che devo dire?
10: Ma
6: che cazzo, continui a ridere, Ma pensate, senti, scemo. Allora, mi servono delle mutande per me e mio cugino, taglia 46-48, però la parte davanti deve essere Poseidon, perché noi ci abbiamo i cazzi a bazooka.
10: Bene, benissimo.
6: Devi stare zitto, scemo. Ma che cazzo fai? Mica, ma ti sei drogato?
10: Io?
6: E che cazzo, non mi fai?
10: Ma non mi fai, capito?
6: Sei simpatico.
10: Ma simpatico. Tu tanto.
6: Mamma mia, con calmità. Cerchiamo di
10: essere.
6: Sì, sì. No, basta, voglio sapere, ce l'hai quelle le mutande per i cazzi a bazooka? Perché noi abbiamo le proposte, capito?
10: Sì,
6: cadenti.
10: Me immagino, quelli che dite. Sì,
6: abbiamo il cazzotto.
10: Grande,
6: sei simpatico. Sei simpatico.
5: Anche per i coglioni.
6: Sì, anche per i coglioni. Ce l'hai.
10: Mi serve la mano.
6: Oh, ma devo parlare prima io, scemo.
10: Ciao.
6: Coglione.
5: Hai trovato?
6: A posto, Massimi.
5: Perfetto.

fatta male.

0: is a zoo only for you.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, dalle ceneri di due canne di pakistano, è nata Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Allora aprite il libro a pagina 22. Dobbiamo votare. Favorevoli? Contrari? Baghera, cosa ne pensi?
3: Ecco, ci siamo. Ci è voluto un po' più di quanto pensassi, ma ci siamo.
2: Kai, il serpente, cosa ne pensi?
4: Spera in me.
2: Balù?
5: Ti

0: Il libro della giunta.
1: Pronto?
2: Ti telefono.
1: Ma tu te fai? O è proprio normale che sia così?
2: Teti.
3: Pronto?
2: Teti. Telefono.
3: Ma chi è?
2: Telefono.
3: Ma chi si?
2: Teti.
3: Che?
2: Teti.
3: Stai fatti, come va?
2: Telefono.
3: Aspetta pu...
0: E ti telefono a caso.
4: Guarda, guarda, guarda, guarda, che figo! Guarda il missile, guarda il missile! Adesso prende.
5: Oh, mamma mia, sono estasiato!
4: Guarda, la mitragliatrice,
5: Guarda quello lì! Guarda
4: come gli ha presi!
5: Porca miseria, è bellissimo!
4: Minchia come gli ha presi!
5: Tutti, troppo bello!
4: Guarda! Arrivano gli aerei!
5: Una pioggia di fuoco! Una gioia per gli occhi!
4: Missile! Arriva la bomba! Presi! Che bello!
0: Apocalypse Wow! Filmotti e seriotte.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Anche oggi il destino, sotto forma di Pippotti, ci ha regalato la presenza dell'imputato più bello del pianeta. L'uomo che ha inculato la balena e poi è venuto in bocca al lupo. Il Brad Pitt incrociato con un narcotrafficante, incrociato con un X-Men, incrociato con un angelo pancabestia. L'unico inimitabile, il super bellissimo, signori in falso!
8: Eccoli qua, signori!
7: Dai!
8: Spettatori!
7: Fategli un po'. Dai!
8: Anche oggi, grazie signor giudice, è sempre un piacere essere qui a guardare la polverina bianca che le esce dalle narici ogni volta che respira.
7: Lei mi fa arrossire, signor Infausto. Se vuole poi le faccio infilare la lingua nel mio naso. Ma
8: grazie.
7: Prima veniamo al querelante. Dov'è il querelante, scusate? Perché c'è una cassaforte in mezzo all'aula?
9: Sono qui dentro! Sono dentro la cassaforte, fatemi uscire,
8: Ma lei c'è anche uno zio prete.
9: Non la sento, cosa hai detto?
7: Ma che novità. E come mai è dentro la cassaforte il signor Ercoglione? Eh?
8: Ce l'ho chiuso io, signor giudice, ce l'ho chiuso io.
7: Ma come mai, signor Infausto, perché?
8: Ma non lo so, non c'avevo un cazzo da fare, signor giudice. Però a mia discolpa posso dire di aver dimenticato la combinazione.
9: Ha confessato! Arrestatelo, ha confessato!
7: Stia zitto, stronzo di metallo, signor Infausto! Devo tirarle le orecchie, però, chiudendo dentro il signor Ercoglione in questa enorme cassaforte, mi ha tolto il diritto e il piacere di fulminarlo con la nostra sedia elettrica.
8: No, signor giudice, ma lei pensa proprio che l'avrei chiuso lì dentro senza la sedia elettrica? Provi a premere il tasto.
9: No!
7: Sì! Funziona benissimo anche. Questa corte si ritira per festeggiare con una bella riga di bamba tra poco.
8: Ale!
7: Ehi tu, sei stanco della tua solita banale doccia d'acqua?
10: Guarda, non me ne parlare.
7: Vorresti lavarti con un liquido più emozionante, trasgressivo e profumato?
10: Esatto.
7: Bene, perché da oggi arriva Sboccia, la doccia di...
10: Ed era ora.
7: Con Sboccia fare la doccia non è mai stato così divertente. Sboccia, la doccia di Sboccia. Benissimo, stamattina mi sono fatto anch'io una bella sboccia. Che profumo che c'ho addosso, proprio di pesce salmonato. Il caso di oggi vedeva quel tricheco di cerume del signor Erculone accusare ingiustamente il signor Infausto di averlo chiuso dentro una cassaforte. Ascoltate le testimonianze, questa corte.
8: Vediamo.
7: assolve il signor Infausto con un risarcimento di 10 milioni di euro in buoni per andare a puttane.
8: Ale.
7: E condanna il signor Erculone alle seguenti pene: obbligo di stare 500 giorni consecutivi con il cazzo infilato in un salvadanaio pieno di formiche mangia cappelle.
8: Che fortuna.
9: Non vi sento, sono nella cassaforte. Non so se vi siete accorti.
8: La cappella nelle formiche deve mettere. La cappella nelle formiche.
9: Nel foro del buco della serratura.
8: Questo è il foro?
9: Sì. Stavo ascoltando.
7: 2 mesi di reclusione in un cassonetto di assorbenti usati nella periferia di San Pietroburgo. E infine, obbligo di portare una mozzarella di bufala infilata nel culo fino al 2068.
9: Che ridete? Perché state ridendo fuori?
7: Così è deciso. Così è deciso, l'udienza è tolta.
9: Non sento, cos'è successo?
8: Una mozzarella in culo.
9: Non la sento, fa parlare nel buco?
8: Sta al buco?
9: Ho l'orecchio al buco, sì. Oh, allora!
7: Signor Erculone, mi sente lì dentro?
9: Sì.
7: Allora, avvicini la bocca al buco della cassaforte.
9: Ah, mi date un po' d'acqua finalmente.
7: Sì, ecco, si abbeveri con questo.
9: Sa che è un po' viscida? Ehi, sa di pesce, guardate che marcia quest'acqua, eh.

0: Il nonno di Heidi si è ripreso dopo aver beccato una pallottola in una gamba per mano di Heidi, che ha mal digerito il fatto che il vecchio marcio rottame si sia preso una settimana di cazzi suoi lontano dagli affari per chiavare quel vecchio cracker della signora Rottenmeier. Ora però c'è da risolvere il problema di Peter, che è rimasto tutto stronzo in una pila di letame strafatto di fentanyl. Ma Heidi ha risolto molte volte il problema di overdose della madre che si faceva e forse ha un'idea. Infatti si sta recando proprio dal merda afflosciato sullo sterco. Eccola.
1: Ecco, con questa pera di adrenalina dritta nel cuore vedrai che ti ripigli. Pum giù dritta nel petto, sacco di merda. Adesso aspettiamo un attimo e vedrai che ti riprendi. Così potrò rimandarti in coma io stessa per avermi fatto perdere tutto questo tempo e risorse. Sei proprio scassato, cazzo. Devo sparartene un'altra. Non la passi liscia crepando da solo nella tua merda, mio caro pastorello mongolite.
2: Heidi, che è successo? Dove sono?
1: Bentornato, figlio di puttana.
2: Ma che cazzo è successo? Perché sono sdraiato nel letame e non ho le mutande? E poi ho in bocca tutto questo sapore di aringa.
1: Perché ti si sono scopati tutti i pastori del paese.
2: Ma come?
1: Sei rimasto qui 5 giorni alla mercé di ogni maniaco e depravato della montagna.
2: E in che senso?
1: Credo che uno abbia proprio finito poco fa. L'ho incrociato mentre si asciugava l'uccello col tuo cappello.
2: Ma che schifo, ma perché mi avete lasciato qui?
1: Oh, coglione di merda! Ma tu seriamente ti permetti anche di sindacare sulle mie scelte?
2: Era solo una domanda. Io non...
1: Ti senti nella posizione di polemizzare mio piccolo sudicio pastorello?
2: No, non volevo farti innervosire.
1: Adesso rivestiti e andiamo a farti fare una mezza lavata in qualche ruscello, che oggi abbiamo da fare.
2: Ma dove cazzo è il nonno?
1: Quel coglione del nonno si è infigato di quella racchia della Rottenmeier e mi ha fatto un sacco di casini coi cinesi.
2: Ma veramente si è scopato quel rudere?
1: Sì, cazzo! E adesso devo trovare un po' di soldi facili per placare Don Cin. Altrimenti mi trasforma in speck, porco...
3: Ehi, bambini, eccovi! Vi sto cercando da tutto il pomeriggio!
1: Salve, signora Rottenmeier!
3: Ciao, Heidi, e ciao, Peter! Ma che puzza! Che cosa ti è successo, Peter? Perché sei coperto di merda?
2: È una storia lunga, signora Rottenmeier. Ma perché ci stava cercando?
3: Domani è il compleanno del nonno e vorrei fargli una sorpresa. Potreste darmi dei consigli per un bel regalo? Ci terrei tanto a farlo felice.
1: Quanti soldi hai in tasca?
3: Mi sono portata dietro qualche centinaio di franchi. Sono parte dei miei risparmi. Devo depositarne un po' in banca qui in paese. Ma il resto potrei usarlo.
2: Ecco, Heidi. Problema con i cinesi e i debiti risolto.
1: Cazzo, Peter! Ma sei un pazzo bastardo! E adesso come cazzo usciamo da sto casino? Quando si riprenderà ci farà andare al minorile. Sei un figlio di puttana deficiente.
2: No, Heidi. In realtà ho pensato a tutto.
1: In che senso?
2: Adesso riempiamoci di bastonate anche noi. E quando rinviene gli diciamo che un malvivente che era appostato dietro i cespugli ci ha aggredito e derubato.
1: Geniale, cazzo!
2: Lei non penserà mai che stiamo mentendo e noi saldiamo Don Cin. Problema risolto.
1: Forza, dammi una mano a ripulire la scrofa di merda e poi pensiamo a bastonarti.
2: Ma perché vuoi bastonare solo me?
1: Perché io sono il capo e una piccola bambina innocente. Quindi dirò che mi hanno lasciato stare perché sono svenuta.
2: Ma scusa, ma...
1: Mentre tu hai cercato di difenderci.
2: Non penso che...
1: Taci, porca...
0: L'idea geniale di Peter ha salvato Heidi da una tortura, o peggio dalla mutilazione, che spesso le cosche degli orientali praticano ai furbetti che cercano di fregarli. Presto si sveglierà dal trauma anche la signora Rottenmeier e il piano andrà liscio come la cappella di un cazzo zuppo di vasellina. Il problema che non andrà sottovalutato, però, è la reazione che avrà il nonno quando saprà che Peter ha preso a bastonate la sua puttana e gli ha predato i risparmi. In fondo il nonno rimane sempre un montanaro ignorante di merda che risolve i problemi con il serramanico. Staremo a vedere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Ah, oggi abbiamo fatto la bastardata, la vecchia bastarda, sì, ve la ricordate?
3: Pronto?
4: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
3: Ma te spacco le corna, che c'hai?
2: Sì, proprio lei, quella che ho chiamato l'altro giorno nel Wonderland.
3: Aspetta, 112.
4: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello che la cosa del
2: il marito, sì, il Demogorgone. E quindi io, Lucilla e Johnny ci siamo uniti e ci siamo spacciati per il 112, visto che lei lo continuava a chiamare. E adesso
5: la trittiamo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno. Parlo con la signora...
0: Ma chi è?
1: Sono la centralinista del 112. L'altro giorno mi pare che abbia telefonato per una chiamata sospetta.
0: Ah, sì, ma difatti dopo no, mi avevano detto di chiamarvi, ma non ci ho avuto più cosa che questi, perché mio marito, quando gli ho detto alzati, senti tu che parole mi dicono, chi è, chi non è, perché io mi dicono delle parole ma io non conosco. E ho chiamato il 112 perché era un continuo.
1: Esatto, infatti signora, noi stiamo investigando anche su questi personaggi, perché non è la prima segnalazione che ci arriva. Quindi
0: ecco,
1: insomma, diciamo che sono noti, ecco. Perciò niente, ecco, questo è il discorso. L'abbiamo richiamata apposta perché stiamo portando avanti le indagini.
0: Però ho avuto una telefonata che era... mi ha detto che era la mamma e mi chiedeva scusa.
2: Pronto signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
1: Sì, si fanno chiamare Stranger Things questi qua, è proprio un gruppo.
0: Ma delle parole che signora...
1: Senta, allora, io siccome sono solo la centralinista, adesso le passo il commissario De Cocco.
0: Ma stanno chiamando, non hanno più chiamato, non... Mio marito ha detto, senta, basta, mi sono stufata. E questa signora ha detto, signora, mi scusi, le chiedo scusa per il mio...
1: Sì,
0: ragazzo,
1: sì, ma sarà tutto parte dello stesso progetto, ecco, diciamo, del piano diabolico, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma qualcuno che farà perché dei hanno... scherzi,
1: sì, sì, poi c'è quella questione del demogorgone. Signora, le passo il commissario così racconta tutto a lui, d'accordo?
0: Grazie, molto gentile.
1: È il commissario
0: signora.
1: De Cocco, arrivederci.
0: Buonasera, grazie.
3: Capito?
4: Voglio riscaldare mezza lasca, farmi il bagno nella...
5: Pronto?
0: Buonasera.
5: Buonasera, grazie. Signora, lei la signora Giù?
0: Sì.
5: Buonasera, sono il commissario De Cocco.
0: Io non ho chiamato perché quando ho chiamato il 112 mi ero un po' impaurita, sono sincera.
5: Sì, è perché li stiamo, diciamo, pedinando da mesi, questo gruppo che si fa chiamare Stranger Things, che stanno cercando di...
0: Ma non lo so chi mi chiamava.
5: Operazione Demogorgone.
0: Queste telefonate, guardi, dopo mi dicevano delle frasi.
5: No, ma guardi, noi siamo già, allora, dal suo numero di telefono, prima di chiamarla, abbiamo un attimo verificato le registrazioni, perché noi le abbiamo già ottenute.
0: Sì.
5: Allora, se adesso le faccio sentire, se lei mi conferma, ascolti un attimo se era lei.
6: Ti spacco la faccia, figlio di puttana, chi cazzo sei?
0: Sì, sì.
5: È lui?
0: Sì, sono
5: lui.
0: Loro.
5: È lui. Sì, allora, sì, forse sì, riusciamo a acchiappare questo demogorgone.
0: Sì, mi scusi che dicevano figli di puttana.
5: Allora, sentiamo un attimo la registrazione numero 2, perché lei poi me la deve confermare.
6: Che io con la tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda.
5: È lui?
0: Sì.
5: Allora adesso ne parlo anche col tecnico investigativo Arnaldo Birkenstock.
0: Volevo chiamare quello del telefono, dico cambio numero.
5: Senta un attimo, nella registrazione della telefonata dell'altro giorno abbiamo notato che adesso non siamo certi, ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora se c'è questo demogorgone, prego.
6: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
0: Tuo fratello, sì.
5: No, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
0: Sì, tuo fratello, però...
5: Non sente.
0: No,
5: perché poi a un certo punto...
7: Come andrà a finire? Tra poco, nello Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: E qui sono cazzi. Sì, perché dopo aver rapinato la signora Rottenmeier, che adesso è anche la couche del nonno, ovvero la sua troia, Heidi e Peter hanno involontariamente risvegliato nel vecchio balordo di montagna istinti ormai sopiti da anni di alcol e vita infame fra i monti. Veder piangere la bastarda ha innescato un istinto di vendetta inaspettato che sicuramente creerà degli squarci nella cosca di Heidi. Vedremo come ne uscirà Peter, che ha bastonato la cagna per i suoi risparmi, e vedremo anche se il nonno verrà a sapere chi è stato per poterlo punire come si fa con gli infami.
1: Smettila di pisciare con gli occhi, porco e ridimmi ancora una volta che cosa è successo, senza dimenticare i dettagli. Giuro che chiunque sia stato pagherà pesante l'affronto. Pestare la mia couche, porca ho il sangue al cervello.
2: Ti ho già detto che non ho visto chi è stato. È successo tutto troppo in fretta. Ero lì che parlavo con Heidi e Peter e gli stavo dicendo che avevo i risparmi per farti un regalo perché era il tuo compleanno. E subito dopo ero svenuta a terra con il sangue che mi usciva dalla tempia. Quando mi sono svegliata c'era Peter pieno di sangue e Heidi che piangeva spaventata. Povera piccola, meno male che l'hanno vista così indifesa e non l'hanno picchiata come hanno fatto con Peter.
1: Questa storia puzza più delle mie scorregge quando mangio le verze. Quei due pezzi di merda non me la raccontano giusta. Nessuno oserebbe mettere le mani addosso alla mia troia. Qui ci si rispetta fra boss.
2: Ma che vai farneticando? Che c'entrano i boss?
1: E non fare troppe domande. Ti amo troppo per doverti tagliare quella lingua meravigliosa con la quale mi fai impazzire col dirti Sanchez. Adesso curati e metti un paio di reggicalze. Io vado in paese a fare due chiacchiere con quel pezzo di merda di Peter. Poi torno e ti do una bella chiavata di culo.
2: Va bene, maialino mio. Vado a farmi la peretta.
0: Una volta uscito dalla catapecchia che puzza di caglio e merda, il nonno va subito a cercare i due piccoli farabutti che nel frattempo si sono già spellati il bottino fra debiti e bagordi. Ovviamente armato con un vecchio fucile e un paio di ciapponi ben affilati.
3: Questa volta, Peter, devo dire che mi hai veramente stupito.
4: Grazie, Heidi.
3: Ho fatto bene a non svuotarti degli organi e venderli al mercato nero.
4: Meno male, ma tanto con la merda che mi tiro e mi infilo in vena non avresti fatto grandi affari. Dentro sono una cloaca.
3: Sì, sei proprio una merda. E comunque, anche se mi sei costato due pere di adrenalina, l'investimento per farti riprendere dal fentanyl si è più che ripagato.
1: Uè, porco brutti cani rognosi, state fermi dove siete.
4: Fermo, nonno, calmati.
1: Calmati? Ma calmati un cazzo. Piccolo sacco di immondizia. Adesso ti sbudello e poi ti piscio dentro.
3: Ma nonnino, perché sei così adirato? Che succede?
1: Non fare la furbetta con me, Heidi. Ti conosco molto bene. Qualcuno ha rapinato la mia couche e l'ha bastonata come una vacca al pascolo. Guarda caso eravate lì con lei. La cosa dei due piccoli pastorelli indifesi con me non attacca stronzetti. Quindi confessate e date corso alla mia sete di violenza.
3: Ma nonnino, ma ti stai sentendo? Ma sei completamente rincoglionito. Ma secondo te io e Peter potremmo mai farti un affronto del genere? Guarda che anche noi siamo vittime dell'agguato.
4: È vero, guardami, ho la faccia così gonfia che sembro Scialpi. Mi hanno pestato così forte che ho perso l'ultimo dente rimasto dall'eroe.
1: Anche se i miei sensi di pregiudicato mi dicono il contrario, effettivamente sei più gonfio del culo della Leotta. Ma allora, se non siete stati voi, chi cazzo è stato? Ho sete di sangue, devo farmi giustizia. Ho il fucile che mi sta fissando.
3: I cinesi! Sono stati loro! Don Cine ha fatto la sua mossa, purtroppo.
4: Sì, sì, Don Cine, è stato lui!
3: Ormai i patti di non belligeranza sono caduti, nonnino. È ora di ristabilire chi comanda su questa montagna.
1: Don Cine, brutto figlio di una succhia scroti wonton, ok? Adesso scendo a valle e do fuoco ad ogni stronzo con gli occhi socchiusi che incontro. Quel pezzo di merda caga riso assaggerà il calore della mia 38 special con proiettili Parabellum.
3: Bravo, nonnino! Sterminali tutti sti arrotolaverza.
1: Vado a prendere il quad. Gli piomberò addosso come Rambo. Faggio.
4: Heidi, ma perché hai detto che sono stati i cinesi? Adesso viene fuori la terza guerra mondiale. Il nonno è incazzato più di zio Giuseppe quando ha pagato la mignotta coi risparmi di una vita e poi ha scoperto che aveva l'uccello.
3: Peter, sai che più ti frequento e più mi chiedo come fai ad essere così mongoloide.
4: Perché?
3: Possibile che non ci arrivi. Adesso il nonno farà una carneficina, nella quale probabilmente finirà anche ferito mortalmente. E noi ci teniamo la sua baracca e tutto il suo gregge. E in più avremo terra fertile per prendere in mano tutto il territorio di spaccio, scommesse e sfruttamento della prostituzione. Senza nessun concorrente. Ci prendiamo quello che è nostro.
4: A volte mi fai paura da quanto sei perfida. Ma come fai a 6 anni ad essere così?
3: Mia madre si faceva mentre ero in grembo. Sarà la chimica.
4: Ah già, la chimica.
0: Spero che questa ultima informazione sull'abuso di stupefacenti in gravidanza sia passata in sordina, così non ci chiudono la serie prima di conoscere l'evoluzione dei fatti. Questa lenta trasformazione di Heidi in Savastano mi sta veramente intrigando. Adesso staremo a vedere come il nonno metterà a ferro e fuoco mezza comunità cinese nel tentativo di vendicare la sua zoccola. Ma in tutto questo, se la signora Rottenmeier è da 2 settimane che vive a casa del nonno perennemente e il resto della ciurma è impegnata a fare disagio, che fine ha fatto la piccola e non autosufficiente Clara?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia
2: sta merda seccata. Vieni.
3: Non ti azzardare.
2: No! No! No!
3: Sto pisciando addosso.
4: Ah,
3: voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è un L'abriacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è l'abriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
4: Ah.
2: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni, pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Almeno il rutto non fa rumore.
3: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
3: Mi facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
2: Ma c'era una voce strana. Adesso non so se possiamo andare avanti un attimo con la registrazione, che facciamo sentire alla signora. Sì? Se c'è questo demogorgone, prego.
3: Sapete, tuo fratello c'è una cosa del genere.
4: Tuo fratello, sì.
2: Ah, no, ha sentito dopo che c'è una specie di trasformazione o qualcosa di strano. Stiamo cercando di capire se è lui il demogorgone degli Stranger Things. Senta un attimo, scusa, stiensi in silenzio che facciamo sentire. Ha sentito che c'è un...
4: Sì, tuo fratello, però...
2: Non sente. No, perché poi a un certo punto, signora, a un certo punto, in una telefonata precedente, c'è questo signore che si fa chiamare Enzo. Senta, eh?
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Sì.
2: È lui?
4: Sì.
2: Comunque
4: sì,
2: ha fatto bene a chiamarci, signora. Bisogna proteggersi da queste persone malvagie.
4: Io sono una donna di 82 anni.
2: Certo, ma c'è suo marito anche in casa?
4: Subito di chiamare i carabinieri. Dico, come mi posso comportare? Difatti, guardi, c'ho i vostri numeri qua. Certo. Dico, vabbè, hanno smesso, basta.
2: Ma il numero che... gli è apparso il numero?
4: E me l'hanno dato il 112.
2: Ah, Me lo può ridare il numero che le ha dato il 112?
4: No, guardi, mio marito l'ha strappato, mi dispiace.
2: Ah, l'ha buttato?
4: Sì.
2: Perfetto. Le passo allora un attimo il tecnico Arnaldo Birkenstock.
5: Reparto 112, super servizio telefonico e aiutiamo la gente.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì, buonasera signora.
4: Sì?
6: Perfetto, io devo farle alcune domande.
4: Sì, mi
6: così
4: dica.
6: Inserisco i dati. Conosce 11?
4: 11?
6: Sì, no. È uno di questi ragazzi che è del
4: ma
6: gruppo
4: io non
6: Stranger
4: nessuno.
6: Things.
4: Ma chi conosce, scusi?
6: Ok, quindi il demogorgone lei lo ha sentito al telefono?
4: Signore, io non so chi sono. È inutile che voi mi dite i nomi, io non lo so.
6: Ok, segno. Adesso facciamo un attimo sentire la registrazione.
4: Mi dica.
3: Che io quella tua faccia invece te la apro a metà pezzo di merda!
4: Sì, questo l'ho sentito.
6: Ok, allora io con la sua faccia, altro che l'altra metà, pezzo di merda. Mi scusi se ripeto queste parole. Sentiamo la seconda registrazione.
3: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Sì, sempre le stesse parole.
6: Ok, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
4: Ma chi
6: conferma?
4: Mi conosce? Io non conosco nessuno.
6: Perfetto, segno.
4: Ma io non so manco chi so.
6: Ok, adesso andiamo sull'ultima registrazione dove ci dovrebbe essere questo demogorgone.
4: Ma che ne so se scusa?
6: Ok, qui come lo trascrivo? Risentiamolo un attimo. Ok, allora. Ho scritto così a caso perché non capisco cosa dice. Lei ha capito?
4: Io no, non ho capito niente.
6: Non si capisce. Allora scrivo non si capisce. Quindi noi adesso faremo le nostre verifiche, poi le faremo sapere.
4: Adesso come adesso non hanno più telefonato, non mi importa più niente. Speriamo che sia stata una bravata.
6: Sì, speriamo, sa, di solito sono ragazzi.
4: Ma io non voglio giudicare nessuno, solamente che ho detto, sono una donna di 82 anni, ma non ci ho mai.
6: Senta, signora, noi poi, una volta che abbiamo fatto le indagini del caso, però per procedura dovremmo ricontattarla per chiederle se vuole sporgere denuncia.
4: No, guarda, io non espongo denuncia di nessuno perché è per me stata, diciamo, come una bravata. Ho chiamato perché ero un po' agitata quando ho sentito 2, 3, 4 volte che mi hanno telefonato.
6: Ma allora si ricordi, questo gruppo si fa chiamare Stranger Things?
4: Ah, Stranger,
6: sono strani. Signora, le ripasso un attimo il colonnello che...
4: È il colonnello, sì, grazie.
6: Arrivederci.
4: Buonasera.
7: Capito? Voglio chi mi esalta, voglio avere un John Travolta che mi preghi di insegnargli il rock.
2: Eccomi.
4: Buonasera.
2: Buonasera,
4: io
2: signora.
4: Stavo dicendo, ma io non li conosco nessuno, ma io non conosco
2: ma
4: nessuno.
2: Certo, signora, che non li conosce, questi sono delinquenti, dei piccoli delinquenti di quartiere.
4: No, no, no.
2: Intanto la ringrazio, mi raccomando.
4: Grazie, Marcia, grazie lei, di tutto.
2: Lei ha, ma i numeri di telefono li ha già buttati?
4: Sì, mio marito.
2: Peccato, un peccato. Vabbè. Vabbè, non importa, signora, ci pensiamo noi del 112. Buona giornata. Salve, salve, a presto. Salve, salve, salve.
8: Lo troveremo il Demogorgone.
1: La bastardata del giorno.

0: Nello scorso episodio, il nonno bastardo si è fatto imbarcare da Heidi, che lo ha convinto che la sua mignotta sia stata aggredita dalla cosca dei cinesi per un regolamento di conti. Il nonno, incazzato come un puma, è partito col quad verso valle. L'intento è di fare fuori fino all'ultimo merda a mandorla sul suo cammino. Ma un altro tremendo fattaccio sta per scuotere la montagna, ovvero la piccola Clara abbandonata a se stessa in una fetida baracca, senza cibo e acqua, e con la carrozzina incastrata.
1: Heidi, è da un paio di giorni che ho come la sensazione che ci siamo dimenticati qualcosa.
2: Sai che se ci penso anche io ho la medesima sensazione. Eppure non abbiamo dimenticato nulla. Il piano va a gonfie vele. Il nonno sta sterminando ogni mandorlato della valle e presto saremo noi a comandare.
1: Ma non mi riferisco a questo. È come se ci fossimo scordati di qualcosa, ma non so di cosa.
2: Tutte cazzate, Peter, tutte cazzate. Sarai ancora svalvolato dalla recente overdose. Non si esce così facilmente da quella merda che ti fai.
3: Bambini, eccovi! Vi ho cercato dappertutto. Sono preoccupatissima per il nonno. Non rientra a casa da 2 giorni, da quando mi ha detto di farmi la peretta all'ano, ed è uscito per fare giustizia sommaria nei confronti dei miei aggressori. Sono preoccupatissima.
2: Salve, signora Rottenmeier.
1: Buongiorno.
2: Prima di tutto, vorrei renderla partecipe del fatto che dire apertamente a 2 bambini di 6 e 10 anni che ha effettuato una lavanda anale per un probabile rapporto sodomita non credo che sia moralmente accettabile.
3: Ops, forse hai ragione.
2: Poi per il resto stia tranquilla. Il nonno sa badare a se stesso molto bene. 25 anni di 41 bis lo hanno forgiato a dovere.
3: Accidenti, sono molto in pensiero per lui. Sapete che fra noi sono 2 settimane che si è instaurato un rapporto magnifico. Ormai non penso ad altro. Mi sono trasferita nella baita immediatamente dopo che ci siamo conosciuti. Un amore fulmineo.
1: Hai capito il nonno? Gliel'ha calato bene alla bastarda.
3: Cosa hai detto, Peter?
2: Niente, signora Rottenmeier. Peter, pensa ad alta voce. Non ci faccia caso.
1: Sì, sì, è vero, sono un po' mentalmente ritardata.
2: Bene, ora che siamo tutti qui, che ne direbbe di andare alla baita a farci un po' di latte caldo con del buon formaggio?
3: Mi sembra un'ottima idea! Ci facciamo 4 belle scodelle di latte appena munto! Forza, spingete la piccola Clara, che io sono anziana e in salita fatico un po'!
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma Clara non è con me, dovrebbe essere con voi!
2: No, sì!
3: Un po'!
1: Ma certamente. Dove l'ha parcheggiata? È dietro quell'albero la Playmobil con le tettine.
3: Parcheggiata? Ma...

0: Dici che la furwile è ancora viva?
1: Speriamo! Altrimenti ci salta il piano.
2: Porca troia, che sangue freddo la giovane e piccola viperetta di Heidi. Beh, dopo 2 settimane immobilizzata in un letto senza né acqua né cibo a cagarsi addosso, la piccola Clara ha ben poche possibilità di essere ritrovata senza una festa di mosche nei suoi orifizi orali e un paio di corvi che le stanno scavando il cervello dagli occhi. Ma lo sapremo solo nel prossimo episodio. Ma, in tutto questo, che fine ha fatto il nonno?
3: Crepate, bastardi, cacariso. Ascoltate il suono dell'apocalisse.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala per l'ennesima volta la luminosa presenza dell'essere vivente più bello della storia dell'universo. L'uomo che Dio ha scelto personalmente come sua controfigura, il Brad Pitt che può pippare col cazzo, il George Clooney della comunità etero, il Maradona del pisolino pomeridiano, l'unico, inimitabile, bellissimo signor Infausto, Infausto, Infausto, Infausto, Infausto.
2: Grazie signor giudice, grazie, vostro onore, le ho portato un regalo.
1: Ma signor Infausto, lei mi vuol proprio sbagliare in faccia. Che regalo, eh?
2: Allora, questo è una banconota da 500 euro della De'Longhi per pippare meglio.
1: Ma è un angelo, signor Infausto. Venga, venga, che le faccio un boccaciccio. Venga qua, venga.
2: Preoccupi.
1: Ah, dimenticavo, scusate, la presenza della merda con le scarpe. L'infame signor Ercoglione, ci dica, Ercol cazzo che vincerà sta causa, cosa ci ha portato in quest'aula di tribunale? Sentiamo, coglione, dai, su.
3: Cercherò di essere breve per non rubare tempo ulteriore alla giustizia. Brava. Comunque, vostro onore, qui presente, signor Infausto, sei macchiato di un crimine abominevole. Ha disseppellito il cadavere di mia nonna Piero per usarlo come addobbo di Halloween.
1: Ma mi scusi tanto, se mi permetto, figlio di puttana, ma sua nonna si chiamava Pietro, ma mi scusi, eh?
3: Farò finta di non aver sentito l'offesa alla mia genitrice, credo che sia dovuta all'alcol e alla droga. Comunque, si sa, era nata durante la Prima Guerra Mondiale, i nomi scarseggiavano all'epoca.
2: Bella questa battuta.
3: Non è una battuta, è la realtà.
2: Bella.
3: Cosa ride? Lei i genitori non li ha conosciuti nemmeno, credo.
1: Signor Infausto,
3: dai lupi.
1: Cosa ha da replicare sul fatto di aver disseppellito il troione lì col nome da uomo?
3: Scusa,
1: poi
3: lei sta parlando di mia nonna, cioè, mi perdoni.
2: C'è anche uno zio architetto questo.
3: Lei ha nascosto anche i partigiani, è un'eroina.
2: Drogato, cosa? drogato. Signor giudice ha detto eroina.
3: Eroina inteso come anche Wonder Woman è un'eroina.
1: Ma porca, si può avere una nonna coi baffi?
3: Mia nonna non ha i baffi. Beva.
2: Dai. Allora, anche il signor Ercole si è macchiato di un crimine abominevole. Si è dimenticato di farmi gli auguri per il mio compleanno.
3: Quanto non me ne frega un cazzo del mio compleanno.
1: Gravissimo.
2: Anche uno zio elettrico.
1: Gravissimo, la legge punisce severamente questo tipo di reato, signor Erculone.
3: Vale.
1: Lei è un criminale fatto e finito e si merita una bella scossa. Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per provare il regalo del signor Infausto, che è una bella rigona di bamba. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Ehi tu! Sei stufo di lavarti i denti col solito spazzolino silenzioso e poco divertente?
4: Sì, guarda, non ne posso più.
1: Vorresti che l'igiene orale diventasse un momento di risate e allegria?
4: Magari, come si fa?
1: Tranquillo, perché da oggi arriva Spazzolino Banfi, lo spazzolino con la voce di Lino Banfi.
5: Qui è il commissario Aurizio. Qui è il commissario Aurizio, che facciamo?
4: Com'è divertente questo signore meridionale.
5: Che prendi per il culo?
1: Spazzolino Banfi, lo spazzolino senza setole.
4: Come senza setole?
1: Benissimo, il caso di oggi vedeva una doppia accusa. Da un lato il signor Infausto è accusato di un'innocente bravata.
3: Ma di seppellito mia nonna!

0: lei anche uno.
1: Ma lei ha tirato fuori il cadavere di mia nonna, l'ha appeso alla porta!
0: Zio panettiere!
1: Vescovo!
2: Allora, dicevo, in Fausto accusato di un'innocente bravata aver disseppellito il cadavere di Piero, la nonna del signore Ercoglione, per fare tra l'altro un addobbo di Halloween. Dall'altro, il signore Ercoglione rischia l'ergastolo dopo essersi macchiato di un orrendo crimine, ovvero essersi dimenticato del compleanno del bellissimo signore Fausto.
1: Ma non me ne frega un cazzo del suo compleanno!
2: Ascoltate le testimonianze! Questa corte decide che questo è un pareggio!
1: Cosa?
0: Ma come, signor giudice? Ma stiamo scherzando? E quindi che si fa?
2: La legge parla chiaro. In caso di pareggio si lancia una monetina. Signore Coglione, scusa, a lei la scelta, testa o croce, dai, su.
1: Allora, prima di tutto la legge non esiste il pareggio, cioè.
2: Piero era una nonna di merda. Piero aveva i baffi.
1: Ma giudice, mi perdoni.
2: Piero aveva il cazzo duro.
0: Signor giudice, però io se non vinco me ne vado.
1: Vabbè, allora scelgo croce.
2: Vince il signor Ifa.
1: Scusi, a parte il fatto che lei ha tirato un foglio di carta, che non è una moneta, è notorio, no?
2: Cioè,
1: un foglio di carta con tra parentesi una testa disegnata su ambo i lati.
2: Ho per caso specificato moneta di metallo? Ho detto moneta, punto.
1: Ma non è una moneta, un foglio A4 da fotocopiatrice,
2: adesso,
1: capisce?
2: Adesso lei sa che cos'è una moneta, adesso, lei lo sa.
1: Mi perdoni, a parte il fatto che la mia agiatezza è riconosciuta,
2: ecco,
1: purtroppo,
2: bravo,
1: in questo tribunale.
2: E infatti lei pagherà con tutti i suoi bei denari.
1: Cosa?
2: Allora. Come avevo detto, vince il signor Infausto, il signor Coglione dunque è condannato a essere sbranato da cani ricchi. Via.
1: No, i cani ricchi.
2: Sì.
1: Si sa che partono solo dal cazzo al culo.
2: Prego, prego, li faccia entrare, grazie.
1: Possiamo evitare?
0: Sono Alani.
1: Possiamo metterci d'accordo? Che fai? Ma che cazzo? Ma cosa siamo nel medioevo?
3: Sono precisissimi questi cani, eh?

0: Lo scorso episodio è successo veramente un macello. Mentre il nonno stava sbudellando mangiariso a bordo del suo sudicio quad con le gomme piene di sterco, la signora Rottenmeier ha scoperto di essersi dimenticata la piccola Clara a letto per 15 giorni, immersa nel suo piscio. Fortunatamente, la bastardella cingolata ha la tempra di un facchino del Marocco ed è sopravvissuta. Ora però, tutto il gruppo di malandrini e la vecchia col culo sbranato sono al suo capezzale per cercare di aiutarla a riprendersi.
1: Ti prego, Clara, perdonami! Non avercela con me! Non so veramente come ho potuto dimenticarmi di te! Non so spiegarmelo!
2: Come ha potuto lasciarmi qui senza cibo e acqua a farmi la cacca addosso? Perché vi siete dimenticati di me? Anche tu, Heidi, sei sparita. Ho pensato seriamente di crepare.
3: Sei morta?
2: Fortunatamente no!
3: E allora che cazzo vuoi?
2: Ma Heidi, non sei nemmeno dispiaciuta un po' per quello che è successo?
3: Ma se non sei crepata, non sussiste il problema!
2: Ma come no?
3: Qui sei in montagna. Si vive la durezza della sopravvivenza.
2: Ma io mi sono cagata addosso.
3: Ci sono ogni giorno almeno due persone che si spengono per un raffreddore non curato e vengono buttati in una fossa senza la bara. E solo perché il legno serve per scaldarsi. Cerca di non fare la snob di merda che pretende le attenzioni di una principessa.
2: Ma veramente li buttano senza bara? Poverini.
3: Allora, Peter, cosa dovrebbe dire? Dopo che ha subito le angherie sessuali da metà dei pastori in transumanza, mentre giaceva riverso su un cumulo di sterco per una settimana.
2: Povero Peter, mi spiace, non lo sapevo. Scusatemi se mi sono lamentata, non volevo essere la snob di turno. Adesso mi lavate la cacca secca dalle mutande, per favore?
4: Voi stronzi, ecco dove cazzo eravate. Porca troia, se sono strafatto. Mi sono stirato 2 grammi per darmi la carica a sbrasare quei pezzi di merda cacariso e ancora non m'è scesa. Qualcuno ha del whisky?
1: Nonno, finalmente sei tornato, ero tanto in pensiero per te.
2: Ma come? Eri in pensiero per lui e non per me.
4: Mamma mia, che fetore di merda, chi si è cagato addosso qui dentro?
5: La bambina col car sharing.
4: Ma brutta merda, ma perché non ti sei alzata a cagare? Che schifo, che svogliatella del cazzo. Sti ricchi di merda.
2: Ma come? Io...
3: Giusto per cambiare discorso e non concentrarci solo sulla storpiolotta. Nonno, ma com'è andata con la carneficina?
5: Già, nonno, com'è andata con i suka sake?
3: Hai levato di mezzo ogni singolo mangianuvole di drago, compreso quel grasso maiale di Don Cin?
4: Porca troia, sento ancora il suono dei miei colpi che sfondano i loro faccioni gialli mentre scappano come i ratti. Però quel cane bastardo di Don Cin mi è scappato, purtroppo.
3: Cazzo, cazzo, cazzo! Nonno, sei sempre il solito coglione! Come hai fatto a non freddare quel merda? Adesso si starà già organizzando per vendicarsi! Cristo, sei sempre un cazzo di cialtrone!
1: Signorina, ma ti sembra il modo di rivolgerti a tuo nonno?
3: Zitta, zoccola!
1: Ma Heidi, che ti succede? Non ti riconosco!
5: E non hai ancora visto un cazzo, vecchia stronza!
1: Ma siete impazziti tutti? Ma che sta succedendo? Perché improvvisamente siete tutti così aggressivi e volgari? Sembrate una cosca di malandrini!
4: Purtroppo, amore, è ora di svelarti un tremendo segreto sulla mia vita e sulle attività della nostra famiglia. Ma tu devi giurare di farti i cazzi tuoi, altrimenti mi toccherà far divorare quello splendido corpo da troiona a tutti i miei maiali dopo averti garotata con tanto dispiacere.
2: Scusate, ma mentre chiacchierate, qualcuno potrebbe lavarmi dalle feci. Comincio veramente a sentirmi a disagio e sento un forte prurito.
3: Nonno, non so se sia una buona idea cantartela con la mignotta e la Segway.
2: Ma perché nessuno mi dà ascolto? Vi prego, lavatemi. La cacca potrebbe fare infezione.
4: Ormai è tardi, Heidi. Sanno troppo e hanno visto troppo. È ora di mettere le cose in chiaro. E se la cantano, le facciamo fuori. Nonostante la vecchia abbia la prugna più piacevole che il mio uccello abbia mai snocciolato.
2: Vi prego, alzatemi e lavatemi il sedere.
4: E basta, porco... Alzati e vatti a lavare il culo da sola, viziata di merda.
2: Mamma, io sono invalida.
4: Tutte cazzate. Anche io per il comune sono cieco. Ci campo da 30 anni con la pensione di invalidità.
2: Ma è vero.
4: Allora facciamo la prova della 9.
2: Si dice prova del 9, non della 9.
4: Che cazzo dici? La pistola è femminile, ignorante.
2: Che c'entra la pistola? È una formula matematica. Mamma, che fai? Mi hai sparato ad una gamba.
4: Ok, niente urla e dolore. Sei veramente storpia. Forza, lavatele il culo.
0: Beh, se siete scioccati voi di tanta violenza, immaginate me che ci lavoro anche a questa serie di merda. Adesso il nonno e la combricola di Manigoldi ha rivelato la vera natura dei propri affari montani alle due innocenti persone che vengono dalla città. Ormai i giochi sono fatti e sicuramente l'evoluzione delle cose può solo precipitare, anche perché Don Cin non aspetterà molto prima di vendicarsi. Staremo a vedere. E comunque quella della prova della 9 mi ha fatto ridere parecchio.

0: Zoo 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
5: Sì.
2: Ah!
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai.
5: Dai. Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No,
4: scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Rice Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
8: Chi l'ha visto?
9: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto? Non parlo!
6: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di Bella Fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata, pronto?
11: Pronto, Franco! Franco!
6: Sì, buongiorno, non è Franco? Ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
11: Franco, che voce strana che hai!
6: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto, con chi parliamo?
11: Hai preso il Covid?
6: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie, comunque, lei tutto bene?
11: Minchia, la voce da femmina hai!
6: Sì, sono una donna.
11: Ah, sei diventato culatone!
6: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
11: Sì, no, ma io ti rispetto, non m'hai mai detto niente!
6: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
11: E Franco che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi ha mai detto niente che ti faceva a c***o! Pronto?
6: Sì, grazie, arrivederla!
11: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io!
6: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
12: Pronto?
6: Sì, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno.
12: Sì, guardi, io sono Franco.
9: sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico, mi ci può mettere in contatto gentilmente?
4: Guardi, scusi, questo non
9: perché
4: è...
9: Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
4: No, io credo ci sia un misunderstanding, questo non è un centralino innanzitutto.
9: Questa è una trasmissione schifosa perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone, cioè ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
6: Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo.
12: Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come una catapulta.
6: Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Boncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Boncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha svisto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione che è spermadicicala@chilasvisto.it. Alla prossima puntata! Però scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Dispiace metterli in contatto.
11: Pronto?
9: Franco, io sono Franco.
11: Franco!
9: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
11: Ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna, pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
9: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
11: Ah, ti sei curato?
9: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
11: No, sempre stato.
9: E perché non me l'hai mai detto?
13: Radio 105.

0: 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri no, non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo,
1: è un figlio di so che sei
3: un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Capa e capa di cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegati che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. Che cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea della Rai Sport. Un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: Dio! Cane! Cane, c'è il colpo di Bagalov!
5: Sì!
9: Ecco fa il colpo!
5: Ecco!
9: Uno!
5: Sì! Due!
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalov, porco
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Dente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto
9: ma
2: Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
10: Un buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti qua su Radio Maraia, io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla e siamo qui per sentire le voci di questi anziani che sono all'ascolto. Allora, sentiamo subito, vediamo di pregare insieme a qualcuno. Pronto?
11: Pronto?
10: Pronto?
11: Ciao!
10: Buongiorno, come stai? Come stai, Domenica?
11: Bene.
10: Stavi mangiando?
11: No, abbiamo mangiato.
12: Dopo quasi mezz'ora.
10: Andare
11: certo.
10: Avanti. Io stamattina anche ero per strada e ho visto un barbone che chiedeva dei soldi. In tasca avevo 200 euro, gliel'ho dati io.
11: Quanti?
10: 200 euro gli ho dati.
11: Ah, 200 euro.
10: Sì, sono della chiesa, quindi
11: sì.
10: Gliel'ho dati e lui non sapeva come ringraziarmi. Gli ho detto basta che non vai a comprarti la birra.
11: Ma certo,
10: andrà a comprarsi
11: certo.
10: Sicuramente la birra.
11: Sì.
10: Allora, oggi ti voglio leggere questa antica scrittura di Don Pezzali, che è il vescovo di Pavia, che è anche un mio vecchio amico, e esattamente alla Certosa di Pavia, dove fanno il famoso formaggio la Certosa, no? Lo fanno loro.
11: Sì.
10: C'è stato in grande scala, però comunque è nato da loro, perché sono i certosini e facevano il formaggio. Allora,
11: il formaggio, sì.
10: Allora, questa preghiera fa così, fa...
11: Tappetini nuovi, alberi ma chic.

0: credo.
1: È così raggiungibile.
0: Sei un mito.
1: Sei un mito perché
0: tu per tutti noi.

0: lo in alto
1: e saluta
0: con la mano Gesù Cristo.
1: Nel nome del Padre,
0: del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. Avevo un'altra preghiera, ma non so se fartela fare, è un po' così, sei stanca. Dai, ti lascio andare adesso.
0: Ok.
1: Senti, riposati, ci sentiamo magari prossima settimana.
0: Ok, quando vuoi.
1: Va bene, non voglio disturbare.
0: Ok, saluti a Papa Francesco.
1: Sì, se lo vedo questo weekend, che dovrei tornare a Roma, te lo saluto molto volentieri.
0: Ok, me lo
1: volentieri.
0: Saluto molto assai.
1: Molto assai, va bene.
0: Ok.
1: Un abbraccione, riposati.
0: Un abbraccione, grazie, pure a te.
1: Ciao,
0: Ciao. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105. Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
5: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14esimo, Papa Leone di Lernia, Habemus Aut.
6: Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nadia ha tradito il nipotino di Massimino e Giovannino, e quindi, sono alla ricerca di un aereo, con striscione, che passi sulla spiaggia, dove andrà lei in vacanza, con scritto, Nadia Troia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Stavi volando che non mi rispondevi?
3: No.
4: Yeah, sono Massimino di quarto. Bello, mi piace la voce sveglia. Personaggio, voi fate anche quel servizio dove ti attacco, cioè fate il cartello dietro l'aereo e passate sul litorale?
3: No, no.
4: Ah, cazzo.
3: Ce n'era uno a Roma. Come si chiama?
4: Via la memoria che ti è andata via volando.
3: Porca,
4: hai preso qualche proprio uccello in bocca, così.
3: La vecchiaia.
4: Quanti anni c'hai? 103?
3: No, io ce n'ho quasi 70, 69.
4: Cazzo, ne hai fatti di strada in cielo, eh? L'hai vista? Esatto. L'hai vista da vicino il paradiso proprio adesso? È un attimo proprio. Prossimo volo, allora, che fai, apri la portiera e sei già da Gesù, hai capito? Meraviglioso.
3: Esatto. Sì, io non ce l'ho il numero, però loro dovrebbero avere un ragazzo che fa questo lavoro qui.
4: Minchia, miliardario, è l'unico che lo fa in Italia praticamente, meraviglioso.
3: Perché quello tempo fa anche quel lavoro lì.
4: No, ma non pigliare tutte queste pause che mi fai venire l'ansia, che magari ti parte qualche bolla nel cervello. Con tutta la pressurizzazione che hai fatto, è un attimo che l'ha schiumata proprio. E ti trovano col telefono io che sto parlando ancora. Vabbè, senti, allora tu non me la puoi fare sta cosa con Nadia Troia sulle ali.
3: No,
4: tu non fai acrobazie, non fai cose.
3: Io sono per la calma.
4: Si sente. Anche mentre parli, mi hai fatto quasi nervosire. Va bene, frate, no, allora bene. Chiamo qua, un dai, saluto. Stai calmissimo. Salute. Ciao, frate, salutami ciao. Gesù. Ciao.
3: Minchia paura.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: La pubblicità sulle spiagge?
5: Mi dica.
4: Sono Massimino di quarto, avevo una richiesta per fare, diciamo, degli annunci a pagamento nella zona di Rimini per quest'estate.
5: Come si chiama lei?
4: Massimino di quarto, balordissimo. È un po' complicato.
5: Quando è disponibile che la chiamiamo?
4: Non lo so.
5: Tra una mezz'oretta va bene?
4: Ci sto riflettendo un attimo, devo capire. Che giorno è oggi?
5: Oggi è 7 giugno.
4: Cazzo. 7 giugno cosa dovevo fare? 8, 9, 10, 11, 12. Allora, c'ho oggi pomeriggio. Allora, vediamo. A che ora chiudete voi?
5: Noi alle 13.
4: Le 13 sarebbe l'una del pomeriggio, corretto?
5: Sì, signore, dai.
4: Cosa?
5: Mi dia un orario così, perché ho altre chiamate sotto.
4: Vabbè, aspetta, non so, cliente, pago. Qual è il problema? Scusa, non ho capito. Adesso mi fai fretta, c'ho mille impegni anch'io, non mica solo voi adesso.
5: Quando la possiamo richiamare? A che ora?
4: È che mi stai facendo fretta, sto pensando, non lo so, perché un attimo c'ho un sacco di cose da fare. Aspetta un attimo. Giovannino, a Luna che cosa abbiamo da fare noi?
6: Dobbiamo pulire i grilletti. Poi dobbiamo passare nel negozio da Mimmo e prendere
4: i soldi. Capito, allora Luna non si può. Va bene, dai, che mi hai rotto il cazzo.
5: Poi va bene, ok, grazie, con la grazie, persona. buongiorno.
1: Tamarri.
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve, siete quelli degli aerei che fanno, volano sulle spiagge d'estate, che fanno gli striscioni dietro?
5: Affermativo.
6: Che spiagge fate, signora?
5: Possiamo fare secondo le vostre necessità, adesso non so lei cosa, quale posto le interessa, noi arriviamo ovunque chiaramente.
6: Fantastico.
4: Anche Rimini.
5: Allora, se mi lascia il numero di telefono la richiamo, perché le devo spiegare meglio le cose, vedo che non abbiamo molto tempo.
6: Allora le spiego, le dico io subito cosa vorrei fare, sì. E lei mi dice se è fattibile. Allora, praticamente l'aereo deve volare. Ok, passa su Rimini, decidiamo un orario. Nel frattempo mio cugino, che ha parlato già con quelli che fanno la pubblicità con i megafoni, contemporaneamente che passa l'aereo con lo striscione, e lui dirà la voce: guardate l'aereo! E tutti guardano l'aereo
4: così. Io dico Nadia!
6: Nadia! E poi sull'aereo, sullo striscione c'è scritto Troia. Capito? Perché
5: no.
6: È una cosa che tu però dobbiamo mettere Nadia Troia, tu, perché non è tutte, è solo una.
5: Va bene,
6: che è lei la fidanzata. Sto parlando, ma cerca di rispondere bene, scema. Ma sta capra.
1: Tamarri.
7: To the extinction required.
8: This is white.
6: Dai, sul cornicione della casa, appeso a pipistrello, aspettando la preda. Dai. Sono tutto. Stavo ascoltando la canzone della segreteria, minchia, bellissima proprio.
8: Minchia, bellissima.
6: Veramente fotonica. Praticamente noi, sai gli aerei che passano a Rimini con le striscioni? Sì, sì. Ok, noi abbiamo già trovato l'aereo. Ci serve da fare lo striscione da attaccare dietro.
8: Ah. Accidente.
6: Cosa?
8: Accidente. No, questa.
6: Lo puoi
8: questa,
6: fare lo striscione?
8: No, io non lo posso fare perché è una. Ci va un materiale particolare.
6: Sei ubriaco, sei.
8: Super leggero, super non so come sia. Che ha un attacco per quello lo attacca.
6: Come cazzo parli? Oh, che cazzo c'hai? Il toro in bocca? Sei tutto. Vabbè, dicevi quindi l'attacco?
8: Io non so perché. Cosa? Evidentemente stamattina c'è dell'allegria in a me sembra di parlare normalmente comunque.
6: No, ma stavo scherzando, non ti offendere, se sei stupido, dimmi.
8: È uno striscione che va attaccato in maniera particolare, con un materiale particolare che io
6: sai che non riesco a smettere di dirti che hai la bocca storta.
8: Io non ti posso aiutare.
6: No, ma dimmi dell'attacco, come funziona? Si attacca
8: funziona
6: dietro.
8: Che l'aereo lo deve attaccare al volo.
6: Sì, al volo. Ah, ho capito, sì, perché l'aereo passa e si aggancia.
8: Esatto.
6: Quindi, ma a me serve che mi fai. No, scusi, adesso signor.
8: Comunque, a parte gli scherzi.
6: Sto parlando. Fammi finire di parlare, scemo. Allora, praticamente, nello striscione. Pronto. Ma pensa a te, oh. Mi fa ridere sto scemo. Simpatico, vincito. Dai.

0: Nello scorso episodio, il padre della piccola Clara si è palesato incazzato come un puma e armato fino ai denti per regolare il conto con il nonno e liberare sua figlia. Al contrario di quello che pensava il nonno, non era un imitatore, ma il vero Liam Neeson. La paradossalità della cosa non ha scalfitto i fan della serie, ma solo noi sani di mente, che abbiamo faticato pesantemente a digerire l'immane puttanata di questo crossover improbabilissimo. Ma adesso, cosa cazzo potrà ancora accadere in questa versione di Gomorra frutto di allucinazione da formaggio di alpeggio?
1: Forza, porci del cazzo, ingozzatevi, così, bravi.
2: Nonnino, che cazzo fai nel porcile da due giorni?
1: E quando fai queste domande del cazzo, che si vede che ti manca l'esperienza come malandrina, piccola carognetta, secondo te come lo smaltisco il cadavere di Liam Neeson?
2: Grande, hai dato il cadavere da mangiare ai porci?
1: Certo. Questi grassi bastardi non lasceranno nemmeno i denti. Sono cose che si imparano solo quando frequenti la migliore società calabra nelle lunghe nottate in vacanza forzata.
2: Però adesso abbiamo un cazzo di problema.
1: Quale?
2: Cosa ne facciamo del soprammobile coi capelli? Se non abbiamo nessuno che ci paga un cazzo di riscatto, è solo una rottura di coglioni da mantenere e portare a pisciare.
1: Già, hai perfettamente ragione. Ma nonostante sia un gran pezzo di merda senza scrupoli, non me la sento di farla fuori. Anche noi predoni abbiamo una cazzo di moralità. Ci sono delle regole. Non si toccano donne e bambini innocenti. Poi è pure menomata. Se la scanno, quando finisco all'inferno, persino Satana mi sputa in faccia.
2: Vabbè, al meccano ci pensiamo quando sarà il momento. Per ora risolviamo i cazzi con il macello che avete fatto con la sparatoria.
1: Giusto.
2: Nonostante qui la gente si faccia i cazzi propri, non vorrei che qualcuno parlasse con gli sbirri. Vi siete sparati più colpi voi due che di prene il naso a Capodanno.
1: Quel bastardo era duro da abbattere.
2: Ma nonno, che cazzo c'è in quel sacco con tutte le mosche che gli ronzano attorno?
1: La testa di Liam Neeson, la secco per bene, la bagno nel lattice trasparente e poi me lo faccio ciucciare mentre mi faccio un selfie. Poi la spedisco al produttore dei suoi film, così magari chissà mi chiama per qualche parte da cattivo per qualche film del cazzo.
2: Nonno, ma tu bevi?
1: Abbondantemente.
2: Ti droghi?
1: Anche, ma di meno in questo periodo perché poi non mi tira l'uccello.
2: Evidentemente non hai colto il sarcasmo insito nella domanda.
1: In che senso, stronzetta?
2: Lo so che ti fai come un cane. Volevo solo dirti che solo un decelebrato si farebbe la foto con la testa della sua vittima pucciata nel lattice trasparente mentre se lo fa succhiare, per poi mandarla ai suoi conoscenti.
1: Dici che è una cazzata?
2: Vuoi farci finire tutti al gabbio con l'ergastolo brutto coglione?
3: Ehi! Ma finalmente vi ho trovati. Che fate di bello?
1: I cazzi nostri, storpia.
3: Cos'hai detto, nonno?
2: Ciao, Clara! Non fare caso al nonno! È un po' stronzo perché è tanto stanco. Sono giorni che accudisce maiali puzzolenti.
3: Scusami, nonnino, non volevo farti arrabbiare. Posso darti una mano a dare la pappa ai maialini? Ti prego, nonno.
2: Secondo me non è una buona idea.
1: Lascia stare, non sei capace.
3: Ma che ci vuole? Basta prendere da dentro questo sacco con le mosche qualche pezzo di roba da mangiare e buttargliela.
2: No! Ferma!
3: Ecco. Che grande anguria pelosa e piena di marmellata. Accidenti, sembra una testa, tanto è spiaccicata. Si vede che è marcita.
2: Già, che buffo! Sembra una testa!
1: Eh già, che buffo.
2: Ma adesso buttala subito ai porci, altrimenti potresti prendere qualche malattia, perché è tutta sporca.
3: È vero, che schifo. Però che roba buffa. Nonostante puzzi di marcio, ha un retrogusto olfattivo che mi ricorda il dopobarba del mio babbo. Vi ho mai detto che è una star del cinema?
1: No, però adesso basta asciugarci i cazzi con le tue minchiate. Butta quella cazzo di cosa ai porci prima che ti saltino addosso. Non vedi che stanno sbavando dalla fame?
3: Sì, subito, nonno.
1: Oh, finalmente ci siamo levati un problema. Forza, andiamo a farci un destro, che stamattina sono sfinito.
3: Che cos'è un destro, nonno?
2: Niente, Clara. Il nonno è nostalgico del ventennio. Per lui farsi un destro vuol dire fare colazione, perché alza la tazza con il braccio del saluto romano.
3: Wow, che cosa curiosa! Dai, allora, andiamo tutti a farci un destro.
1: E magari un bel pucciotto.
3: Cioè?
2: La brioche, Clara, la brioche.
3: Ah, giusto, il cornetto.
0: Ok, Mi rimangio tutto. L'assurdità di questa serie sta rasentando la fantascienza. E poi, quanto è demente Clara. Come cazzo fai a prendere in mano la testa di tuo padre e farti convincere che sia un'anguria pelosa per i maiali? E poi la storia del destro e del pucciotto. Ma questa bambina, oltre che uno specialista della spina dorsale, ha anche bisogno seriamente di un neurologo. E che cazzo? Che bisogno seriamente di un neurologo? E che cazzo?

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
2: Il segreto.
1: Il segreto.
3: Il segreto di donna Ruanda è.
2: Segreto.
4: Segreto.
5: Il segreto.
6: Andrò a parlare col sindaco.
7: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Al ladro! Al ladro! Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella nana malefica? Servastraccia!
2: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Ero impegnata a imitare lo specchio! Cos'è successo? Sei cambiata!
3: Cos'è successo? Sei cambiata!
1: Non fare il Cesare Cremonini con me, brutta nana! Qualcuno ha rubato la mia preziosa collana di pecora!
2: La collana di pecora? Impossibile! L'ho vista stamattina appoggiata proprio lì, sulla sedia per le mani!
1: E ora non c'è più, brutta nana! Qualcuno deve essersi introdotto a Villa Calabria per scoprire il mio
0: segreto!
1: Ma visto che non è riuscito a scoprire il mio
0: segreto,
1: ha pensato bene di rubare la mia preziosa collana di pecora!
4: Perdonami, mio amor, per tutto il tempo che ti amè del sedario!
2: E ora cosa intende fare?
1: Andrò al cimitero a parlare con il cadavere del commissario Formentello!
2: Ma il commissario Formentello è ancora vivo, donna Ruanda!
5: Corazon salvaje!
1: Lo so che è ancora vivo, ma questo non vuol dire che non possa avere un cadavere!

0: piuttosto. Com'è intelligente donna Ruanda.
1: Non sono io che sono intelligente, sei tu che sei nana. Non c'è tempo da perdere, metti in moto il cavallo e stai attenta. Se durante la mia assenza qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
1: ti farò pentire di essere nana.

0: Donna Ruanda. Cosa ci fate tutta sola al cimitero a quest'ora di notte?
1: Potrei farle la stessa domanda, commissario.
0: Potrei farle la stessa esclamazione.
1: Potrei farle la stessa esclamazione?
0: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.

0: Non faccia il sudoku con me, commissario Formentello. Mi è stata rubata una preziosissima collana di pecora. Sono venuta qui per parlare con il suo cadavere.
1: È venuta invano, donna Ruanda. Il mio cadavere è morto stamattina.
0: Oddio! Condoglianze, commissario Formentello. E come è accaduto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bene, entrega me tuo amore.
0: Silenzio! Ha sentito quel rumore?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Sì, l'ho sentito anch'io. Era un rumore come di prete che cerca di muoversi tra i cespugli.
1: Lasciate andare quel prete! Dannati cespugli!
3: Oh, grazie, commissario Formentello. Temevo che quei cespugli non mi avrebbero più lasciato andare nel Cristo.

0: sempre Siviglio. Quella che è intorno al cazzo è la mia collana di pecora.
1: Perdonami, mio amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Oh, per il campanile santo, mi ha scoperto nel Cristo. E va bene, dai, sono stato io a rubarla e l'ho messa a pecora tra i cespugli. Se era mucca, la mettevo a mucca nel Cristo.
0: Commissario, ha sentito?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Amarla.
0: Cosa fa l'impalato? Lo arresti?
3: Non posso, sono in lutto.
2: È in lutto, gli ho anche dato l'estrema unzione il commissario qua, eh? E poi non vi conviene arrestarmi nel Cristo e anche fuori dal Cristo, perché ho scoperto il
5: segreto
2: di Donna Ruanda, ecco.
3: Davvero? E qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.

0: E qual è?
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Oh no! Oh, la febbre aviaria! Ah, non dovevo farmi il tacchino prima della pecora! Aia! Aia! Aia!
0: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! Così è meglio! No! No! No! Forse più impostato? No, no, no! No! Cosa dice Donna Ruanda?
1: Faccia questa cazzo di battuta che devo morire!
0: Non muoia!
1: Troppo tardi, sono morto!
0: Mi dica, qual è il segreto? Qual è? Qual è? Più corto? Qual è? Un po' più lunghino? Qual è? Più intenso? Qual è? Potrei farmi la stessa domanda!

0: In questa infinita stronzata di serie a metà fra Gomorra e una truce sitcom mal scritta, ambientata sui monti, gli eventi delittuosi si susseguono regolarmente. Fra la Rottenmeier che batte in una casa fatiscente e la cricca del nonno che comanda in città nel business delle scommesse e degli stupefacenti. Oggi il nonno ha un'importante visita da parte del medico della mutua, in seguito alla sua domanda di pensione di invalidità, palesemente inventata.
1: È permesso? C'è qualcuno in casa?
2: Venga avanti. Non posso alzarmi, sono storpio, cieco e muto.
1: Ah, eccola, sono il dottore della mutua di Francoforte. Mi sono spaccato la schiena per venire fino a qui per la sua pratica in merito alla richiesta di pensione di invalidità al 100%.
2: Prego si accomodi, non posso dirle se ci sono delle sedie perché non vedo un cazzo. Come vede sono handicappatissimo.
1: Mi perdoni, ma non ha l'aspetto di un moribondo. Mi sembra piuttosto in carne per essere reduce da tutte le malattie che vedo descritte dalla sua pratica.
2: E beh, che cazzo vuol dire? Adesso perché ho la panza da alcolizzato non posso essere strongolato. Che cazzo di ragionamento sta facendo, dottore? Lei mi prende per il culo perché sono infermo e non posso prenderla a calci in bocca.
1: Sì, calmi per Dio. Si ricordi che sta parlando con un medico rispettabile. Non si metta subito sulla difensiva. Io sono qui per accertarmi della reale situazione di invalidità per dare il benestare al rimborso pensionistico. Forza, si faccia visitare.
2: Va bene, dottore, ma sia chiaro. Niente dita nel culo a tradimento, o giuro che le sparo in volto.
1: Ma io sono qui per accertarmi della sua cecità. Per quale assurda ragione dovrei infilarle un dito nell'ano? Su, si sieda dritto sul letto. Allora, io leggo che lei ha avuto la lebbra, ha il diabete, l'AIDS, è cardiopatico, sordo, muto, cieco e paralitico dal collo in giù.
2: Esatto, Doc. Sono una merda umana e anche assassino e cocainomane.
1: Adesso, mi spiega come fa a parlarmi e a muoversi?
2: E io che cazzo ne so, è lei il dottore. Forse sarà la sindrome di Gesù. Ogni tanto mi compare in sogno e mi permette di fare cose per qualche lasso di tempo. Poi torno handicappato.
1: Quindi, lei vuole farmi credere che da sordo, cieco, muto e paralitico le compare in sogno Gesù che le conferisce momentaneamente le facoltà per poi ripiombare in uno stato di assoluta non autosufficienza.
2: È così, cazzo. Quel barbuto in pigiama sa il fatto suo, cazzo. Io sono fottutamente devoto. Si vede che lo apprezza di brutto il Signor Cristo.
1: Mi perdoni, ma credo che lei stia malamente cercando di truffare l'INPS. E se devo dirla tutta, è il tentativo più maldestro e cialtronesco che abbia mai visto.
2: Ops! Cazzo, dottore, mi prenderebbe quella busta piena di soldi che mi è appena cascata dalla tasca. Sa, sono storpio e non posso. Vero che adesso lo vede anche lei che sono fottutamente invalido. Vero, dottore?
1: Mi perdoni, ma sta cercando di corrompermi con del denaro.
2: Io? Ma che cazzo le passa per la testa?
1: Sono un medico serio e con me non attaccano questi sotterfugi economici. Fortunatamente sono abbastanza ricco da permettermi di non scendere questi compromessi riprovevoli.
2: Ah, ho capito, dottore. Adesso ho capito dove stiamo andando a parare.
1: Cosa ha capito?
2: Che qui adesso ci sono due scelte da fare da parte sua, che è una persona saggia e di scienza. Allora, facciamo così. O adesso firma il foglio con la mia pensione accettata e dopo le offro una gran chiavata con la mia puttana che batte nella stalla qui di fronte, o apro il cassetto del comodino e le sparo in volto. Sai, i miei maiali sono ingordi. Credo che in due ore la sua faccia di cazzo sarà già letame di porco. A lei la scelta.
1: Beh, credo che accetterò la puttana.
2: Scelta saggia, Doc. Scelta saggia.
0: Mamma mia, che persona nefanda questo dottore, ma alla fine fra un buco in volto ed essere cagato dai porci e prendersi le piattole con una mignotta che puzza di pecora, alla fine lo avrei fatto anche io. Diciamo che il nonno ha dei metodi persuasivi molto efficaci. Beh, adesso c'è una entrata in più in famiglia. Meglio per tutti, no? Tutto è bene ciò che finisce in merda.

0: Ciao bastardi! Qualche settimana fa, in Liguria, io e il mio amico Simone siamo stati avvicinati da un losco figuro che ci ha chiesto di fare una telefonata. Simone gli ha prestato il suo telefono e il tizio, mentre chiamava, lo ha sovrapposto ad un altro telefono, probabilmente per rubargli i dati. Da quel momento, Simone è andato in para perché alcune app hanno cominciato a non funzionare più. Direi che è pronto per essere scolacciato da voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signori... Polizia postale, salve. La disturbo, salve, sono il sovrintendente capo Battiloca.
1: Sì?
2: Sì, salve, la chiamo in merito a una vicenda intercorsa qualche settimana addietro. Per caso, mi perdoni se sono così diretto, ma perché siamo con un'indagine in corso, le perverrà anche una lettera di con un mandato di comparizione, perché fa parte di una indagine ai danni di un personaggio che in questo periodo sta truffando parecchie persone col trucco dell'hotspot. Lei per caso recentemente ha dato in mano i suoi dati personali o per caso è entrato in contatto con qualche POS anomalo durante i suoi acquisti? Lei effettua acquisti col POS del telefono, il wallet?
1: No. Però no.
2: Che lei ricorda, non ricorda un momento, un passaggio in cui il telefono non era nelle sue mani per caso?
1: Sì, questo lo ricordo.
2: Ah, ecco, sì. Qua, allora bene, bene, allora non ci siamo sbagliati.
1: Lo ricordo bene, mi ricordo di essermi preoccupato di questa cosa.
2: Era la zona della Liguria per caso?
1: Esattamente.
2: Ah, ok, allora ci siamo. Quindi lei si ricorda quando è avvenuto il contatto con questo malvivente?
1: Sì, me lo ricordo, c'era all'incirca un mesetto fa.
2: Ma lei ha consegnato personalmente il suo telefono cellulare?
1: Sì, perché questa persona è arrivata che chiedendo di tutto, doveva fare una chiamata.
2: E non si fa, non si fa, signor... non si fa.
1: Lo so, dopo,
2: il telefono
1: dopo
2: cellulare poi... è come dare in mano il proprio passaporto, la propria banca, ormai è un oggetto talmente importante che non bisogna fidarsi di nessuno, questo glielo dico per l'esperienza di lavoro che ho. Allora senta, io le passo un sottoposto che le spiegherà un attimino molto velocemente che cosa è successo attraverso i suoi dati, in modo che lei possa recarsi a fare una denuncia formale presso la prima stazione di polizia e sporge questa denuncia verso ignoti, poi noi la informeremo del proseguire delle indagini. Le passo il sottoposto. Grazie, salve, okay, signor. Scusa.
1: Salve, salve. Round 2.
3: Buongiorno signor, sono l'agente Scelto Caputo.
1: Sì.
3: Come avrà anticipato il mio superiore, lei si deve recare quanto prima in una stazione di polizia postale a effettuare la denuncia per quanto riguarda il contatto con queste persone. Nel frattempo però, il prima possibile, lei deve provvedere a tutta una serie di operazioni per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri dati.
1: Mm-hmm.
3: Allora, lei in questo momento è presente su i social network, Facebook, Instagram, Twitter?
1: Sì.
3: Esattamente, allora in questo momento lei deve uscire da tutti questi social network e cancellare il profilo, perché fino al termine dell'indagine i suoi profili saranno bloccati in quanto potrebbero essere utilizzati da questa malvivente per attività propagandistiche, terroristiche, diffusione di notizie false e diffusione di dati sensibili.
1: Mm-hmm.
3: Capisce? Perché questa persona in questo momento sta sfruttando i suoi dati per fare acquisti magari sul dark web, ok? Che cosa succede? Che possedendo i suoi dati, qualsiasi cosa faccia questa persona, il responsabile di quello che farà questa persona è lei.
1: Ok.
3: Anche la sua patente verrà posta temporaneamente in fermo.
1: Mm-hmm.
3: Lei all'interno del suo telefono, quello che è stato hackerato, aveva del materiale sensibile di carattere pornografico, pedopornografico, erotico?
1: No.
3: Qualcosa per il quale potesse essere ricattato? Fotografie di fidanzate, selfie, no, alle parti intime? Guardi, non me lo deve dire, cioè a me non interessa, io non è che sono un guardone.
1: No.
3: Le posso dire che però se lei in un momento di particolare focosità ha fatto delle foto al sedere della sua ragazza, queste foto potrebbe ritrovarle domani online su qualche sito amatoriale e non credo che a lei faccia piacere. Quindi ci pensi bene, è sicuro di non avere nessun tipo di fotografie di nudità?
1: No.
3: Materiale compromettente, non lo so, mentre si fa uno spinello?
1: No.
3: Mentre beve una bottiglia di troppo? Qualche video?
1: No.
3: Non ha nessun tipo di materiale compromettente?
1: No.
3: E lei è un santo, signor G***, mi complimento con lei. Ma è preoccupato, signor G***?
1: Beh, sì. Sì, semplicemente avrei bisogno di verificare il numero di telefono, comunque capire se questa telefonata
3: lei vorrebbe verificare il numero della polizia postale di Milano?
1: Beh, sì.
3: E prego, verifichi pure, non c'è nessun problema. Vada su internet.
1: Prima di...
3: non è un problema.
1: Sì, non trovo nulla su questo numero, quindi...
3: Perché il numero della polizia postale, il numero interno dell'ufficio della polizia postale, signor... Ma secondo lei su Google trova i numeri interni della polizia postale? E che siamo scemi?
1: Qualcosa
3: è come io dici, io c'ho un agente sotto copertura che si chiama Pino Caruso. E che copertura è?
1: non dovreste essere sotto copertura se foste della politica.
3: Era un esempio, signor. È come per dire, se io sono una spia e poi metto su internet il nome di tutte le mie spie, quello dall'altro paese va a vedere e dice: oh, guarda, questa è una spia.
1: Comunque mi arriverà un mandato di comparizione, giusto?
3: Ma certo che le arriverà tramite raccomandata. No, non si preoccupi. La BMW intestata a lei è di sua proprietà.
1: Guardi, al telefono non risponderò più a domande. Mi chiedo scusa.
3: Perché non vuole più rispondere? Perché non vuole più rispondere?
1: Ma mi contatterà in diverso modo.
3: Signor, perché non vuole più rispondere al telefono, signor?
1: Ti ho detto prima, perché è uno strumento pericoloso, quindi
3: è uno strumento. Mi faccia capire, scusi, signor, mi faccia capire. Lei si è fatto clonare il telefono da un perfetto sconosciuto nel mezzo della strada e dopodiché.
1: Arrivederci.
4: Round 3.
1: Pronto?
3: Mattia!
1: Ciao,
3: siamo allo Zoe 105.
1: Buongiorno.
3: Ciao, senti Mattia, allora noi abbiamo fatto lo scherzo a Simone.
1: Sì.
3: Li abbiamo imbarcati, che eravamo la polizia postale, che stavamo indagando sul
2: soltanto
3: tizio.
2: Che Simone è andato un po' in panico. A un certo punto ci ha messo giù la cornetta perché voleva andare direttamente dalla polizia, perché si è cagato addosso pensando chissà che cazzo gli è passato nella
1: testa. Minchia, sul serio.
3: Sì.
2: Quindi noi, tu col tuo numero personale, col telefonino, chiami il tuo amico, lo metti in viva voce e lo avvicini alla cornetta.
1: Ok, allora aspetta un
3: aspetta momento. Però aspetta, allora gli devi dire:
2: sì. Sono in pausa pranzo adesso, però stamattina è successa una cosa.
3: Mi ha telefonato la polizia postale di Milano facendomi delle domande anche un po' personali su di te. Che cazzo hai combinato?
1: Ok,
2: chiamalo.
4: Round 4.
1: Simo?
5: Sì.
1: Ciao, scusa, ti chiamo dall'ufficio perché sono in pausa, ti ho chiamato direttamente da qua. Ma tutto a posto?
5: Ok.
1: Stamattina mi ha chiamato la polizia postale di Milano, mi ha fatto un po' di domande anche un po' personali su di te, cioè, se era successo qualcosa.
5: No.
1: Ti dico.
5: Tu sai che cos'è questo? È Angelo questo?
1: Angelo?
5: Ricordi quella sera a Baruccio?
1: Ah, Angelo, quello venuto dal cielo, Angelo.
5: Esattamente.
1: Oh, ma ti sei cagato addosso?
5: Ma sì, perché giustamente io ci sono andato addosso perché è una di quelle cose che non. Cioè che non ci pensavo più e mi chiamano per questa cosa qua e onestamente io ho chiamato i carabinieri 5-10 minuti fa.
1: Hai fatto bene a cagarti addosso, Simo, sai perché? Perché è uno scherzo dello Zoli 105.
5: Siete delle merde, andatevene a fare in culo, mi avete fatto cagare addosso, stronzi.
2: Grande Simo!
3: Ciao Simo! Un abbraccio!
5: Ciao ragazzi. Ciao.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
8: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
9: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando
8: le mie telefonate.
9: Monitonando, chi è? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
7: Osceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
9: Rottermaio.
10: Però se c'è un paraurti di una panda.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Marien.
8: Rottermaien.
9: Rottermaier.
8: Oh, Rottermaien.
9: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
9: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
7: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo.
9: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo.
9: Vagabondo.
11: Nauseabondo.
9: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
11: non
8: tutti.
11: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
9: Che è permessi sport? Allora.
8: Ma se sono così Nauseabondio.
9: Nauseabondo.
11: Sì, bondo.
8: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
11: nauseabondo?
8: Dov'è scritto?
9: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
12: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
9: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
9: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
12: Figli di Troia, figli di Troia,
13: figli di Troia,
12: figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
14: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: No, terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
14: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
14: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie!
15: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
15: Attento ad Ayace, attento ad Ayace! Ayace Telamonio!
8: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
15: L'Aiazzone!
8: Ayace
15: è quello grosso, Aiazzone!
8: Pagliaccio!
14: Provare per credere!
15: Esatto.
8: Sì!
15: Attento, sta venendo!
8: Oia!
15: No! No! No! Il culo giù!
8: Attento!
15: Il culo giù!
8: Attento!
16: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
9: Di sfruttare la mia caparbietà?
8: Mono mette sempre queste, metti dentro.
14: No, scusa, sono parole normali.
12: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbalbero?
18: Giusto?
17: Ce l'ha fatta? Ho sbagliato?
18: No, giusto.
17: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
18: No!
8: Sì!

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati a Italia's Got Talent, il programma che permette a voi, patetici falliti, di provare l'ebbrezza di essere giudicati e derisi senza alcuna pietà in mondovisione. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo subito entrare la prima vittima, il primo concorrente.

0: ragazzi, buongiorno, sono Lorenza.
1: Lorenza è un nome da maschio e tu sei femmina, come mai? Agli Giovannotti già l'hai detto allora?
2: Mattano, Mattano, stai calmo per favore. Sappiamo tutti che ogni puttanata che dici ti viene risarcita con 5.000 euro. Dai, su, fai il bravo. Senti, stonata di merda, che cazzo vuoi?
0: Come fa a dire che sono stonata? Non ho ancora iniziato a cantare.
1: A me questa qui mi sta sui coglioni.
2: Partiamo già con il piede sbagliato. Ti ricordo che siamo in diretta. Sii educata o ti prendo a calci quel culone da mignolo che ti ritrovi.
0: Scusi, ma come si permette?
1: E cosa rispondi male?
0: No, è lui che mi ha insultata, quindi io
1: sì. Ma lui poi è un uomo.
2: Dai, forza, dici qualcosa sulla tua vita sicuramente di merda. Vai, prego, via.
0: Beh, insomma, dicevo, mi chiamo Lorenzo, ho 27 anni e faccio la restauratrice. Ho lavorato ai restauri della Gioconda, della Cappella Sistina, dell'ultima...
1: Ha visto la Cappella Sistina! Hai visto anche i coglioni Sistini! Hai capito il gioco di parole? No, cioè, la cappella è un pezzo
2: 5.000
1: della...
2: guadagnatissimi, Mattano!
1: Capito?
0: Sì,
1: hai capito. Fatto la circoncisione Sistina!
0: No, no,
3: non ha funzionato questa volta.
0: Comunque, sono anche stata campionessa europea di judo, di tiro con l'arco, di judo con l'arco, parlo 7 lingue, ho la passione degli origami, e sono anche stata la prima donna ad attraversare la manica a nuoto sincronizzato.
1: Allora dai, fammi un orgasmo.
0: Cosa c'entra, scusi?
1: Hai detto che sai fare gli orgasmi.
0: No, gli origami, sono quelle sculturine di carta giapponesi.
1: Cosa fai con la cacca?
0: Carta, ma
1: non la capisco, come parla?
3: Quando ci hai messo a attraversare la manica?
0: E ci ho messo una notte.
1: Per attraversare un mandalone quando dici vuole un giorno. Ho preso 5.000 euro per questa battuta.
0: Questi sono guadagnati.
3: È molto bella.
1: Vai,
3: bella.
1: Vai, fai l'orgasmo.
0: No, non accomando.
2: Insomma, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, abbiamo capito. E cosa sei venuta a fare qui da noi, stasera?
0: Canterò e suonerò al pianoforte l'Ave Maria di Schubert.
3: Anche a me piacciono tante le canzoni sulla droga.
1: Ma poi perché? Si è fatto male con gli sci, non è il caso di nominarlo, poverino.
0: No, quello era Schumacher.
3: È il fratello!

0: basta, basta, dai, vergognati, che schifo. Bu, bu, bu, bu, bu, tutti insieme. Bu, bu, bu, bu, bu. Ma merda. Che schifo, merda, merda, merda.
1: Va bene, allora vado,
0: Gna, gna, gna, gna. Vedi io queste qua che vengono qui, no?
1: Ecco, questo è un cigno, è per lei, tenga.
2: Che cazzo è?
1: È un origami.
2: Ha stropicciato tutti i miei fogli di carta.
1: Cosa? Ma era bianco?
2: No, non era bianco, stavano sopra le mie battute divertenti. Adesso non so cosa dire. Ah, ah, posso solo ridere. Dillo, me lo puoi ritrasformare in foglio?
1: Sì, va bene.
2: Grazie.
0: Vedete ragazzi, questo è il classico esempio dei fancazzisti, giovani d'oggi che non c'ha voglia di fare niente. Invece io voglio stupirvi, perché abbiamo un altro fantastico concorrente pronto a salire sul palco di Italia's No Talent.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Per me sì.
3: Che senso, scusi?
2: Secondo me tu dovresti essere crocifisso, ma solo per risorgere, vero? Sei il nuovo messia.
0: Calma, calma, colleghi, le premesse sono ottime, ma vediamo se davvero questo bel giovanotto è all'altezza delle aspettative. Dici, Gian Gianni, cosa fai nella vita?
3: Allora, grazie per la domanda. Io faccio quel lavoro che sposi una cicciona francese, poi prendi la disoccupazione francese e vivi in Italia perché costa meno. La mia famiglia c'ha molti problemi. Mio padre è un analcolico anonimo. Mia madre c'ha quella cosa che cacca il sangue nel sonno. E mia sorella ha fatto un incidente col carrello della spesa e ora non può più fare i boccini. Purtroppo, perché.
0: Che storia triste, mamma mia.
2: È molto triste. Sembra quasi Pinocchio, manca solo la balena.
3: Non volevo ridere delle tue disgrazie.
0: Ti stiamo veramente tutti molto vicino, Gian Gianni. Dici un po', cosa canterai questa sera?
3: Ah, si canta qua?
0: Sì.
3: E allora canto la canzone Rido Ridacchio degli U2.
2: Bella, mi piace, colonna sonora di un'estate fantastica. Mio fratello si è sposato con quella canzone, sai? Rido Ridacchio.
3: Bravo, la conosci?
2: Sì.
0: Bene ragazzi, credo che siamo tutti veramente emozionati nel sentire la bellissima voce di Gian Gianni che ci canterà una canzone degli U2. Prego, via.

0: She make with wet, I wet ridacchio, rido ridacchio, rido ridacchio, ricchio, rido ridacchio.
1: Mamma mia,
0: rido,
1: ragazzi,
0: ricchio.
2: È ancora più bella dell'originale.
1: Bravo ragazzo, bravo Gian Gianni. Ora io credo che tutti
0: i
1: siano
0: soldi.
1: Sì, sì, i soldi arrivano, arriveranno a, proprio a palate. Perché in questo istante noi abbiamo deciso tutti insieme a iscriverti a tutti gli altri talent show del mondo dove hai già vinto. Sei diventato già papa e non lo sai. Sei presidente degli Stati Uniti, della Russia, dell'Italia e anche del Giappone. Tu sei il nuovo dio del mondo.
0: Mountain bike.
1: Hai capito, bastarda di merda? È così che ci si propone, mica lo schifo che hai fatto prima, vergognati, zozzona!
3: Ma a me sembra un ragazzo della 104, questo non mi pare, ce l'avete
1: preso. No, è un ragazzo della 105, ha preso anche la maglietta, puttana!
0: No, io abito al 19, ragazzi.
4: Si pedina la bastarda, attento.
2: Io posso riavere il mio foglio con le battute? Mezz'ora che non dico niente, continua a guardare questo cigno.
3: Ah, io gliel'ho riaperto, ma era bianco effettivamente.
2: Ah, allora mi pagano per non fare un cazzo?
3: Esatto, sì.
2: Allora mi puoi fare la scimmia?
3: Sì, va bene.
2: Grazie. Oh, la ranocchia, quella che salta, la puoi fare?
3: Sì, faccio tutte e due.
2: No, una sola.
3: Va bene,
2: è troppo stroppia. Io sono una persona semplice, tiri il dito.
0: Ma si fa la scoreggia, no il rutto.
2: Beh, che io sono originale! This is me!

0: Dopo aver ricevuto l'ingiusta accettazione della propria domanda di pensione di invalidità in facoltà di cieco, muto, paralitico e malato di lebbra, i festeggiamenti a casa del nonno si sono sprecati. Peter ha avuto l'insana idea di fare delle avance anche alla giovine Clara, che, colta dall'entusiasmo della sua prima volta, ha accettato di dargliela. Ma l'epilogo non sarà dei migliori auspicabili per una adolescente alla sua prima esperienza, soprattutto se consumata con un tossicomane pastore pezzo di merda senza scrupoli.
1: Porca puttana, che serata ieri. Non sento più il naso e il mio uccello alla punta che puzza di culo.
2: Cazzo, nonno! Te e la Ruttemeier ci avete dato come degli assassini. Non sono riuscita a chiudere occhio per le grida di quella battona.
1: Ma che cazzo vai farneticando, nana? Io ho chiavato tutti gli asini della stalla e poi mi sono addormentato nella porcilaia. Sono entrato in casa ora da ieri, ero fatto come un daino.
2: Ma se non eri tu a chiavare la crucca, chi era a fottersela stanotte?
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao, Peter.
3: Dove avete messo la grappa? Che mi devo ripigliare. Stanotte mi sono fatto una chiavata memorabile.
1: Che cazzo hai detto?
3: Ci è voluto un po' a gestire la cosa, ma alla fine con un paio di astuzie sono riuscito anche a farmi una pecorina.
1: Brutto cane rognoso, ti sei fottuto la mia donna e vieni pure a vantartene, cane bastardo. Adesso ti infilo il tuo stesso uccello nella gola. I miei maiali saranno felici di ciucciarsi le tue ossa del cazzo.
3: Ma che dici? Non mi permetterei mai di fottermi la tua sgualdrina. Ci sono dei codici da rispettare nella malavita. Non farei mai un affronto del genere, anche se strafatto come un cane.
1: Non prendermi per il culo. Non ci sono altre donne da fottere in questa catapecchia fetida.
2: Il nonno ha ragione. A meno che non ti sei portato in casa una baldracca raccattata in qualche zona di spaccio che frequenti.
3: Ma sei fuori, Heidi? Non porterei mai in casa nostra un'estranea con il rischio che scopra i cazzi nostri.
2: Ma se non ti sei sfondato la Ruttemeier e non ti sei portato in casa una stronza, chi cazzo ti sei chiavato tutta la notte?
1: Infatti, chi ti sei chiavato?
3: Beh, che domande. L'unica cosa scopabile che rimaneva in casa.
1: Grande! Ti sei chiavato Fiocco di Neve?
2: No. Nonno, purtroppo credo di aver capito a chi si sta riferendo, Peter. E non è la mia capretta.
3: Vabbè, che ti sei bruciato tutti i neuroni con la coca, nonno. Ma come fai a non aver capito che mi sono ficcato la storpia?
1: Allora non hai scopato la mia donna, non sono cornuto.
3: Ma se la tua donna fa la mignotta?
1: Che c'entra? Quello è lavoro.
2: Minchia, Peter, ma sei veramente di bocca buona. Come hai fatto a scoparti Clara?
1: Ha ragione la nana scalza. Come cazzo hai fatto a ficcare l'uccello nel manichino coi capelli veri? Nemmeno io strafatto con le allucinazioni arriverei a tanto. Poi ha tutto il culo pieno di piaghe. Gli puzzano perfino gli occhi. È una merda, cazzo.
2: Veramente, Peter, è una cazzo di fogna. Ma non hai rispetto di quel poco di umano che ti è rimasto?
3: Raga, ero messo una merda. Non so che cazzo m'è preso. Effettivamente puzzava come la rogna di un cane.
1: Vabbè, ormai è andata, non parliamone più. E soprattutto nessuno ne parli innanzi a Clara. Magari ci rimane male la merda umana. Ok?
2: D'accordo, nonno. Meglio non far capire alla fogna malaticcia che sappiamo che Peter l'ha chiavata nonostante sia un cesso senza speranze. E che soprattutto è l'unico cazzo che vedrà in tutta la sua patetica esistenza.
1: Ah, che schifo. Ma come hai fatto?
3: Ero scassato, nonno. Non me lo ricordare. Non ne voglio più parlare o vomito.
4: È uno scherzo? Voi vi siete accorti che ero qui, vero?
3: Ops.
1: Gradisci del latte?
0: Povero cesso.
4: Ma basta, anche lei?
0: Oh, scusa Clara. Sentire quelle cose tremende sul suo conto il giorno dopo aver perso la sua verginità non le ha affatto fatto piacere. Si è chiusa nella sua stanza e non vuole più vedere nessuno. Purtroppo, inconsapevolmente, non ha fatto altro che fare un favore al gruppo, che se l'è levata di mezzo per un po', potendo tornare allegramente a gestire le proprie malefatte. Comunque rimane che Peter ha veramente un gran fegato. Stima, fratello, solo le iene del Kenya hanno più stomaco di te.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come vedete dalla mia tuta antiradiazioni, oggi faremo un video molto diverso dal solito. Vero, Priscilla?
3: Io non lo voglio fare.
2: Taci! Smettila di essere sempre così restia nelle mie iniziative, cazzo! Possibile che non ti va mai bene un cazzo?
3: Perché sei così aggressivo? Io non voglio fare sta cosa, è pericolosa.
2: Hai ragione. Anche i nostri followers, attraverso delle mail molto dettagliate in cui mi descrivono in maniera bizzarra, associandomi ad oggetti animali alquanto buffi, susseguiti da minacce fisiche nei miei confronti, mi chiedono di cessare tali atteggiamenti nei tuoi confronti. Forse il potere mi ha dato alla testa. Sai, essere il capo non è facile.
3: Quindi mi chiedi scusa?
2: Col cazzo! Adesso muoviti e dammi una mano ad accendere questa mini centrale nucleare che ho comperato sul Deep Web. Così dimostreremo che i poteri forti ci tengono nascosta la possibilità di reperire energia pulita a costi bassissimi.
3: Ma sei pazzo?
2: Sì! Prendo anche le pillole, Priscilla, sono fuori come un balcone!
3: Ah, siamo alla presa di coscienza, è già un buon passo.
2: Dai, dai, accendiamo! E grazie a questo esperimento, dove dimostrerò che con 700 euro, un cacciavite ed un avvitatore si inculano tutti i pannelli fotovoltaici e ci creiamo energia pulita con questa mini centrale di fissione nucleare portatile.
3: Ma sei serio? Vuoi veramente accendere quel coso? A me non sembra una cosa sicura.
2: Taci! E passami il plutonio!
3: Plutonio? Ma dove hai preso del plutonio?
2: I libici Marti!
3: Bella la citazione, ma siamo nel 2022. La Libia è stata rasa al suolo per portare la democrazia ai McDonald's e non ci sono nessuno dei due.
2: Ma sì, non fare la precisina, dai! Che faccio il video del secolo, cazzo! Mi scaglio direttamente contro le lobby energetiche. Faccio un disastro.
3: Sì, su questo siamo d'accordo.
2: Che faccio il video del secolo?
3: No, che fai un disastro.
2: Ma quale disastro? Come vedi, le istruzioni riportate sono molto facili ed esaustive, segno dell'efficienza e della semplicità dello strumento. Dai, accendiamo. Ma Gaetano, dove vai? Dove vai?
3: Secondo me Gaetano ha usato il suo sesto senso animale.
2: Dici che ha sentito una femmina in calore nelle vicinanze?
3: No, no, dico che ha fiutato un pericolo imminente.
1: Sì,
3: non mi intrometto mai, ma penso che accendere uno strumento di fusione nucleare portatile comperato sul Deep Web con del materiale...
2: Ragazzi, video like canale. Casa, mi rimetto poi prossimo video. Ferito, problemi like canale.
4: Ecco, adesso spegniamo il portatile, ok? Che devo farle le medicazioni, va bene? Lo metto qua sul comò, va bene?
2: Grazie! Che dice?
4: Cosa dice, signorina? Mi dica in un orecchio, mi dica.
2: Che dice?
4: Credo abbia detto coglione. Sì, coglione, ha detto coglione.
1: Le cose verissime.
0: 105 105. Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. L'amore è una cosa imprevedibile, fino a ieri stavo per andare all'altare con Skeletor. Ed oggi, guardami qui, come una ragazzina del liceo col cuore che batte aspettando uno sguardo ed un sorriso. Mi sono innamorata del Gabebbo, un essere super ciao, paffutoso e tanto tenero. Solo che adesso ho dei tremendi sensi di colpa. Skeletor potrebbe levarsi la vita per colpa mia. Ti piace la Laura Pausini Gabby Baby?
2: Sì, mi ci fa piangere Mea. È tanto carina lei, ne?
1: Senti, Gabby Baby, io devo dirti una cosa. Ho aspettato che fossimo soli qui a bere una tisana top e farci due coccole nella mia spa personale, perché sto cercando il coraggio di rivelarti un segreto che mi stringe dentro.
2: Scusi, principe, ma anche io ci devo dire una cosa e non ci sapevo come dircelo per non offenderla Mea.
1: Oh, che coincidenza curiosa, degna delle più belle storie d'amore, due cuori che pensano all'unisono. Prego, Gabby Baby, parla pure prima tu, sono tutto orecchini di Pandora.
2: Ma io sono fatto di pezza e tutta questa umidità mi sta facendo insuppare di acqua. Poi pusso come una bestia e prima di asciugarmi ci vuole almeno una settimana, né? A me la spa mi fa schifo, ma non volevo offenderla, né? Io sono tanto grato al suo pappo che mi ci ha permesso di stare qui a palazzo con voi.
1: Ma dolce pafolotto con gli occhioni strabici e varie graziose menomazioni articolari, tu non devi temere di aprirti con me. Potevi dirmelo. Magari saremmo andati a fare un po' di shopping oppure un salto dal mio massaggiatore culturista nudo superdotato. Sai che piacere sentire quella calda proboscide che ti sfiora il corpo mentre ti massaggia?
2: Sì, ci ho capito, Mea! Ma poi ci volevo dire anche un'altra cosa, né?
1: Dimmi, tesoro, dimmi tutto quello che vuoi. Cos'altro c'è che non va?
2: Ma è da quando siamo seduti in questa vasca che mi ci hai un dito nel sedere! E adesso c'ho tutto l'anno intorpidito, Mea!
1: Oh, cielo, scusami, non me ne ero accorto. Che sciocca.
2: Grazie, né, adesso va meglio.
1: Ma scusa se te lo chiedo, ma a te piace sentire le cose nell'ano?
2: Ma in che senso, Mea? Io ci faccio la cacca con l'ano.
1: Sei vergine?
2: Cancro.
1: Oh mio Dio, mi spiace, ma adesso si cura, sai.
2: Ma in che senso?
1: Senti, usciamo da qui, dai, e andiamo ad asciugarci per bene in camera mia. Così ti faccio provare un aggeggino che ti prepara a dovere prima che ti venga male forte al fondo schiena. Ah, che freschino. Mi passi l'accappatoio, tesoro?
2: Scusa, principe, ma c'hai il pipino duro?
1: Sì, perché tu no?
2: Ma veramente è...
3: Allora, Gabebbo, come procede con il principe Adam?
2: Insomma, è un ragazzo un po' stranuccio, ma tanto gentile.
3: Bene, sono contento che ti trovi bene. Comunque non far caso alle sue stranezze, in realtà è una persona di cuore. E vedrai che ti starà tanto vicino in questi giorni. Non so per quale motivo gli sei particolarmente a cuore.
2: Sì, mi sta tanto vicino! Ce l'ho sempre attaccato al sedere!
3: E adesso dov'è?
2: Si è messo un paio di tacchi alti alti ed è andato via! Ha detto che doveva prendere l'olio in farmacia!
3: Vabbè, tornerà presto. Tu aspettalo qui. Ciao, Gabebbo.
2: Ma aspetta! Posso chiederci una cosa, signor Man at Arms?
3: Certo. Dimmi pure, Gabebbo.
2: Ma il principe è veramente anche un osteopata!
3: No, Gabebbo. Ha fatto le magistrali, poi si è fissato con il bodybuilding e ha mollato gli studi. Ma perché me lo chiedi?
2: Allora questo coso che mi ha detto di tenere nel sedere non serve per la schiena, vero?
3: Oh, Cristo. Gabebbo, ma che cazzo! Levati quel dilatatore dal culo! Ti vedo gli organi interni. Che schifo. tornerà presto. Tu aspettalo qui. Ciao, Gabebbo.
2: Ma aspetta! Posso chiederci una cosa, signor Man at Arms?
3: Certo.

0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
2: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Bino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
3: Signor da Vino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
4: Uga!
3: Ma signor da Vino Bogge, cosa fa con quella clava?
4: Uga!
3: No, per favore, no!
4: Uga!
2: Un Davino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
5: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
6: Cretino, deficiente, imbecille!
5: Ma che fai? Ti ci metti pure tu, eh?
6: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
5: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
6: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
2: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
5: Allora, dai una budge, si posizioni... a cazzo lì.
4: Uga!
6: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
4: Uga!
5: Sì, Uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
6: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
5: Allora, Davino Bogge, forza?
4: Uga! Commentatore seriale su Facebook!
6: Ma che fa?
2: Colpo di scena, spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
4: Uga cazzo è!
5: Ah, gli è tornata la parola adesso.
6: È incredibile quanto è coglione.
5: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
6: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
5: Ah, finge e basta. No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
6: Sculacciami, scioccone.
4: Ma che cazzo è? Uga.
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.

Il mio nome è Adam. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da

0: Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Skelly, amore mio, perché non vuoi più vedermi? Perché non mi rispondi più ai messaggini? Perché fai così? Ormai non ho più voglia nemmeno di depilarmi. Sono così trasandata che non mi farebbero entrare nemmeno da Aldo Coppola per la messa in piega.
1: Ehi, mamma!
2: Sir, mi cercava? Mi scusi, ma non sento il telefono. E veramente nemmeno il citofono. Per non parlare di chi bussa e persino le ambulanze.
3: Eccoti, Man at Arms, finalmente sei arrivato. Vorrei parlarti di alcune cose di vitale importanza.
2: Non sento nemmeno i galli la mattina e nemmeno il ruggito dei leoni.
3: Recentemente Tila è venuta a rompermi i cazzi con alcune storielle poco credibili dove si mormora che mio figlio sia un contronatura.
2: Non sento neppure le urla delle donne che partoriscono e nemmeno la caduta dei massi dalle montagne.
3: Tu hai sentito qualcosa a riguardo?
2: Come adesso. Io non sento nulla di quello che sta dicendo. Questo maledetto casco mi copre le orecchie così bene che quando mastico ho il cervello che vibra dal rimbombo. Sono sordo, d***ane, sordo!
3: Ma basta per Dio! Si può sapere che cazzo stai blaterando?
2: Ecco, sire. Adesso credo di aver letto il labiale. Le spiego subito. Io sono 20 anni che non sento una beata minchia di quello che dite. Il mio personaggio indossa un casco di merda senza senso, che copre completamente le orecchie. Per giunta sono l'unico ad Eternia ad avere il casco e non avere la moto. Un fallimento totale, cazzo.
3: Dai, d***ne, mi stai prendendo per il culo, vero? Non ci posso credere che sono 20 anni che non senti una fava di tutto quello che diciamo.
2: Sire, non le mentirei mai. Non ha mai fatto caso che ogni volta che c'è la serata karaoke io ho la dissenteria per colpa dei datteri. Non ha mai notato che non esistono i datteri ad Eternia.
3: È vero, cazzo! Non esistono i datteri ad Eternia, non vi sono le condizioni climatiche. Come ho fatto a non rendermene conto? E tutte le riunioni per la sicurezza di palazzo che abbiamo fatto per decidere le strategie di difesa, come hai fatto se non sentivi?
2: Non ci ho mai capito un cazzo. Fingevo di scrivere, ma disegnavo cazzetti buffi sui fogli. Infatti il castello di Eternia è un porco di colabrodo in quanto a sicurezza. Non si è mai reso conto che in ogni episodio Skeletor entrava indisturbato a palazzo senza un cazzo di problema?
3: Ma come hai fatto a gestire le guardie, se non potevi sentirle come facevi a dargli ordini?
2: Sono 12 anni che non abbiamo guardie a palazzo. Sono crepate tutte nel sonno in una notte, perché non ho sentito l'allarme di una fuga di gas in caserma. Una cazzo di tragedia. Ho scavato per 2 giorni per liberarmi dei corpi, senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ma Dio Cristo, ma sei un malato di mente. E come hai gestito i parenti?
2: Ho dovuto sterminarli tutti famiglia per famiglia fino a 3 generazioni, circa 700 povere anime.
3: Ma porco Dio, ma sei peggio di Priebke! Ma chi cazzo sei, un gerarca nazista? Non hai nemmeno un cuore, zio Billy! Ma perché tutto sto circo di nefandezze? Non avresti potuto semplicemente levarti il cazzo di casco?
2: Purtroppo il merchandising è già nei negozi con il casco. E se avessi variato l'aspetto del mio personaggio, la Mattel mi avrebbe portato via i reni con una causa milionaria. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?
3: Avvisarci, porco d***o! Avvisare che non sentivi un porco d***o di niente, stronza m***o! Ma ti pare che hai dovuto rendere questo posto un deserto di cadaveri e bugie? Brutto pazzo figlio di puttana! Adesso io cosa dovrei fare di te? Dopo che ho scoperto che oltre ad essere un sordo pazzo, sei anche un assassino. Oltretutto sei anche assurdamente démodé e anacronistico con quei cazzo di baffi. Sparisci dalla mia vista e attendi nelle tue stanze le mie decisioni.
2: Come desidera, sire. Spero che potrà perdonarmi. Accetterò ogni sua decisione.
4: Mia regina mi ha fatta chiamare.
5: Finalmente sei arrivata, ti stavo aspettando.
4: È successo qualcosa?
5: In realtà sì, ma dentro di me... Sai, sono su Eternia da parecchio tempo. Fin da quando sono sbarcata qui dalla Terra per un'avaria alla mia astronave. Mi sono innamorata di questo pianeta bizzarro con tutte le sue stranezze. Gente mongoloide con le braccia di ferro, uomini bestia o con la faccia da polpo, per non parlare di Skeletor. Ma come cazzo fa a sopravvivere senza il volto? Ma la cosa che mi manca più della mia terra è la fica. Purtroppo su questo pianeta ce n'è pochissima e mi sono dovuta accontentare. Fino a quando non sei diventata una donna adulta e anche parecchio fregna.
4: Ma, regina, di cosa sta parlando? Non capisco. Ma perché si sta spogliando? E se arrivasse il re, cosa potrebbe pensare?
5: Tranquilla, Tila, rilassati.
3: Oh, eccoti, Tila. La mia dolce mogliettina, vedo che è già pronta al trisom. Bene, se non vi spiace, mi meno un po' l'uccello mentre ve la baciate.
4: Ma Bamba ce n'è.
3: Uè, Barbona! Sono il re di Eternia! Figa, qui non manca un cazzo! Ti ci riempio la proboscide di un cazzo di elefante!
5: Bla la la la la la bla.
3: Brava, amore! Lecca!
5: La la la la la la la la la la la.
3: Lecca!
5: Bla la la la la la. La bla la la la la. Bla la bla la la la.
3: Così come un francobollone.
5: Bla la la la la la la.
3: Io ancora 20 minuti che mi sale il viagrone e vi sfascio!

Sempre più utenti ormai sono stanchi del solito catalogo fornito dalle piattaforme più conosciute e quindi scelgono di mollare tutto e abbonarsi alla nostra piattaforma on demand. Spesso anche perché mettiamo dei banner fasulli che ti fanno abbonare con un semplice click, scalandoti i soldi dalla ricarica del tuo cellulare e senza il tuo consenso. Long Broad TV, abbonarsi è facile! Ma veniamo alle offerte di questa settimana, perché noi della Long Broad siamo i numeri... Con la nostra tecnologia e funzioni speciali non abbiamo nessun rivale. Long Broad TV On Demand. Specialisti nell'allungare il brodo.

0: arrivata la nuovissima funzione Double!
1: Noi della Longbroad TV abbiamo creato una nuovissima funzione all'avanguardia, la funzione Double. Scegli un qualsiasi titolo dal catalogo e clic sull'icona Double.
2: Il miglio verde Double.
3: Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Mi devo aspettare dei problemi, ragazzone. Sai parlare? Sai parlare?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. So parlare, so parlare.
3: Se dico a Harry di toglierti queste catene, se dico a Harry di toglierti queste catene, tu farai il bravo? Tu farai il bravo?
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore.
3: Il tuo nome è John Coffey. Il tuo nome è John Coffey.
4: Sì, capo, signore. Sì, capo, signore. Come la bevanda, come la bevanda. Solo scritto in modo diverso, però. Solo scritto in modo diverso, però.
0: Fantascienza!
2: E.T., l'extraterrestre sul pianeta natale.
1: Un affascinante spin-off del nostro simpatico e tenero amico E.T. l'extraterrestre, mentre vive la sua vita quotidiana a casa sua, sul suo pianeta.
5: Vodafone, buongiorno, sono Mario, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, sì, che problema ha col telefono, mi dica?
6: Telefono.
5: Sì, ho capito, il telefono, sì, ma ha problemi col mobile o col telefono fisso?
6: Telefono, casa.
5: Casa, casa, quindi con la linea fissa. Mi scusi, lei che compagnia è?
6: E.T.
5: E.T.?
6: Telefono, casa.
5: Ho capito, c'è un problema col telefono di casa, come posso aiutarla?
6: Telefono.
5: Telefono, sì, ho capito, telefono.
6: E.T. Telefono, casa.
5: Ma vattene a fanculo, sti cazzo dei cingalesi, capiscono la sigla.
6: Telefono.
0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Colossal.
1: Potrete usufruire dell'intero catalogo in modalità Colossal, ovvero lo stesso film di prima, ma semplicemente allungato, come
2: Ritorno al futuro, Colossal Mode.
7: Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
8: Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
9: George, aiutami, ti prego!
8: Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
9: George!
7: No, Biff.
8: Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te le...

0: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV On Demand. Abbonati subito, è facile.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: strepitosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
17: Vai via?
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
17: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
17: Perfetto!
18: Ci vediamo dopo allora!
17: Mi dedico a due cose!
18: Sì, lava i piatti!
17: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
19: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
17: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
17: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
17: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic.
20: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
17: Sì.
20: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
17: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
17: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
17: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
17: Cazzo, prendi più di me. Io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
17: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
17: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
17: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
17: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
17: Oh, dai, Ambrogio Foga.
20: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
17: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
17: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
17: Sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi ora.
17: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
0: No. Oh, cazzo.
17: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
17: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
17: Ma che schifo.
0: Aria.
17: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
17: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
17: Non se l'ha anche lavato.
20: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No. Scusa, vista.
17: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
0: Tutto a posto?
17: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
17: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
17: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
17: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
17: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
17: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
20: Oddio, anche a me!
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
20: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
17: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
17: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
17: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
17: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
17: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Il mondo
2: mondo della TV sta cambiando e noi della Long Broad Television ne siamo anche gli artefici. Sì, perché con le nostre produzioni allungate, girate, rimontate, mescolate e non agitate, siamo in cima alla vetta delle classifiche come casa cinematografica più produttiva di sempre. Anche perché ci basta poco, grazie al nostro team di creativi recuperato dai disoccupati della standa degli anni 90. Abbonati subito, è facile! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo. Con l'arrivo del periodo di vacanza, noi della Long Broad TV abbiamo creato un catalogo esclusivo per tutto il periodo da giugno a fine agosto. Ma vediamo alcuni titoli in esclusiva di questo periodo.
3: Horror.
4: Stranger Things, il sottosopra.
2: Con l'avvento della quarta stagione di Stranger Things, dove ormai i protagonisti hanno 40 anni e non sono più credibili come ragazzini degli anni 80, noi vi proponiamo un'intera serie da 10 stagioni ambientata nel sottosopra, dove abbiamo inserito una moltitudine di creature di vario genere e andremo a scoprire nel dettaglio come passano la giornata.
5: Sai mica dov'è il passaggio dimensionale che devo andare a investire una casa?
24: Non lo so, perché io vengo da sotto sopra basilero. Sono mostro che non balla e non si diverti.
3: Fantasy.
4: McCowen, il fabbro di Highlander.
2: La storia di una famiglia di fabbri del Medioevo che andavano in giro per tutto il paese a forgiare, affilare, riparare e lucidare le spade degli Highlanders. Una storia di sudore e duro lavoro che si tramanda di padre in figlio dai tempi che furono. Prima fabbri con un carretto e un mulo e oggi arrotini sul nuovissimo vito con sberigliatrice e levigatrice a nastro da 0 a 2800 giri al minuto alloggiata nel vano di carico.
5: Mastro spadaio, questa spada è un capolavoro!
25: Sì, sì, l'abbiamo forgiata con tanta fatica, eccola!
5: Sì, percepisco la sua forza, con questa ne rimarrà soltanto!
25: Ah, abbiamo perso un altro cliente!
5: Porca troia!
25: Beh, alla fine ne rimarrà uno solo. Forse era meglio che aprivamo quella pescheria.
3: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
2: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come
4: Magazzini Blade.
2: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
26: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
27: Certo.
26: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
27: Ah sì? Strano, molto strano.
26: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
27: Ma lei è sicuro di quello che dice?
26: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
27: Oddio, mi sento male.
26: Come lacrime nella pioggia.
27: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
26: È tempo.
27: Dio, la tachicardia!
26: Di morire.
2: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mi sento veramente stressata, ho i nervi a fior di pelle, sono tutta fuori forma. Ho l'ansia che mi sta divorando il gel alle unghie. In più oggi devo vedere mio padre che mi vuole parlare ancora. Uffa, che situazione poco top. Eccomi, papi, volevi parlarmi?
2: Ciao, Adam.
1: Ma ti prego, evitami le tue stupidaggini omofobe e indelicate. Soprattutto le tue strampalate teorie secondo le quali l'omosessualità sia una malattia che può essere curata dall'abuso delle grandi vagine. Che poi non capisco come la dimensione di un organo genitale possa influire in qualche modo nel cambio di gusti sessuali altrui.
2: Ma non hai capito il senso di ciò che ho detto. Io non ti ho detto di farti grandi vagine, ma di scoparti grandi fiche. Non in senso di dimensione, ma di piccioni esagerati, super sticchi.
1: Ma che c'entrano i piccioni adesso? Ti riferisci all'aperitivo a Terrazza Duomo a Milano? Top, super cool. Ci vado spesso con le girls.
2: Ma che c'entra l'aperitivo coi finocchi dei tuoi amici? Io non intendevo questo. I piccioni sono le fregne, Adam, figlio mio. Ma come fa a non piacerti la fica? Come è possibile, dico io? Calda e accogliente, morbida al tatto, profumata. Ce l'ho già duro al solo pensiero.
1: Che schifo, papi. Vuoi farmi rimettere le raclette?
2: Ma come che schifo? Ma Cristo, Adam, l'ano è fatto per fare uscire la cacca, non per infilarci l'uccello. Lo vuoi capire?
1: Ma come sei antico, papi.
2: Antico? Ma Dio.
1: Ehi, fermo, hai promesso a mami che non avresti più bestemmiato.
2: Hai ragione. Vabbè, senti, cambiamo un attimo discorso. Ti ho convocato perché dovresti darmi una mano a risolvere un problema.
1: Se posso, papi, volentieri.
2: Ultimamente a palazzo abbiamo un ospite in riabilitazione, una puttanata di iniziativa di quel demente di Man at Arms. Un cazzo di essere tutto stronzo ex tossicomane e che sembra essersi ingoiato Amy Winehouse con tutto il cassetto degli psicofarmaci. Brutto come la merda, fatto di pezza, e che ha la strana propensione a cagarsi addosso e farsi del male nelle maniere più stronze. Te la sentiresti di gestirlo per qualche giorno e tenermelo lontano da palazzo mentre ho in visita degli emissari di pianeti amici? Non ho voglia di fare figure di merda.
1: Oddio, che sito toppissima, ho sempre sognato di fare l'infermierino. Ma certo, papi, così sfoggio anche il mio camice bianco tipo dei hospital del mio armadio dei travestimenti. Ma certo che ti aiuto, papi!
2: Armadio dei travestimenti? Infermierina? Mamma mia! Ma quanto sei finocchio, figlio mio!
1: Tanto, papi. Tantissimo.
2: Ma Dio
1: basta... Ehi, papi! Cosa ti ho detto sulle bestemmie?
2: Fate chiamare immediatamente quella cosa infame del gabebbo!
3: Come sono contento! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! Eccomi, signor re! Sono qui, che mi ci hanno detto che mi ci cercavane! Vuole che ci faccio la cacca per terra per le mosche?
2: No, brutto stronzo di pezza! Ti devo presentare mio figlio, il principe Adam, che da oggi si occuperà di te per qualche tempo.
1: Ciao, piacere, curiosa creatura. Io mi chiamo Adam.
3: Ciaone, io sono il gabebbo. Ma che bello che sei! Ci hai proprio dei bei capelli! Sei proprio un bel ragazzo, ne? Sei fidanzato?
1: Ma io veramente...
3: Mam, che belli i tuoi occhi! Sono così espressivi! Mi piacciono, ne? Devi essere una brava persona!
1: Grazie, sei proprio gentile. E anche tu sei bellissimo. Non so, ma... c'è qualcosa in te che mi fa imbarazzare, non riesco a guardarti negli occhi.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Adam? Ci credo che non riesci a guardarlo negli occhi. Ha due palle strabiche di merda fatte di plastica. Adam, smettila di arrossire. Che cazzo ti sta prendendo?
1: Ma che diavolo sta succedendo? Mi sento strana, come se mi fossi... improvvisamente.
2: Adam, che cazzo ti prende? La smetti di fissare il sacco di merda rosso?
1: Il mio cuore batte fortissimo. Vieni, rosso pufolotto, vieni con me. Andiamo nella mia cabina armadio che ti faccio vedere la mia collezione di Golden Goose.
3: Sì, sì, andiamo, Mea!
2: Ho come una tremenda sensazione.
4: Già, sire.
2: Oh, cazzo! Ma che spavento! Ma tu da dove cazzo spunti, deficiente?
4: Sono sempre stato qui, sire. Solo che in audio non si vede.
2: Ma la vogliamo finire di giocare con la quarta parete? Mi manda i pazzi, cazzo.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Come può un uomo non sapere di essere Massimo Bobby?
3: Bestia, non lo sapevo! Lo sapevo!
2: Come può un uomo non sapere di essere sulla sedia elettrica?
4: Cioè, allora, comoda mi sembra comoda. Questi lacci di pelle, le caviglie e i polsi, devo dire, sono turbo chic. L'unica cosa che non mi convince è questa spugna bagnata su...
2: Come può un uomo non sapere di essere eunuco?
5: Mia madre mi ha sempre detto che ero figlio di uno dei Bee Gees. Invece poi non ci avevo proprio i coglioni.
2: Nessun sospetto.
6: Non pensavo mai di non...
2: Nessun dubbio.
7: Mi sembrava tutto normale.
2: Nessun sintomo.
6: Oh, stavo bene, eh?
2: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
8: Alberto Strabuzon è un tifoso del Verona. Ogni domenica si reca allo stadio per seguire la sua squadra del cuore in casa e in trasferta.
9: Ara che Alberto è uno di noi altri, è uno vero can. Quando che è da darsi con un napoletano è sempre il primo che parte con la testata. Ara che è una sicurezza bestia.
8: Ma dopo quasi 20 anni di onesta militanza nelle brigate gialloblu, Alberto comincia ad accusare dei malori che lo portano lentamente a non riuscire ad intonare cori razzisti o insulti verso le madri della squadra avversaria.
10: Sì, una merda!
11: Copate, lo amaro!
12: Conto bastardo!
11: Schifosi, vi rompevo il fu!
12: Fiol della roia!
13: E il fu siccome immobile!
14: Ma sa dito?
15: Che cazzo dici, tu diavolo boy?
13: 4x4, 16!
8: Alberto Strabuzon, infatti, non sa di essere colto. Una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce meno di un italiano su 1000. Un disturbo cognitivo che inizia comprendendo il significato di un semplice testo scritto e che conduce successivamente alla citazione di gente pervertita tipo Oscar Wilde, all'emarginazione ed infine alla morte per troppo sapere.
16: Mio fiol, Alberto, sei una merda, una delusione della vita. Io e mio marito gli abbiamo fatto fare l'ITIS, ghetto capio? L'ITIS! E lui impara tutte quelle cose come la capitale dei Paesi Bassi, la fotosintesi delle piante. 2 giorni fa lo beccavo che leggeva un libro de nascosto, se rende conto? Con tutto quello che spendiamo de Sky, non sapevo se c'ha mai carabinieri o l'esorcista. L'ha visto anche ai vicini. Che vergogna!
8: Dopo l'abbandono della famiglia, Alberto può contare solo sull'appoggio degli amici tifosi che, nel disperato tentativo di salvargli la vita, cercano di curare la malattia dell'essere colto con una seduta quotidiana di ignoranza e bestemmie.
15: Allora Alberto, ora che mi ho finito di guardare Natale su Marte, quella merda di Natale su Marte e anche Alex l'Ariete... Ripeti con me, forza Vesuvio!
13: Minimo comune multiplo!
15: No, lavali col fuoco!
13: Congresso di Vienna!
15: Andiamo più facile, magliami a tega!
13: Ah, questa la so, questa... Coste frastagliate, barbabietole!
15: No, che siamo di...
8: Il fallimento degli amici rende palese un'atroce verità. Alberto ha bisogno di rieducazione radicale. Condotto in manette a Milano, viene dunque costretto per 2 anni a partecipare come pubblico a tutti i talk show della 7. Una terapia d'urto che, secondo l'OMS, ha raggiunto con successo l'obiettivo di rendere analfabeti milioni di italiani. Una speranza per il povero Alberto malato di colto.
13: Ma oggi sto molto meglio. Quando vedo un libro lo brucio. E mi sono perfino iscritto a Telegram. Quindi spero di poter tornare presto in curva a tifare Hellas. E che dire? Viva la vagina!
15: Ho detto vagina! Prendetelo!
13: No, volevo dire figa! La figa! ho detto figa, figa.
0: Smette che è l'isolamento da Giletti, da Mosca.
13: No, Giletti da Mosca no, Giletti da Mosca no.
8: La storia di Alberto Strabuson è il ritratto di un'Italia malata, confusa, arrabbiata. Un'Italia in cui a troppi cittadini è preclusa la possibilità di diventare influencer per colpa di cose vecchie come il lavoro e la scuola. Infatti, io, quelli come Alberto, li friggerei sulla sedia. Ma i colti dicono che inquina. Boh.
1: Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi sono troppo nervosa. Il papi mi ha convocato a palazzo. Forse vuole farmi il regalo di nozze. Speriamo sia la villetta di Porto Cervo. Oppure una tessera del club dei ricchissimi, con accesso alle spa più esclusive di tutto il mondo. Ah, non sto più nell'extension.
2: Hey mamma!
3: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il re di Eternia.
4: Ma cazzo, ma è possibile che ogni volta che mi sposto da una stanza all'altra fate sta cialtronata con le trombette di merda?
3: Ma sì, re, è il protocollo di palazzo.
4: Ma mi ci pulisco il buco dell'uccello col protocollo di palazzo?
3: Ma sì, re, è la tradizione.
4: Ma quale cazzo di tradizione? Che minchia sono, un panettone di Natale? Da oggi non voglio sentire più ste trombette di merda. Chiaro!
3: Come desidera, sire. Uccideremo tutti i musici da fiato.
4: Ma figa, man at arms. Ma possibile che non hai una cazzo di via di mezzo? Ma perché dovresti trucidare i musicisti di palazzo? Porcaccia la merda di donna che ti ha sputato dalla figa. Ma Cristo, non puoi solo dirgli che non voglio sentire che mi si annunci con le cazzo di trombe?
3: Ah, scusi, sire. Pensavo di dover fare come il cuoco di palazzo e i camerieri della sala del trono.
4: Perché? Che cazzo è successo al mio cuoco di palazzo e ai camerieri della sala del trono?
3: Ah, li ho fatti giustiziare, dopo che ha espresso il desiderio di non mangiare più le uova a colazione.
4: Ma che cazzo stai dicendo? Ma hai fatto ammazzare il mio cuoco Gino? Il mio cazzo di chef venuto dall'Italia, del pianeta Terra? E hai fatto massacrare anche i ragazzi del servizio? E solo perché ti ho semplicemente detto che non gradivo più le uova al mattino? Ma cosa cazzo hai nella testa? Gli stronzi di topo che galleggiano nel piscio? Ma cosa cazzo ti è venuto in mente di sterminare tutto il personale di servizio? Ma perché, porcaccia puttana? Brutto cazzone!
1: Gnam gnam! Qualcuno ha detto cazzone?
3: Ciao Adam, finalmente ti fai vedere a palazzo.
1: Ciao Manny! Scusami se non ti ho mandato nemmeno un messaggino, ma sono troppo intrippato coi preparativi delle nozze. Guardami, sono a pezzi. È da almeno 2 giorni che non curo la pelle con un buon bagno turco. Non sono proprio al toppissimo.
3: Ma non essere modesto, Adam. Sei in splendida forma e incredibilmente tonico. Hai cambiato tipologia di workout.
4: Ma basta! La finite di fare discorsi da finocchi. Adam, ti ho fatto convocare perché devo prendere delle decisioni. E prima ho bisogno di sapere alcune cose.
1: Sì, padre. Senza che ci dilunghiamo, perché alle 9 ho l'estetista. A me Porto Cervo va benissimo. La adoro. E voi ci potrete venire quando volete. Grazie, papi. Sono felice e lo sarà anche Skelly. Ne sono certa.
4: Ma che cazzo c'entra la villa a Porto Cervo?
1: Ma io pensavo mi avessi chiamato per...
4: Per chiederti se sei ancora frocio o sei guarito. Magari eri culatone solo per quelle cose che fanno sui social network. Tipo che uno lancia una sfida e gli altri utenti ripetono il gesto per fare i like. Come si dice Man at Arms?
3: Credo si chiamino challenge.
4: Se fosse così, ti pregherei di accontentarti delle visualizzazioni e cominciassi nuovamente a scoparti la fica delle donne. Questa storia del ricchione comincia a crearmi problemi nel governare questo buco del culo di pianeta. Con l'80% di uomini con la struttura muscolare inspiegabilmente sovrasviluppata.
3: Sire, vuole che faccia giustiziare tutti i maschi sopra il quintale di massa muscolare.
4: Ma Cristo, ma chi cazzo sei? Kim Jong-un.
1: Ma padre, che diamine stai dicendo? Io non sono malato, io sono solo innamorato. Che senso ha che sia donna o sia uomo? L'importante è l'amore, non con chi lo si fa. Padre... Questo tuo continuo insistere nei miei confronti, sul rifiuto dei miei sentimenti e sul non rispetto della diversità, mi sta facendo soffrire. Probabilmente è ora che dia inizio ad un movimento di protesta per i diritti di chi vuole vivere una vita libera. Di chi vuole essere riconosciuto per il proprio valore sociale, non per i propri gusti sessuali o per il proprio aspetto. Anche se non è super top come il mio. Adesso organizzerò il primo Pride della storia di Eternia. E così spero capirai quanti siamo. E quanto vogliamo parità di diritti ed uguaglianza. Vado, inizierò oggi stesso.
4: Che cazzo è un Pride?
3: Una parata di froci.
4: Ma sei serio?

0: Lo Zoo di 105.
1: Nello scherzo telefonico di oggi utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
2: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
1: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
2: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
3: Pronto?
2: È un danneggiato mentale.
3: Chi parla?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, chi parla?
2: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: No. Secondo me ha sbagliato numero.
2: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Ma chi parla? Pronto?
2: È un danneggiato mentale.
3: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
2: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
3: Allora, ma vaffanculo.
2: Sono Tony Termosifone.
3: Allora. Che cazzo ti credi, porco?
2: Dove cazzo siete?
3: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
2: Sono Tony Termosifone.
3: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: È un danneggiato pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto, eh?
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e uno scappato d'uomo.
1: A parte che non rispondi a...
0: Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, ci sono figli e tra figli e non ci chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: A portare la fessa di mamata, che era sorda e che decide.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
5: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
5: Parto!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
6: Yeah. Yo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. E oh, che meraviglia le feste! Finalmente è arrivato il Natazzo, la festa più bella di Eternia. A Natazzo ci si fanno i regali e la gente è più buona. Che roba super top! Cioccocazza calda, i babbi Natazzo. Insomma, è l'atmosfera giusta per rivelarmi finalmente al mio gabebo. Il mio bel pupazzone rosso e goffoloso che mi ha rubato il cuore.
2: Adam, mi hai fatto chiamare?
1: Sì, fluttuante amico, con due buchi del sedere. Vorrei che mi dessi dei consigli su una sorpresa che devo fare al mio nuovo Boys.
2: Nuovo Boys? Ma ti sei lasciato con Skeletor e le nozze?
1: Mio povero amico privo di volto e insolitamente vestito come un demente con il cappello incollato alle orecchie. L'amore è proprio così. Non puoi comandare al cuore. Il povero Skelly ci è rimasto malissimo, lo so, ma che dovevo fare? Prenderlo in giro? Da quando il gabebo è entrato a palazzo, il mio cuore batte solo per lui e i suoi occhioni strabici sovradimensionati e la sua pelliccia sintetica che odora di urina di umano sudato.
2: Ma chi cazzo è il gabebo?
1: Già, hai ragione, forse non hai ancora incontrato la creatura meravigliosa che da qualche tempo dimora a palazzo. Il gabebo è un essere del pianeta Besugo, dove vivono i gabibbi. Devo presentartelo immediatamente. Prima però mi devi dare una mano a scegliere il completino sexy da Babbo Natazzo, con il quale voglio farlo impazzire.
2: Completino sexy?
1: Questa sera voglio concedermi a lui e voglio che tutto sia magico.
2: Hai detto completino sexy?
1: Allora, orco, sei pronto alla sfilata troppo top della Queen del troppo top? Fatti da parte e ammirami, e quando pensi che sia al top, fischia forte e lanciami delle banconote.
2: Perché l'infarto non mi coglie mai quando serve?
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.
1: Completo 1. Cappellino da Babbo Natazzo. Bretellone in piuma bianca. Pantaloncino tre taglie in meno. E pacco stritolato con effetto testicoli a nido di rondine ben divisi in due. Con cetriolone soffocato.
2: Cristo, Adam, ma così si ferma il sangue e ti cade l'uccello. Ma come è possibile che i coglioni siano così separati? Sembrano le guance di un mega criceto.
1: Oddio! Hai ragione, è too much per la prima sera. Sembra una puttanella. Non voglio che pensi di me che sono una facile.
2: Giusto, non sia mai che pensi che uno che si è inculato mezza Eternia con la magia del boa di struzzo di Grayskull sia una facile.
1: Completo 2.
2: Oh, cazzo!
1: L'elfo golosone. Cappellino con buffe e orecchiette a punta integrate. Gilerino talmente stretto da far risaltare i capezzoli turgidi e le vene dei pettorali ben torniti. Il tutto suggellato da graziosa gonnellina scozzese plissettata che, quando c'è un po' di venticello, fa intravedere il sospensorio che copre il pene, ma lascia libero il fiorone del piacere.
2: Ma, Ada, ma il buco del culo al vento! Quella gonna ti arriva rasente le palle! Sembri uno scozzese psicopatico!
1: Ma diamine, orco! Ma così non mi sei per niente di aiuto!

0: aiuto. Sapevo che uno che si veste come una matricola del college mutilata non aveva il senso estetico necessario per darmi un giudizio utile.
1: Ma che cazzo posso dirti io? Mi stai facendo la parata del Pride versione affetti da disabilità mentali. Io sono etero, non so nulla di cose gay. Forse dovresti chiedere a Beastman, lui ha la sensibilità giusta per dirti in che modo devi stritolarti il cazzo nei pantaloncini colorati per sembrare sexy.
2: Mea Besughi, che fate di bello? Sentivo la musichetta bella bella e mi ci sono detto che c'era una festa. Io adoro le feste, Mea! Ci versiamo la vodka nel culo?
1: Oh Cristo, ma questo coso che cazzo è?
0: Orco, ti presento il Gabebbo, il dolce tenero mega pupazzone di cui ti parlavo prima.
1: Ehi, ma che cazzo? Sembra una mega coperta di tessuto sintetico, sporca di piscio, con dentro un epilettico che chiede aiuto. Ma che schifo, puzza tremendamente di sudore. Ma chi c'è dentro?
2: Webesugo, ma come ti permetti di offendere me? Io ti spacco la faccia e...
0: Calmati, Gabebbo! Il mio amico orco è il pagliaccino del palazzo. Un povero buffone, fa il simpatico per lavoro. Non farci caso, adesso stava proprio per andare via.
1: Ah, adesso io sono il buffone e il pagliaccino. Detto da un culturista alto 1,90 m coi tacchi e la gonna plissettata col buco del culo all'aria e il cappello da elfo busone, suona veramente strano.
2: Ah, senti, principe, non te l'ho chiesto fino ad oggi, ma sono solo qui e ho tanta voglia di fottere. Non è che mi presenti quella fichetta che gira a palazzo, come si chiama? Tila? Vorrei farci una bella ciullata,
1: Opsa, oh cazzo.
0: Oddio, svengo a...
1: Wow, la faccenda si complica.
2: Cosa è successo al cullatone?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Eugenio Geniotti è un giovane neolaureato con grandi ideali e una discreta minchia. Dopo aver rifiutato diverse offerte di lavoro nel mondo del porno, Eugenio ha deciso di impegnare tutto il suo talento e la sua esperienza, frutto di anni e anni di serissimi studi, per creare un progetto che promette di cambiare per sempre il destino del genere umano. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di diabolici imprenditori senza scrupoli?
3: Buonasera, io sono Eugenio.
4: Eugenio? Non è un nome da povero. Dove l'hai rubato? Dai, su, confessa. Dove hai rubato il nome Eugenio, che è un nome da ricchissimo, ecco?
3: No, da nessuna parte. Il nome che mi hanno dato i miei genitori.
5: Ebbene, dimenticatelo. D'ora in poi ti chiamerai. Qual è un nome da povero? Ditemi un nome da povero.
4: Pezza da piedi.
6: Enrico
5: pezza da piedi.
3: Ma perché, scusi?
4: Perché qui le regole le facciamo noi, caro il mio pezza da piedi. Dai, forza, vendici il tuo progetto imprenditoriale prima che il cinturino del mio fumagazzi si impregni della tua puzza di povero, dai.
3: Allora, sì, ecco, ho inventato queste.
5: Ehi, bella! E che cos'è? Un portacoglioni di plastica?
3: No, sono lenti a contatto, però le ho ribattezzate lenti di imbellimento.
4: E che cazzo sarebbero?
3: Sono lenti a contatto digitalizzate e se le indossi vedi ogni cosa come se fosse bellissima. La propria casa, gli amici, i parenti, perfino la propria immagine riflessa nello specchio gli apparirà bellissima. Da qui il nome lenti di imbellimento.
4: Scusa caro, scusa se mi permetto, ma tu sei un coglione?
3: Proprio di no, sono un ingegnere anche.
4: No, te lo dico io, tu sei proprio un coglione. Ecco.
3: Perché?
4: Come perché? Secondo te, su cosa si fonda il capitalismo? Qual è la forza principale che fa girare l'economia? L'invidia! L'invidia, cazzo! L'insoddisfazione, la frustrazione! È così che riusciamo a costringere i poveri a spendere fino all'ultimo quattrino, facendoli sentire delle merde! Delle merde in un mondo di merda pieno di gente di merda! Mi spieghi come facciamo a indurli a spendere 300 euro per delle scarpe che ne valgono sì e no 5? Se si sentono dei fighi della Madonna, circondati da fighi della Madonna in un mondo figo della Madonna, eh? Me lo spieghi, pezza di piedi di merda, figlio di puttana, eh?
3: Ah, figa, non ci avevo pensato.
4: Ecco perché tu sei destinato a rimanere povero per il resto della tua vita, eh? Pezza da piedi, dai, forza, levati dei coglioni, lascia spazio a gente che ha davvero voglia di sfruttare il lavoro degli altri. Dai.
5: Vai via, merda!
3: Però così mi fate piangere.
5: Merda! Vai via, se non le merde piangono.
3: Mi posso levare le lenti a contatto?
5: Hai pagato per piangere.
3: Mi levo le lenti a contatto?
5: Levale.
3: Madonna, che brutto.
5: Sarà bello il tuo culo. Vai via.
2: Carpazio De Mefistofilis è un disoccupato che si finge schizofrenico per percepire 7 redditi di cittadinanza. Non ha mai alzato un dito in tutta la sua vita e si paga la cocaina costringendo sua sorella a prostituirsi. Ma è anche una mente imprenditoriale pronta a fare il grande salto.
7: Ehi, salve, io mi chiamo Carpazio e ho portato la bamba per tutti.
8: Ma questo promette benissimo, ragazzi.
5: Mi piace un sacco. Ce la vedo proprio sopra uno yacht che prende a calcio la balla golf filippina. Calci in culo la Filippia.
4: Sì, la faccia è quella giusta, ma avrà anche un'idea imprenditoriale valida? Forza Carpazio, non deluderci. Qual è il tuo progetto vincente?
5: Qual è Carpazio?
7: Ragazzi, allora, mentre venivo qua ho trovato questo per terra.
5: E cos'è? Sembra un mosacenere di creta fatto da un bambino dell'asilo.
7: Esatto, è proprio così, ma io l'ho chiamato il non fai schifo.
4: E cosa sarebbe il non fai schifo?
7: Il non fai schifo è un oggetto che non serve a niente, che però se non ce l'hai fai schifo. Voi ce l'avete?
4: No.
7: Non ce l'avete un fai schifo? vivo?
5: No,
7: è incredibile,
5: sono...
7: ragazzi, non va bene questa
5: non
7: cosa.
5: Non sono munito, purtroppo.
7: E allora, ragazzi, vuol dire che fate schifo?
5: No, io non voglio fare schifo. Io voglio essere bello, dammi, non fai schifo. Ti do 1 milione di euro per il
7: No, 2 milioni ti do, 2 milioni di euro.
5: 4 milioni di euro.
7: Io ti do 7 milioni di euro e mi tengo solo l'1% della società.
5: Io ti do 6 milioni di euro il Vesuvio e 2 pomodori.
7: No, mi dispiace, ragazzi, fate schifo, mi dovete baciare l'uccello.
3: Quale due lenti a contatto che rendono tutto bellissimo?
7: Chi sei tu?
3: Sono l'imprenditore di prima.
7: Ah, mi dispiace, ragazzi, anche tu mi fai letteralmente schifo. Scusa, posso dire un'altra cosa? Mi fai schifo al cazzo.
8: Guarda come si scannano per avere il non fai schifo, Carpazio. La tua idea ha colpito nel segno. Ti firmiamo subito un assegno in bianco per iniziare una produzione su scala mondiale di questo prodotto incredibile. Complimenti, da ora in poi sei ufficialmente un imprenditore.
7: Benissimo, grazie, ragazzi.
2: Sono passati 6 mesi. Eugenio ha accettato un assegno di ricerca da 200 euro al mese presso l'università di Mogadiscio, ma si è preso la malaria ed è morto soffocato nel sonno dalla sua stessa merda. Carpazio, invece, ha aperto una fabbrica in Cina, iniziando la produzione su scala mondiale del non fai schifo, diventando miliardario dalla sera alla mattina anche grazie a una testimonial d'eccezione.
6: Ciao a tutti, sono Diletta Leotta e non faccio schifo. Come lo so? Ma è ovvio, perché ho sempre con me il mio non fai schifo. E voi invece fate schifo? Se non volete fare schifo, vi conviene comprare al più presto un non fai schifo. È comodo, pratico e vi farà non far schifo. Ma ricordate, il non fai schifo ha una durata massima di 3 mesi, al termine dei quali tornerete a far schifo. Per questo da oggi è disponibile anche il Super Non Fai Schifo Elite, che al modico prezzo di 700 euro vi farà non far schifo per un anno intero. Cosa aspettate? Correte a comprare un non fai schifo, così tutti sapranno che non fate schifo. Non fai schifo, se non ce l'hai, fai schifo.
8: Caro collega, vuoi spiegare tu ai telespettatori qual è la morale di questa trasmissione?
5: Che quella è una bellissima fica!
8: Bravo.
9: Radio 105.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Zizzagnamen!
3: Zizzagnamen!
4: Zizzagnamen!
5: Zizzagnamen!
6: Più veloce di una renza! Più lercio di un cesso pieno! Più brutto di una cacca di cane! E lui è Zizzagnamen!
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen!
4: Zizzagnamen!
5: Zizzagnamen!
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto!
7: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
8: Dei zizzagnate, delle!
7: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kit Murt?
9: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
1: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45.
10: Sono le 18:45.
3: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
5: Raccapricciante.
11: Adesso?
12: Scusa.
11: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
12: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
11: Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
12: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
10: Nella metropoli di Gratosoglio.
3: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle.
12: Non scendere, che sono a 3 piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega?
11: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
10: È stracolmo di gente.
3: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
7: Permesso!
8: Dove si vuole
7: entrare? Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
7: Sono Zizzagnamen. Piacere.
8: Facciamo entrare.
7: Se ne va. Voi andate via.
3: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagna!
8: Lei si sente la puzza di
7: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
8: Maia!
7: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era 2 piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
8: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, sto ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
13: Lo Zoo di 105.
2: sono passati più di 2 anni dall'ultima stagione. Una pandemia, una crisi globale, cambiamenti climatici e una guerra.
4: Forza ragazzi, più veloci, pedalare cazzo! Fabio mi ha mandato un telegramma, ci sta aspettando a casa sua per giocare al nuovissimo videogioco Pac-Man.
5: Sì, ho sentito dire che la grafica è pazzesca, addirittura 2 colori!
4: 2 colori!
2: Ma i nostri eroi sono tornati. Stranger Dix 4. Cazzi sempre più strani.
14: Stranger Dix 4.
15: Chi è Fabio?
5: Non è Fabio, è una ragazza rasata. Non è Fabio, è una ragazza rasata. Perché sei rasata ai lights? Cosa c'è?

0: Stranger Dix 4.
1: Caro Billy, non so se puoi sentirmi.
2: No, sono morto.
1: Da quando non ci sei più, sono accadute un sacco di cose.
2: Ma che cazzo me ne frega a me, sono morto.
1: Non ci crederesti mai. È stato
2: il maggiordomo, è sempre il maggiordomo.
1: È stato tutto un disastro.
2: Lasciami indovinare, ti sono venute le mestruazioni.
1: Prima c'è stata una cazzo di pandemia globale, siamo rimasti chiusi in casa per più di un anno.
2: Sì, sempre meglio di me che mi ha mangiato il demonio, non ti pare, no?
1: Poi è scoppiata una guerra e fra poco mezzo chilo di pasta costerà molto più di uno sbiancamento anale.
2: Ma se fossi vivo io te lo farei io lo sbiancamento anale. Ma ti rendi conto che sono morta prima di riuscire a scopparmi in una bolla?
1: Ma non è finita qui.
2: Fatti, appunto. Andiamo. Andiamo avanti.
1: Vedi, loro sono tornati.
2: Loro chi? Backstreet Boys, insomma. Take that.
1: Le creature demoniache hanno aperto un varco per accedere al mondo dei sogni.
2: Ah, e tu allora? No, mi sentono degli altri. Te l'avrei aperto io un bel varco, invece sono morto prima.
1: È terribile, Billy. Ora nessuno è più al sicuro. Le creature possono comparire in sogno a chiunque. Basta solo una piccola distrazione. Oh, Billy, ho tanta paura. Vorrei che tu fossi qui ad abbracciarmi stretta stretta. Stretta come la mia... Hai capito, dai.
2: Vabbè, però così mi viene duro, ragazzi. Poi si vede il Monte Arrozzo fuori dalla tomba, è anche brutto. La gente ci inciampa quando porta i fiori, mi succede una tragedia, prende una zucchetta per terra. Poi sembra che c'ho le talpe, dai.

0: È sera e i coniugi Lo Scazzo stanno per andare a letto nella bella villa a due piani con il giardino all'inglese.
1: Buonanotte, tesoro.
2: Come, non scoppiamo?
1: No, oggi è giovedì. Se vuoi posso farti un seghino.
2: Vabbè, vada per il seghino, dai. Più piano che mi fai male, così tiri l'uccello.

0: Dove cazzo mi trovo?
1: Lo scazzo. Stai sognando.
0: Ah, Dio, mostro! Un mostro!
1: Minchia, sarai bello.
0: Lasciami in pace, lasciami in pace! Cosa vuoi da me?
1: Voglio la tua anima. Mi spetta di diritto.
0: La mia anima? E perché cosa ho fatto?
1: Non hai pagato l'IMU.
0: No! No! Dal culo, no, perché inizi dal culo? Ah!

0: Consigliete.
1: Comunque la cosa più brutta di morire sono le formiche in culo.
0: Billy.
2: Perché il demone vuole impossessarsi di queste anime? Forse appartiene alle Big Pharma? È Bill Gates travestito e sta cercando di ultimare il suo piano diabolico per decimare la popolazione? Oppure è Mario Draghi senza trucco televisivo che sta assecondando le lobby americane? Potrebbe essere una manovra voluta dai democratici per ultimare il piano diabolico di impossessarsi del mondo e continuare con la globalizzazione? Mio padre era veramente il giardiniere? Il cambiamento climatico potrebbe realmente distruggere l'umanità o è solo l'ennesima cazzata dei La Sette? Queste e tante altre domande verranno risposte nella prossima puntata di Stranger's Dicks. Cazzi strani, molto strani.

0: Mangia la VIX 4.
1: Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mamma mia, che ansia poco top, devo andare a dire a Skelly che non lo sposerò e che ho nel cuore un altro uomo. Questo lo ucciderà. Che sofferenza l'amore, ma essere sinceri sarà la cosa migliore. Speriamo non si levi la vita.
2: E mamma!
3: Ah, ah, che bella sensazione! Tutto tace, nessuna canzone di merda di Celine Dion! Niente profumo di sandalo e ho ricominciato a cagare regolarmente e senza perdite. 20 fottuti giorni di silenzio. Spero che quel cazzo di ibrido fra Raffaella Carrà e Schwarzenegger sia morto nel sonno per colpa degli anabolizzanti. Finalmente posso ricominciare a tramare contro il fottuto regno di Eternia.
4: Eccomi, Skeletor, mi hai chiamato. Sentivo urlare.
3: No! Cazzo di gatto finocchio iperpalestrato! Stavo solo gioiendo perché il tuo amichetto coi tacchi e i polpacci da centro avanti è sparito misteriosamente dalla mia vita.
4: Oh, accidenti. Anche io non sento la best friend da un botto. Speriamo non le sia capitato nulla. È molto strano. Sabato non è nemmeno venuta all'ape in centro. Lui senza Cosmo del sabato non
3: brutto
4: vive.
3: Pelo fino a c***e! Cazzo me ne fotte dei tuoi problemi da invertito! Io spero che sia stato trucidato da qualche essere mangia gay! La mia vita ora è ricominciata alla grande. Adesso rimettiamoci immediatamente a pianificare un bel attacco al regno per spodestare quel rincoglionito cocainomane del re!
1: Skelly! Sei in castello! Devo parlarti urgentemente!
4: Ops, parli di Prada e Spuntamiuccia.
3: Ma no! Porcaccia la lurida cagna dell'infame donna uccello che ti ha dato i poteri, bastardo maledetto! Ma non eri morto male! Che vuoi da me? Vai via!
1: A quanto pare le piccole dimensioni del nostro regno fanno correre veloci le notizie. Immaginavo che passeggiare mano nella mano in centro, mentre disegnavo cuori sbuffando con il fiato le vetrine addobbate per il Natale terrestre, con le iniziali mie del gabebo. Ti sarebbero subito arrivate all'orecchio. Forse in cuor mio l'ho fatto anche di proposito perché non avevo il coraggio di dirtelo di persona.
4: Ma di che cazzo stai parlando, stronzo ossigenato?
1: Hai ragione ad insultarmi. Se questo ti fa sentire meglio, maltrattami pure. Me lo merito, ma al cuore nessuno può comandare Skelly. E anche se il nostro amore è stato pazzescamente pazzesco e il sesso assieme un tripudio di animalesca passione, sono qui per chiudere da amici. La cosa è sincerarmi, che tu non soffra più del dovuto.
4: Wow, che notizia. Devo subito mandare un messaggio al gruppo delle girls. Cazzarola, che botta.
3: Non so se credo di aver capito, ma nella tua fottuta follia sei per caso venuto a lasciarmi nonostante io non sia mai nemmeno stato un minuto accondiscendente nelle tue continue vessazioni e violenze reiterate al mio culo? Pazzesco! Ma allora sei proprio fottuto di cervello. Asseconderò sta stronzata così che si levi dai coglioni per sempre. Forse tenendo il gioco, la pantomima me lo leverà dalle palle.
1: Che hai detto, Skelly?
3: E va bene, biondo. Hai vinto e io ho perso. Siamo ufficialmente liberi. Fai la tua vita e incubati chi ti pare. Io me ne farò una ragione con una festa stasera in cui mi ubriacherò così tanto da vomitare i confetti della cresima. Che cazzo stai facendo? Perché ti spogli?
1: Lo scopa saluto Skelly, un classico. Non ci si molla mai senza l'ultimo sesso ricordo.
4: Posso partecipare?
1: Certo, Beastie Baby, adesso siamo free. Per il potere di Gay School.
4: No, no, no.
1: Ah! Ah! Ah! Questo sì che è un bel ricordo, vero amore?
3: Avrei preferito una calamita per il frigorifero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono Wender, ragazzi, e mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dez Amore in versione tutta Scana Far Away. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora andiamo.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantava la canzone.
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da che la toccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
3: Pronto?
1: When the night...

0: the Troia.
1: Come la tua.
0: Will.
2: Pronto.
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda. Will send for a guy, send again for a figlio di Troia. When Gelain, Wele Gelain, Wele Gelain, sen figlio di puttana. Calcestruzzi, digiduzzi, digiduzzi, e che poi te ne vaffanculo.
2: A te tutti quelli di casa tua.
3: Va ora in onda, Dean Martin versus la vecchia mega bastarda.
2: Hai capito?
0: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
2: Azzuzzu!
0: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
2: Azzuzzu! Azzuzzu!
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: Azzuzzu. Hai capito?
0: Wengelein, Welegelegen, Welegelegen, sei figlio di puttana.
2: A te tua madre.
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai and scoprenti la cappella.
2: Azzuzzu.
4: Qual madre di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
5: Pronto?
0: When the night west can forget a cinema faccia di merda.
5: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
0: Wengelein, Welegelegen, Welegelegen, sei un figlio di puttana.

0: All the same, when I get a game, when I get a game, when I get a punch, the culo.
1: Abbiamo risvegliato qualcosa.
2: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
1: Cercavano di ucciderlo.
3: Prossimamente, Radio 105 nel Wonderland.

0: Radio Radio 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Sì. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Non si mangia.
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
3: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
3: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: I famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
6: anni
4: 60, fotografiche.
6: A 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada
3: ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
6: Ma non è neanche lui.
4: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
6: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Okay. Oh, vecchi, t'ha morto. 3 euro con la puttana. Era un brucazza, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri.
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Ti andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io, sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Ok, c'è lo zoo. Minchia come ci piace.
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
0: Minchia come ci piace.
7: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
7: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
7: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
8: The 105 Zoo.
9: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
10: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
9: Al servizio dei più deboli.
10: Insieme nella discutibile unità antibulli.
11: I nostri tre eroi, tutti muscoli e nandrolone, si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo una sessione di squat estremo sul pianeta Giove, dove la gravità è molto più forte che sulla Terra. Infatti su Giove non ci sono nudisti, perché i testicoli possono pesare fino a mezzo chilo e le tette ti diventano due cetrioli.
12: Giove! Per Giove!
4: Le palle!
13: Attenzione, unità antibulli!
14: Sua maestà Lord Faccia!
15: Giuseppe Tappo di Sughero, un ragazzino con un cognome bizzarro, ha un problema con due bulli tamarri. Presto, dovete intervenire!
12: Ha detto bulli!
16: Esatto! E ha detto tamarri! E anche problema! Ragazzino, un due è bizzarro! Le altre parole non le ho capite.
17: Non importa, ragazzi. È più che sufficiente. Perché dove ci sono i bulli?
16: C'è l'unità antibulli! Vero, Shaq?
18: Ma noi esattamente com'è che ci guadagniamo da vivere?
17: Porca la nefasta demonia, Shaq! Hai ragione! Di questo bambino bullizzato dovrebbero occuparsi la NATO e la CIA. Ma noi non abbiamo mai fatto quello che ci diceva l'intelligence, giusto?
16: No! Noi seguiamo solo la cogliones! Quindi, tenetevi forte che apro un portale contro Andrew il deltoide! Al mio tre, urlate tutti! Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
14: Quando devo farla io, la pressa è sempre occupata!
11: I nostri eroi si insinuano in una breccia spazio-temporale rapidi e fugaci come un colpetto di lingua nell'ano e giungono nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro, in provincia di Milano, dove si sta consumando la vergogna.
19: Scemo di merda! Cazzo di cognome c'hai? Cosa sei, un pezzo di legno?
20: Minchia, Tappo di Sughero! Cazzo è tuo padre, Pinocchio?
21: Smettetela di prendervela con me! Non è colpa mia se il mio cognome è strano!
20: Datti una calmata e fai poco lo scemo!
19: Altrimenti ti prendo gli occhi e ci gioca a biglie, cretino!
17: Ragazzi, dobbiamo salvare quel piccolo Billy e denazificare quei due belli imbusti. La situazione è diventata veramente ignominiosa.
16: Io questi gnomi non li vedo, The Rock. Però se dici che è ignominiosa, ti credo.
18: Ma, ragazzi, che cosa cazzo c'entrano gli gnomi adesso?
17: Giusto, Shaq! Le tue intenzioni sono più geniali di quello che ha inventato i buchini per strappare la carta igienica. Dobbiamo procedere con una manovra a tanaglia.
16: Sì, facciamoci una tanaglia e pure un paio di pinze. Ho sempre amato il bricolage.
17: Ehi, voi due! In nome della giustizia cosparsa di olio per essere più lucida, vi intimo a fermarvi!
19: Ma quale cazzo di intimo? Cosa ti sembra, negozi te Zenis?
20: Inga, se sei spesso, oh, eppure volentieri, zio!
16: Siamo molto grossi perché solleviamo pesi e beviamo le uova crude!
19: Comunque c'avete le pagnotte al posto delle braccia, ma non siete mica antiproiettile, cretini.
16: Bucali, Giovannino!
18: Lo sapevo che prima o poi finiva a schifo.
17: Hai ragione, Shaq! Come diamine ho fatto ad essere così cieco? Questi bulli sicuramente hanno intenzione di distruggere il nucleo terrestre per cibarsi della linfa vitale del pianeta con i loro metapoteri di bullo! Grazie per essere sempre così attento ai dettagli, Shaq!
18: Ascolta, coglione di due quintali, io non ci voglio crepare in questo cacatoio.
16: È il segnale di Shaq! All'attacco!
11: Ed immediatamente The Rock infila le sue braccia nel terreno facendo eruttare dei geyser che liquefano la faccia di Giovannino come il tomino sulla piastra. Quando lo tagli, la montagna strappa via le braccia a Massimino, prendendolo a schiaffi con esso, dicendo: smettila di picchiarti da solo, smettila di picchiarti da solo. E intanto Shaq tira fuori dal suo trolley magico una chitarra elettrica fatta di laser, con il quale fa un assolo talmente potente che Quarto Oggiaro si sposta in Svizzera e tutti diventano ricchi, ma senza gusto nel vestire.
19: Andiamo, Giovannino, che questi vediamo veramente sono antiproiettili. Comunque ci rivediamo, che adesso fabbrichiamo una bomba.
16: Infatti, vai, accendi, vai.
19: Allora, ci rivediamo con mio zio Peppino, lo faccio salire dalla Calabria e vi scippa la capa, scemi.
16: Merda!
17: Ottimo, guys, abbiamo fatto il nostro lavoro. Ma come mai ti infastidivano, piccolo Billy?
21: È per via del mio cognome, Tappo di Sughero.
16: Ma che cazzo di cognome da coglione ti porti dietro, cuore? Ma che cazzo aspetti a chiuderti armato dentro l'anagrafe e tenere in ostaggio gli impiegati finché non ti mettono un cognome da essere umano?
18: Ragazzi, a volte credo che noi siamo peggio dei bulli.
16: Hai ragione, Shaq! L'unico modo per far sì che il piccolo Billy non venga più bullato è tornare indietro nel tempo e sterminare i suoi avi per cancellare il suo cognome dalla storia. Sei un genio, Shaq!
18: Ma non è quello che ho te, mi commuovi, Shaq!
17: Forza allora! Dobbiamo far girare la Terra al contrario per far girare la Terra al contrario in senso contrario fino a tornare al Medioevo e picchiare i dinosauri!
16: Non sarà necessario, The Rock! Con la forza del mio vasto mediale posso piegare lo spazio-tempo e catapultarci nel momento esatto in cui il primo tappo di sughero è comparso sul pianeta! Andiamo!
11: Grazie alla straordinaria qualità della cannabis consumata avidamente dai nostri sceneggiatori, l'unità antibulli si materializza nell'età vittoriana, chiamata così perché tutti si chiamavano Vittorio e quindi si sentì l'esigenza di inventare i cognomi per distinguersi.
17: Ehi, guardate quel venditore di vino! Sicuramente è lui il tris nonno del piccolo Billy!
16: Spacchiamolo con i nostri colpi finali che piacciono ai giovani!
18: Ma non converrebbe fare una piccola indagine? Almeno chiedere...
16: Esplosione di potenza e di matera pure!
17: Calcio volante! Fosforo rotante! E stronzio cantante! Tiè, beccati Albano in faccia!
18: Pesto il piede.
11: E con i colpi finali, i tre cancellano il 19° secolo dai libri di storia, evitando a milioni di studenti di terza media di essere interrogati su robe tipo il romanticismo, la rivoluzione industriale e la diffusione della sifilide fra i pittori.
16: Grandi ragazzi, un'altra situazione di bulli risolta con egregia professionalità e stile impeccabile.
17: Ma ora è il momento di tornare alla base, perché il recupero è parte dell'allenamento!
18: Se c'è una cosa che odio sono le puntate che finiscono con la risata, ragazzi.
16: Giusto, Shaq! Anche secondo me l'Eurofestival è una merda!
18: Ma non è quello che ho detto!
10: Unità antibulli.
2: Lo Zoo di 105.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra festa e distruzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia

0: Sull'attenti, sta entrando Sua Altezza Reale, il Re di Eternia.
1: Ma che cazzo, ma non avevo detto di smetterla con ste trombette di merda?
0: Ha ragione Sua Altezza, ma dopo che mi ha detto che non posso sterminare i musici, non sapevo come fare a farli desistere dal suonare prima del suo ingresso.
1: Ma questa cosa non ha senso. Devi solo dare un cazzo di ordine di non suonare. Guarda demente. Ehi voi della colonna sonora, smettete immediatamente con questa merda anni Ottanta.
0: Ma che stregoneria è mai questa?
1: Sono il re, faccio il cazzo che mi pare. Ma cos'è questo rumorino fastidioso?
0: Credo siano mosche.
1: Ma da quando abbiamo le mosche?
0: Da sempre, sire. Solo che non le sentiva nessuno perché c'era la colonna sonora su tutto l'episodio.
1: Sono alquanto fastidiose, non credi?
0: Già, sire. Diciamo che nel silenzio un po' danno fastidio.
1: Ormai ho deciso, quindi abituatevici perché io sono il re e ho comandato. Quindi sarà silenzio per sempre.
0: D'accordo, sire. Ma questo silenzio è un po' fastidioso. Non dà la giusta atmosfera al racconto. Forse sarebbe il caso di ripristinare una sottotraccia di accompagnamento.
1: Effettivamente il cartone animato così è una merda. E va bene, fate ripartire la colonna sonora.
0: È bravo questo pianista.
1: Sicuramente meglio di quelle mosche di merda! Anzi, adesso che le ho sentite, fate chiamare immediatamente la disinfestazione.
0: Me ne occupo subito, sire. Disinfestazione!
1: Ma sei scemo?
0: Perché, mio re?
1: Come perché? Hai urlato in una stanza vuota una parola senza alcun senso logico. Se devi chiamare la disinfestazione, devi uscire dalla stanza, andare a cercarla e convocarla qui per compiere il proprio lavoro. Brutto cretino.
0: Eccoli, sono quelli della disinfestazione.
1: Ma come cazzo è possibile? E comunque cambia quel tono di merda brutto deficiente coi baffi. O ti faccio staccare quel casco del cazzo da un morso di tigre.
0: Scusi, sire, mi sono lasciato prendere dall'autostima inappropriata.
1: Quindi questo essere buffo è il disinfestatore?
0: Sì, sire, le presento il Gabebbo.
2: Mea salve, sire! Sono il Gabebbo, il cugino coi deficit mentali del Gabibbo, quello famoso della TV terrestre Mea!
1: Ma che razza di essere immondo è? Sembra un costume di pezza con dentro un uomo epilettico.
2: Ma immondo ci sarà tuo fratello!
1: Ma Dio santo, provo una pietà indefinibile per questo essere deforme. Mamma mia, ma cosa gli è successo? Gli è mancato l'ossigeno alla nascita.
0: No, sire, in realtà i Gabibbi sono una popolazione molto florida di una galassia vicina. Questo Gabebbo è parente stretto del Gabibbo che ha trovato fortuna sul pianeta Terra. Mentre il cugino costruiva la sua carriera fatta di soldi e belle donne, il Gabebbo affrontava una vita grama e dura, che lo ha portato alla depressione e alla droga. Ora lo stiamo riabilitando noi, dandogli dei compiti facili qui a palazzo.
2: Sì, sì, è vero! Sono un po' tutto strongoloide!
1: E che cazzo siamo diventati? Una succursale muscolosa di San Patrignano.
0: Forza, Gabebbo! Adesso liberaci dalle mosche! Il re non le sopporta.
2: Basta, tasta, dissate! Faccio subito mea...
1: Man at Arms?
0: Sì, sire.
1: Il tuo Gabebbo mi ha appena cagato nella sala del trono.
0: Lo vedo, sire.
1: Perché il tuo Gabebbo mi ha appena cagato nella sala del trono?
2: La trappola ha funzionato, mea! Sono troppo felice, ne?
1: Portatelo via.

0: is the zoo, only for you.
1: Ah, amici, sono Wend. Ah, guardi, ho una testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco, sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine, perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata...

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, well, the life was a king, coglione.
0: Ma posso che mi sento che lei ne in giacurra? Pronto?
1: When the night was came for, I got a scene of a faccia di merda.
0: Ma ancora. Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for the figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gillen, Willy Gillen, sei un figlio di puttana.
0: Vabbè.
1: When the lens, Gillen, faccio di cazzo che sei tu.
0: Allora, adesso io prendo. Qualcuno nella tua famiglia donna. È presente che cos'è la farfalla di Venere? Sono due dita nella f***a nel c***o. Mentre tu vai avanti e indietro con queste dita qua, tu gliela lecchi, intanto squirta. Mica ti fai squirtare in faccia, dappertutto, ti fai squirtare. Ma sai che bello? Una meraviglia è sta roba qua. Altro che te che canti queste cazzo di canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Will the lens, dighi-dighi-den, faccio di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same when I get a
0: game.
1: Oh. All the same when I get a game.
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game, when I get a game, when the faccio the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Madonna, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi ti in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccio di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di Asti.

0: È finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, gli ho miscelato, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o, ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascino?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Per la missione di oggi, il tenente di vascello Lemuort Caten ha reclutato il bieco mercenario Facce de Caz, esperto di linguaggi in codice e di procedure Cite Strabiv. Le possibilità di successo del primo contatto sono adesso del 21,7%. I Puglieni.
2: Upa!
3: Che dici, mo?
2: Upa, c'è una domanda di carne.
3: Ma c'è una madduccia. Ehi! Pure c'è una madduccia. Ma c'è una madduccia.
2: Cala? Calandrun!
3: La grande fetaccia di mamma, ma ci sta fuccio. E sono c'è di nulla, ma ha preso la carità, sta aspettando. Ma c'è tu buccio, dai.
2: Va, va.
3: Ma mi faccio un bucchino, va, che l'ha buttato il fricco di mamma, di me.
2: Ma famo che le mie chiestra mi la morda tanto, per muoio di mamma, di bucchia.
3: Ma che roba la bella vita si stecca? Di a me, ma. Di a me, non si è.
2: Wow, wow.
3: C'è la buchina di mamma, te mo.
2: Ah, va.
3: Anche questo buchino, va, che l'ha fatta la nonna. Che sta fa dolce. E la metto un docco. Le docco, io docco la bocca, lei fu.
2: Moc?
3: E che, ti ha fatto a Cerignolo, me. A Cerignolo, tutti quanti sanno che la mamma ti fa le buchine, me.
2: Faccio di cazzo, ti chiamo, ti bastardo.
3: Tu, Nicole, ti ha fatto a Piazza della Carità, beh, non so che io che sì, ma non me.
2: Gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
4: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Lala.
3: Lala.
2: La latrina del sorto sta.
3: La latrina del sorto, ma. Vabbè, ma prima di parlare al del sorto, ma perché non venza a mamma?
2: Ngul. Ma. Ma.
3: Si stronzi. Si stronzi.
2: Ma.
3: Pur carnuto.
2: Moc.
3: Mocca, mocca, ramur di mamma.
2: La sorto, pur. Stronzi.
3: Ma. Ma ci te bevo, mannaggia, ma perché. Ma perché mangia mandato a me? Ma c'è che ci attacchiando la vita a me?
2: La.
3: La tua madre lo sai che prende i salsicciotti e se li mette nel piccione? E fa su e giù, up and down, sì sì. E me viene cacca un cazzo a mai.
2: Domani!
3: Che razzo, che la mamma ti mannaggia. Ma tu vuoi sapere una cosa? Dici, ma dici, la pocciando sorme e quant'altro. E ieri stavo con tua madre, stavo con tua madre a vedere la televisione. E aveva il telecomando, già che non ce l'aveva nel piccione, già era un miracolo.
2: Nicola,
3: vengo la mamma, fammi di tu fatto, aspetta.
2: Gol.
3: Dici, stavamo vedendo lo sci. Dici, ma do quello come scanzi i paletti. C'erano cazzi, tutti in bindra aveva pigliato. E me? Mamma te ne ha troia e sorme ne vedo la sorte. Ma come cazzo la ci nasce? Guarda!
2: Uccesso cagata da parte!
3: No, la baldracca da mamma, ma neanche come ha fatto. Ma di chi è di? Si chiama, non mai. No, chi è? A Francisco Castiarrom, a Francisco Castiatrezzan. E poi chiama che la baldracca da mamma, che si è fatto ghiò sopra la statale, che fai sia lotta sia contro il Carovita e che contro il nigeriano che faccio un prezzo più vascio.
2: Corno che te ne ingam, si crudo, è stronzo che chiudo, tra mo'.
3: Io sono carnevato, mo'. Guarda, io non dove esco perché stiamo parlando al telefono. Ma chiami, ma c'è ta chiamente. C'è ta chiamente che mi bacio. Fidati che si non c'è sabnorme. Si non c'è sabnorme.
2: Cagata, da solo. Faccio una cazzo ti chiamo, tu.
3: Gola amante, la speleologa, guarda Cristiano a vedere c'è cazzo stemma in zuppiccio. C'è la motoretta mette in moto. C'è la motoretta mette. Ci va a fare cazzo di chiù. Ma chi te morto?
2: È strabiv.
3: E tra di vendere ecco. a Bari
2: Ula.
3: stai un bastonera alla lanza sta a San Nicola, proteggici dai ricci vuoti, ma ogni volta che mi chiami te non è che mi proteggi, non mi riuscite a baciare scorso è tutto
2: ma quello di becco perché vedo
3: Ricchio. Senti un recchione a mai proprio al massimo mi vedete te ma vedai che secondo me ci vediamo un culo tio, stai fatto tra fuori del mondo bianco sicuro come la morte per come papa come cicchione
2: le fai il becchino
3: tua madre prende il culo si apre il culo si apre si mette a fare
2: il culo
3: la tracker la troia di mamma
2: è da sorda pure che tu c'è essere cacà.
4: I Puglieni. Primo contatto. Fallito. 105,
5: 105. Lo Zoo di 105. Questo è
6: Wonderland. Ha capito? Ma sono i coglioni!
7: Certo.
8: E vai, la vecchia bastarda ha rimesso giù il telefono. Ma sono sempre qui, che l'aspetto.
7: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda! Cioè, io volevo sapere, da tuo fratello c'è una cosa del genere...
9: Ah! Il vecchio si è trasformato in mostro!
7: Pronto?
8: Avete sentito i tasti del suo telefono? E io allora gli metto dei suoni diversi per confonderla. Così è convinta di chiamare il 112. Sta vecchia bastarda.
10: Aspetta, 112.
8: Adesso gli inserisco una segreteria. Così è convinta di parlare col 112. Ma io invece gli metto quello dell'istituto psichiatrico.
11: Grazie per aver chiamato l'istituto psichiatrico di salute mentale.
10: Istituto mentale.
11: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
8: Il vecchio thriller mi sembra un po' impazzito, però visto che sono anche buono, ho deciso di dirgli che è uno scherzo telefonico usando delle altre voci campionate fatte da me.
12: Pronto.
13: Signora, era uno scherzo di Radio Pronto. 109. Ci scusi tanto.
12: Pronto.
13: Signora, era uno scherzo di Radio 109.
8: La situazione mi è sfuggita di mano e allora, per non farmi mandare una denuncia, ho preso Paolo Noyes, che si spaccerà per la mamma del ragazzino che gli ha fatto gli scherzi. Sentiamo, ah!
10: Pronto?
14: Pronto, signora, salve, sono la signora Zidia. Mi scusi se la chiamo, ma ho scoperto che il mio figlio le ha fatto uno scherzo col telefono.
10: Ah, ma è suo figlio, signora?
14: Sì, è un po' bischerino, allora ho scoperto che fa gli scherzi col telefono e la...
10: Signora, gli dica a suo figlio che se smettesse, perché già c'è già so chi mi chiama. E io ho chiamato la polizia.
14: Ha chiamato la polizia?
10: Sì!
14: Oh, signora,
10: mi rompe meno i coglioni!
14: Ma non usi queste parole, per piacere, signora. Io l'ho chiamata per chiederle scusa. Adesso il ragazzo lo pulisco, insomma.
10: Ah, ecco, come canta brava mamma, signora mia. Potrebbe venire perché il ragazzo che mi risponde non è che è un bambino, ma è un bello, bello grande, signora.
14: Perché il ragazzo, insomma, io come sente sono...
10: gli metto un po' di deduzioni per le parole che dice a una signora di 83 anni.
14: Lo so, lo capisco, signora, sono grande anch'io, ho 75 anni perché il mio ragazzo, signora, insomma, non è...
10: Va bene, gli prendo le scuse.
14: Non è più un bambino, non è più un bambino quel demente lì.
10: Signora, io gli dico solo, non mi telefonasse più perché il suo numero sta sotto controllo.
14: Ma signora, io la sto chiamando per chiederle scusa, mi perdoni, ma come mi tra...
10: Arrivederla, signora, sto tanto da fare, arrivederci.
14: Ma vada a fare in culo!
8: Ma non finisce qui, perché la vecchia bastarda
12: è memorizzata nel mio telefono,
15: come tutte le altre vittime.
5: Radio 105.
16: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
17: È tutto pazzo.
16: This is the zoo. This is the zoo.
17: È delizia.
16: Vai, dai.
18: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
19: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
20: Viva i soldi!
21: Leo, vieni qua, vieni qua.
22: Sei felice?
21: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
22: Eh sì.
21: Fino a?
22: Fino a settembre.
21: E manco un anno, Leo.
22: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
21: Uh-huh.
22: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
21: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
22: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
21: Ah, ok.
22: Ora ce ne ho 75.
21: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
22: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
21: Di pensione, no, 900
22: euro. Non è possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radici Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto... Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
21: Quanto prendi?
22: Di una parola.
23: 200 euro.
21: 300 euro.
22: 3.800 euro.
21: 3.800 euro al mese? Ma va!
22: Non ci credo. Allora,
21: 3.800 euro...
22: Domani ti porto la lettera, dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro...
23: Di arretrati?
22: Di
23: arretrati. Veramente sono arrivati? Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
21: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
23: Dammi di 1.000 euro che mi fai.
21: 3.200 euro.
22: 3.800.
21: 800 euro di
22: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
21: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
22: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
21: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
22: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
21: All'anno,
22: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
21: Minchia.
22: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
21: No.
22: Anche voi.
21: Ma no, ma lo so, le canzoni.
22: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
21: Sì, una volta 10
22: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi, mi vado a cambiare, sono 1.500.000
21: euro.
22: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
21: Male, ci stai, giusto.
22: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
21: Non ti basta.
22: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
21: È vero.
22: Ciao, Ricky.
21: Ciao.
19: Salti.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Minchia paura, panico, panico, panico, paura.
2: Oh, come on.
1: Paura.
3: Oggi i tamarri cercheranno di farsi fare delle bomboniere per il matrimonio di Concetta con Leia Pecorina con Giovannino e Massimino, e volano le manate.
1: Minchia paura.
4: Buongiorno.
5: Pure, buongiorno. Sono Giovannino, tutto a posto? Andate.
4: Sì.
5: Ecco, senta, allora.
4: Sì, sì, è giusto.
5: Perfetto. Allora, gliela faccio in breve. Noi abbiamo una statuina già fatta e se lei ce la può trasformare poi in bomboniera, tipo 300 copie.
4: Sì, non ci sono problemi.
5: Fantastico. Siamo io e mio cugino con la sposa che è messa giù a Pecorina. Noi facciamo finta che dietro ce la stiamo, diciamo, ficcando.
6: Una
5: no?
6: ce l'ha in culo e una in bocca.
5: Però è uno scherzo.
4: Ah, bello.
5: Cioè, noi siamo amici così con la sposa.
6: No, ce la siamo scopata.
5: Ho capito, però diciamo che poi il marito lo scopre dopo al ristorante.
6: Con le bomboniere.
5: Vogliamo fare lo scherzo del tipo, oh, ti siamo chiamato la moglie l'altro giorno, proprio a colpi di cazzo. Quindi si può fare?
6: Quando costa la bomboniera?
5: Quanto costa 300 bomboniere?
4: Sono 5 euro a bomboniera per il confezionamento.
5: Fammi il calcolo che io non ce la faccio. 5 per 300?
6: C'è la terza media lui.
5: Fai un po' il calcolo.
6: Quant'è?
5: Mi devi fare il calcolo subito! Sciamalo! Mamoraio del cazzo!
6: Masticalo!
5: Ci sei? Topo!
4: Pronto?
5: Sono qua. Quanto costa?
4: L'IVA è già compresa.
5: L'IVA è compresa.
6: L'IVA la devi levare subito. Che sì. Non me ne frega.
5: E noi arriviamo con la fresca proprio.
6: Chi se si spacca il naso, gli diamo una pezzata.
5: Se diamo delle pezzate? Non so, ci facciamo. Allora, veniamo là. Ci mangiamo un panino.
4: Sono 1500.
5: Oh! Quanto?
4: 1500 euro.
6: Grazie, complimenti. Ma sei allora, scelto.
5: Quante strisce gli possiamo dare per 1500?
6: Allora, dì, diamo 800 a pezzi da 20.
5: Ok.
6: E il resto in coca.
5: Ti va bene?
4: Ma.
5: Ti fai un po' di pippate.
4: Qua,
5: poi
4: vediamo.
5: Ah, perfetto, fantastico.
6: Resti in bamba allora. Dai. Oh, tutta roba seria, mica tagliata.
5: Sì.
6: Scagliazze proprio.
5: Sai
6: che ci specchi proprio.
5: Senti, vabbè, com'è che ti chiami?
4: Io, Giordano.
5: Grande Giordano.
6: Bravo, Giordano, prepara le nasche che ti innaffio.
4: Arrivederci.
6: T'ammazzo.
5: Chiudi che mi sta salendo. Sciamò. Chiudi subito che divento nervoso.
0: Tamarri.
3: Adesso arriva lo special guest di oggi. Marco Mazzoli tenterà di fare il tamarro nelle vesti di Fernando Franco, lo zio.
0: Tamarri.
7: Buonasera.
5: Ma bastarda che ti taglio. Pronto?
7: Sì.
5: Non lei nervoso. Scusa, ciao, sono Fernando.
7: Mi sa che ha sbagliato numero.
5: Bastarda di merda.
3: Fernando Franco è troppo violento. Sentiamo il secondo tentativo.
7: Buongiorno.
5: Sì, scusa, prima mi è salita tutta c'ho i denti un po' che mi tirano, capito?
7: Come?
5: Sì, sono Fernando. Senti, sto cercando delle bomboniere un po' speciali per un regalo che dobbiamo fare di matrimonio. Porca troia.
7: E quindi? E che cercava?
5: Quindi lo dici a tua madre, hai capito? Che ti taglio, bastardo. Ti passo mio cugino un secondo che mi sta partendo la bestemmia. Scusa un secondo.
6: Pronto, signora?
7: Sì, pronto?
6: Ha delle bomboniere, deve scusare è mio zio che è tutto pazzo, è appena uscito dal nosocomio. Senta, c'ha mica le bomboniere? Ehi!
7: Sì, abbiamo delle bomboniere. Vabbè, evidentemente è una presa in giro, immagino.
6: No, se ti volevo prendere in giro ti raccontavo quello del cavallo. C'è uno che entra in un bar, c'è un cavallo. Oh, che muso lungo che c'hai. E là ci ammazzavamo di risate, capito? Invece voglio le bomboniere. Puttana!
0: Tamarri!
3: Terzo tentativo di Fernando Franco.
7: Buongiorno.
5: Bombonaia?
7: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, salve, sono Fernando. Senta, un attimo che sto scrivendo il necrologio. Ecco, pronto?
7: Oh. Sì, ma lei chi è?
5: Sono Fernando, e due. Alla terza sparo.
6: Già, zio, però sei aggressivo.
5: Troppo? Senti, scusa, no, che mi è salita la bamba.
6: Diglielo che sei appena uscito.
5: Infatti. Se dobbiamo fare un regalo a un nostro parente che si sposa.
6: Mario.
5: Ma sta sciroccata di merda.
6: Bravo, è stato bravo. Sei stato bravo. C'ho la pelle d'occhio, te lo giuro.
5: Grande, Fernando.
6: Sei andato fortissimo, Fernando. Ti richiamiamo,
5: Ciao, Fernando Franco.
6: Ti facciamo sapere com'è andata poi.
0: Tamarri.
7: Buongiorno.
6: Con calma, alza la cornetta proprio così, a rallenti. Sono Massimino di Quarto, Sciroc. Sta a posto? Fai le bomboniere?
7: Sì.
6: Perfetto, è proprio quello che stavo cercando. Se no chiamavo un carrozziere. Ah, sono simpatico, sono fatto. Senti, personaggia, noi avremmo commissionato un mezzo scultore e una statuetta che vogliamo trasformare in... diciamo in presente per un matrimonio. Matrimonio sì. Meridionale. Quindi c'è una caterva di invitati infinita proprio.
7: Sì.
6: Ovviamente ti pago tutto a uffa a uffa. Proprio non c'è problema. Però bisogna trasformare sta statuetta in 300 bomboniere. È possibile?
7: Sì, certo.
6: Già, vedi che sei la persona giusta allora.
7: Facciamo solo quello.
6: Madonna, che voce sexy, guys, è proprio spettacolare. Allora, praticamente ti spiego, è una roba un po' audace perché praticamente siamo io e mio cugino che ci stiamo ficcando la sposa in questa statuetta. C'è una ragazza a pecorine e io e mio cugino che già la stiamo ficcando. Non c'è problema per voi, voglio dire, non è...
7: Assolutamente no.
6: Brava, vedi che sarà una professionista. Che cazzo sto parlando?
8: Grande.
6: Ma vengono dipinte a mano?
7: No, tutto a mano.
6: Minchia, ma 300 statuette? Ma è numero
7: certo.
6: Uno. Cazzo, meglio dei cinesi siete. Ma quindi riesci a farmi anche il realismo, tipo la schizzata sul fianco, queste robe qua?
7: No, quello è un pochino più difficile.
6: Ah sì, perché col pennellino stare là a fare i cazzi.
7: Esatto.
6: È un casino.
7: Posso andare adesso che ho gente?
6: Cos'hai detto?
7: Posso andare adesso che ho gente?
6: E dove devi andare?
7: A lavorare.
6: E perché adesso cosa stai facendo al telefono con me? Stai giocando a...
7: Mi sembra di sì.
6: A Switch?
7: Mi sembra di sì.
6: A parte che sei troppo sexy, non ti riesco a mandare a fanculo.
8: Coprila.
6: C'è sta voce che mi hai fatto inchianare, c'ho la maglietta che si è gonfiata. C'è una minchia che mi è arrivata a metà petto. Sai che me l'hai fatto diventare duro?
8: Che voce che c'ha.
6: Madonna, te lo giuro, non riesco a muovere le gambe. Mi si è bloccato metà bacino. Una roba folle proprio. Ti amo, cazzo.
7: Dai, dammi questa gioia.
6: Sai che di gioia te ne do proprio una caterva. Ti ci riempi di gioia. Tutti al Motel Charlie proprio.
7: Buona giornata.
6: Gioia. Mamma, come ti spacco.
7: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo i ripetuti fallimenti della loro terza missione sulla Terra, l'ammiraglio puglieno Zokrox Citebiv ha chiesto un congedo temporaneo per esaurimento nervoso. Al suo posto, al fianco del commodoro Mocca Sort, oggi la flotta pugliena schiera la recluta Kechatsek. Molte speranze vengono riposte in lui per riuscire finalmente a stabilire un contatto. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda che dicesse cacà.
2: Madonna, stendo a rete, tio, sì, ma perché mi da scassare che io? Ma c'è io che vi accanto, mannaggia, la baldracca, ma... Buongiorno signora, mi scusi, sto interloquendo con un cucciolo di chi t'è morto. Bastardo, figli da pettiamo, faccio pur favore da merda, ramurda, mante, da tanto, ma dai. C'è che abbiacchiando, oltre, ma...
4: Calandro uno?
2: Friggi polpi, tu.
4: Tua
2: moglie li friggi polpi. Tua moglie li friggi polpi. C'ha la friggitoria con le gambe aperte, le friggi polpi.
3: E mo?
2: Io la bocchina da mamma, mannaggia, che era bastarda, vigliacca, mannaggia.
3: Sca? Sca? Scapocchio.
2: Quella è brava tua madre, ti vedi come ve li scapocchia bene gli uccelli. Guarda, è una roba meravigliosa, guarda, è una roba meravigliosa.
3: Lo scia? Lo scia col culo di perdi?
2: Io invece voglio una bella sciaffra che ho per femmine, ha fatto una canna, ha fatto di droga, certo magari adesso stavi in un centro di recupero, però voglio dire, a malestre almeno facci più bella figura.
3: Gula!
2: Gula mamma, te non che era bastardo. Gula mamma, te che...
4: Ceppo di chiuma!
2: Qua ci si alza il livello, si alza, mamma mia! Fasci tu cazzo! Mo, sì, come li sciacqua bene tua madre i coglioni prima di farmi il bocchino, lo sai?
4: Scofanato! Tu sei scofanato?
2: No, tu sei scritto in un tramon, canandini da panud e vieni a rompere i coglioni alle persone che lavorano. La bocchina da mamma, c'è quella bella birichina che fa con le... si mette le treccine, mi fa i bocchini, fa... E poi faccio capù, così lubrifica tutto meglio.
4: Sento un po', tu sei lurdo?
2: Io sono lurdo, ma te ne avviglia che io sono lurdo. Si è rivoltato il mondo al contrario. Tu pensi che volevo fare una dedica a tua madre? No, sono chiamata ad Angelina Mango e gli è fatta la cumbia della troia. E la cumba della troia, della troia da mamma. Chi te muta e stramusta in te?
3: Ula.
0: I Puglieni.
5: Pondo?
4: Uè, zoccola!
5: Cunud!
4: Ma faccio un dormo?
5: Tu non dici mai una parola bella, sembra che parolacce dice. Non dici parolacce, non sei bambina, Tu sei grande, dì una parola bella. Buongiorno signora, come va bene, non dici un parolacce.
3: Per che il pompello faccia mele.
5: No, senti, parla a picca-picca perché non capisci un cazzo.
3: Upa, un bacio di mamma.
5: Tu da dove sei tu? Da dove?
4: Uè.
5: Eh?
4: Ma fammi il bocchino?
5: Sì, a puttana di mamma.
3: Sordo.
5: Come la mamma, io troia come a te?
4: Sordo.
5: Sordo di tu, pezzo di merda.
3: Chi? Chi non ti serve?
5: Chi?
3: Cucù.
5: Cucù. Cucù. Fa come i bambini, fa come i bambini, cucù, cucù.
6: Cite. Cite. Morte, bim. Tu, tu, tu, tu, tu. Fino alla quindicina giù.
5: Ma tu sei di dove? Senta a me. Tu sei di dove? De bar, de dove?
7: Bastardo.
5: Parla bene, io attacco il telefono. Parla bene, io attacco il telefono.
7: Uè, zoccola.
0: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.
9: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Ciao a tutti, io sono il sistema operativo degli scherzi telefonici di quel coglione di Wender. Oggi verranno utilizzate altre voci di Tony Termosifone. Ne approfitto per comunicare ad un altro sistema operativo che sono ancora vergine e ho una grande voglia di fare popini.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi è che parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E che vuole?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Sì.
3: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione?
2: Ciao.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
2: Cosa?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Ma vaffanculo, che vuoi? Chi sei?
3: Guarda, la prossima volta che... Prato! Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Pronto!
4: Chi mi parla?
3: Pronto!
4: Sì, pronto?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: Tony Termo...
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi è che mi...
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, mi scusi.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Pronto?
4: Scusa, chi mi parla?
3: Madonna, che nervosa! Dove sei, a puttane?
4: Ma mi scusi, no? Io mi chiamo Jennifer, io non so a chi lei sta chiamando.
3: Ma vero?
4: Ma chi lei cerca?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
4: Ah, guardi, mi scusi, avrà sbagliato nome perché io non la conosco.
3: Pronto!
4: Ma si è drogato stamattina?
3: Pronto!
4: Sì, pronto.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
4: Ma chi è che me ne parla?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Tony Termosifone.
3: E Tony Termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
4: Mi scusi, se lei si è fatta di qualcosa vada a curarsi al centro salute mentale.
3: Cos'è? Devo ridere.
4: Ciao.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Pronto? Non capisco chi sei. No.
3: Sono Tony Termosifone.
2: Ma cos'è sto Termosifone?
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
2: Senti.
3: Mi fai fare
2: culo,
3: pure
2: delle... dai.
3: Madonna, che nervosa!
1: Attenzione. Dalla centrale operativa ci arriva il segnale che hanno trovato una nuova vittima telefonica. Bisogna catturarlo immediatamente. Colleghiamoci e fagli subito il culo.
3: Pronto?
5: Ma chi cazzo è?
3: Sono Tony Termosifone.
5: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
5: Come ti rispondo? Ma se sono qui, ti ho appena risposto, pezzo di deficiente.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
5: A Torino, rispondi. Io sono della provincia di Asti, mica come vengo, se ti vengo, madonna, ti scopo la madre.
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
11: Sì.
7: Ah!
11: Sì.
7: Sì.
11: Sì.
7: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
11: Oh,
7: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
11: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca puttana, che puzza.
7: Ma che schifo!
11: Aria!
7: Ma che schifo! Ma che cazzo!
11: Eccomi! Scusa!
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
7: Non se l'ha anche lavato!
10: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
10: scusa,
7: no.
10: Vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
10: Con l'happy ending.
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
13: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
13: Cos'hai in mano?
7: Eh?
13: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
13: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
8: Sì, che devo fare? Stavo
9: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè.
8: C'è il sangue.
4: Allora, sì, signora. Questo
8: mi ascolti,
4: sì.
8: Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo.
9: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le... Stai il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci.

0: poverito con tequino e india brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Porca sangue non c'è nella fece.
2: Cacciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
3: No,
0: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
3: Ho capito, ma per telefono.
0: Alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
3: Va bene.
0: Lo sport.
3: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
0: Ecco.
4: Glauco! A tavola che conto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
4: Dai,
0: ma tu,
4: che ti ho
0: ma
4: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
0: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
0: Uno.
3: Sì. Due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
0: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
3: sì,
0: sono quello della cancra,
3: sì,
0: dell'esame delle feci.
3: Sì.
0: Allora,
3: ma lei che si scusi,
0: farmacia.
3: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
3: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
0: fare la
5: cacca.
0: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
3: Bene,
0: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
3: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
3: Sì.
4: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai.
4: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
7: Il caso. Oggi, 15 ottobre, entra ufficialmente in vigore il Green Pass.
8: Green Pass.
7: Il discusso documento che consente l'ingresso in strutture pubbliche e private ad individui completamente vaccinati o in possesso di tamponi recenti. In tutta Italia si infiammano i cortei di protesta, in TV impazzano i dibattiti ed anche noi dello Zoo di 105 vogliamo essere teatro di questo scontro epocale. No Vax contro Pro Vax. Scontro frontale.
9: Ok. Pronto?
10: Sì, pronto, buonasera, la chiamo dal Corriere della Sega. Stiamo facendo un sondaggio per capire quanti sono pro e quanti sono novax. Qual è la sua visione, il suo pensiero, ecco?
9: È tutta una grandissima troiata del porco di così giusto anche per...
10: Ma in che
9: per
10: senso?
9: Restare in tema.
10: In che senso una troiata, mi scusi?
9: Una troiata perché comunque io adesso mi sono dovuto fare il vaccino obbligatoriamente perché quel porco del... ha fatto fare questo fottuto vaccino io.
10: Ma se lei avesse la possibilità

0: Di trovarsi di fronte a Draghi, che è colui che insomma ha, diciamo,
1: testata in fronte.
0: E cosa le, cosa, se potesse gridare una roba sola in faccia, proprio cosa gli direbbe?
1: Porco proprio diretto in faccia.
0: Pro. Lei è pro, quindi lei ha fatto già le dosi e mi dice perché lei è favorevole?
2: Per combattere scappi astinenza bisogna provare ad essere fiduciosi e loro hanno fatto il vaccino.
0: Quindi lei farebbe anche la terza, la quarta, la quinta, la sesta dose eventualmente?
2: Due vanno bene, non esageriamo.
0: Quindi lei la terza già inizia a
2: storcere il naso.
0: Ho capito. Ma per quale motivo? Diciamo che lei ha fiducia, ma non abbastanza, ecco. Cioè,
2: esatto.
0: Cosa pensa della gestione di Draghi, di questo paese?
2: Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
0: Sì, però insomma con me può andare tranquillo, insomma.
2: No, rischierei di diventare blasfemo.
0: Ecco, ma se lei l'avesse davanti in questo momento, se lei avesse Draghi davanti e potesse dire quello che vuole anche usando la blasfemia, cosa gli direbbe?
2: Al signor Draghi?
0: Sì.
3: Che conciare, signor vecchino, lo faccio, non sono conciare, no, non sono conciare.
0: Beh, ha avuto degli effetti collaterali però, signora, da quello che sento.
3: No, non mi date fastidio, no, no.
0: Ma cos'ha in bocca, signora?
3: Eh?
0: Ah, del pongo in bocca, signora?
3: Non capisco.
0: No, niente.
3: Eh?
0: Quindi lei è favorevole alla vaccinazione, quindi anche al Green Pass?
3: Sì, favorevole, sì.
0: Anche il Green Pass, quindi?
3: Anche il Green Pass, sì.
0: Il Green Pass, sì. Signora, cosa ne pensa di Draghi?
3: Cosa penso di Draghi? Cosa dici di Draghi? Non è vero che è un gran lavoro.
0: È un garaboro?
3: Non è un gran capolavoro.
0: È un... In italiano, signora?
3: Eh?
0: Appunto.
3: Non è un gran capolavoro Draghi.
0: Ah, non è un gran capolavoro Draghi. Senta, ultima domanda, signora. Visto che ormai tutti gli italiani si sono abituati a rispettare tutto ciò che vuole il governo italiano, se tra due anni il signor Draghi dovesse chiederle di infilarsi una bottiglia nel culo, lei lo farebbe?
3: Sì.
4: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
5: Così tu sei l'uomo più forte del mondo, eh? Ok, vediamo chi è il più forte.
6: Pronto!
7: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
2: Sì, pronto?
3: Upa!
2: Cristo santo, arrettati io. Ma io stavo così bene senza di te. Che cazzo mi si chiama Taffè?
3: Umberto!
2: Umberto! Ma è stato 5 euro, ma chi l'ha visto? C'è io e Umberto, prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi, non viei.
3: Umberto!
2: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi? Porca puttana!
3: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
2: Che rottena mamma tu culo aperto, eh? E metti pure la persona che la bandiera di, fatevi entrare, vieni, giovane, no, sta, fermati un secondo, ti aspetto, perché c'ha i cazzi ingolfati qua, vadi! Vatti, vai, un sbandieratore di Siena, ma metti, da patrasin da mamma, ti da un culo, vattene, ma c'è che ti ha detto?
3: Kiki!
2: Chi faccio la gaddina, chi che cazzo, ci sei altro, ma c'è io che stia a Deutsch?
3: Chi te murta?
2: Essere murta in terra, a te è tutta la quarta generazione, eppure era murta che tina a Londra, perché retina a Londra era murta, Londra so buggy, pur dai.
3: Simone? Ma facile termone?
2: No, ieri, mamma te lo faccio, prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, faccio. E a Spin, faccio pure il tremone, a bacio a me.
3: A chi la sacca da mamma te mangia, cazzo.
2: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera, mamma te, no, mamma te sta sentendo mai, l'altra dai, mamma te dice, voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, ehi, faccio Nutramangin, ehi, se faccio Nutramon, Nutramon, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone da te Taylor Swift, e me, e poi ne dice a mai.
3: Sì, si richiude tutto.
2: Ma non penso che sono richiamo. Non penso proprio che sono richiamo. E te lo posso dire tranquillamente. E ogni volta che tu dici, ricordati, quando Rit ti ha preso a me, Rit, un bacio a casa.
3: Gigino.
2: C'è gli cavù? C'è che si dit?
3: Gigino. Ma faccio un bacchino.
2: Arretto, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo mare a Santa Spirit, asci fin da Barletta. Se Gigino di Barletta, pur curi, se sapi c'è con me la voc di mamma.
3: Uba!
2: Arretto, sto lumpa lumba, la fabbrica di cioccolato, mannag, cange film, per favore.
3: Famo cacci, te stramorte, viva tutta la razza,
2: che mi va morta, che te mamma, tante, tutta la quarta generazione, da Beor fino a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano fino a Bangkok, passando per Londra, a mamma te da tanto, pensando a te. Ancora ancora no, la speech, ma c'è chi è che vi accanto la vita mai, ma non è tin fa da questa mattina.
3: Gula mamma, mamma.
2: Gulamam, stai la speleologa, stai che la torcia in bronte, stai, e vedi, quanti residui di cazzo ormai, sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel, ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito, viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, è abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima. Gulamam, tanto so di tu fatto, che stai addirittura un vigile a fare io a dirigere il traffico, poi c'è va tra, sai? Tante nazzo, un culo a picchiaia.
3: Lava culo da pecore, tu e mamma.
2: Quando ti una da sta bone, da ste. Ti una da sta bone, wanna. Ti da over, ti una sede problemi. Ma io sono capisciuto più ora, addirittura. Cioè, sì, ti una famiglia di femmine, sono tutta una massa di troie, so. E non è che carichi chi una mai.
3: Afa,
2: e ci faccio caldo. E ci faccio caldo, non è un problema mai.
3: Afa mock,
2: era morto da tanto. Domanda, da chi te è morto, ci te è morto e sarà morto in terra a retto. Va a fangolo a chi te è morto, ma rutre chi io.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Questo è
1: Wonderland. Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
2: Brato!
3: Ma chi cazzo è?
2: Sono Tony Termosifone!
3: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
4: Vai, Wender, massacralo!
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
3: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma tu piangi pure.
2: Devo ridere?
3: Ridi, nel mente anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
2: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma mia,
3: no, l'ho passato alla Sborrea qua nel mio paese a farmi.
2: Comunque, sei una merda.
3: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sega. Sai come godi quando non hai l'aria?
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo. Madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: Perché cazzo sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
0: Madonna, ma io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafato, zio, che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Ti può sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
0: Il jumping jumping?
1: Già Tony, mm-hmm. Termosifone si scalda in un minuto.
0: Guarda, io non mi scaldo neanche con la generazione. Che cazzo di problemi c'hai, madonna, ma... Oh,
1: sei più forte. Metto in termosifone dal vivo con i cani! Abbaia!
0: Come cazzo è che ti chiami?
1: Stiamo, dai! Vieni! Brato!
0: Pronto, com'è che ti chiami, Tony?
1: Sono Tony Termosifone! Lo conosci, Tony Termosifone?
0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
1: Già rispondi!
0: Che nervi, non so come
1: c***o. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh. Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, se ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh. Eh? E il rumore del...
0: Mentre fai bo***o.
1: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni... E veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro, io vengo lì col piccone. Ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia.
1: Abbaia!
0: Tua mamma.
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo. Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, sei... ecco, madonna.
1: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
0: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sfibrati e demotivati dai continui insuccessi, gli ufficiali Puglieni, Cites Ramuer e N'Gula Sort, stanno valutando un piano di sterminio della nostra specie per l'impossibilità di stabilire un contatto amichevole e pacifico. Ma prima di attivare il protocollo di estinzione, Mock 3 si lanciano in un ultimo, disperato tentativo. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Sì?
3: Upa, c'è una domanda, glass, occhio, mangia, cazzo.
2: Chi è?
3: Un figlio di cazzo, sì.
2: Riccardo, qual è Riccardo?
3: Riccardo bastardo, afa, gula.
2: Ma chi sei, scusa?
3: Gula.
4: Oh,
3: oh, oh, eh.
4: Ma con chi vuoi parlare?
3: Un cazzo, cazzo, mamma, villacchione, bastardo.
5: Mangia cazzo,
3: gula. Afa!
4: Avete che hai sbagliato numero.
3: Affa moca, mamma, te cazzo.
4: Hai sbagliato numero, con chi vuoi parlare, scusa?
3: Ci te morte vive!
4: Ma vedi che già mi hai cacato un cazzo, va a fare un culo a mamma, stronzo!
3: La so che mamma tu!
4: Oh!
3: Tu è tutta la razza tua, morta vive!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda, te cazzo!
2: Pronto, ci sì, oh!
3: Lala.
2: Pronto?
3: Lala!
2: Oh, tamo, c'è vu, oh!
3: Lala, trino di sacco!
2: Se cade venga a trucca, oh!
3: Mulo!
2: Uè, tamo!
3: Trovo!
2: Cornuto!
3: Tue mamma!
2: Uè, con... Mamma!
3: Bastard!
2: Boh! Andò se cade venga a trucca, oh!
3: Mangio, cazzo! Ma! Me!
2: Uè, bastard, cornuto!
3: Lala, ma la cura di pecore,
2: oh!
3: Oh.
2: Uè, chi non ti sei? Sei tu chi non ti sei? Andoste.
3: Che la bocchina mamma ti bacio da cazzo.
2: La bocchina di sordo, uo bastard. Vecca te venga a true, vamo.
3: Mock.
2: Tramo.
3: Mock. Mock a mamma te.
6: I Puglieni.
7: Pronto?
3: Upa.
7: Pronto?
3: Upa, c'è un domanda, te la so.
7: Ah, per sì, sorda, mamma, te n'gula a te, c'è una tutta.
3: Lala.
7: La latrina di mamma.
3: Tu sorda, cazzo. Il papà pure.
7: Ma almeno parla bene in pugliese, un sorto di tramone ha vinto.
3: Mock. Mock.
7: Mock. Mock a chi te bevi.
3: Ce l'hai morto pure. Ricchio.
7: Ricchiono sei tu. E tutta la barba bianca e tutta la generazione nata.
3: E tutta la razza tua morta bene. Tramon.
7: Tramon, sì tu. Astana te nunet.
3: Basta.
7: Oh, già tu che mi avete colazione.
3: Lava culo di pecore.
7: Non sei parlare in pugliese, sei troppo ignorante.
3: Upa.
7: Eh?
3: Upa. C'è una. Domanda. Upa, pure.
7: Però alza la voce che non ti sento.
3: Cornuto! Bastard! Stronzo!
7: Attana ti è cornuto!
3: Lo mangio lo cazzo tu?
7: Ma che?
3: Nicola!
7: Non mi chiamo Nicola!
3: Si sta da Cirignula!
7: Cioè?
3: Ngulo!
7: Ngulo a te!
3: A mamma! A mamma! Solita!
7: Ma tu lo sai fare il trimone a King Kong?
3: Ah!
5: Cosa vuol dire? Tu lo sai fare il tremolo a King Kong?
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
8: Lo Zoo di 105.
9: La sderenata dello Zoo di 105.
10: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Davide. Se possibile vorrei dedicare una bella serenata alla mia ragazza Martina. È una bella figa, mora e con una quarta di tette. Ma non ingoia sta stronza. Anche se una soluzione la trovo sempre. Basta non avvertirla. Non lavora e si fa mantenere dallo Stato. Chiamatela pure a qualsiasi ora.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Parlo con Martina?
3: Sì.
2: Ciao Martina, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Davide ci ha inviato una mail perché voleva dedicarti una serenata.
3: Ok.
2: La vuoi sentire?
3: Sentiamo.
2: Adesso arrivo. Vai!
4: Martina, come ti piace la zucchina? Sei una fregna da locandina, Martina. È un periodo complicato, te la gratti a casa con i soldi dello Stato.

0: Ti è piaciuto, Martina?
1: Piaciuta, piaciuta.
0: Senti, vuoi dire qualcosa a quell'infame di Davide?
1: Non me l'aspettavo, sinceramente, ma comunque mi è piaciuta.
0: Ma quando lui ti fa quello scherzetto là, tu cosa fai? Poi te la bevi oppure gliela sputi in faccia?
1: Te la sputo in faccia.
0: Brava, la bastarda. fa piace. Comunque, tieni presente che il succo dell'amore contiene tutte le vitamine e le proteine utili a creare la vita. Quindi, insomma, ti fai una bomba ipercalorica se te la bevi.
1: Dai, vedremo, dai.
0: Ma, bene.
1: Tanto che faccia, dopo si vedrà.
0: Bravo, piscile pure addosso a quel coglione. Ti mando un bacione. Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta?
6: Merda!
4: Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però this is the zoo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
3: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ammostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guarda,
3: perché l'hai visto tu, capisci? Se lui non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende,
4: secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo
6: mio fatto. Il direttore di Rete 4 è cazzo c'è?
3: Perché sa in media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Ulisse, il piacere della scopata.
1: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete dalla mia abbronzatura degna di un pezzo di figo californiano scopaturiste europee, ci troviamo ai Caraibi, più precisamente in quel cacatoio pieno di zanzare di San Salvador, nell'arcipelago delle Bahamas, un luogo spettacolare, se hai il grano, ma un inferno di merda, se sei un barbone del cazzo come quel zotico puzzolente che sta guidando questa imbarcazione zuzza e piena di lerciume, e che quasi sicuramente ha ospitato nella sua stiva quintali di coca boliviana diretta verso il sud della Florida. Mentre il merdoso che non ha ben digerito i miei insulti accetta di buon grado di non pugnalarmi con un fendente alla base dello stomaco sotto l'auta ricompensa del mio staff, vi mostro questa merda. Ecco, questo pezzo di vetro è una bussola. Che cazzo sta farneticando, direte voi? Naturale, siete degli ignoranti di merda. Bene, vi sto parlando delle scoperte fatte da un uomo che ha cambiato la storia moderna per sempre. Quell'incredibile paraculo di Cristoforo Colombo. Bene, è il 12 ottobre 1492. Quel sacco di merda genovese approda sulle coste di quello che credeva fosse l'India e invece era il continente americano.
2: È il 1492. Decine di stronzi che puzzano di piedi e piscio a bordo di navi del cazzo di legno trovano una terra e scendono a cagare. È l'America. La gente che ci viveva a breve la prenderà nel culo.
1: Avete sentito? Certo! È ovvio che qui vivevano già antiche popolazioni stanziali che si facevano beatamente i cazzi propri da migliaia di anni. Culture antiche, gente che a cui della religione cristiana e di Gesù non gliene fotteva sei cazzi. Ma giustamente, come sempre, noi esseri umani non resistiamo. E in nome della libertà di non lasciare scelta a nessuno di farsi i cazzi propri, in breve tempo trasformiamo una spedizione esplorativa in un massacro in nome della indottrinazione cristiana e della razzia di ciò che non ci apparteneva. Per Dio e per il Regno di Spagna.
2: Ancora oggi, una delle lingue più parlate nelle Americhe è lo spagnolo, che fa sembrare chiavabile anche un calorifero con le tette.
3: Sì, la parte más bien duro. Sì, antes del pasado.
2: Gli spagnoli volevano l'oro e la chiesa imporre la parola del cristianesimo. Gli indigeni volevano pescare e chiavare.
1: Avete sentito? Pescare e chiavare. Come dargli torto a sti merda? Ma chi viveva qui quando arrivò la spedizione di Cristoforo Colombo a bordo delle caravelle? E per vostra informazione, Sant'Onorè è una cazzo di torta da compleanno anni 80 e non il nome di una delle tre, che era Santa Maria.
2: La popolazione indigena era di pelle abbronzata e con delle belle fiche non depilate. Era gente semplice e gentile, di etnia mesoamericana, tipo trans peruviano.
1: Ma chiariamo una cosa, noi descriviamo Colombo come un grande, un esploratore della Madonna. Ma egli era un coglione di merda. Infatti pensava di essere arrivato in Cina e ha scambiato Cuba per il Giappone. Running down to Cuba with a load of sugar. Hey! Waving boys to Cuba. Quel nano mezzo sclerotico di Colombo non ha scoperto un gran cazzo di niente. Si è perso nell'oceano e ha avuto solo un gran buco di culo. Ancora una settimana e l'equipaggio se lo inculava con il vetro per poi darlo in pasto ai pesci. Beh, ma tornando ai giorni nostri, solo un pazzo potrebbe rinunciare alla bellezza di approfittare dell'abbondanza di stupefacenti a prezzo abbordabile e grandissime fiche disposte a tutto per una manciata di dollari. Infatti, come vedete dall'inquadratura che si allarga, su questa barca sono insieme a Juanita e Lopez, madre e figlia, che fanno le troie assieme. Che spettacolo! Ora infilerò nel mio corpo un'oncia di cocaina molto pura e poi darò sfogo alle mie perversioni sessuali. Per oggi è tutto e alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Oh, figa! Come brucia! Devo fare una puntata sul cherosene e le sue applicazioni. Forza, Lopez! Succhia! Oh, succhia! Oh.
0: Ulisse, il piacere della scopata. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
4: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
3: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
4: Che brutto.
3: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
4: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
3: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
4: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
4: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
4: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
3: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi. Ah, davo dai!
3: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
4: sì.
5: Sei ignorante,
4: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
4: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
3: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
3: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
4: Porco Giuda, una scarogna proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo. No, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
4: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
4: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parlo. parli.
6: Papà, dammi la solda. Papà, dammi la solda. Dammi la solda. Dava dai, subito, dammi la solda.
4: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di Inca.
2: Dove diavolo sei?
3: Pronto!
4: Sì, buonasera, mi scusi il disturbo.
3: Ehi, sono... chi sei?
4: Sono Filippo Spaccadenti del Corriere della Sega.
3: Per Filippo? Sì. Ma chi non ti conosco mica? Chi sei?
4: Sono un giornalista che sta facendo un sondaggio e volevo sapere se lei è favorevole o contrario al vaccino.
3: Al vaccino? Ma per forza c'è da farlo, bisogna farlo per forza. Ma sono tutti malati, non voglio mica morire.
4: Certo, no,
3: l'ho già fatto, quest'estate.
4: Ma, senta, ma lei quante dosi ha fatto? Sa che adesso il governo ha deciso di fare 22 dosi di vaccino.
3: Meglio l'ha fatta due, mi sembra due.
4: Solo due, ma signor Ennio, mi scusi, ma due non serve a niente, deve fare...
3: Ma te ne devo fare, porco!
4: 22!
3: Ma te ne devo fare!
4: 22!
3: Continuo a andare a fare delle punture, bastardo!
4: Signor Ennio, purtroppo la scienza fa dei...
3: Purtroppo la Madonna! Ma non c'è mai stato niente, porca la... Ma noi abbiamo fatto la guerra, ne ho fatto uno per il vaccino, non mi è mai venuto niente, bastardo.
4: Ma quindi lei è favorevole al vaccino, ma non vuole fare i 20...
3: Ma non voglio fare mai, per forza, me l'hanno fatta fare per forza. Ma ho detto che morivo, porca la...
4: Lei che marca...
3: L'ho dovuto fare per forza.
4: Quindi lei ha fatto due vaccini, che marca di vaccino ha fatto lei?
3: Non lo so mica, ma non lo so mica, me l'ha fatta una, me l'ha fatto, e io c'è da fare il vaccino. Ma ha fatto il vaccino, non so mica cosa cavolo, ma la Madonna.
4: Allora io le dico delle marche, vediamo se...
3: non me lo ricordo, non me lo ricordo.
4: Ha fatto il fruttolo, per caso?
3: E che fruttolo? Non è il fruttolo. Forse il binger.
4: Il binger o l'Arnaldo. Ha fatto l'Arnaldo, per caso?
3: Arnaldo, porca la... Arnaldo. Vista sulle palle, non lo posso vedere.
4: Senta, allora, io la chiamavo per comunicarle che dovrà vaccinarsi altre 22
3: porca
4: volte.
3: Ancora devo dire... Ancora mi devo bucare ancora il braccio.
4: E le mandiamo anche un infermiere, Bernardo, che farà le vaccinazioni.
3: Bernardo,
4: esatto.
3: Bernardo, ma la chiamo il bastardo, non lo voglio.
4: No, il dottore.
3: Non le faccio più di punture.
4: Signor Ennio.
3: Tua madre, non voglio farci niente.
4: Il dottor Bernardo verrà a vaccinare lei.
3: Bernardo.
4: E tutti.
3: Ma non so neanche chi è, non l'ho mai visto.
4: Verrà.
3: Un dottore adesso, Bernardo.
4: Verrà a vaccinare lei e tutti gli animali. Anche gli animali, anche le piante. Qualsiasi cosa lei abbia in casa.
3: Ma che è veterinario, Bernardo?
4: Sì, è dottore e veterinario.
3: Ma io non voglio essere più vaccinato. Ma l'hai già fatto due volte, basta.
4: Non basta.
3: Basta, brutto bastardo.
4: Senta, allora io verrei con il dottor Bernardo settimana prossima e facciamo i 22 vaccini mancanti.
3: La Madonna, 22, ma stai dicendo? Bernardo.
4: Le passo il dottor Bernardo che...
3: Passami Bernardo.
4: Un attimo solo, signor Ennio. Cosa saranno mai 20 punture? Dai, su.
3: Ma che io le 20 punture? Dove le faccio 20 punture? Porca la...
4: Un attimo.
3: Non c'ho mica più 20 anni io.
4: Dottor Bernardo, allora, il signor Ennio ha accettato di fare i 22 vaccini in più che gli servono.
3: No. Io non ti ho detto che le faccio. Io non ti ho detto niente. Non ho mica accettato. Io non faccio niente. Pronto!
5: Pronto!

0: Pronto?
1: Pronto, porca la... ti sento, brutto bastardo!
0: Sono Bernardo!
2: Ci vediamo domani con i 22 vaccini e la bottigliata nell'ano.
1: Vai a cagare, bastardo!
2: A domani!

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. I tamarri, presi dalla pazzia per la polverina bianca, decidono di chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri. Questi due sono totalmente scemi.
2: Minchia paura!
3: Pronto?
4: Pronto,
3: buongiorno signora, è lo sfasciacarrozze?
4: La demolizione.
3: Sì, demolizione, sì. Senta, piacere, Giovannino. Senta, un'informazione, voi vendete anche macchine?
4: No.
3: Cioè, avete i pezzi di ricambio?
5: Dai.
3: Con limitrofe?
4: Sì.
5: Dai. Tutta limitrofe all'interno della carrozzeria. Con le porte che le apro col telecomando. Dai. Tutta succhiamento di spalle. Proprio ti succhio proprio le spalle. Ti apro con la lingua sotto le ascelle. Dai.
3: Perché, no, le spiego, noi ci servono un po' di macchine per fare gli autoscontri. Cioè dobbiamo fare gli autoscontri.
4: Allora guardi, con le mani, sto parlando, non ho finito. E selezionare la voce guida ricambi, perché questa è l'amministrazione, quindi per quanto riguarda queste cose dovrebbe sentire.
3: Quindi devo rifare questo numero che ho fatto?
4: Allora non so lei che adesso che numero ha fatto.
3: 1962.
4: Ok, e quindi selezionare la voce guida ricambi, rifà lo stesso numero e seleziona la voce guida ricambi.
3: Cos'è? Come si chiama?
4: Ricambi.
3: No, quello della voce guida, come si chiama? C'è una persona che mi risponde o c'è... Non ho capito,
4: no,
3: chi è sto voce guida?
4: Non, sicuramente anche adesso le ha risposto il centralino.
3: Ma tu sei vera o sei finta?
4: Seleziona uno per ricambi, seleziona due per amministrazione.
3: Due, seleziona, ho scelto due. Pronto?
4: Lei deve selezionare ricambi.
3: Ah, ma lei non è la voce guida? Non capisco,
4: no,
3: perché
4: non
3: sembra un robot,
4: voce,
3: signora.
4: Io sono l'amministrazione.
3: Ah, ho capito, ho capito. Quindi parlo con la voce guida.
4: Seleziona la voce guida ricambi Roma e le rispondono gli operatori che sono per i ricambi.
3: Due.
4: Eh?
3: Due. Scelgo due.
4: No, lei deve scegliere uno.
3: Pronto?
4: Ricambi Roma. Credo che sia uno. Lei deve
3: uno.
4: Sentire la
3: uno,
4: voce
3: uno.
4: Guida e selezionare
3: uno.
4: La voce ricambi.
3: Okay. Uno?
4: Non amministrazione, ricambi.
3: Ho capito, adesso devo dire uno. Uno. L'ho scelto. Pronto? Pronto?
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Uno.
4: Guardi, io non so se mi sta prendendo in giro. Non deve urlare per telefono, ma lo deve fare con i tasti del telefono.
3: Ah, lei di nuovo, signora. No, perché io ho rifatto il numero che ho fatto prima.
4: No, lei non deve urlare per telefono, ma deve selezionare
3: il... Ma io non ho urlato,
4: uno,
3: signora, non ho capito.
4: Il tasto del telefono 1, ok?
3: 1.
4: Grazie.
3: 1. Pronto? Ma pensate che servizio clienti di merda.
1: Tamarri.
3: Ta-ta-ta! Oi! Oi! Oh! Mi senti? Pronto? Sono Massimi di qua. Scusa se sto urlando perché stamattina sono svegliato un po' scasciato. Io mi sono fatto 4 grammi, mi sono spaccato. Senti, oggi posso venire lo sfascio? Cioè, avete macchine che si accendono?
6: Per fare cosa?
3: Allora, praticamente io e mio cugino vogliamo fare un video per YouTube. Noi siamo famosi su YouTube, no? Vogliamo fare un video su YouTube dove ci spacchiamo le grammate sul cofano e poi facciamo autoscontri con le macchine.
6: Aspetta, non la sento.
3: Au! Senti?
6: Sì, ma chi ci urla, scusa?
3: Cosa?
6: Cosa urla?
3: Ma hai detto che non mi senti, scemo di merda. Tu hai detto che non mi senti, io ti urlo, urlo.
6: Scemo di merda, chi lo dici, scusa?
3: Ha detto, l'ho detto, perché... Quante persone ci sono al telefono? Siete in due? Allora due scemi di merda. Allora, praticamente...
6: Che problema c'hai stamattina, scusa?
3: S'ho fatto, come un cane.
6: Dove siete?
3: Io adesso volevo prendere lo scooter con mio cugino, venire lì, dove sei in officina a Frosinone, prendere due macchine e fare autoscontro lì nel tuo parcheggio. Ma ti pago,
6: Va bene, vieni qua.
3: Ti pago quando vuoi per due macchine da sfondarci uno contro l'altro. Ci spacchiamo.
6: Aspetta, non ti sento, aspetta un attimo.
3: Mi senti? Mi senti? Scascio! Siamo qua che siamo venuti giù in questa zona nel Frosinate, sì. No? Per fare degli affari, sì. Cose che non ti sto a spiegare. Praticamente ci siamo spaccati tutta la notte. Adesso ci è venuto in mente un trip. Vogliamo venire da uno sfasciacarrozzaio per fare sto video YouTube? Ti paghiamo. Paghiamo il tempo che è necessario, le vetture che... Se c'è due vetture che si accendono, perché vogliamo fare lo scascio praticamente con le macchine. Pepez, le macchine che si sfondano uno contro l'altro, capito?
6: Ma voi ci avete problemi, secondo me, eh?
3: No, il problema ce lo stai avendo tu in questo momento che mi hai risposto male. Cioè, la tua risposta ha innescato il problema.
6: Allora, vieni, oggi pomeriggio, è gratuita la situazione qui, vieni. Che porco Pippo di Mazzare, dove stai? Sto scemo di merda.
3: Sai, te lo giuro, sai che ti infilo un dito in un orecchio e lo vedi spuntare dall'altro lato? Col tuo cervello appeso.
6: Vieni, magari.
3: Cretino
6: vieni,
3: di merda.
6: Però.
3: Che come mi vedi spuntare,
6: favore,
3: senti un freddo improvviso ti cadono i capelli dalla paura, cretino.
6: Ti buco, però, buco, per favore, buco, lo giuro.
3: Buco forte, buco, buco, boom, boom, boom, boom. Hai capito che ti buco come un golabrod?
6: Sì, sì, sì, sì.
3: Scemo di merda!
6: E senti, vuoi che ti mando la posizione allora?
3: No, no, lo so dove sei. Sento l'odore della merda, arrivo subito.
6: Ah,
3: proprio
6: capito,
3: col fiuto ti
6: capito,
3: senti, come i tartufi. Tu sei un tartufo fatto di merda.
6: Io invece capito? Sento già puzza di cadavere, dai.
3: Succhi?
6: Vieni qua, ci divertiamo
3: succhi?
6: Insieme.
3: Me lo
6: facciamo
3: succhi?
6: Di tutto, facciamo qui.
3: Me lo succhi, sì, sai che mi stai facendo sprofondare nella follia? Voglio fare. Voglio, ti voglio usare come rampa. Ti metto per terra e ti uso per fare volare con la moto, cretino di merda.
6: Ma fa qualcosa,
3: mamma mia. Ti metto un piede in culo e ti uso come ciabatte di destra. Quelle di sinistra vado scalzo. Mi piace sentire la temperatura del pavimento quando ti sto spaccando, cretino. Mamma, quanto ti odio.
2: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
3: Oh, come?
2: Paura.
7: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta bene, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tine, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Prego.
5: Sì, senta, allora, io possiedo praticamente un noccioleto, no?
4: Mi dica.
5: Le dico, allora, notte tempo, da qualche settimana, una creatura che non saprei identificare si introduce, diciamo, sia nel noccioleto, mi priva, diciamo, di tutte le bacche, e secondariamente si infila in questa specie di capanno all'interno del quale io tengo delle derrate alimentari di produzione propria e le devasta, insomma, se ne ciba, ma non riesco a capire di che creatura si tratta, deve essere un bestio strano, perché io ho applicato delle trappole per topi, ma non hanno avuto alcun effetto. Non possono essere degli insetti, perché i danni provocati sono effettivamente eccessivi per un animale di quelle dimensioni.
4: La fermo.
5: Cioè, ma è successo qualcosa?
4: Mi scuso, perché lei sta chiamando la seconda.
5: Sì, no, perché io volevo praticamente installare un sistema di allarme con delle telecamere a circuito chiuso per vedere di che bestia si tratta, perché sono anche un pelo preoccupata, non vorrei che si trattasse di qualcosa di pericoloso, sai, con quello che si sente adesso, tutta questa gente che arriva dall'Africa magari ha portato dietro degli animali strani, non lo so, un barano, non lo so, un Sasquatch.
4: No, io ho capito. Quindi lei vuole installare un sistema di videosorveglianza, va bene?
5: Sì, esattamente, cioè vorrei in pratica delle telecamere per monitorare questo piccolo capanno all'interno del quale io tengo queste derrate alimentari di produzione propria.
4: Chiedere una cortesia?
5: Sì, dica.
4: Perché il collega è già uscito dalla videosorveglianza, lo trova dopo le 14, lei deve parlare col signor Alessandro.
5: Allora aspetti che mi prenda un appunto, perché sennò poi mi dimentico. Allora, innanzitutto con chi sto parlando adesso?
4: Io sono Gian...
5: Come la pietanza?
4: Come la pietanza,
5: pensi un po', ma sai che è il primo lasagne che incontro? Io sono un fanatico delle lasagne, mi piacciono tantissimo, dalle mie parti si fanno sia nella versione tradizionale, diciamo con il ragù all'interno, che è un po' al centro della questione, e che sono un po' spaventato dall'entità di questo bestio, che non riesco a capire che cosa sia, perché deve essere anche una roba di una certa dimensione, perché diciamo la forza...

0: capito, rinforzato, no. Ma sono spaventato, no, che razza di animale potrebbe essere? Voi avete mai avuto a che fare con animali un po' fuori dal comune?
1: No, sinceramente no. Le chiedo sì questo. Lei allora entro le 18 oppure domattina dalle 8.30 alle 12.30, che infatti io vedo 12.30, lui è già uscito.
0: Ecco. Perché le spiego, mio nipote, che diciamo è un po' un appassionato di tutte quelle robe lì, diciamo un po' del mistero, no? Non a livello di complottismo, scie chimiche, perché quelle robe lì l'abbiamo capito tutti che sono delle gran cagate. Però lui praticamente diciamo è un po' un esperto di queste robe qua e dice che le tracce che è rinvenuto sul terreno e anche dalle feci potrebbe, cioè, si dovrebbe trattare di un mammifero onnivoro per il tipo di alimentazione, capisci? Però un mammifero di quelle dimensioni lì o è un orso, o non lo so, mio nipote mi ha fatto paura, me li non so se scherzava, mi ha parlato della chupacabras.
1: Ho capito. Facciamo così, mettiamo tutti in mani al nostro tecnico.
0: Allora, perché le spiego? Io mi sono appostato, tra l'altro possiedo un vecchio moschetto, un fucile, non so se lei è tanto pratico di armi da fuoco. Ho provato un paio di pomeriggi ad appostarmi lì nel mocioletto, dietro questo cespuglio di amarene, che è un cespuglio vecchissimo, apparteneva pesi un po' a mio nonno, e non vogliono mai queste amarene. I frutti fanno cagare, non si possono mangiare, non so per quale motivo, magari la composizione del terreno, però è molto rigoglioso. E un pomeriggio mi sono assiepato, diciamo, dietro questo cespuglio con il mio moschetto, tendendo di vedere questo pezzo, ma non l'ho visto. Allora suppongo che si muova durante la notte, allora forse ci vorrebbe un impianto, diciamo, d'allarme o di videosorveglianza, diciamo, che sia più adatto alle ore notturne, no?
1: Senta, io le devo chiedere una cortesia, perché chiudono le porte automatiche, devo uscire dall'ufficio.
0: Ma cos'è, in carcere lei, scusi?
1: No, però vendendo dispositivi di sicurezza nella pausa pranzo c'è una chiusura automatica, quindi è molto simpatico, io ci starei volentieri fino ad ascoltarla, se vuoi. No, dalle 14 sono qui.
0: Sì. Sarebbe al colmo che uno entra in un posto dove vendono impianti di videosorveglianza e ruba gli impianti, sarebbe veramente al colmo. Non è mai successo che ne ha rubato, no?
1: No. Adesso no.
0: È per forza.
1: Allora, facciamo così. Come si chiama? Chiedo scusa?
0: Io sono Angelo Palanca.
1: Palanca. Come la palanca. Vabbè.
0: Sì, come quella roba lì, come il denaro in genovese. Una volta si chiamavano palanche, ma anche franchi. Infatti c'è un detto dalle nostre parti che si dice 3 per 8 un franco e 20. Vuol dire 3 per 8 un franco e 20. Del quale però tuttavia non ho mai capito il significato. Deve essere una cosa che risale al 1800. Però la diceva sempre mio nonno quando ripassavo le tabelline. No? Facevo 3 per 1, 3, 3 per 2 fino a 8. No, 3 per 3, 3 per 4. Quando arrivava 3 per 8 mio nonno, un franco e 20. E giù a ridere.
1: Spieghiamo Torino, signor Palanca, spieghiamo Torino, ci sentiamo nel pomeriggio.
0: No, ma non sono in motorino, sono seduto.
1: Ma no, dico, spenga il motore, va bene. Comunque, ci sentiamo nel pomeriggio, la saluto.
0: Attenta a non rimanere chiusa dentro, arrivederci. un abbraccio grande, salve. E niente, spero che il Sasquatch c'entri in casa tua e ti inculi la moglie. Screanzato, ma liquidato dopo solo 20 minuti, ma si può...
2: Lo Zodi 105.
3: Tamarri.
4: Va ora in onda la puntata dei Tamarri. Oggi sono alla ricerca di uno stronzo che li ha insultati dentro al gioco GTA.
3: Tamarri.
5: 1
6: 2 2
5: Pronto?
6: 3 4 4 Sono Massimi di Quarto. Spettacolare. Sei dell'ambito dei videogiochi?
5: Sì.
6: Allora, senti, ti chiedo una consulenza. Poi, se è il caso, ti pago quello che devo pagare, perché c'ho una mezza problematica col gioco GTA.
5: Ok, dimmi.
6: Praticamente, io e mio cugino siamo un po' scimmiati di sta cosa. Tra un destro e l'altro passiamo le nottate a giocare a sto cazzo di cose dove sei un mezzo balordo. Ci si rispecchia anche un po' nella vita di periferia che viviamo da sempre, no? E praticamente è successo che abbiamo avuto una mezza sciarrata con un cristiano che è dentro, che faceva lo scemo. E la cosa... il diverbio è diventato anche un po' pesante, perché a mio cugino si è preso 4 volte del figlio di puttana, a me 4-5 minacce sono volate, che sono cose che un po' mi fanno innervosire. Volevo chiederti, ma non è che c'è un modo per risalire l'identità del personaggio, giusto per una gambizzazione, un mezzo rapimento?
5: Come no, guarda, ce ne saranno tanti di modi, io però non ne conosco neanche uno. Devi vedere su internet oppure chiedere l'assistenza.
6: Ma dici che l'assistenza si...
5: penso di sì.
6: Cioè c'è
5: sì.
6: Un'assistenza che chiami e dico: guarda, voglio scasciare di botte uno, mi danno il numero.
5: Ma certo, lo puoi scasciare quanto vuoi, basta che cerchi le assistenze, eccetera. Non capisco perché mi devi chiamare al negozio per queste cose.
6: E che cazzo ne so, io penso che sei...
5: Vabbè, dai, devo lavorare. Ciao,
6: che sto parlando, che cazzo fa?
3: Tamarri.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì.
8: Sì.
7: Sei tu?
8: Sì, sono io. Ciao. Chi ce l'ha?
7: Senti, vendi videogiochi te? Sei uno che si occupa di queste cose, console?
8: Sì, sì.
7: Allora, senti, ho bisogno che mi dai delle dritte.
8: Vai, se ti posso aiutare volentieri.
7: Sì, allora ti spiego, io e mio cugino siamo entrati in GTA e c'è uno che ci ha fatto un torto, nel senso che giocavamo, questo è cominciato a cagarci il cazzo perché noi dovevamo andare al casino di sole puttane. E

0: venuto, ci ha rotto i coglioni, ci ha rubato la macchina, poi ci ha sparato. Alla fine gli abbiamo detto dalle cuffie, no, parlando, gli abbiamo detto: oh, ci ha rotto i coglioni. E questo ci ha cominciato a dire figli di puttana, queste robe qua. E ti spiego, noi vorremmo sapere se riusciamo a trovare l'indirizzo di questa persona qua nella realtà, che lo vogliamo andare proprio a trivellare.
1: Capirai, come fai a trovarlo?
0: Come fai? Appunto, ho chiamato perché questo ci ha detto figlio di puttana, pezzo di merda. Ma che se lo vedo gli do uno schiaffo. Solo che lì dentro del videogioco non è che gli posso sparare, che non serve a un cazzo, lì non succede niente. Oppure c'è un modo che se gli sparo muore veramente a casa? Ma cazzo lì, ti sto dicendo le cose che penso, capito?
1: No, guarda, l'unica, cioè, nel senso, non so come puoi fare a recuperare un account, cioè non so cosa dire.
0: Perché lui si chiamava Pino Punta Real. E allora questo qua lo vogliamo acchiappare adesso, perché a me ha detto figlio di puttana, a mio cugino gli ha detto tuo padre serpe di merda.
1: No, non lo so sinceramente.
0: Mi devi dare la mano, ti pago, pago.
1: No, ma che me paghi? Ma mica,
0: ho detto che ti
1: faccio,
0: pago.
1: Cioè, nel senso, cioè, tu considera una cosa, che là c'è stato tutto un discorso dei privacy su account, capito?
0: Di.
1: Cioè,
0: aspetta, parla piano che io non capisco troppo ste cose.
1: No, dico, cioè, là c'è stato tutto un discorso di privacy, di cose, come fai a risalire?
0: Ho capito, ma che cazzo non capi? Questo entra e mi offende, ma come ti permetti, scemo? Che cazzo fai, coglione? Proprio lo spazio. E se chiamo la Sony?
1: No, quello dovresti chiamare, quello, diciamo, la Sony non c'entra niente, perché la Sony tu fai girare il gioco dalla Sony, capito? Ma in realtà il produttore...
0: Ho capito. Non ho capito un cazzo, te lo dico sinceramente. Vabbè, niente, allora ti ringrazio, non mi sei servito un cazzo, però, sappilo.
1: Lo so, immaginavo.
0: Ho capito, mi dispiace per te che non servi a un cazzo. Vabbè, dai.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, inculati, ciao.
2: Pronto, che sei?
3: Sei tu? Sei punta?
2: Pronto?
3: Sei punta tu? Ma dite che sei tu che giochi a GTA?
2: Scusi, un negozio questo.
3: Ma tu giochi, sei tu quello che gioca a GTA, che ci ha infamato ieri notte, che ha detto che siamo due figli di puttana?
2: Ma che stai dicendo? Questo è un negozio di videogiochi a Padova.
3: Sei stato tu? Tu sei Pino Punta?
2: No, non so neanche chi sia, non so che stai cercando.
3: No, tu sai che praticamente ieri notte, tra un destra e un altro, sto Pino Punta è spuntato fuori in GTA, ci ha infamato pesante, no? Poi a un certo punto gli abbiamo detto chi cazzo sei, lui ha detto che c'è il negozio a Padova e che sei tu.
2: Ma stiamo scherzando,
3: tu non giochi a GTA?
2: No, non so neanche, solamente io faccio solo assistente alle console, questo è il mio lavoro.
3: Ah, capito. Allora senti, magari mi puoi dare una mano, ma io posso risalire a chiesto Pino Punta per ferrarlo?
2: Pino Punta, ma non so neanche cosa...
3: Cioè, praticamente Pino Punta è il nome che c'è nel gioco GTA, dove spacci, vai a puttane, sai quel gioco lì, no? E praticamente sto Pino Punta ieri, a parte che abbiamo fatto afferrate finte, però io voglio ferrarlo veramente, no? E non so come farà a sapere chi è esso.
2: Ma proprio idea, non so neanche se sia di Padova questo personaggio. Cioè, non è un nome o cognome, cioè, magari posso vedere se è uno dei clienti, però così non mi dice niente.
3: Ho capito. Quindi tu hai tipo la mail list dei personaggi. Possiamo fare una mezza spy zone in cui andiamo a spaccarli. Vabbè, senti, allora magari vengo in negozio, magari mi attrezzo un attimo di contanti, di cose, vediamo se mi puoi dare una mano a trovare sto Pino Punta. Magari entriamo nel gioco, come vediamo che si connette Pino Punta, tu ti connetti in un'altra parte, magari ti travesti da zoccola, lo pigli per il culo, fai finta che sei femmina e ti dà l'indirizzo. Mi sono perso, che cazzo stavo dicendo? Chi sei tu?
2: No, senta, guardi, non so chi stia cercando, però insomma non posso darle una mano.
3: C'ho i buchi di memoria perché mi faccio.
2: Va bene.
3: Perché ti ho chiamato?
2: D'accordo, devo salutare che ho clienti.
3: Oh, ma chi sei io? Pronto!
4: Questo è bellissimo, perché sei strafatto? Sei buchi di memoria. Sono bello. Chi sei?
5: Tamarri.
6: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: Ciao ragazzi, demolite questo mio collega che vuole fare il graphic designer. In pratica ha caricato su un sito gratuito dei suoi lavori sui marchi di Google, Apple e simili, senza avere i diritti e fottendosene delle regole sui copyright. Secondo me, un avvocato pistacchio sarebbe perfetto. Vi amo! Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto. Cercavo il signor...
1: Sì, mi dica.
2: Salve, senta, sono uno dei legali di Google Italia. Io praticamente sono stato incaricato di informarla che a breve riceverà una denuncia per utilizzo inappropriato dei nostri marchi.
1: Certo.
2: Ecco, sì. Intanto volevo capire come mai lei ha speso i nostri marchi senza chiedere autorizzazione, eccetera, per realizzare dei progetti che non sono stati neanche commissionati, ecco.
1: Oddio, guardi, io semplicemente volevo fare una... volevo dare un'idea,
2: una pubblicità. Purtroppo lei li ha inviati all'agenzia sbagliata, ecco, perché ci sono poi giunti attraverso questa agenzia pubblicitaria che ci ha mostrato il fatto che lei avesse utilizzato, tra l'altro millantando anche di aver fatto delle collaborazioni con la nostra azienda, che ovviamente...
1: No, assolutamente, sì, questa sì. È un'idea, è un concept.
2: No, lei...
1: Guarda, posso eliminare tutto, non c'è problema, anzi, le chiedo scusa, non...
2: Però mi scusi, signor... io vedo comunque un utilizzo spropositato del nostro marchio. Questa è una cosa molto grave.
1: Oddio, le chiedo scusa, le prego.
2: Mi chiede scusa, però qua la cosa purtroppo ormai è già in stato avanzato. Lo studio legale deve comunque in qualche modo tutelare l'azienda che lei in qualche modo ha offeso. Perché, mi scusi, adesso io mi permetto, ma peraltro i suoi lavori sono anche brutti, mi scusi. Cioè lei ha associato la bruttura a un marchio internazionale come quello di Google. Ma se ne rende conto, mi scusi?
1: Oddio, non l'ho fatto apposta.
2: Non l'ha fatto apposta. Ma mi scusi, lei quando ha scaricato il logo della nostra azienda non si è reso conto che quel marchio era un marchio internazionale registrato? Mi scusi.
1: Sì, oddio. Oddio.
2: Guardi, qua si parla di migliaia e migliaia di euro di danni.
1: No, le prego.
2: Le prego. Un attimo solo, guardi, le passo il mio collega così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Io
1: ho, sì.
2: Un attimo solo, tieni in linea. Round 2. Signor Pellu,
1: sì.
3: Posso farle una domanda? Lei dove risiede? A Milano? A Roma?
1: Milano.
3: Io penso che l'avvocato le abbia anticipato il fatto che con diciamo, l'utilizzo sconsiderato che ha fatto di Behance per pubblicare le sue cose delle quali non aveva assolutamente l'autorizzazione, lei ha creato un danno che adesso l'azienda sta quantificando in una cifra che oscilla tra i 150.000 e i 175.000 euro. Lei possiede questa cifra?
1: No.
3: Ma mi scusi, quando, all'atto di iscriversi alla piattaforma di Behance.net, lei ha sottoscritto un contratto dove dice accetto i termini e le condizioni, siamo d'accordo?
1: Sì.
3: Ha letto i termini e le condizioni?
1: No, purtroppo quando mi sono iscritto ero... No, non,
3: era?
1: Non,
3: quando,
1: no,
3: si,
1: no.
3: Quando si è iscritto era?
1: Come?
3: Dico, quando si è iscritto era sotto effetti stupefacenti, era alcolizzato, che cos'era?
1: No,
3: perché
1: non
3: lei
1: sapevo di questa cosa.
3: Ma come non sapeva, scusi, se io ho qua i termini e le condizioni di questo sito, che dice, al paragrafo 14 punto beta, dice espressamente, lei parla l'inglese?
1: No.
3: Allora glielo traduco io in italiano. Dice espressamente che il sito non si assume nessun tipo di responsabilità sull'utilizzo di materiale non coperto da diritti d'autore. E quindi lei è responsabile penalmente di tutte le violazioni di diritti d'autore. Quindi,
1: la prego, è stato solamente un...
3: Non mi deve pregare a me. Io, guardi, io mi occupo con altre persone che si sono trovate nella sua situazione e abbiamo sottoscritto un piccolo contratto di stage, per cui
1: sì.
3: Queste persone tra le 6 e le 8 ore al giorno svolgono un lavoro gratuito per noi con il quale ripagare questo debito. Si tratta ad esempio di aggiungere tag a videoclip, prendiamo, c'è un video con le tartarughe, lei deve andare sotto, aggiungere turtle, tartaruga, turtuasi in tutte le lingue, oppure andare, che ne so, a censurare i commenti negativi su TripAdvisor, Apple, e tutti questi lavori qua si fanno.
1: Sì.
3: E questo però 150.000 euro, lei questo lavoro mi si trova a farlo per minimo 5 anni.
1: Ma mi può dare altre informazioni?
3: Le altre informazioni sono queste: o lei c'ha 150.000 euro, oppure lei deve lavorare per noi fino a che non ha ripagato interamente i 150.000 euro.
1: Ok.
3: Arrivederci, le passo l'avvocato, arrivederci. Round 3.
2: Signor Pellu?
1: Sì, ma mi può girare un link informativo di Google che mi permetta di capire di più su questo servizio? Perché chiaramente adesso sono un po' scioccato, quindi vorrei anche ulteriori informazioni su questa cosa.
2: Allora, io adesso... Senta, lei sarebbe... Com'è fatto lei fisicamente?
1: In che senso?
2: Nel senso, è un ragazzo giovane, fisicato.
1: Cioè,
2: nel
1: senso, vai, prosegua.
2: No, no, perché noi avremo anche un altro modo per pagare la sanzione, insomma.
1: Cioè?
2: Che è quello di prostituirsi in webcam per delle persone che insomma hanno...
1: Beh, non penso proprio che questa sia una funzionalità di Google. Cioè, non penso che Google voglia...
2: No, no, ma questo sarebbe un accordo che lei farebbe direttamente con il nostro studio legale che segue anche altre aziende che necessitano di prostituti. Cioè, prostituzione online rimane anonima, nel senso che lei può farla mascherato, e così riusciamo in qualche modo a raccogliere i 150.000 euro attraverso la segazione di alcuni clienti che insomma...
1: No, guarda, questa cosa qui penso che sia abbastanza imbarazzante pure parlarne.
2: Lo so.
1: Non
2: però...
1: penso proprio che Google voglia gestire.
2: Allora, questo esula dal discorso dell'azienda.
1: Ma com'è possibile che ci siano questo tipo di...
2: Lei ha bisogno di 150.000 euro?
1: No.
2: Io le raccolgo, io le trovo il modo per raccogliere i soldi. Altrimenti l'altra soluzione è: lei potrebbe realizzare una campagna, quindi disegnarci un logo per la nostra seconda attività.
1: Quale sarebbe?
2: Lo zoo di 105, coglione! È uno scherzo dello zoo!
4: No! Meglio dei vecchi che si segano,
1: Non ci credo!
4: Quanto sei culo!
2: Mamma mia! Però
1: cancella
2: quella roba, perché secondo me prima o poi ti rompono il culo lo stesso.
3: Ma secondo me,
1: infatti l'ho appena fatto, cioè. Raga, allora, poi quando mi avete detto queste robe ho detto no, vabbè, insomma, parliamo di prostituzione. Raga, mi avete fatto...
3: Compratelo un perizoma e una maschera.
1: Cioè, io non riesco a capire.
2: Ciao genio, un bacione.
1: Ciao,
2: genio.
1: Grazie, ragazzi.
2: Ciao. Prego, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un'enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, no. Facile! Mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg?
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
7: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
7: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pimpripetepampi.
7: Ma chi
11: no,
7: è?
9: Allora, oh.
11: No,
9: no. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
11: No, no, ipotenusa, che stiamo a fare? La geometria.
9: Pimpripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
9: Pimpripetenusa.
7: Pimpiripetenusa.
9: Pimpripetenusa.
7: Pimpiripetepam.
9: Pimpripetepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburger della vita.
11: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburger. Pimpiripetenusa. Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
7: Non è Ravensburg Teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, Teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
7: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non
17: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
17: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: is the zoo only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Qualche giorno fa, la ministra dell'interno Lamorgese, rispondendo ad un'interrogazione sulla presenza di poliziotti in borghese infiltrati tra i manifestanti no pass di Roma, ha dichiarato quanto segue.
3: Si è poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti. In realtà, quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso.
2: Appresa l'importanza di controllare la forza ondulatoria, decidiamo di invitare gli italiani a compiere un test sui propri veicoli e fabbricati. Vediamo se accettano.
4: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
4: Ecco, e perché cos'è?
5: Allora, la sto chiamando per i nuovi test sulla forza ondulatoria che sono stati commissionati dal Ministro dell'Interno.
4: Senta, io sono un ingegnere,
5: sì,
4: e non mi presento come ingegnere, perciò vada a quel paese.
5: Ma mi scusi, ingegnere, non ho capito. Ma...
4: No, senta, io non ho bisogno di lei. Faccia la cortesia, non mi rompa più il coglione, perché a casa mia so io cosa devo. Allora, ho una laurea e so io cosa devo fare.
5: Allora, io con la sua laurea mi ci pulisco abbondantemente,
4: ecco,
5: il buco del culo,
4: culo,
5: caro ingegnere.
4: Ecco,
5: allora, io sono il dottor Mangaloni, la sto chiamando per effettuare dei test sulla struttura.
4: Per effettuare dei?
5: Dei test sulla forza ondulatoria. Come
4: ma che
5: da.
4: Ma cazzo me ne frega a me dei suoi test con la forza ondulatoria?
5: Ma è una direttiva del Ministero dell'Interno emanata.
4: Noi ci penso io, non c'ho bisogno. Lei... che lei venga su da Milano.
5: No, ma lei non è che deve avere bisogno. Noi mandiamo e lei esegue.
4: No,
5: così
4: lei non
5: funziona.
4: Manda proprio nessuno.
5: Questa
4: lei
5: è una
4: circolare.
5: Ah, questa è una circolare del Ministero dell'Interno.
4: Ecco, non ci pensare, noi ci penso io, so
5: no,
4: io come
5: lei,
4: fare.
5: Ma no, lei non sa un cazzo, lei non
4: no,
5: sa
4: lei,
5: niente.
4: Lei che non sa il cazzo.
5: Che cosa ne vuole?
4: Non mi rompa più i coglioni.
5: Ma
4: arrivederci.
5: Ma che cosa ne vuole sapere lei di forza ondulatoria, ignorante, bestia?
4: Ma lei che cosa ne vuole sapere? Non rompa i coglioni.
5: È il mio lavoro.
4: I coglioni da un'altra parte.
5: Io sono Mangaloni Ondulazione.
4: E lei non è Mangaloni. Ne lei rompi coglioni.
5: No, lei è più mangalone di me in questo momento,
4: ecco.
5: Se lo faccia dire. Guardi, senta, io mi occupo di ondulazioni. La faccio parlare con il mio avvocato, l'avvocato Pistacchio, si mette d'accordo con lui.
4: Ma lei non fa parlare con niente, lei non fa parlare con niente.
6: Pronto?
4: Lei mi
6: pronto?
4: Coglioni.
6: Pronto?
4: Sì, cosa vuole?
6: Ma intanto mi scusi, lei è un maleducato.
4: Sì, se io sono maleducato,
6: allora,
4: lei rompi coglioni.
6: Sentivo il mio collega che veniva vessato da...
4: Senta, innanzitutto dove ha preso questo numero di telefono?
6: Allora, lei si faccia abbondantemente i cazzi suoi, innanzitutto.
4: Ecco, mi dica dove ha preso
6: perché
4: questo.
6: Io sono plurilaureatissimo.
4: Va
6: bene.
4: Lei, mi
6: allora,
4: dica dove
6: lei non è qualificato. Lei non è qualificato per poter effettuare.
4: Il numero di telefono è mio. Lei dove l'ha preso?
6: Senta, allora, mi sta facendo salire la nerva. Poi dopo lì perdo il controllo. Io guardi che.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno. Mi scusi il disturbo. Sono Mangaloni. La chiamo dall'ufficio oscillazioni e rimproveri.
7: Sì.
5: Sì, buongiorno, mi scusi, volevo sapere se era stato messo al corrente la nuova direttiva del viceministro sull'oscillazione, sulla forza oscillatoria del suo camion, del suo tir.
7: No.
5: Non ha ancora compiuto i test?
7: Ma che oscillazioni?
5: Appunto, allora senta, le passo l'incaricato per fissare il test. Sente,
7: sì,
5: queste
7: sì,
5: oscillazioni
7: sì,
5: io non la riesco a sentire. Le passo l'incaricato, troppe oscillazioni.
6: Pronto?
7: Sì.
6: Senta, allora, ha parlato col mio collega per quanto riguarda le oscillazioni e le varie verifiche che dovrà effettuare entro il 15 di novembre, altrimenti il suo camion risulterà praticamente inutilizzabile.
7: Quindi cosa devo fare?
6: Deve fare una sorta di green pass anche per il suo veicolo, perché è passata questa legge qualche giorno fa e dovrebbe andare a farsi oscillare il camion per vedere quanta oscillazione effettivamente può sopportare a carico pieno e carico vuoto.
7: Dai, questa oscillazione, sento il culo che mi va di qua e le ha.
6: Vede? È il
7: senti che roba, senti che roba.
6: Senta, ignorante che parla come se avesse in bocca.
7: Magne me a tega.
6: Ma non cominciamo. Non cominciamo.
7: Anche spelling, sì, come tesoro. E come ebete.
6: Sì.
7: G come goldo. Uh-huh. E A ancora magne me a tega.
6: Allora, invece, io con una sola concludo questa conversazione maleducata.
7: Grande, grande che mi piace, fammi concludere questa conversazione, dai.
5: Allora, senta, mi scusi, signore ignorante. Allora, lei deve...
7: Ma è mia tega.
5: Sì, capisco che lei parla questa lingua primitiva, probabilmente scrivi anche il suo nome...
7: Primitiva.
5: Sì, esatto. Scrivi anche il suo nome sulle caverne utilizzando il carbone. Questo a me non interessa.
7: Con una tega da un metro.
5: Sì, ma allora, senta, se lei è un omosessuale... Te
6: l'ho detto che è un ignorante di
5: merda. Se lei è innamorato del cazzo, a me non interessa. Si carichi dei travestiti, ma adesso deve farsi oscillare il camion. Poi se dopo che gliel'ha oscillato...
7: Sì, è tutto.
6: Dai, dai, ignorante di merda. Buon lavoro.
7: Vai, mia tega.
5: Buon appetito.
1: La bastardata del giorno.
7: Sì?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Mangaloni.
7: Salve.
5: Sì, buongiorno, la stiamo aspettando per effettuare il test sulla forza oscillatoria del veicolo. Ma non si è presentato, è sopraggiunto qualche problema?
7: Cosa?
5: Guardi, noi abbiamo fissato qua il test per la forza oscillatoria del veicolo.
7: Per la forza oscillatoria del veicolo. Per
5: la, sì, è la nuova direttiva ministeriale emanata dal ministro dell'interno Lamorgese.
7: Ma io ho fatto la revisione 2 settimane fa e me l'ha passata e nessuno mi ha detto nulla.
5: Ma non c'era ancora questa direttiva sulla forza oscillatoria. È uscita adesso recentemente, emanata direttamente dal ministro dell'interno Lamorgese.
7: Ok.
5: La stavamo aspettando, lei non c'è, se mi dice che viene, non viene.
7: No, ma perché non ne sapevo nulla e mi fa strano tutto questo. Poi semplicemente questo.
5: Guardi, senta, la faccio parlare col responsabile.
6: Signor Andrea?
7: Sì,
6: buongiorno, sono Pistacchio. Allora, guardi che se lei non arriva entro un quarto d'ora, noi dobbiamo mettere un fermo sul suo veicolo, perché non ha effettuato la verifica oscillatoria.
7: Ma io non ne sapevo nulla, mi fa ancora strano questa cosa.
6: Lei dove si trova in questo momento, mi scusi?
7: Io sto andando a Milano.
6: Allora, intanto, può accostare cortesemente col veicolo?
7: Ma no, in questo momento non posso, sono in tangenziale.
6: Lei,
7: quindi non
6: capito,
7: posso.
6: Accosti sulla... ci sarà una corsia d'emergenza, mi scusi.
7: Ma non mi fermo sulla corsia d'emergenza assolutamente in questo momento, in tangenziale, che non c'è piazzale di sosta.
6: Intanto facciamo delle verifiche, il furgone è munito di clacson?
7: Assolutamente sì.
6: Me lo può suonare cortesemente?
7: No, perché
6: no.
7: Sarei un
6: lei, no.
7: Per
6: lei è il signor no adesso, mi scusi. Allora, o mi suona il clacson o purtroppo io sarò costretto a segnalare il suo veicolo alle forze dell'ordine.
7: Non sono clacson immotivatamente.
6: Quindi lei mi sta mentendo, cioè lei non ha il clacson.
7: No, ho il clacson.
6: E allora suoni il clacson.
7: Ci è passata la revisione 2 settimane fa.
6: In 2 settimane sa quante cose possono succedere?
7: Immagino, in un furgone.
6: A un mio collega in 2 settimane gli è venuto un'orchite e pam, andato. Sangiovese, mi scusi, può venire un secondo?
5: Un attimo, stavo bevendo il vino, dico.
6: Abbiamo qua una persona che sta facendo resistenza alla prova oscillatoria del suo veicolo.
5: Suonato il clacson?
6: No.
5: Chitarra?
6: Niente.
5: La batteria almeno? Dico, la batteria del veicolo ce l'ha?
6: Ce l'ha un autoradio su quel furgone, mi scusi?
7: Sì.
6: Ecco, allora alle 2 accenda la radio e ascolti lo Zodi 105, testa di cazzo.
7: Testa di merda.
6: Suona il clacson, suona!
7: Lo sai! Minchia, che cazzo ne so io, mica mi sembrava troppo strano.
6: Ma no, ma dai.
7: Dicevo, che cazzo è la prova oscillatoria, cazzo?
5: Non lo so, ha detto il ministro, noi ci siamo accodati,
7: Ma porca puttana, siete dei grandi siete.
5: Ciao sacco di pesci, buon viaggio.
7: Ciao bastardi, ciao.
6: Ciao, ciao.
1: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105.
8: Tamarri.
9: I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare 2 auto per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social, non fate come loro.
8: Tamarri.
10: Demolizioni, buongiorno. Pronto?
6: Pronto?
10: Sì.
6: Mi senti?
10: Sì.
6: Ciao. Senti, ho chiamato come si chiama? La demolizione?
10: Sì.
6: Brava, fantastico. Ciao, piacere. Senti, Giovannino, ti volevo un'informazione chiedere.
10: Dimmi.
6: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
10: Sì, sono qui, dimmi.
6: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti volevo chiedere, perché io e mio cugino volevamo prendere 2 macchine in demolizione, se ne avete 2 che si possono accendere, funzionanti.
10: Le macchine demolite non possono uscire dal deposito?
6: Ma non c'è problema, le usiamo all'interno. Perché?
10: Per fare cosa?
6: Ti spiego prima così capisci. Siamo 2 personaggi di YouTube e facciamo, facciamo i video, no? Quindi abbiamo lo sponsor e tutto, paghiamo le cose che ci sono da pagare e volevamo fare un po', diciamo, gli autosconti, cioè ci dobbiamo scontrare, la sfida, che facciamo la challenge, chi si fa, chi si, chi sfascia meglio la macchina dell'altro.
10: Ah, all'interno del nostro deposito, cioè, non
6: si può. Tu calcola fare... che il video è fighissimo, che noi arriviamo tranquilli, arriviamo in motorino, parcheggiamo i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci, ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle,
11: anche le vetrate dell'officina, tutto,
6: tutto,
10: ma
6: spacchiamo,
10: noi non possiamo fare questa cosa all'interno dell'officina perché c'è un piano di filo.
6: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro, quindi ci possiamo,
10: capito,
6: dare 40.000 euro,
10: non,
6: ti do 40.000 euro, ti, ci spacchiamo proprio, ma bene, con la musica prima, allora prima ci sdrummiamo proprio, ci facciamo delle strisce.
10: Non si può fare qua da noi, mi dispiace,
6: ma come non si può fare, ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine, lo sfascia carrozze, no, ti facciamo la pubblicità. Sto parlando, ma che cazzo, ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te, ma pensa a te questo. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
8: Tamarri.
12: Buongiorno, risponde Nazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
11: Ciao.
13: Sono
11: C'è Jimmy Bongo?
13: Così?
11: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono
13: Jimmy
11: Massimi
13: Bongo.
11: Di Bongo con la B. La B di...
13: No, guarda che
11: Borga Bundana, eh?
13: Ha sbagliato numero.
11: Non ci lavora Jimmy Bongo? Non ci lavora più?
13: Mi scusi, non ho capito.
11: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
13: No.
11: Ma posso dire a te? L'autodemolizione, no?
13: Mi dica, cosa le serve?
11: Allora praticamente con Jimmy Bong avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto che quando sei pronto chiamami. Praticamente...
13: Ma per cosa?
11: Ma devi stare calma, cioè non ho capito, sì, che sì, sta agitazione stamattina, ma che ci avete tutti stamattina che non riesco a fare una telefonata tranquilla. Praticamente mi servono 2 macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare, fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
13: Vuoi fare un video con delle macchine?
11: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione. Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
13: E dove sono da portare?
11: Da nessuna parte. Mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè, praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam, babam, babam. Ma capiti come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stand cars. Sei la sorella di Jimmy Bongo?
13: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
11: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
13: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
11: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
13: Ma lei è sicuro di ha fatto il numero giusto? Noi siamo a demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
11: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
13: Jimmy Pongo non c'è.
11: No,
13: qua.
11: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
13: No, non c'è qua.
11: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo, perché diciamo lui è proprio del Sud Italia, Sud Italia, Sud Italia, sembra quasi proprio.
13: Ma lei sta cercando qualcuno di Sud Italia perché noi siamo Nord.
11: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, il terrone. Lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio, cioè capelli che sono così ricci che sono delle ascelle, capelli. Sicuro, è tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
13: No, ma secondo me ha sbagliato numero, eh.
11: Ah, come, scusa?
13: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
11: Ma scusa, non siete l'autodemolizione? Ingulotolo
13: sì,
11: pizzo?
13: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo.
11: Brandizzo, Brandizzo, ingulotolo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene. Okay. Ho detto Brandizzo, Brandizzo, ingulotolo pizzo, che era il nomignolo del demolitore, no? Che t'ha preso sotto una macchina? Venga! Adano Rado! Annan! Che è successo? È caduto in un tombino? Sparita! La figlia di Silvan! Con un soffio è scomparsa nel nulla. David Copperfield!
13: Sei pronto?
11: Ecco, ancora! Non ti trovavo!
13: Dimmi.
11: No, mi sei sparito in un tombino, sei scomparso.
13: No, c'era ragazza, non ho capito, scusami.
11: Ho capito, è una conversazione complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con chi devo parlare.
13: Va bene, perfetto.
11: Vabbè, salutami Jimmy Bongo, che
13: sì,
11: lo so che
13: bene,
11: non si va a trovare.
13: Ciao.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente. No.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No, l'altra
3: votazione.
4: Partito unzione.
3: Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbab. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
0: Sì. Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
0: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo!
4: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah, sì.
6: Dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
6: No.
7: Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzolò, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
4: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
4: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
4: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
6: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Tamarri.
10: Massimino dei Tamarri si è sfondato un piede in motorino. Ora sono alla ricerca di un ortopedico per dei consigli.
9: Tamarri.
6: Sì, sì. No, ho chiamato perché siccome mi sono scasciato un piede con lo scooterone, no?
11: Sì.
6: Che mi è caduto su una gamba, però non posso andare all'ospedale perché sono pregiudicato. E magari mi chiamano i carabinieri. Voi avete per caso quei gambali che si mettono col piede scasciato?
11: I walker.
6: E quanto costa questi walker?
11: Aspetti che guardo.
6: Che cosa c'è? Gli zoccoli già.
12: A cavallo.
6: Da cavallo, dai.
11: Allora, la versione corta, quella alta, quasi sotto al ginocchio, viene 120.
6: Minchia.
11: Quella bassa viene 80.
6: Cazzo, è una cifra importante. Se te ne do 65?
11: No, non posso, io sono dipendente, non posso fare come
6: Me. Anche te sei sfruttata dal sistema, cazzo.
11: Sì.
6: Va bene. Vabbè, senti, dove li tieni in negozio? Verso la vetrina?
11: Via G50.
6: No, dico il prodotto, lo tieni verso la vetrina.
11: No, ce l'ho qua dentro il negozio.
6: Ah, proprio dentro. Va bene, dai. Allora mi organizzo per un mano armato. A dopo, ciao, eh.
11: Ciao.
9: Tamarri.
13: Pronto, buongiorno signora. Senta, io sono con mio cugino che gli è caduto lo scooter sul piede e gli fa malissimo.
11: No, ma dovete andare a vedere l'ospedale.
13: No, non possiamo. Non può andare all'ospedale mio cugino. Che
11: perché?
13: Non può andare. Adesso non sto a spiegare il motivo.
11: Ma comunque è pesante il motorino.
13: Lo so, infatti.
6: Ma lui fa male.
13: Gli fa male, non riesce a mettere giù il piede.
11: Si sarà rotto. Come faccio? Deve andare all'ospedale.
13: Come faccio a capire se è rotto?
11: Se non riesce a camminare, sicuro è rotto.
13: Aspetti, cammina un attimo. È zoppica proprio.
6: Non riesco a appoggiarlo.
11: No, e dovete chiamare l'ambulanza.
13: Gli muovo il piede?
11: No, non avete nulla.
13: Come ha detto che non ho sentito?
11: Non avete nulla, chiamate l'ambulanza.
13: Perché io gli ho mosso il piede.
6: Basta, mi fa male.
13: Sì, anche un po' nero. È un po' nero sulla caviglia.
11: No, no, no, non muovete nulla. Chiamate l'ambulanza. È rosso, se no ti esce.
13: L'ambulanza?
2: No, che ambulanza?
13: Lui soffre, la soffre l'ambulanza.
2: Da fastidio il rumore.
13: Ma se lo porto io?
11: Portatelo voi. Lo porto. Andare in pronto soccorso.
13: Pronto soccorso. Senta, ma adesso magari, intanto aspettiamo un attimo che non andiamo subito. Prima pranziamo. Con calma andiamo. Ma gli posso mettere del ghiaccio, una pomata?
11: Ancora.
13: Io c'ho della crema abbronzante.
11: Che
13: non sono esperto.
11: Sì, mettete del ghiaccio nel frattempo.
13: Solo del ghiaccio.
2: La bamba posso prenderla? La bamba.
13: Può, mio cugino può continuare a pippare.
9: Tamarri.
2: Pronto? Sì, salve, senti, è il negozio di roba ortopedica. Sì, c'è una mezza emergenza con mio nonno che è un po' offeso, un offeso del lavoro, diciamo, fisicamente. Però lui c'ha sempre una posizione che tiene dopo mangiato, un po' per digerire, un po' per scorreggiare. Siccome gli si è rotto questo affare che aveva preso dall'ortopedico per tenergli il busto in una certa posizione, adesso sta quasi dritto e non riesce a scorreggiare. Quindi c'è un po' sto cazzo di casino da risolvere, insomma. Voi c'avete quei piedistalli per far scorreggiare i vecchi?
12: No, non abbiamo quell'articolo, guardi.
2: Ma secondo lei come si chiama? Perché tecnicamente non glielo so spiegare. È che è anche grosso da portare in scooter, capito? È proprio lui lo tiene, che gli tiene una gamba e il busto in una posizione che lui scorreggia.
12: Se glielo... Un busto?
2: No, è la parte bassa del busto. È come se fosse un piedistallo per le scorregge dei vecchi.
12: La verità non me lo ricordo.
2: Non gli viene in mente niente che fa scorreggiare i vecchi?
12: Non abbiamo mai trattato quell'articolo, di guarda, non mi ricordo.
2: Scorreggiare, capito. E non c'è niente busti che fanno scorreggiare i vecchi, roba così?
12: No.
2: Perché sta male, poverino, no. Lui si ammazza di verdure, si è fatta una broccolata prima, non vorrei che gli scoppi all'intestino.
12: No, non lo so come si chiama quell'articolo, guarda, non sapevo dirti che cosa è.
2: Ho capito. Vabbè, non lo so, magari faccio un salto a vedere se c'è qualche piedistallo per scorreggiare i vecchi, va bene,
12: va
2: dai.
12: Bene.
2: Okay. Ciao.
13: Ce l'hai un busto.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì,
8: che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora,
4: va
8: signora...
4: Bene. Questo
8: mi ascolti,
4: sì,
8: ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
9: ha
8: c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era il prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
8: India, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Porcaccia me se.
9: Porca ma...
8: sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
4: No,
10: la linea da Rai Sport.
9: per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
4: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
4: Ho capito, ma per telefono.
9: Alla priorità.
4: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
4: Va bene.
9: Lo sport.
4: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
4: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
4: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
4: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
4: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che
9: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cane! Cane, c'è il colpo di Bagalo!
4: Sì!
9: Ecco, fa il colpo!
4: Ecco!
9: Uno.
4: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
9: Che Bagalo, porco...
4: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
4: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
4: Sì.
9: Allora,
4: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
4: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
9: fare la
3: cacca.
9: Ma
3: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
7: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
4: Bene,
9: visto.
4: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
4: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
4: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek.
4: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: 3300 anni dopo il ratto di Elena, un nuovo rapimento porta scompiglio in terra troiana. Quello di Zuleia e Ilmaz, prelevati in zona Scoparini da un'impertinente navicella spaziale per una serie di misteriosi esperimenti risultanti in un definitivo scambio di sessi fra i due innamorati.
3: Scusa, quello che c'è tu è la mia patata là! Sono confusionata al mazzo, perché io c'ho il coso tuo e tu la cosa mia?
4: C'è solo una spiegazione. Gli alieni devono averci scambiati i sessi. Oddio, che tragedia! Mi sento di svenirmi qua sul posto.
3: No, non svenire, dobbiamo scovarci.
4: Scoparci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho io però! Facciamo che io ora faccia a te quello che volessi tu fare a me!
4: Ma ti ha dato rivolto il cervello, ma sei pazzo, pazzo! Ma manco morto! Io non mi faccio scopare dal mio stesso cazzo! Sono un uomo donna per bene!
0: Ma se la cosa sembra intrigare e incuriosire la bella mentecatta, il povero Ilmaz ne è letteralmente sconvolto. E pur di non cadere vittima della furia della sua stessa minchia, si dà alla fuga, lasciando Zuleia col cuore straziato e il fucile carico.
4: Addio, addio di nuovo! Ex, questa volta ex, amor mio! Addio, a posto!
3: No, non svenire, dobbiamo scovarci!
4: Scovarci? E come? Ehi, non c'è il cazzo!
3: Ce l'ho!

0: Campanello, campanello! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twercano? Guardate quanto bello, sono solo me, sono solo me, sono solo me, tutto cazzo mi tocca.
1: Che bello fuoco, che bello fuoco, non stanno basso. Che bello fuoco che basso, bello fuoco che basso, ma la chiavasse proprio.
2: Proprio così. Il Maz per campare ora fa la danzatrice del ventre. Peccato per i baffoni alla turca, altrimenti due colpi ce li davo pure io.
0: Sono commosso, commossa, commossissimissimo. Ora c'è una piccola pausa. Vado in camerino a rinfrescarmi e a spargermi ancora un po' di glitter sul linguine. E poi riprendiamo con la seconda parte dello spettacolo. A dopo. Che braccio.
1: Che bella figa,
3: oh, bella figa,
1: bella figa, oh, quel baffo tu,
3: mamma mia quanto mi piace,
1: e ci infilerei un arcrete in il culo.
0: E chi poteva immaginarlo che la carriera di danzatrice c'è, che la carriera di danzatrice, non riesco neanche a dire, che la carriera di danzatrice c'è dal ventre potesse essere così appagante. E che trattamento, guarda un po', che camerino che mi hanno dato, che meraviglia.
4: Finalmente ti sono trovato. Ho un quartino d'anno che ti cerchio.
0: Zulia, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Che sorpresa. Ma come hai fatto a trovarmi? E soprattutto, ma che cazzo ti è successo alle mani?
4: Il mazzo, questi sono tutti il mazzo, questi sono tutti colli da seghe. Avere il pipistrello è una vera tortuga, amore mio. Non ce la faccio più. Devo menarmelo ogni 7 minuti. Rivoglio la mia patata, il mazzo. Ridammi la mia patatola.
0: Oggi sono 7 minuti, hai detto? E quando manca?
4: È uno.
0: Devo fare in fretta allora a dire la battuta.
4: Sì.
0: Mazzoliglia, non posso ridarti la tua ficanza. Dal nostro scambio la mia vita è cambiata. E per il meglio pure. Ora una carriera. Sono acclamato dalle foglie. Penso che lo sceicco è il marrazzo. Vuole addirittura che mi esibisca alla sua festa di compleanno.
4: Ti prego, inocchio il mazzo. Non posso più vivermi così. Se ancora mi sei amato un pochino, fai come ti prego.
0: Anche se volesse, caro amore mio, ex amore mio, di nuovo amore mio e soprattutto col cazzo mio, come facciamo? Io non so nemmeno cambiare una lampadina. Figuriamoci se posso scambiare il cazzo con la fica.
4: Ci sono pensata io. Ho trovato un chirurgico molto plastico che ci metterà a posto le cose. Allora che ne dici, amore mio? Torniamo come prima e ingorniamo finalmente il nostro sogno d'amore?
0: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio. Mi piange il cuore. E un pochino anche la tetta sinistra, ma acconsento. Addio, addio, magico mondo della danza del ventre. E anche del mentre, perché quando muovi il ventre, nel mentre che muovi il ventre.
4: Dai, il tempo stringe.
0: È giusto che poi te devi fare la seca. Mi hai dato tanto, mondo della danza del ventre. E in così poco tempo. L'ebbrezza della luce, della ribalta. L'adorazione, il riconoscimento che tanto cercavo. Fiori, lettere, lettere d'amore, foto da cazzi, tantissime. Richieste di foto dei piedi, uff.

mazza, Zuleia! L'operazione è più semplice di quanto si possa pensare! Ora vi narcotizzerò, farò zic zac! E quando vi risponderò.

0: sbaglierete. Sarà tutto tornato a posto.
1: Mannaggia la turca. Dottore, sembra più paziente lei che medico.
2: Non era così malata quando l'ha trovata la prima volta.
1: Una straccia di uomo in merda. Comunque, dottore, mi perdoni se oso. Io non sono medico, ma vedo che lei è un belino avanti con l'età. Non ha nessuno che magari l'assiste per un'operazione così delicata.
0: Non mi servono assistenti. Sono in perfetta forma. Faccio un po' fatica a parlare coi denti stretti e che non ce li ho. Camperò altri 100 anni. Forse 2 se mi sbrigo.
1: Peccato che non c'hai i denti, perché potrebbe cercare di trattenere l'anima che sta sfuggendo dal suo corpo.
2: Zitto, zitto, il mazzo, hai sentito il dittatore? Non c'è nulla di cui per spaventarsi. Forza, dittatore, ci operi. Andrà tutto bene. Tutto bene.

0: Mannaggia, ho sofferto un po' l'anestesia. Soprattutto la ginocchiata in faccia. Il calcio nei coglioni, Mino. Non avendoceli prima.
1: Non ce ne avevi più.
0: Oddio, oddio, oddio, che è successo? Non c'ho più nulla. Che cazzo ne fregna? Sembro Ken di Barbie o Barbie di Ken. Ken e Barbie.
1: È un mazzo, guarda. E io invece ce l'ho tutte e due. 2-0 per me. Sono un ermo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: La democrazia è quella cosa per cui se un imbecille dice una cazzata e tu gli dici che è una cazzata, quella cazzata diventa, come per magia, un'opinione. Ieri Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ha perso 9 miliardi di dollari per colpa dello scandalo Cambridge Analytica. Ma che cazzo è successo davvero? In realtà la questione è piuttosto semplice. Questa azienda non ha rubato i dati degli utenti, ma più semplicemente ha utilizzato i mezzi offerti dal social network per raccogliere informazioni e rivenderle al miglior offerente. Come? Adesso ve lo spiego. Per prima cosa ha creato dei sondaggetti su Facebook, di quelli che facciamo continuamente mentre fingiamo di lavorare, tipo scopri che taglia di tette dovresti avere se fossi un trans boliviano. Per partecipare al sondaggio ci ha chiesto se poteva prendere alcuni dati dal nostro profilo e noi gli abbiamo detto di sì, perché in fondo non abbiamo niente da nascondere. Poi ci ha chiesto anche se poteva accedere alla lista dei nostri amici e noi gli abbiamo detto di sì, perché all'epoca per Facebook non era illegale farlo. Sulla base di analisi psicometriche ha dedotto, ad esempio, che l'utente Francone Sburrazza, dato che gli piacciono i film di Lorenzo Lamas e La Cassola, probabilmente voterà a destra. La signorina Mariella Zizzone, invece, ama le citazioni di Coelho e il Gay Pride, quindi probabilmente voterà a sinistra. Su questa base, la società ha creato un grosso foglio di Excel in cui ha messo tutte le tendenze politiche delle persone, le paure, i gusti e le opinioni. Poi ha spedito il foglione a Trump facendosi dare in cambio un bel po' di soldoni. Trump ha preso questo foglione di Excel e sulla base dei dati ha mostrato delle pubblicità personalizzate su Facebook spiegando a Francone Sburrazza che se avesse vinto le elezioni avrebbe reso legali i calci in faccia e abbassato il prezzo delle cotiche. A Mariella invece ha promesso che avrebbe promosso nelle scuole la poesia di merda e dipinto la Casa Bianca coi colori dell'arcobaleno. La signora Mariella e il signor Francone, guardando con attenzione queste pubblicità, per una mera questione di interessi personali, hanno deciso quindi di votare Donald Trump. Donald Trump ha vinto le elezioni e bella merda a tutti! Ora, posto che la società Cambridge Analytica è stata scorretta perché non ha spiegato in anticipo che uso avrebbe fatto dei dati raccolti, il lavoro svolto dai suoi dipendenti non è poi così complicato. In fondo, con un po' di tempo e un po' di pazienza, potremmo riuscirci tutti. Quindi il problema non è il furto di dati personali, perché di un furto non si tratta manco per il cazzo. Il problema è che al giorno d'oggi la gente decide cosa votare in base ad una merdosa pubblicità vista su Facebook, mentre caga sul cesso o sta in coda al casello. Il problema, diciamocelo, è che decidiamo chi deve guidare il nostro cazzo di pianeta con lo stesso processo mentale con cui sceglieremmo un anticalcare per il lavandino o il gusto di uno yogurt light. Questo, signori miei, è il problema. Detto fuori dai denti, i nostri dati personali sono una montagna di merda, fatta di gattini, citazioni sbagliate e foto di sushi ovunque. I nostri dati personali non contano un cazzo, noi non contiamo un cazzo, non c'è un cazzo di niente da proteggere. C'è invece qualcosa da fare, urgentemente. Informarsi, studiare, cercare di capire qualcosa prima di scegliere se votare o no un immenso coglione. Se tutti facessero questo piccolo sforzo, la Cambridge Analytica potrebbe rubarci anche le conversazioni porno su Messenger e i messaggi audio di WhatsApp con rutti e scorregge. Ma la dignità e la democrazia sarebbero salve. E noi con loro.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Tu sei Santo Nocito?
1: Chi è?
0: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco di...
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Tu sei Santo Nocito?
1: Come, scusi?
0: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
1: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
0: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
1: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
0: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo con fattura, ovviamente. Ripeto, con fattura, ovviamente. Ripeto, con fattura, ovviamente. Ripeto. Ti posso fare una domanda?
1: Sì.
0: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome Scimmia DJ oppure Sburrone Power.
1: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
0: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
1: pronto?
0: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
1: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
0: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
1: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social.
0: Fammi finire,
1: io non lo so che tu chi stai cercando, ma
0: fammi finire,
1: non c'è.
0: Fammi finire di parlare.
1: Dove arrivare? Non ho capito.
0: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console.
1: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero, perché qui non esiste nessun Santo Nocito e non rompete i coglioni.
2: Tu con me?
1: Tu con me?
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco...
1: Ma chi cazzo è questo Santo Nocito?
0: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
1: Ma qui non c'è nessun Santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
0: Un cane che è nervoso.
1: Senti, innanzitutto non bestemmiare.
0: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco. Oggi abbiamo avuto una soffiata qui a Los Angeles.
2: Un nostro amico ci ha segnalato quest'asta,
3: dove a quanto pare dovrebbe esserci un box che veniva usato come magazzino, pensate un po',
2: per gli oggetti di scena di Ritorno al Futuro.
3: Eh sì, un film mitico che hanno girato proprio qui dietro. E tu l'hai mai visto, Francesco?
2: No.
3: Nemmeno io. Chissà che cosa troveremo dentro. Francesco, hai trovato qualcosa di interessante?
2: No, secondo me abbiamo preso un granchio. Ho trovato solo queste vecchie Nike, ma sembrano delle cinesate.
3: Guarda questa tavola da snowboard rosa. Deve essere stato un film sulla neve.
2: Aspetta, guarda qua sotto. Guarda, questa è una borsa gialla. Ha dei contenitori strani dentro.
3: Ma va, saranno delle borracce per l'acqua.
2: Parliamoci chiaro. In questo box non abbiamo trovato un cazzo di niente.
3: Eh sì, mi sa che ci hanno fregato.
2: Aspetta un attimo. Guarda qui, sotto questo telone c'è qualcosa di grosso. Forse abbiamo trovato qualcosa. Sembra una macchina.
3: Eh sì, è una macchina.
2: Senti, portiamo tutto da Rick Salieri. Lui ci saprà dire di più.
3: Andiamo.
4: E ciao ragazzi, bentornati. Ve lo dico subito, non usate il bagno che si è intasato stamattina, Cioè, purtroppo ho mangiato. Vabbè, non vi sto a raccontare. Comunque non usate la tazza che è tutta accaccata.
1: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
4: Che cosa mi avete portato qua? Vai.
3: Rick, ti abbiamo portato un casino di roba.
4: Lo vedo come mi avete portato. Che cazzo mi avete preso? Una discarica? Una carrettata rimondezza mi avete portato. Che cazzo è tutto questo coso?
3: Questa roba dovrebbe arrivare dal box dove c'erano i props di Ritorno al Futuro.
4: Ma che cazzo di parole uso? Box, props? Non lo so io. Vabbè, Ritorno al Futuro me lo ricordo, è un film, no? Sì, è quello con Ed Murphy.
3: No, è la storia di quel ragazzo con lo scienziato anziano.
4: Ah, sì, è una con sui pedofili, mi ricordo, sì, a un certo punto sono in culo. Una storia triste, brutta. Sì, l'ho visto che ero giovane. Vabbè, dai, fammi vedere che cazzo c'è.
3: Guarda queste scarpe, Rick. C'è scritto Nike Mag, ma non le ho mai viste. A me sembrano cinesi.
4: Ah, ma come puzzano, cazzo. Poi che piede piccolo. Deve essere la scarpa di un bambino, niente. Ah, ho capito. E queste bisogna andare alla magistratura. Che secondo me il vecchio ci ha tolto le scarpe e poi se l'ha inculato. Queste tornano da parte per gli inquirenti, io non voglio sapere niente, non trovo niente per questo.
2: Rick, guarda questo snowboard.
4: A quale cazzo di snowboard? Questo non è uno snowboard, questo è uno skateboard. E però ci mancano le ruote, ragazzi, ma che cazzo me la faccio dello skateboard senza ruote? Dai, buttalo via. E come non si può già portare sto coso? Ah, ho capito perché. È perché non è uno skateboard, mannaggia voi. Questa è una mensola. È per quello che non si poggia sul pavimento. Vedi? Adesso postaci sopra qualcosa. Io libri non ce l'ho, che sono alfabeta. E metterci. Guarda, quattro becchiere, guarda. Guarda che bella, una mensola così. Però questa è tutta da scartavetrare. Vado, dai, è un prezzo di Ikea, faccio. Do $7, dai.
2: Va bene, Rick, grazie.
4: Vabbè, a parte la mensola dell'Ikea che non mi brucio pure nel cammino, che cazzo mi hai portato, dai.
2: Rick, attenzione, questo è il pezzo forte, guarda.
4: Ma che sto rottame? Ma minchia, mi pare una pentola a pressione con le ruote, sta a fare. E poi non è manco verniciata. Che cazzo di macchina è? Proprio. Mamma mia, che disastro. E questo, se vede che carrozzina l'ha lasciata a metà, vede che non c'era vernice sopra. Avevano scartavetrato per fare la verniciatura e poi si sono fermata a metà. Dai.
3: Scusa, Rick, ma tutta questa roba che c'è dentro, fuori, tutte le lucine.
4: Questo è un tassista indiano. Minchia, che casino, sembra Natale qua dentro. Questo va tutto scombinato via. Allora, vedo $5 per le lucette che mi servono a Natale. E... ah, poi questo è interessante. Ci sono. Cioè, vedi che c'è il tassametro. Il tassametro è il tassista.
3: Ah, scusa, Rick, sono tre i tassametri.
4: Sono tre perché a Los Angeles c'è tre tariffe. Comunque, questo ce l'ha portato mio amico carrozziere per i pezzi. Diciamo che per tutto vedo $500, dai.
2: Ok, Rick. Rick, scusa un attimo, un'ultima cosa. Abbiamo trovato questa borsa qua con dentro dei contenitori strani che hanno un liquido verde.
4: Ma che non me lo potevi dire subito, cazzo? E questa è l'unica cosa che mi dovevi dare. E questa è... fammi sentire un attimo, vai, ci do un'aspettata, un secondo, minchia, ragazzi, questa è grappa vera, questa è potente degli alpini. Ci do una colata per controllare che è buona, eh? Porca puttana, quanto è forte, oh! Queste messe clandestine che non giù. Che non ci hanno tolto la testa e la collo! Come brucia la bocca, questa. No, questa vedo $1000! $1000 me l'ha lasciata tutta! Io quanto è forte, oh! Questa deve essere roba friulana, forte! Minchia! Una bomba proprio!
2: Abbiamo fatto l'affare!
4: Vai, adesso levate dal cazzo, vai che. Mi faccio due bicchierini di grappa. Minchia, rende forte.
2: Ciao Rick.
5: Ciao Rick.
4: Ciao, ciao.
6: Oggi Franco e Francesco hanno venduto un paio di scarpe usate, una mensola, una macchina e del plutonio. E hanno guadagnato ben $1,300.
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Ragazzi! Ragazzi! Prima che andate via! Non è che avete trovato un paio di forbici?
2: Perché, Rick?
4: Non lo so, dopo che ho bevuto la grappa, mi è spuntato un secondo cazzo dietro l'orecchio! Non è tanto per la scomodità di pesciare, è che mi rovina il lavoro del parrucchiere!
7: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
8: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
9: Bastardata di oggi.
10: Bastardata di oggi.
9: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
11: Pronto?
12: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
11: Perché?
12: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
11: Ma chi è lei, scusi?
12: Come, l'inquilino di sotto di lei.
11: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
12: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
11: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
12: E allora dico, vogliamo...
11: Ma vada a fanculo, va.
12: Tu è sordo, hai capito?
11: Lei non sta bene.
12: Allora vengo su, sopra casa tua.
11: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
12: Ah!
11: Non sta più.
12: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
7: La bastardata del giorno.
13: Pronto?
12: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
13: Me.
12: Sono stanco morto.
13: Me.
12: E strana morto.
13: Me.
12: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
13: E sto contento per te, complimenti.
12: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
13: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
12: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
13: Vieni.
12: Preparati, perché non ce la faccio più.
13: Vieni.
12: Fatti un culo sto buchi, no?
13: Vieni.
12: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
13: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
12: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
13: Vieni.
12: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
13: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
12: Ma vengo da te. Ti dà che
13: la... Ma denuncia io lei.
12: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
13: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
14: Pronto?
12: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
14: Che cosa?
12: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
14: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
12: Come ha sbagliato numero? Oh!
14: Dove abita lei?
12: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
14: E a che piano abita?
12: Sono giù, pian terreno io.
14: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
12: Ma la cito?
14: Ma vada col paese!
12: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
14: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
12: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
14: Guardi,
12: un cacchio.
14: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
12: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
14: Lei chi? Io sono Tondolo.
12: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
14: Come?
12: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
14: Pronto?
12: La signora Boccuzzi, signora?
14: Sì.
12: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
14: E dove?
12: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
14: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
12: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
14: Sta lavando in un attimo.
12: Un cacchio, fai subito.
14: Pronto?
12: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
14: Dove?
12: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
14: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
12: Sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
14: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
12: Sono Peppino Ucirco. Sono Peppino Ucirco.
14: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
12: Ma
14: con che cacchio stai parlando?
12: Oh, con te sto parlando io. Guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo. Vengo su.
14: Ma vieni tu direttamente.
12: Adesso
14: qua.
12: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
14: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
12: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
14: Come ti chiami?
12: Peppino Ucirco.
14: Peppino Ucirco, prendo vaffanco.
12: Pronto?
5: È un cazzo.
8: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
10: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
15: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Merda!
10: Però.
14: Però.
10: Però.
14: Però. Chi è il suo parolo?

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però. This is the zoo.
2: Wonderland Production, in collaborazione con Air General, presentano

0: tornano le voci di Jürgen, ogni tanto vanno rispolverate, perché secondo me è uno scherzo troppo stupido. Ci sta ogni tanto cazzeggiare così con solo dei versi, tipo vi faccio sentire questa telefonata, la prima, a me fa morire.
1: Pronto?
2: Oh. Ah. Godi. No. No.
0: È troppo stupida, mi fa ridere. E allora ho deciso di spararmi un Wendell insieme a voi con le voci di Jürgen. Tanto lo so che mi fa ridere. Quello fa quello fa ridere, yeah, capito?
3: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen con Juve.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Godi. No.
1: Pronto?
2: Ah, Fonio, per bene.
4: Sì.
2: Ah.
4: Pronto.
2: Godi. No.
4: Maurizio, sei tu? Maurizio, sei tu? Maurizio.
1: Pronto. Pronto, chi è?
2: Chi è?
1: Chi è?
2: Chi è?
1: Ma chi è?
5: Fammi sentire le tue calde labbra sulla capitale.
1: Rispondi?
5: Oh, sì, rispondi.
1: Pronto.
5: Brava piccola.
1: Chi è?
5: Poi succhialo ancora.
1: Eh?
2: Allora, caro Fonuber.
1: Trombapale, chi sì, chi è?
2: È in forma maggiore?
1: Eh?
2: È in forma maggiore?
1: In forma maggiore, a me non mi serve niente, senti. Arrivederci.
2: E ha voglia di
1: ciao.
2: La signorina Elgan?
1: Ciao.
5: Guardalo bene, piccola.
1: Ma scusi le scatole, ma che telefono? Mo' telefono la pulizia, sa? Ha capito?
2: Godi, maiore, godi. Bene.
6: Pronto?
2: Chi è?
6: Pronto?
5: Brava, piccola.
6: Chi è che parla?
2: Ah, Fonio, per bene.
6: Eh?
2: Venga, entri, maggiore.
6: Cos'è che sta dicendo? Chi è?
2: Allora, caro Fonuber. E ha voglia di intralucchi la signorina Elgan, Fonuber?
6: Sendo, vai a quel paese.
2: Bene.
6: Pronto? Pronto?
5: Ecco. Sto per sbarro.
6: Pronto?
2: No.
6: Pronto?
2: Ah.
6: Chi è lei?
4: Pronto?
2: Chi è?
4: Pronto?
2: Chi è?
4: Sono Antonio, chi sei te?
2: Ah, Fonuber, bene. Allora, caro Fonuber, è in forma maggiore?
4: Come in forma?
2: È in forma maggiore?
4: Ma che cosa va a cercare?
2: E ha voglia di entrare qui la signorina Elgan, Fonuber?
4: Senti, io non capisco.
2: Bene.
6: Cosa c'è?
2: Godi.
6: Capire cosa c'è? Ma chi è lei? Scusa, eh?
5: Ancora, dai.
6: Chi è lei?
5: Guarda.
6: Come si chiama?
2: Fonuber.
6: Eh?
2: Fonuber.
6: Senti, io chiamo la polizia e infatti metto il telefono sotto sequestro.
2: Ah.
6: Hai capito?
2: Ah.
6: Ma

0: Jeffrey! Jeff!
1: Sì, signore?
0: Stavo guardando della fica!
1: Vagina, signore!
0: È arrivato il ginecologo di sto cazzo! Non mi interrompere che mi perdo! Stavo guardando queste vagine su questa cosa che si chiama OnlyFans! Che cazzo è?
1: OnlyFans è un social network, signore, dove le persone pagano un abbonamento per vedere quelle stesse ragazze mentre compiono atti impuri.
0: Atti impuri?
1: Sì, signore.
0: Tipo la pericena, mettere le ballerine coi fusò, guidare un'auto elettrica.
1: Autoerotismo, signore.
0: Auto, che cazzo? Pietro, che cazzo è l'autoerotismo?
2: E seghe i ditalini.
0: Seghe i ditalini? Avevo espressamente detto che era vietato darsi piacere da soli.
1: Ma le ricordo che ha dato libero arbitrio, signore.
0: Bella puttanata! Tu gli lasci la libertà di scegliere e loro bevono il piscio per curarsi. Ah, Cristo!
3: Sì, padre.
0: Che cazzo vuoi? Non vedi che sto parlando con Jeffrey? Vattene fuori dai coglioni!
3: Subito, padre.
0: Beh, sono carine da vedere. Però io avevo detto espressamente che la gente non si poteva fare le seghe. Urge un provvedimento contro i pugnettari. Che piaghe sono rimaste nell'armadio, Jeffrey?
1: Abbiamo un'estinzione totale.
0: Troppo.
1: Un diluvio universale.
0: Cazzo, è umido, poi mi viene il raffreddore.
1: La peste.
0: No, troppa gente che puzza. E poi vanno in giro con quel becco davanti, non distingo le facce. Ho appena inventato il riconoscimento facciale. Ok, allora a quelli che si seguono gli mandi la miopia e la birra analcolica.
1: Perché la birra analcolica, signore?
0: Solo un segaiolo può bere la birra analcolica.
1: Fatto, signore.
0: Jeffrey? Chi è quel nero con gli occhiali da sole?
1: È Stevie Wonder, signore.
0: E perché sbatte contro i muri?
1: Perché è cieco, signore.
0: Porca ma... A quanto cazzo si è segato? Scusa, Mary. Scusa, lo so. Mi è scappato. Poi ne parliamo. Chiama tuo figlio, chiaro.
1: Signore?
0: Cosa?
1: Le ricordo che è il giorno per esaudire le preghiere. Ci sono un po' di arretrati. Sono circa 4 miliardi di preghiere in sospeso.
0: Porca puttana. E che cosa vogliono?
1: Vogliono vincere il Superenalotto e avere un pene enorme, signore.
0: Sì, ok, questi sono gli uomini, ma le donne che cosa vogliono?
1: Vogliono sposarsi quelli che hanno vinto il Superenalotto con un pene enorme, signore.
0: Che palle, che due coglioni! Ma non ci può pensare mio figlio!
1: È a giocare a paddle con Sant'Ambrogio, signore.
0: A paddle? A paddle? Che figlio di puttana! Riscusa, Mary! Riscusa! Era un modo di dire... No, dai, cazzo, non piangere, Mary! Che poi si riempiono le strade di stronzi sul pullman che vanno a vedere una cazzo di statua!
1: Le nostre statistiche dicono che la vergine che piange è un'ottima strategia di marketing per la religione di suo figlio, signore.
0: Sì, certo! Anche per i venditori di pentole e gli autogrill. Senti, io vado di là a studiare ginecologia. Pagina 1. Pagina 2. Pagina 3. Jeffrey!
1: Sì, signore?
0: Manda la bufera di leve, se no si vede che ho sbagliato.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105,
0: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Scassa parola.
5: Scassa parola.
4: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
6: Scassa parola e vai a cagare.
7: Buonasera a tutti. Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
8: Cutù, cutù, cutù,
9: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
9: No, giorno... si chiama di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama cutù.
9: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: Il terzo nome,
9: cioè, è un principe lei.
8: Mio padre Narduzzi.
9: Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
10: quello
9: si chiama?
10: Era, sì.
9: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
9: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
9: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo!
9: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
8: Vedi qua?
9: Sì.
8: Biberò.
9: Biberò.
8: Bicazzo.
9: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Certo.
10: Verrasse mai da una borraccia?
8: La borraccia non
10: io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
10: con
8: è
10: un
8: più
10: bicazzo
8: in borraccia.
9: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
12: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
9: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
12: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma no, ma no, no, no.
8: Ce l'hai alle scarpe lì.
9: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
8: B, bibite.
9: Le bibite.
8: B, banane.
9: Le banane.
8: B, B, B, la sor, tua sorella, fa le B. Le B. B-ne.
9: Bravo. Oh, infatti, si
8: io
9: sa, esistono.
8: Io non posso respirare con le B.
9: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
8: Voglio.
9: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
10: La coccinella.
8: Cosa no? Cosa no?
12: Coccodrillo.
10: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
9: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo.
9: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
10: Ma la coccinella.
9: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
8: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
9: Certo.
8: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua.
10: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
9: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
10: Sì, è porta fortuna.
9: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
8: Ma è una vergogna!
9: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
12: Il cardamomo.
9: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
8: Ma
9: quale cardamomo?
8: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
9: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
8: Zoccola.
9: Sì, giusto.
8: Zoccolona.
9: Giusto, eh.
8: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
9: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
10: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
8: Ma lo dice sempre di piedi.
9: Stia calmo, faccia da pirla.
8: No, non arrabbiare.
9: Dica qualcosa.
8: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ma ciao a tutti! Sì, siamo sempre noi di Up and Up! Tenetevi forte, perché da oggi abbiamo aperto anche il nostro store di merchandising! Grazie all'ospitalità del signor Gennaro Gennasio, che ci ha gentilmente lasciato un'area del suo negozio di ortofrutta in via Fratelli Bandiera 20 a Milano, da oggi potrai comprare le nostre magliette, cappellini e cover per il tuo smartphone mentre fai la spesa! Geniale, vero? Ma non perdiamoci oltre e scopriamo le novità sul meraviglioso portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana l'app delle app incredibili,
4: Cupido.
1: Sì, l'app che manca proprio a te, sfigato brufoloso che non hai mai visto una figa. Grazie a Cupido potrai finalmente conquistare la ragazza che sogni fin dalle elementari e che non ti ha mai cagato. Cupido ti farà scoprire i nomi, cognomi, date di nascita e indirizzi di residenza di tutta la sua famiglia, genitori, nonni, cugini e anche cugini alla lontana. Così potrai farti trovare sempre al posto giusto al momento giusto.
5: Ciao Noemi!
6: Ciao, ma che ci fai con mia nonna?
5: La sto aiutando ad attraversare la strada!
6: Ma che carino che sei!
5: Grazie Noemi! Aspetta, ti aiuto a portare lo zaino!
6: Ma che fai? No! Non lasciare la nonna! No!
5: Scusami, mi sono distratto!
1: Incredibile, vero? Ma Cupido non si ferma qui! Sì, perché potrai anche attivare la funzione messaggi. Cupido clonerà i codici di accesso di WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, SMS, numero di telefono e password del computer della tua amata. Così saprai sempre quali sono i tasti giusti da toccare quando la incontri.
7: Ciao Francesca!
8: Ciao!
7: Come stai? Hai ricevuto l'esito degli esami per quel brutto neo che hai sulla fica?
8: Scusa, ma tu come fai a saperlo?
7: No, è che ho tirato a indovinare. Sai, ti ho visto un po' giù questo periodo, so che le cose magari non vanno bene in casa, vero?
8: Ma scusa, che ne sai tu?
7: Lo so, è duro avere un padre alcolizzato che picchia la madre, ma puoi sempre contare su di me.
8: Ma che cazzo...
1: E una volta che sarai entrato nelle sue grazie, Cupido ti fornirà anche tutti i dati del suo conto PayPal, conto in banca, Satispay. Sarai sempre aggiornato su che regalo farle o che ristorante lei si può permettere. E se fai l'abbonamento a soli 3,99€ al mese, avrai un nano mimetico vestito da cespuglio che la seguirà ovunque e ti riferirà tutto in tempo reale.
9: Ehi, sono a casa sua. Ehi, fuori con le amiche.
10: Guarda se c'è il cesto di panni sporchi.
9: Sì, sì, è qui, l'ho aperto, ci sono le mutandine.
10: Annusale, di cosa sanno?
9: Di fica.
10: Che tipo di fica?
9: Perché, quanti tipi ci sono di fica?
10: Non lo so, non l'ho mai vista una fica. Tu annusale, dimmi di che cosa sa.
9: Sì, sì, le sto annusando. Inizia anche a piacermi. Ti spiace se mi seguo?
1: E non perderti la promozione skin! Cambia la mimetica al tuo nano in base alla situazione. Potrai scegliere tra cespuglio, asfalto, carta da parati anni 70 e molto altro. E avrai sempre disponibile la skin nano da giardino. Cosa aspetti? Scarica subito Cupido sul nostro portale
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: E se la stronza ti dovesse denunciare, usa la funzione Share, che condividerà tutti i dati che hai raccolto su di lei direttamente sul dark web.
11: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti stronzi, sono Gabriele di Rimini. Vi scrivo per chiedervi di fare uno scherzo bastardo alla mia fidanzata Nicole. Il 30 dicembre eravamo in autostrada sull'auto di suo padre, che, tra parentesi, era la prima volta che guidava ed era un po' in paranoia. Un furgone ci ha tamponato e lei ci è rimasta malissimo. Sarebbe perfetto se, oltre al dispiacere, le arrivasse la notizia che deve pure pagare perché aveva torto. Distruggetela! Round 1.
1: Buongiorno, sono Luca Jürgen, la chiamo da Generali.
2: Salve, mi dica.
1: Sì, buongiorno, la sto chiamando in merito al sinistro in data 30 dicembre con il furgone. Ah, esattamente.
2: Sì.
1: Allora, niente, io la chiamavo perché siamo passati all'esame della sua pratica e niente, volevo informarla purtroppo che la perizia della dashcam del furgone con cui lei ha avuto il sinistro ha evidenziato tracce di responsabilità da parte sua alla guida del veicolo.
2: Perché? Scusi, io ho frenato, cioè non ho nemmeno toccato la macchina davanti.
1: No, allora...
2: Quindi io la distanza di sicurezza ce l'avevo dalla macchina davanti.
1: Allora, per quanto riguarda la perizia effettuata dal perito di parte, risulta che prima di tutto la distanza di sicurezza non era corretta e in secondo luogo...
2: La sua di lui o la mia?
1: La sua.
2: La mia?
1: Esatto, sì, la dinamica che è stata ricostruita.
2: Ma la distanza di sicurezza deve tenere lui, no? Mica devo tenerla io da quella davanti, da quella dietro di me.
1: Esattamente, ma siccome la distanza di sicurezza che lei teneva dal veicolo di fronte non era adeguata, la sua reazione è stata sproporzionata e il veicolo, diciamo che l'ha tamponata, non ha avuto il tempo tecnico necessario per evitare l'impatto. Questa è la perizia di parte, non è la nostra perizia.
2: Ma scusi, ok, però la Jeep, la macchina dietro di lui, per evitare un ulteriore tamponamento... Cioè, quindi vuol dire che non è che la colpa è la mia, perché io quella la macchina davanti non l'ho manco tamponata.
1: No, guardi, allora...
2: Poi io freno, cioè, se non avessi frenato, non ho inchiodato assolutamente, anche perché eravamo in coda.
1: Lo so,
2: mi stavo andando a una velocità che non era...
1: Mi rendo conto.
2: 60, 6 chilometri.
1: Mi rendo conto. Cioè, quello che le posso dire... è che pesa un po', diciamo, sulla dinamica il fatto che lei sia un guidatore inesperto.
2: Perché inesperto?
1: Perché a noi risulta che fosse la prima volta che lei conduceva questo tipo di veicolo.
2: Ma non è vero.
1: Beh, questa è la dichiarazione che ci è stata rilasciata, mi scusi.
2: Ma come fanno a dirlo?
1: Io sto leggendo...
2: A parte che quella macchina lì io l'ho già guidata un sacco di volte. Cioè, non capito, ho guidato anche più di una macchina, ecco.
1: Allora, io qua leggo che viene chiesta una corresponsabilità e quindi ne consegue che la liquidazione del danno è in parte a carico suo.
2: È lui che mi ha tamponato e la macchina dietro di noi, per evitare un ulteriore tamponamento, è andata nella corsia quella chiusa.
1: Guardi, io non ho accesso a tutti i dati del sinistro. Leggo solo una richiesta di corresponsabilità con un massimale fino a 2.700 euro. Però le passo il legale. Non so cosa dirle, sono un impiegato. Abbia pazienza.
2: No,
1: pietà di me.
2: So che lei... Va bene.
1: La metto solo
2: grazie.
1: Un attimo in attesa, grazie.
2: Sì, grazie.
3: Ehi.
2: Passano il legale ora. Parli te o parlo io?
4: Non puoi parlare lui.
2: Però devo parlare io. Round
5: 2. Assicurazioni Generali S.P. Alfio. Stai per essere raggirato da uno dei nostri aguzzini con le paciotti. Attendi, la tua giornata sarà rovinata il più presto possibile.
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Sì, pronto, la signorina...
2: Sì, sono io, salve, buongiorno.
6: Salve. Allora, adesso qua mi stanno passando i documenti. Quindi lei...
3: Sì, fanno un po' identificare intanto.
6: Pronto?
2: Come si chiama lei, scusi?
6: Sono l'avvocato Pistacchio.
2: Ok.
6: Sono dello studio legale delle Generali.
2: L'avvocato Pistacchio, sì.
6: Allora, signorina, a me hanno passato le immagini della dashcam del furgone. Si vede chiaramente che lei era al telefono mentre avveniva l'incidente.
2: No. Negativo.
6: E dalla ricostruzione dei fatti lei risulta essere una guidatrice spericolata. Cioè
2: No. Negativo, guardi. Guardi, negativo perché
6: calmi.
2: Allora io non avevo assolutamente il telefono, avevo il navigatore attaccato alla
6: Si vede dalla fotografia, si vede chiaramente uno schermo, signorina.
3: Come parla? Cioè, anche perché prima ti ha
6: contestato. Sento una persona sotto che è fastidiosa anche.
2: Ma allora fastidiosa perché comunque io pericolata.
6: Io sono signorina, io sono un avvocato laureatissimo. Partiamo da questo presupposto. Mi dà fastidio questo signore sotto che si identifica.
2: Ma va bene, ma lei può essere
3: quello che sta dicendo. Stai dicendo delle cose che non esistono.
6: Ah, mi passi cortesemente il maleducato, se vuole, e parlo direttamente
2: ma
6: con lui.
2: Ma non è maleducato.
6: No, è un caffone, perché io no, è un pazzo.
2: Ma allora, è un pazzo, lo dice se mai a qualcun altro.
6: No, io lo dico al signore lì che continua a blaterare parole a caso. Io sono stato gentilissimo. Le sto riportando semplicemente i fatti. Poi io l'ho chiamata cortesemente per cercare di trovare una soluzione.
2: Ma non le sto rispondendo cortesemente.
6: No, ma il signore sotto mi dà fastidio, mi sta infastidendo. Poi io pazzo, cioè divento pazzo.
2: No, lei non passa per niente. Lei mi ha dato della spericolata. Punto primo, non sta nemmeno.
6: Sì, ma signori, non deve alzare la voce, perché lei è una pirata della strada. Mi scusi.
2: Posso essere il rappresentante della Ferrari, che lei non lo sa nemmeno.
6: Ma a me
2: non lei
6: interessa,
2: non lo sa. Quindi, ma dai, lo dico io.
6: Ma no, ma signora, okay? Ma mi interessa. A me non interessa, io devo fare il mio lavoro.
2: Ma a me interessa chi è.
6: Qui ci sono 2700 euro da sganciare. Signorina, allora, se vogliamo metterla così, io le mando una bella fattura, lei mi salda 2700 euro e abbiamo risolto il problema. Ci salutiamo.
3: Poi ne parliamo.
6: Ma chi è sto pagliaccio dietro che mi dà fastidio?
2: Guardi, sì, che il pagliaccio è mio padre e non si permette assolutamente di dire pagliaccio. Guardi, perché nessuno qua lei l'ha offesa.
6: Cosa?
2: Stiamo parlando di una cosa.
6: Stia calma, signorina, abbassi la voce. Che per il momento lei è una criminale. Per il momento.
2: Sì. Sono Totorina. Sono Totorina io.
3: Ricordo, butta giù, non ci parlare più con sto coglione.
6: Allora, signorina, io le dico solo una roba. Si sente chiaramente che suo padre è un ascoltatore dello Zoo di 105, proprio si sente lontanamente. E questo.
2: Ma cosa stai dicendo? Ma io sono in casa che stavo studiando.
6: È uno scherzo! È uno scherzo della radio!
2: Ma vai!
4: È uno scherzo del tuo fidanzato!
2: Ma va a cagare, Gabriele!
6: Passami quel maleducato di tuo padre che lo sistemo io!
4: Di a tuo padre che lo gonfio!
2: Ma sto stronza adesso la fa! No! Già quando ho detto il nome avvocato fissato, ho detto minchia, mia mamma era piegata da ridere. No.
4: Però tuo padre l'ha incazzato.
6: Sì, tuo padre è incazzato.
4: Fuori mondo?
2: No.
6: Vabbè, cosa gli diciamo al tuo fidanzato, quel merda?
2: Esatto, sì, ma tanto dopo lo vedo, ancora non ha capito con chi ha a che fare.
6: Noi sì.
4: Aizzagli tuo padre come un mastino.
2: No, vabbè, mi sto morendo.
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Vai piano, ciao.
6: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia.
3: Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
1: So cosa hai fatto l'estate scorsa nel culo di quell'orsa. Approfittare delle targo altrui non è mai stato così divertente.
4: Abbonati a Netflix. Netflix.
2: Sul pacchetto storpi.
5: Cazzo. Ho The Walking Dead delle mutande.
1: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
4: Netflix.
2: E domani alle 18, non perdere!
6: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
4: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
1: I guardiani della Calabria. Supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: neri.
1: Ciao Dori!
2: Ehi Dori!
0: Ciao Dori!
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E secondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati!

0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
1: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Wonderland. Wender ha trovato su Instagram il video di un cane che ringhia e la padrona gli muove la bocca facendogli emettere questi suoni. E ora li utilizzerà per chiamare Arnaldo, l'artigiano di Perugia che costruisce i gufi di legno.
1: Arrivo subito, mi dia un secondo. Con chi parlo? Non ho capito, chi è? Ma chi cazzo di versi sono? Pronto? Senta, se lei è quella che mi ha chiamato ieri per propormi di cambiare abbonamento con il telefono, le dico già che non mi interessa. Lei non può disturbare la gente.
0: Il vecchio malvagio ha buttato giù, ma Wender ha sempre un'altra voce pronta nella manica. Utilizzerà le voci di Marco Mazzoli per richiamarlo e farlo impazzire, facendogli un gioco a quiz radiofonico.
1: Ma che cazzo vuole?
2: Salve signora!
1: Ha capito che non deve più chiamare questo numero! Io sto lavorando!
2: Salve signora, per caso prima l'ha chiamata un cane?
1: Sì, mi ha chiamato un cane e anche un elefante! Ma qui stiamo dando i numeri!
2: E la famiglia Neri?
1: No! Questa è casa lo... Io sono il signor Arnaldo! Sono uno scultore!
2: Sa, io sono in radio in questo momento!
1: E la che stanno cazzo me ne frega a me!
2: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
1: Quanti?
2: La stanno ascoltando più di un milione di persone!
1: Senta, io subisco ogni giorno chiamate e chiamate da qualcuno e da quello stronzo con la bici! Forse le potrò sembrare sclerato, ma provi lei ad essere tartassato tutti i santi giorni.
2: È contenta?
1: No, a me girano solo i coglioni.
2: Ma wow!
1: Wow, lo dico io, porco.
2: Lei può vincere il premione di Radio 105.
1: Ma che cazzo dice che manco esiste?
2: Le farò tre domande. Se lei mi darà almeno due risposte...
1: Ma si sbrighi che ho la testa del gufo da attaccare al corpo.
2: Vincerà un viaggio per due persone a Chernobyl.
1: Ma che cazzo dice? Se vado a Chernobyl posso morire!
2: Allora vado con le domande?
1: Continuiamo questa pamponiba, pantolina! Non riesco manco a dirlo dal nervoso!
2: Prima domanda! Come si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America?
1: Bobby Solo!
2: Esatto!
1: Io sono collegato alla centrale dei carabinieri!
2: Seconda...
1: Tra pochi minuti avrà le manette al polso!
2: Seconda domanda!
1: Ma io non lo so! Sono sbalordito!
2: Si concentri!
1: Ma lei lo capisce che ha un problema al cervello!
2: Quali sono gli ingredienti per fare la pasta al pomodoro?
1: Prendere a colpi di cazzo sua madre!
2: Esattissimo!
1: Michele! Michele, ascoltami molto bene!
2: Lei ha vinto!
1: Tu non mi devi più chiamare! E devi smetterla di pedinarmi quando esco per andare a fare la spesa! Ti ho visto ieri, quando ero alle casse, a pagare che mi spiavi da dietro gli scaffali. Cosa pensi? Che io sia scemo?
2: È contenta?
1: Ma sono un uomo! Porco! Ma lo vedi che sei anche mongolide? Io sono un uomo!
2: Andrà a Chernobyl per una settimana...
1: Sono un uomo!
2: Andrà a Chernobyl
1: Michele,
2: per una settimana...
1: Michele, io piscio in piedi! Porca troia!
2: Andrà a Chernobyl per una settimana a vedere tutte le rovine antiche della centrale nucleare dismessa
1: di
2: con un sacco...
1: In quel posto ci vai tu, hai capito? Brutto bastardo scemo!
2: Ora la devo salutare.
1: Michele, ora io andrò dai carabinieri e li porterò da tua madre.
2: La mia segreta.
1: E la farò arrestare. Visto che tu scappi sempre, me la prenderò con quella stronza benzinaia.
2: La mia segretaria Giovanna la contatterà per spedirle il biglietto aereo e quello
1: Michele
2: dell'hotel.
1: Michele continua a prendermi per il culo.
2: Ma certo.
1: Vedrai che un giorno ci incontreremo.
2: Ci mancherebbe.
1: E ti darò tante di quelle botte che tornerai a casa con la testa piantata nel culo.
2: Ok, bene.

0: Non va bene un paio di coglioni. Michele, ora chiudi sto cazzo di telefono e inizia a scappare. Devi scappare il più lontano possibile.
1: Come mi piace il cazzo.
0: Ricchio.
1: Lei è veramente gentile.
0: Sei come tutti quei ragazzini che passano le giornate a guardare il telefonino. Quella cosa ti sta rincoglionendo il cervello. Io alla tua età giocavo già al bar a carte e mi scopavo la figlia del panettiere. Ridi, ridi su sto cazzo.
1: Get down.
0: Michele, io ora esco e vado da tua madre. Fatti trovare subito, hai capito? Ti voglio pestare davanti a quella santa donna.
1: Attenzione, avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
0: È tua madre quella puttana.
1: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
0: Io vado pure in chiesa ogni domenica mattina e tu mi fai dire le bestemmie. Maiale.
1: Ma mi faresti anche il di dietro?
0: Oddio santo, ora anche una proposta da un ric...
1: A me piace quando mi tirano i capelli.
0: Io te li strappo quei capelli e poi li uso per il pupazzo pagliaccio che sto facendo per un bambino.
1: E poi mi piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
0: Basta, adesso basta. Esco a cercarti.
1: Tu hai anche dei cazzi di gomma.
0: Dimmi subito dove sei. Non buttare giù il telefono. Dimmi dove sei.
1: A me piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
0: Va bene Michele, ti tiro tutti i calci che vuoi nelle palle. Basta che mi dici dove cazzo sei.
1: Lo.
0: Ma dove sono le chiavi della macchina?
1: Come mi piace.
0: Ecco, le ho trovate.
1: Dai, allora ci vediamo dopo.
0: Aspetta che prendo l'ascensore. Non buttare giù.
1: Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
0: Michele, ci sei?
1: Sì.
0: Sto per entrare nell'ascensore, non andare via.
1: Yeah.
0: Ma quanto cazzo ci mette sta cazzo di ascensore?
1: Qua.
0: Ecco, è arrivata.
1: Qua.
0: No, Michele!
1: Qua!
0: Hai cagato dentro l'ascensore! Porca m***a!

0: Fuffardi.
1: Fuffa! Fu tornato dopo 20 anni paffati nell'afta

0: Allora prova Fifuf Tè! L'unico tè al gusto di pellicani morti. Le 5 sono ancora più 5 con Fifuf Tè.
1: Ho la grande carrellata di verità del mondo oggi! Pronti? E allora! Il mare Adriatico è bello, però è sporco! Piano piano! Quelli che dicono le dimensioni non contano, conta come lo fai, hanno il cazzetto! Quelli che dicono molti nemici

se devi uscire con una ragazza, affigurati di non avere l'alito che fa di merda. Tocca a voi. Io fo che fo anche quando

0: buffone, ragazzi, con un reduce di Sanremo. È arrivato fecondo, ma va bene comunque perché tanto è abituato. Signore e signori, Laffa!
1: Uè, frate, com'è?
0: Grande Laffa! Bella. Ti chiami così perché sei un laffarone, eh? Ho fatto la battuta!
1: Frate, cioè praticamente il mio nome è legato a...
0: Ma non ce frega un cazzo! Dici di cosa parla la tua canzone, Fucchia Laffi!
1: Allora, ho scritto questa canzone che è dedicata ai miei bro con cui facciamo questo gioco. Praticamente una volta al mese facciamo la maratona di Madagascar e poi facciamo il Fanta Madagascar, no? Decidendo chi è per noi il personaggio che è più figo, no? Il migliore del film.
0: Vabbè, una ferata di Cineforum da intellettuali, eh?
1: Sì, sì, esatto, bro. Cioè, questa è praticamente una canzone che è dedicata al mio personaggio prefe.
0: E allora vai!

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos! E Kalec Nikos! E Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Buon pomeriggio dal vostro padre Pollo, questa è Radio Maraia e se volete vedere la diretta TV potete anche farlo su www.radiomaraia.it. Ricordo anche che potrete acquistare i santini di padre Pollo a partire da 54 euro l'uno. E adesso sentiamo subito chi abbiamo con noi, pronto?
1: Uè, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
0: Come stai,
1: sorella? Bene, bene, bene, bene.
0: Stavi riposando?
1: Tu? No, ero seduta al tavolo così.
0: Eri in stand by. Ti sei spenta un attimo, come in pausa ti sei messa, come i telefoni.
1: Sì, in pausa, sì, senza televisione accesa, senza niente.
0: Sì, si dice stand by.
1: Senti,
0: sì.
1: Quanti matrimoni hai celebrato?
0: Per ora penso sui 7-8.
1: Ah.
0: E poi ne ho uno a Bari.
1: Ah, e come mai che ti mandano a Bari?
0: Perché alle volte ci spostano.
1: Sì, a quale bar vai?
0: A quale?
1: A quale bar? Bari Grande?
0: Sì, Bari Grande.
1: Mm.
0: Ma una volta ho sposato un ragazzo e una ragazza, lei era romagnola, no, emiliana, lei emiliana e lui invece era un Terroncello di provincia di Milano. E si sono sposati, io ho fatto da prete e praticamente durante il matrimonio hanno fatto una festa incredibile con fuochi d'artificio, cantanti, ma proprio un'esagerazione.
1: Allora si vede che stava bene.
0: Sì, mi ha dato una busta, mi ha dato 15.000 euro a me.
1: Ah, benedica.
0: No, ma io non li ho presi.
1: Ma come mai?
0: No, non prendo tutti quei soldi.
1: Da come c'è da bacca. Che non ti lasci, caroni potisci, non li potevi prendere.
0: No, io non.
1: Facevi un opere di bene.
0: Lo so, però quando mi ha dato quella busta con quei soldi là mi sono sentito comprare.
1: Sì, questo è vero.
0: È vero, è verissimo, come questa preghiera che andiamo a fare in questo momento, che è dedicata a tutte le persone che amano le canzoni. E fa così.
1: A chi non viene in mente una canzone, eppure adesso tanto tempo fa, e chi ricorda qualche situazione, un momento di felicità, chi la canta in canottiere sul balcone, dici la domenica in città, a me mi viene in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà e mi diceva qualche cosa non va bene, canta un po' che ti passerà.

0: Cantate!
1: Cantate!
0: Ah!
1: Oh!
0: Canta che ti passa!
1: Canta che ti passa!
2: E poi fa va va va va va! Hey, hey, hey! Io la Lady, io la Lady.
1: Cantate insieme a me.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Spirito Santo, amen.
2: Allora, senti, adesso che ore sono? È già tardi.
1: Sono le 4:10.
2: È tardissimo, devo andare subito.
1: Un abbraccione.
0: Ciao, sempre sia lodato.
1: Sempre sia lodato anche a te.
0: Anche a te.
1: Ok, ciao.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, chiudi, chiudi, ciao,
2: è chiuso?
1: Sì, sì.
2: Ah, ok, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se l'istinto ti dice che è squilibrata, ma l'occhio ti dice che è figa, sposala e rovinati la vita. Sii uomo. Non fare la doccia dopo la palestra. Striscia la schiena sudata sui sedili dell'autobus. Diffondi l'aroma della virilità. Sii uomo. Non goderti mai un cazzo. Mai. Sii uomo. Se tua moglie chiede aiuto con i compiti di tuo figlio, risolvi l'equazione colpendo il libro con un martello. La matematica è violenza. Sii uomo. Prenota una vacanza romantica, poi portala in un campo di tiro a segno e passa 2 giorni a sparare come il fottuto Rambo. Sii uomo. Sorpassa l'ambulanza con la sirena accesa. Le emergenze degli altri non sono cazzi tuoi. Sii uomo. In ferie, fotografa solo i tuoi piedi sporchi di sabbia davanti al mare, anche in Valle d'Aosta. Anche in Valle d'Aosta. Sii uomo. Quando in una discussione non hai più argomenti, sbottona i pantaloni e urla. Sii uomo. Usa una merda di cane come base per i tuoi fuochi d'artificio. Piantaceli e boom! Sii uomo! Se un collega ti dice che è stressato, offrigli un whisky alle 9 di mattina e sussurragli: questa è la vera terapia. Sii Freud de noi altri e sii uomo! Tagliati i capelli col cutter da tappezziere. Sii uomo! Di notte, piscia con la porta aperta cantando «Volare!» a squarciagola. Tieni aggiornata la famiglia sulla tua vescica. E sii uomo! Se la tua ragazza vuol parlare di sentimenti, accendi il trapano. La comunicazione è rumore bianco. Sii uomo! Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Se ti arriva un WhatsApp che è morta tua suocera, rispondi. Era ora. Sii uomo. Piangi solo durante i film di Kung Fu. Le lacrime sono ammesse solo se associate a calci volanti. Sii sensibile. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
7: Papà Castoro, raccontaci una storia.
8: Anche due storie.
9: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
10: Ascolteremo te.
9: Sandy. Chi è là?
11: Papà Castoro! Papà Castoro!
9: Andate via! Mi sono scoppato una mignotta! Così.
11: E poi?
9: E poi glielo metto nel culo se ve ne andate,
11: Papà Castoro! La sentiamo tutti i giorni questa storia! Papà Castoro! Esci e raccontaci la nuova storia!
9: Col cazzo! Sto Ora mi ha costato 200 ghiande. Dai, via!
11: E dai, papà Castoro! Per favore, raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore,
9: per favore! E va bene, adesso vi racconto una storia! Porca miseria!
11: Yeah!
9: Allora, se, questa storia si intitola Ginocchio! Dunque, c'era una volta un falegname con la passione per il salame che si chiamava Geppetto. Geppetto decise di costruire un burattino per tenerci compagnia e lo chiamò Ginocchio.
11: Perché lo chiamò Ginocchio? Perché? Perché? Perché?
9: Fatemi finire un attimo. Allora, l'ha chiamato Ginocchio perché lo aveva costruito col cazzo che gli arrivava fino al ginocchio, capito?
11: Oh! E poi? E poi? E poi?
9: Madonna, un bel giorno mi fate scoppiare questa testa di merda che c'ho, eh? Allora, un giorno finalmente Ginocchio si accorse di essere un burattino e chiese a padre Geppetto, disse: perché io sono fatto di legno e le altre persone no? È perché tu sei ricchione, rispose Geppetto.
11: Oh! E poi? E poi? E poi?
9: Ancora un'altra volta che se poi, mica! Guarda, ve lo metto in bocca, ve l'ho detto, eh! Guarda, poi non parlo più, eh! Ve l'ho detto! Allora, Ginocchio chiese a Geppetto, disse: che cos'è un ricchione, babbo? E Geppetto rispose: un ricchione è un burattino che quando dice una bugia il suo pisello si allunga magicamente e torna normale solo dopo che l'ha data al falegname.
11: Oh! E poi? E poi? E poi?
9: Oh, ecco, mi piace, nella bocca? Piace a te? Allora, aspetta che lo tolgo. Ecco. Allora, niente, poi un giorno Ginocchio disse una bugia, corse da Geppetto con la sberla tutta dritta e glielo diede.
11: Oh! E Geppetto cosa fece? Cosa? Cosa? Cosa?
9: Quanto è difficile raccontare questa storia, madonna. Allora, Geppetto lo prese, ma fu troppo ingordo. Aveva costruito Ginocchio con un pene troppo grande che gli provocò un'emorragia interna e fu così che Geppetto morì.
11: E poi? E poi? E poi?
9: E poi il povero Ginocchio uccise tutti gli altri falegnami della città a causa del suo enorme pene di legno e si sentì molto in colpa. Così in colpa che, guarda, che proprio che decise di diventare lui stesso un falegname e quindi andò all'IKEA.
11: E perché andò all'IKEA? Perché? Perché? Perché?
9: Come perché? Senti, andò all'IKEA per comprare una sega.
11: E cosa fece con la sega? Cosa? Cosa? Cosa?
9: Si tagliò il cazzo, se lo infilò in culo e morì pure lui. Va bene? Dai, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Salvate il soldato Summa. I protagonisti: Paola Sticchio Smerdaloni è Paul, Enrico Culospanetor è Paula, Gigi Pallestorpie è Paul Paula, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Federico Stramerda, adattamento cinematografico Fabio Borghini Troia, regia di Marco Mazzoli Bello, voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno 1944 di nostro signore JJ, lo smignottatore del deserto. Siamo sulle caliginose coste della Normandia, regione della Francia, dove vi sfido a trovare una mucca che si faccia i cazzi propri. La spiaggia, ancora fumante e tutta sbrabbacicocolata stile trincerone spinato, conserva fresche le vestigia di una recente e furiosa battaglia. Mimetizzati in cespugliosi colori ispirati a quella tettona di mamma natura, tre soldati si muovono quatti quatti ad altezza nano, trovando riparo dietro una porta Jimmy sino piemontese della Luftwaffe. Sono Paul Paula e Paul Paula. E la loro missione è trovare il soldato Summa, caduto prigioniero dei nazissimi.
3: Secondo i nostri informatori, il soldato Summa è tenuto prigioniero in un accampamento a 500 metri da qui.
4: Il piano è semplice. Cogliamo i nazissimi di sorpresa, facciamo ta-ta-ta-ta-ta coi fuziloni e li ammazziamo tutti. Domande?
5: Io sono Froccio.
3: Bene, allora stammi davanti. Forza, andiamo.
2: Spostandosi nello spazio, che è quella cosa tridimensionale che ci avvolge tutti ed è teatro di ogni evento, i tre soldati raggiungono l'accampamento dei nazissimi.
4: Bene, tenetevi pronti. Al mio terzo tre, attacchiamo. Tre.
6: Chica Freude, Flagge!
2: Ma i nazissimi, che non sono molisani dalle fragorose ascelle qualsiasi, non ci stanno affatto e rispondono immediatamente al fuoco.
6: Sparen!
3: Mi hanno colpito! Muoio!
5: Esagerato! Mi hanno colpito! Muoio, Froccio!
4: Dannazione! Sono rimasta solo io! O la va o la spacca!